0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Apriamo le nostre Bibbie in 2 Corinzi capitolo 3. Allora, cominceremo veramente nell'ultimo versetto. Abbiamo parlato due settimane fa di questo fatto che noi credenti, per gli altri credenti, per Dio, no, la nostra vita è un suave profumo. Ma per chi non è credente, noi siamo una puzza di morte. Perché? In un certo senso la vita di un credente, almeno dovrebbe essere, è una cartella stradale che dice si può essere liberi. Noi siamo una cartella di pubblicità per Dio, che in Cristo Gesù possiamo essere liberati dal peccato, che non dobbiamo seguire le vie di questo mondo. E quindi Satana non è contento di questo, anche i non credenti. La mia più grande sorpresa quando ho ricevuto Cristo nella mia vita, come voi sapete, ero tossicodipendente, e quando io ho ricevuto Cristo nella mia vita pensavo tutti saranno contenti per me. Secondo voi erano contenti? La maggior parte non erano contenti per niente. Mia mamma sì. Anche se lei non era credente, lei ha detto almeno adesso non devo andare a prenderti in ospedale o in carcere. Ma la maggior parte non erano contenti, perché quello che Cristo ha fatto nella mia vita era un ricordo di loro della condanna in cui si trovano. Era un ricordo che un giorno loro staranno davanti a un Dio santo e dovranno rendere conto per la loro vita. E quindi qui Paolo dice in versetto 16 di capitolo 2, alla fine, e chi è sufficiente a queste cose? Perché noi credenti abbiamo una grande responsabilità, no, di essere quel profumo di Cristo in questo mondo, di essere le sue mani, di essere la sua bocca, di essere i suoi occhi. E qui davanti, nella nostra comunità, abbiamo una grande opportunità. Nostra sorella in ospedale, possiamo dimostrare l'amore di Cristo in modo pratico andando a trovarla, o andando a trovare Angelo e pregare per lui. E sapete che questo è una testimonianza visiva anche al personale dell'ospedale. Quando ero in ospedale 4 anni fa, no? E nei primi giorni, perché mi davano delle medicinali per dormire perché avevo tanto dolore, venivo tante di voi ma io dormivo e magari sto dormendo. Un fratello è rimasto al mio fianco anche se dormivo e pregavo per me. Sapete, la gente non spaventa, è venuto prima un ragazzo e non volevo svegliarti, lui è rimasto qui tipo 20 minuti e ha pregato per te. Cioè, la gente è stata molto toccata da questo. Poi loro vedevano che veniva tutta questa gente, bianchi, rossi, marroni, neri, e tutti mi chiamavano fratello. E dice, ma quanti parenti hai? E dice, bello questo. Chi è sufficiente? È una grande responsabilità che noi abbiamo davanti a Dio, di rappresentare Dio su questa terra. E Paolo dice in versetto 17, noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri, ma come in sincerità, come da parte di Dio parliamo davanti a Dio in Cristo. Quindi c'erano falsi profeti che giravano nella chiesa a Corinto, persone che usavano il Vangelo come mezzo di guadagno, ma Paolo dice io non sono così. E in versetto 1 cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi, o abbiamo bisogno noi, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Voi sapete che Paolo ha fondato questa chiesa. Lui era il loro padre spirituale, ma dopo l'anno e mezzo che lui è stato a Corinto, è andato a piantare

Di solito, specialmente se ero un ministro, dovevo portare una lettera di raccomandazione. E ancora oggi nelle chiese si usa, alcune chiese, no? Per dire, se uno viene da me, un musicista, un predicatore, dice, fratello, io ho questo ministerio, ma non lo conosco, no? E dico, ma hai qualche lettera di raccomandazione di magari qualcuno che io conosco? Comprendete il concetto? Non è che io apro la chiesa, magari viene uno strano che può, chissà che cosa porterà alla comunità, quindi io come pastore devo badare sul gregge contro i lupi. E quindi ancora oggi, no? Se uno mi dice, io conosco Chuck Smith, io conosco quelli, e allora io chiamerò questi fratelli e dice, ma tu conosci questa persona? È valido il suo ministerio? E il suo ministero è stato una benedizione per la vostra comunità. Magari nel passato, all'inizio, non era così premuroso, e dopo mi sono pentito, perché magari aprivo il pulpito non a qualunque, ma avevo aperto il pulpito a alcuni, e poi dopo mi sono pentito, perché magari hanno fatto delle cose non secondo la parola di Dio. Ma Paolo qui dice, voi Corinzi, cioè io devo dare a voi una lettera di raccomandazione perché alcuni richiedevano questo. Chi è questo Paolo? No, è come che io affido la comunità di Montebelluna o Feltri a qualcun altro, e magari io e Silvana andiamo in America o andiamo in un'altra parte per magari per servire il Signore là, e dopo qualche anno torno a trovarvi e alcuni dicono, ma tu chi sei? Craig? Ma chi ti conosce? Hai una lettera di raccomandazione? Ma come? Come sarebbe per te questo? Sarebbe come sputarti in faccia. Eppure, dopo tutto quello che Paolo ha fatto per i Corinzi, alcuni avevano questo atteggiamento. Ma chi sei? Chi ti conosce? Ma Paolo dice, io ho bisogno di una lettera di raccomandazione? O di raccomandazione da parte vostra? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuti e letta da tutti gli uomini. Anche io posso dire, quello di voi che avete conosciuto Cristo in questa comunità, io posso dire la stessa cosa a voi. Voi siete la mia lettera. Voi siete la mia raccomandazione. Ed è bello qui perché Paolo dice che noi credenti, no, quando pensiamo delle epistole, pensiamo di queste lettere che troviamo nel Nuovo Testamento. Ma questa parola lettera è letteralmente epistolo. E lui dice, voi siete dei epistoli, fratelli di Montebelluna, letta da tutti gli uomini. Sapete che i vostri colleghi in fabbrica vi stanno leggendo? Avete notato che vi stanno leggendo? E se sbaglio sono presto a dire, ah, ma tu non dichiari di essere credenti? O solo a me capita questo? La gente ci legge. E mi piace quello che un pastore ha detto tanti anni fa, se loro piacciono quello che leggono in noi, magari apriranno anche questo. Ma invece se noi lasciamo un brutto sapore nella bocca della gente, secondo voi? Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritto non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavolo di pietra, ma sulle tavole di carne del cuore. Allora qui Paolo sta riferendo a alcuni passi del Vecchio Testamento che poi vedremo fra poco. Quindi ricordate in mente questa frase che lui dice, voi siete epistoli non scritto sulla pietra ma su cuore di carne. Ora questa fiducia noi abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come da noi stessi, ma la nostra capacità viene

0: di Dio, il quale ci ha resi idonei di essere ministri del nuovo patto, non dalla lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Quindi cosa sta dicendo qui Paolo? Lui dice, io non credo che quello che Dio ha fatto attraverso la mia vita in voi è stata una capacità mia, perché è sempre la grazia di Dio che ha operato attraverso la mia vita. Quindi questa capacità non viene da me, ma è una capacità che viene dal Signore. Lui dice, Dio ci ha resi doni di essere ministri del nuovo patto. E diciamo, il tema di capitolo 3 è il contrasto che Paolo fa fra il vecchio patto, quindi la lettera che uccide, e lo spirito che dà vita. Alcuni fraintendono questo passo e pensano che la lettera parla della lettera della Bibbia. Ma non è questo, perché poi il contesto, lui parla di Mosè. Mosè è sceso dal monte Sinai con la legge di Dio. Ma in alcune chiese magari dicono, ah, noi non studiamo la parola di Dio, noi lodiamo il Signore per 3 ore. E lo spirito si muove in questo modo, perché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita, no? Alcuni hanno questa mentalità, ma è una mentalità completamente non biblica, perché lo spirito adopera attraverso la parola di Dio. E quindi la lettera di cui Paolo parla, che uccide, è la legge di Mosè. E adesso vedremo il confronto che Paolo fa fra questi due patti. Forse il ministro della morte, che era scolpito in lettere su pietra, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata. Quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito. Allora ricordate in Esodo capitolo 34, quando Mosè è sceso dal monte Sinai con le tavole della legge, la parola di Dio dichiara che suo volto era raggiante, e il popolo di Israele aveva paura, perché c'era questa gloria, perché lui era stato per tanti giorni nella presenza di Dio. Infatti Mosè metteva un velo per, in un certo senso, non spaventare il popolo di Dio da questa luce che emanava dal suo volto. Ma Paolo qui rivela che quella luce, e poi se uno legge Esodo, scopre che andando, no, più avanti nel futuro, questa gloria e questa irradiazione, no, si diminuiva, e poi alla fine è scomparso, e Mosè era di nuovo come qualunque altro uomo. E Paolo dichiara che se la gloria della legge è glorioso, se la gloria della legge era così potente che Mosè doveva mettere un velo sulla faccia per nasconderla ai popoli di Israele, però era sempre una gloria che era destinata a finire. Aveva il suo tempo, aveva il suo compito, ma non era una gloria eterna. Ma il ministero dello Spirito è una gloria eterna. E questa è la gloria che noi abbiamo. Qui Paolo parla del ministero della morte, in versetto 7. In versetto 9, se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Allora, girate un secondo in Galati capitolo 3, perché è molto importante per noi come credenti di comprendere che posto ha la legge di Dio nel credente nel Nuovo Testamento. C'è molta confusione al riguardo, ma non c'è confusione nella Bibbia. E qui in Galati capitolo 3, versetto 16, Paolo parla di Abramo. Ora la promessa furono fatte ad Abramo alla sua discendenza, non dice alle sue discendenze, quindi molti, come si trattasse di molti, ma come uno solo e alla sua discendenza, ciò Cristo. Ora io dico questo, la legge venuta dopo 400 anni non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo di annullare la promessa. Infatti se l'eredità derivasse dalla legge non verrebbe più dalla promessa, ma Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Allora cosa sta dicendo Paolo? Perché molte volte noi pensiamo Vecchio Testamento, Vecchio Patto, giusto? Invece non è veramente totalmente così. È vero che il Vecchio Patto troviamo nel Vecchio Testamento, ma qui Paolo dichiara che il Nuovo Patto, il patto di fede, il patto in cui un uomo è giustificato per la sua fede nell'opera di Dio, ha preceduto la legge per 430 anni. No, abbiamo studiato Genesi, dove è scritto che Abramo ha creduto Dio e fu imputato come giustizia. Allora, quando accade questo, Mosè ancora doveva passare 430 anni che arrivava la legge, i 10 comandamenti e gli altri 613 comandamenti che si trovano nel Vecchio Testamento. E quindi Paolo dice, veramente, fratelli, il nuovo patto era prima del vecchio patto, in Abramo. E in versetto 19, allora lui fa una domanda che magari qualcuno qui presente fa. Perché dunque fu data la legge? No? Se il nuovo patto è perfetto e glorioso, è una gloria eterna, perché fu data la legge? Che scopo ha nell'essere umano? Essa fu aggiunta a causa della trasgressione, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dai angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. La legge dunque è contraria alla promessa di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Allora qui c'è il difetto, se vogliamo dirlo, che in realtà la legge non è difettosa, noi siamo difettosi. Ma la legge di Dio non è in grado di cambiare un uomo, non è in grado di cambiare il tuo modo di essere. Non è in grado di cambiare tuo modo, i tuoi atteggiamenti, i tuoi pensieri. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la promessa per la fede di Gesù Cristo. Or prima che venisse la legge, noi eravamo custoditi sotto... Or prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per la fede. Ma venuta la fede, noi non siamo più sotto un precettore. Ok? Quindi Paolo qui dice che la legge ha avuto il suo scopo nella nostra vita. Il precettore nel mondo antico era un uomo, in un certo senso come un maggiordomo e un maestro di un bambino. Famiglie ricche nell'impero romano prendeva questo precettore che dovevo insegnare il bambino, che dovevo custodirlo, che dovevo farlo crescere in un certo senso, finché lui arrivava all'età adulta. Nel mondo ebraico 13 anni, quando uno fa la bar mitzvah, e nell'impero romano più o meno verso questa età lui veniva considerato un uomo. E quindi non c'era più bisogno di un precettore. Allora Paolo usa questo paragone per farci capire che la legge ha un scopo e ha il suo scopo dato da Dio per gli uomini. E il suo scopo è quello che abbiamo già letto in 2 Corinzi, capitolo 3, versetto 7 e 9, per condannarci, per mettere una sentenza di morte su di noi. Infatti Paolo nel libro di Romani dice: io non avrei saputo che l'adulterio era peccato se la legge non mi diceva non commette adulterio. Quindi lo scopo della legge di Dio è di condannare l'uomo. E se non mi credete, giriamo in Esodo capitolo 20. Magari qualcuno questa mattina dice: ma Craig, io sono una persona per bene, non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato la droga, non ho mai fatto rapine. Infine, in fondo, sono una persona per bene, quindi Dio, certamente io andrò in paradiso quando muoio. Allora, Esodo 20, versetto 2, sono i 10 comandamenti. Passiamo velocemente sopra e ognuno di noi vediamo come andiamo in questo esame di Dio. Ok? Io sono l'Eterno tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Allora, quanti di noi questa mattina possiamo dire che dal primo giorno della nostra nascita fino ad oggi non abbiamo mai avuto altre cose che erano più importanti di Dio Onnipotente? Alzate le vostre mani. Ogni giorno. Comandamento 2. Non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro, non li servirai, perché io, l'Eterno tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi non è permesso nella Bibbia di fare sculture, statue. Non è permesso a pregare davanti a una statua di Maria, di Padre Pio, di Sant'Antonio, neanche di Gesù. Quanti siamo spacciati a questo punto? Molti in Italia. Io devo dire sinceramente, io sono cresciuto in una famiglia protestante, anche se non andavamo mai in chiesa, quindi sono cresciuto pagano. Non ho fisicamente mai pregato davanti a una statua. Però magari le mie statue erano la Ferrari California, no? O la mia statua era un catasto di denaro. E quindi non, anche io no, non ho pregato mai davanti alla Madonna, ma magari avevo i miei idoli. Il terzo, versetto 7, non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano. Perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. Allora, quanti di noi, e anche qui secondo me molti, magari in questo secondo pensate: no, io non ho mai bestemmiato. Ed è bene che non avete mai bestemmiato. Ma qui non dice solo chi bestemmia, non bestemmiare il mio nome. Cosa dice? Non usare il nome di Dio in vano. Allora vi do un esempio. Tanti anni fa io e Silvana eravamo nel ministero della tenda, eravamo giù nella zona di Napoli, eravamo ospitati da una sorella in casa sua, una sorella in Cristo, e questa sorella diceva sempre gloria a Dio. E non è brutto dire gloria a Dio, se veramente stai dando gloria a Dio. Comprendete? Invece ho visto che questa sorella, anche quando magari succedeva qualcosa di brutto, gloria a Dio. Sai, per non dire, esatto, per non dire una parolaccia, dico, gloria a Dio. Allora, questo è usare il nome di Dio in vano. Io ho detto, sorella, tu non dovresti dire gloria a Dio quando ti arrabbi, perché stai usando il nome di Dio in vano. Perché il nome di Dio è un nome sacro. Quando noi pronunciamo il nome di Gesù, non deve essere sempre con reverenza. E io ho detto, quando tu dici gloria a Dio, tu devi veramente col cuore desiderare glorificare Dio. Non tanto per sputare una parola che non è una parolaccia. Allora, quanti di noi non abbiamo mai in tutta la nostra vita usato il nome di Dio in vano? Ricordati del giorno di sabato. Quanti di voi avete lavorato ieri? Io sì, ho zappato l'orto ieri. Perché chi non zappa non mangia. Versetto 12, il quinto comandamento: onorerai tuo padre e tua madre finché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che l'Eterno tuo Dio ti dà. Allora, quanti di noi ogni giorno di tutta la nostra vita abbiamo sempre onorato nostro padre e madre? Non ucciderai. Allora, quanti di voi avete ucciso qualcuno? Magari nessuno, spero, qui presente ha mai ammazzato un altro essere umano. Però Gesù, cosa ha detto nel Vangelo? Se tu odi tuo fratello senza causa, davanti a Dio sei omicida. Perché i farisei nei tempi di Gesù, loro pensavano, io ho 10 comandamenti dalla mia infanzia, no? Come il ricco giovane. Ma Gesù ha detto, guarda che non è solo un comportamento esterno, Dio guarderà anche i tuoi pensieri. Se tu guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio. E quindi arriviamo al settimo comandamento: non commettere adulterio. Quanti di noi uomini tutti i giorni della nostra vita non abbiamo mai concupito una donna? Non ruberai, l'ottavo comandamento. Allora magari tu dici, non ho mai fatto una rapina, non ho mai scassinato una casa, rubato il televisore di notte, quindi non sono là, non ho mai rubato. Allora, hai mai preso qualcosa che non era tuo? Anche una matita? Questo è rubare. Se tu prendi qualcosa che non è tuo, è rubare. Chiamalo com'è. Il nono comandamento, versetto 16, non farai false testimonianze contro il tuo prossimo. Quindi dire bugie. Quanti di noi dalla nostra nascita fino ad oggi non abbiamo mai, neanche una volta, detto una bugia? Decimo comandamento, versetto 17, non desiderai la casa del tuo prossimo, non desiderai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né i suoi bue, in nostro caso il suo Ferrari, né il suo asino, quindi Lamborghini, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo, quindi qualunque cosa che ha qualunque altra persona. Quanti di noi dalla nascita fino ad oggi non abbiamo mai desiderato niente di nessun altro essere umano? Comprendete l'opera della legge a noi? Cosa dice la legge a noi? Tu sei spacciato, Craig. Tu sei un peccatore davanti a Dio e non sarai mai giustificato per le tue opere davanti a un Dio tre volte santo. E quindi hai bisogno di un salvatore. Questo è il scopo della legge. Il precettore, il suo compito era di portare un bambino alla maturità. E il scopo della legge nell'essere umano è di farci comprendere il nostro bisogno di Cristo. Perché la legge ci condanna. Quanti di voi siete rimasti in piedi dopo questa lettura? Nessuno, lo posso dire io perché la parola di Dio lo dichiara. Nessuno di voi. Magari qualcuno ha alzato la mano per qualche cosa, anche là bisogna un po' discutere, no? Perché? Non lo so. Ma comunque, magari uno poteva fare, ma gli altri no, nove lasciamo perdere. Quindi, la gloria del vecchio patto, la legge di Dio è perfetto, è glorioso. E per me è glorioso perché mi ha portato a Cristo. Quando io ho letto nel Vangelo, Gesù ha detto, se tu guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio, ho detto, mamma mia, io sapevo già di essere un peccatore, ho detto, mamma mia, io sono rovinato. Ma c'è una buona notizia, anche se siamo tutti condannati, Dio ha provveduto per noi, nella persona di suo figlio Gesù Cristo. E questa è la gloria del nuovo patto. Quindi la legge non era capace di renderci perfetti. La legge era capace solo di dirci dove sbagliavamo. E questo paragone uso tante volte, magari l'avete sentito già. La legge è come un specchio nel bagno. No? Tu vai in bagno dopo che hai lavorato nell'orto o sulla tua macchina, magari c'hai grasso in faccia. Allora, cosa puoi fare per te lo specchio? Ti può solo dire, mostrare la tua sporcizia, ma lo specchio non è in grado di pulirti. Puoi provare, no? Staccarlo dal muro, strofinarlo sulla faccia, ma non funziona. Quindi lo specchio cosa fa nella nostra vita? Dice Craig, prima Craig tu sei sporco. Seconda cosa che mi fa capire, hai bisogno di essere lavato. Tu hai bisogno di sapone e acqua. E Dio ha provveduto questo sapone e acqua attraverso suo figlio Gesù Cristo, che ha sparso il suo sangue sulla croce. La legge di Dio dice, Craig, tu sei sporco. Tu sei condannato. Tu andrai all'inferno e sarai per l'eternità separato da Dio. Questa è una brutta notizia. Però io ho provveduto di lavarti, di purificarti. E quindi torniamo al passo dove Paolo ha detto, voi siete, no, epistole vivente, scritto non con inchiostro, ma con la mano di Dio, con lo spirito di Dio, non sul tavolo di carne, tavolo di pietra, scusate, ma sul cuore di carne. Giriamo un secondo in Ezechiele, capitolo 36. E adesso concluderemo. Profeta Ezechiele, capitolo 36. Versetto 25. Voi sapete che Ezechiele era un profeta del Vecchio Testamento. Quindi uno che era sotto la legge. E qui il Signore tutta questa profezia, il contesto è quando Dio riporterà Israele di nuovo nella loro terra. Quindi un avvenimento che è accaduto, diciamo, nei nostri giorni, nel 1948, Israele, il popolo di Israele è tornato nella loro terra. Quindi Ezechiele sta parlando proprio dei nostri giorni. Versetto 25, espanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi un spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito, notate bene cosa dice il Signore qua, e vi farò camminare nei miei statuti. Voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Quindi attraverso il profeta Ezechiele Dio sta profetizzando un nuovo patto, perché la legge era una cosa esterna, poteva solo dirci che eravamo condannati, che eravamo peccatori, ma non potevo cambiare quello che siamo. Per questo ci voleva un'opera completamente rivoluzionaria. Dio, attraverso la morte di Cristo, no? Un fratello ha pregato anche questa mattina, no? Signore, non ci hai lasciato soli, ma hai mandato il Consolatore. Attraverso la morte e il sacrificio di Cristo è stato provveduto per noi lo Spirito Santo che viene a vivere dentro di noi. Quindi la legge non è in grado di rendere un uomo santo o giusto davanti a Dio. Ma lo Spirito Santo sì. E Dio dice: io metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti. E di questo Paolo parla in capitolo 5 di Secondo Corinzi, quando dice: chi è in Cristo è una nuova creatura. È lo Spirito Santo, per la grazia di Dio, che ci dà la capacità di camminare in santità, di ubbidire la parola di Dio, di avere desideri nuovi. Avete notato dopo la nuova nascita che hai desideri nuovi? Anche se la tua carne è ancora tirata al peccato, ma tuo spirito è rinato e tuo spirito desidera fare il volere di Dio. Se tuo spirito non desidera fare il volere di Dio, non sei nato di nuovo ancora. Sei solo religioso e il tuo destino è ancora l'inferno e di essere separato da Dio per sempre. Ma se lo Spirito Santo è dentro di te, lui cambia i tuoi desideri. Lui cambia il tuo modo di vedere. Torniamo in Secondo Corinzi, capitolo 3, dove Paolo parla di questa, versetto 13: e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Ma le loro menti sono diventate ottuse, infatti nella lettura dell'antico patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore, ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, lì v'è libertà. Questo velo, Paolo rivela, rappresentava una cosa spirituale, anche oggi. Infatti chi è legalista, come il popolo ebraico, chi crede di essere giustificato dalle sue opere, della legge, è accecato, perché lui, quel tipo di persona, ancora vede una gloria nella legge e ancora vede la sua speranza nella legge. Ma è una gloria che deve essere annullato. E per noi che siamo credenti nel nuovo patto, noi non siamo più sotto la legge, perciò potevo zappare nel mio orto ieri. No, Paolo in Colossesi dice: tutti i giorni sono uguali per noi credenti. Ma noi nel nuovo patto siamo stati liberati dallo Spirito del Signore, e dove c'è lo Spirito Santo c'è libertà. Gesù ha detto: io vi renderò libero e sarete veramente liberi. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Quindi noi, mentre noi credenti contempliamo Cristo, Come contempliamo Cristo? Stiamo facendo in questo momento, giusto? Noi contempliamo il Signore nella lode, nella preghiera. Noi contempliamo il Signore nella comunione cristiana. Perché io, no? Ognuno di voi siete un parte del corpo di Cristo e quindi io posso vedere Cristo in te. Posso scoprire chi è il Signore attraverso la tua vita. Perciò è importante che noi credenti ci raduniamo insieme. Che abbiamo la comunione cristiana, perché cresciamo e scopriamo chi è il Signore attraverso l'uno e l'altro. Scopriamo chi è il Signore meditando la sua parola. E scopriamo chi Lui è attraverso la lode, attraverso la preghiera. E attraverso queste cose, noi siamo trasformati nella stessa immagine di Gesù, da gloria in gloria. E quindi questo è il destino di credente nato di nuovo, da andare sempre da una gloria minore a una gloria maggiore.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica desideriamo parlare degli apologisti. Dedicheremo ad essi due numeri di questa rubrica. Chi sono gli apologisti? Sono i difensori della fede cristiana in tempi nei quali la confessione di questa fede comportava opposizione e persecuzione anche violenta. Non potendo rispondere alla violenza con la violenza, i cristiani hanno usato l'arma della sopportazione e anche quella della penna. Hanno scritto a difesa della loro professione di fede, spiegando perché avevano scelto la fede in Cristo, e nel contempo hanno denunziato la stoltizia delle argomentazioni che il mondo pagano rivolgeva contro di loro. Abbiamo scelto a questo fine due opere: la lettera a Diogeneto e l'apologia del cristianesimo di Tertulliano. In questo numero della rubrica tratteremo della lettera a Diogeneto. Molti porrebbero l'opera agli inizi del terzo secolo. Non si sa se sia una lettera o un discorso che presuppone una diatriba precedente. Comunque, tra le opere dei padri apostolici è un genere letterario a sé, che denota la varietà espressiva della comunità cristiana antica. L'autore risponde ad alcune domande che appunto fanno pensare ad una discussione precedente. Le richieste sono: a quale Dio i cristiani credono e come lo venerano? Perché tutti disdegnano il mondo e disprezzano la morte? Non considerano quelli che i greci ritengono dei? Non osservano la superstizione degli ebrei? Quale amore si portano tra loro? E perché questa nuova stirpe e maniera di vivere siano comparsi al mondo ora e non prima? L'autore vuole parlare a tutti e cerca la via più spedita, la realtà sociale dell'uomo che trova nel Cristo la sua guida. Il Cristo è la guida dell'uomo, il logos con cui Dio creò il mondo e rivelò al mondo la vera religione. L'autore dello scritto a Diogeneto, nella sostanza, si avvicina a Clemente Romano e svolge le tesi che riguardano il popolo nuovo dei cristiani con i concetti che sono propri degli altri padri apostolici. L'amore di Dio per gli uomini ha portato l'incarnazione del Logos, e gli uomini, conoscendo questo amore, diventeranno imitatori di Dio. Dio ha amato gli uomini, per loro creò il mondo, a loro sottomise tutte le cose che sono sulla terra, a loro diede la parola e la ragione, solo a loro concesse di guardarlo, loro plasmò secondo la sua immagine, per loro mandò il suo figlio unigenito, a loro annunziò il regno nel cielo e lo darà a quelli che lo avranno amato. Conosciutolo, hai l'idea di quale gioia sarai colmato, come non amerai colui che tanto ti ha amato. Ad amarlo diventerai imitatore della sua bontà e non ti meraviglierai se un uomo può diventare imitatore di Dio, perché volendolo lo può.

Ora l'autore della lettera a Diogeneto si sofferma sulla vita cristiana. Così dice: i cristiani, né per ragione, né per voce, né per costumi, sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo, nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro ed ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano però le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono. Sono maltrattati ed onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo del loro odio. L'autore della lettera in difesa dei cristiani così continua. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile. I cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. La carne odia l'anima e la combatte pur non avendo ricevuto ingiuria, perché impedisce di prendersi dei piaceri. Il mondo, che pur non ha avuto ingiustizia dai cristiani, li odia perché si oppongono ai piaceri. L'anima ama la carne che la odia. Anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. Anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. L'anima immortale abita in una dimora mortale. Anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli. Maltrattata nei cibi e nelle bevande, l'anima si raffina. Anche i cristiani maltrattati ogni giorno più si moltiplicano. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare.

Ora lo scrittore si sofferma su Dio, il Verbo. Quello che è veramente Signore e Creatore di tutto è Dio invisibile. Egli stesso fece scendere dal cielo tra gli uomini la verità, la parola santa, e l'ha riposta nei loro cuori, non già mandando, come qualcuno potrebbe pensare, qualche suo servo o angelo o principe o uno di coloro che sono preposti alle cose terrene, ma mandando lo stesso artefice e fattore di tutte le cose, per cui creò i cieli e chiuse il mare nelle sue sponde, e per cui tutti gli elementi fedelmente custodiscono i misteri. Nella mitezza e nella bontà, come un re manda suo figlio, lo inviò come Dio e come uomo per gli uomini. Lo mandò per chiamare, non per perseguitare. Lo mandò per amore, non per giudicare. Lo manderà a giudicare, e chi potrà sostenere la sua presenza? Non vedi come i cristiani, i quali gettati alle fiere perché rinneghino il Signore, non si lasciano vincere? Non vedi quanto più sono puniti, tanto più crescono gli alteri? Questo non pare opera d'uomo, ma è potenza di Dio, prova della sua presenza. Lo scrittore così conclude: Dio dunque, avendo da sé tutto disposto con il Figlio, permise che noi, fino all'ultimo, trascinati dai piaceri e dalle brame, come volevamo, fossimo travolti dai piaceri e dalle passioni. Non si compiaceva affatto dei nostri peccati, ma ci sopportava e non approvava quel tempo di ingiustizia. Invece preparava il tempo della giustizia, perché noi fossimo convinti che in quel periodo, per le nostre opere, eravamo indegni della vita, ed ora solo per bontà di Dio ne siamo degni, e dimostrassimo, per quanto fosse in noi, che era impossibile entrare nel regno di Dio e che solo per sua potenza ne diventiamo capaci. Dopo che la nostra ingiustizia giunse al colmo e fu dimostrato chiaramente che come suo guadagno spettava il castigo e la morte, venne il tempo che Dio aveva stabilito per manifestare la sua bontà e la sua potenza. Oh, immensa bontà e amore di Dio! Non ci odiò, non ci respinse e non si vendicò, ma fu magnanimo e ci sopportò, e con misericordia si addossò i nostri peccati e mandò suo Figlio per il nostro riscatto, il santo per gli empi, l'innocente per i malvagi, il giusto per gli ingiusti, l'incorruttibile per i corrotti, l'immortale per i mortali. Quale altra cosa poteva coprire i nostri peccati se non la sua giustizia? In chi avremmo potuto essere giustificati noi ingiusti ed empi se non nel solo Figlio di Dio? Non contristando tale grazia, saprai ciò che il Verbo dice per mezzo di quelli che vuole. Per amore delle cose rivelatici, vi facciamo partecipi di quanto, per volontà del Verbo che lo ordina, fummo spinti a parlare con zelo. Cari ascoltatori, con questo numero abbiamo terminato la prima parte del tempo dedicato agli apologisti. Nella prossima rubrica parleremo della figura di maggior spicco in questo campo, cioè di Tertulliano e del suo libro Apologia del Cristianesimo. Iddio vi benedica.

0: Amici ascoltatori, la pace del Signore sia con voi tutti che ascoltate. Noi seguiamo a lavorare per voi con vero interesse e nella speranza che questa nostra, sia pure leggera, fatica cristiana sia di vostro gradimento. Dobbiamo prendere in esame quest'oggi una domanda veramente interessante. Questa è la domanda: cosa fare per essere veramente cristiani? Noi crediamo che a questa domanda rispondiamo quotidianamente attraverso tutta l'attività di Radio Evangelo, che con le sue varie rubriche si prefigge proprio questo traguardo. Ma pur tuttavia non ci dispiace di focalizzare quanto più possibile questo argomento. La domanda cosa fare per essere veramente cristiani ci fa ricordare una domanda rivolta dai giudei a Gesù: che faremo per operare le opere di Dio? Gesù allora rispose così: questa è l'opera, che voi crediate in colui che egli ha mandato. Credere non è esattamente un'opera, eppure credere è alla base di tutta l'opera di Dio. Per essere cristiani dobbiamo innanzitutto credere in colui che Dio ha mandato, cioè Gesù Cristo. Ora, nessuno nasce cristiano. Noi possiamo nascere nel seno di una famiglia cristiana, di un ambiente cristiano, e non essere cristiani, perché cristiano lo si diventa in virtù di un'esperienza personale che ci mette a diretto contatto con Cristo, un'esperienza per cui diveniamo nuove creature e cominciamo seriamente a vivere per Lui, cioè per Cristo Gesù. Questa esperienza è così fondamentale che orienta la nostra vita verso la direzione voluta da Dio, e i nostri interessi finiscono per coincidere con quelli del suo regno, in virtù del fatto che lo Spirito Santo viene mandato da Dio ad abitare in noi e dentro di noi. Senza questa esperienza, ripetiamo, il cristianesimo non può esserci. Ma entriamo nel particolare, visto che la nostra ascoltatrice ci prega di indicargli che fare. Ora noi vorremmo dire appunto che cosa fare. A questo punto crediamo che il desiderio di un vero cristiano che vuole fare sia di imitare Cristo. Il cristiano è preso completamente dalla vita del suo maestro, dal suo esempio, e quindi ha un solo desiderio: il desiderio di applicare a se stesso quel modello di vita, cioè il modello di vita che Gesù ci offre. L'apostolo Paolo diceva: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Poiché l'esempio che Cristo ci ha dato è un esempio di dedizione e di amore, il vero cristiano avrà prima di tutto e soprattutto questo connotato: l'amore di Cristo che si manifesta attraverso di Lui. E a questo punto che vorrei dare la parola a Roberto perché approfondisca questo aspetto della vita cristiana.
1: Ora, come giustamente tu hai sottolineato, la prima manifestazione della vita cristiana, quindi di un cristianesimo vero, di un cristianesimo genuino, è costituita e caratterizzata dall'amore. Gesù stesso ce lo ricorda questo, vero? Quando afferma che dall'amore proprio intenso che i credenti si porteranno gli uni in verso gli altri, che il mondo conoscerà che sono veramente figliuoli di Dio. Anche l'apostolo Giovanni riprende questo concetto di Gesù e lo sviluppa in una delle sue lettere, e precisamente la sua prima lettera, al capitolo 4, versetto 7, quando afferma: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. Ora, quando la scrittura parla di quest'amore che deve essere reale e presente nella vita dei credenti, si riferisce non ad un amore teorico, ben inteso, vero? Ma un amore pratico, un amore concreto, a un amore che si manifesta in senso

0: Non a caso l'Apostolo Paolo, parlando dei carismi dello Spirito Santo, ricorda che la strada proprio perché questi possano essere realizzati dai figli di Dio è proprio attraverso quest'amore, la realizzazione di quest'amore. Egli lo chiama la carità e l'amore in senso assoluto, che proprio porta il credente a manifestare una vita carismatica, e ci tiene proprio a sottolineare che anche se noi manifestassimo i carismi dello spirito, ma senza l'amore, senza la caratteristica dell'amore, senza l'essenza dell'amore, questi non servirebbero a poco, a poco. Ora io vorrei ricordare ancora qualche altra cosa, che quando noi parliamo di quest'amore, noi ci riferiamo ad un amore che noi non possediamo naturalmente, non è qualcosa che abbiamo, è presente nella nostra natura, perché noi non ci riferiamo, ovvero Dio non si riferisce all'amore umano, all'amore terreno, Dio si riferisce al suo amore, a quell'amore che viene realizzato dal credente, dal cristiano, proprio attraverso un'esperienza cristiana, un'esperienza spirituale, tant'è vero che la scrittura ci ricorda che l'amore di Dio è sparso nei cuori mediante lo Spirito Santo. È uno dei frutti dello Spirito Santo e che caratterizzano la vita morale del credente, l'esperienza morale del credente, come in fondo è quella di Dio.
1: Certo. E naturalmente quando questo amore è presente in noi porta indubbiamente dei frutti. La nostra ascoltatrice ci ha chiesto che fare. Bene, Gesù dice nella sua parola che fare. In Matteo capitolo 25 dice: ebbi fame e mi deste a mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e mi veniste a trovare. Quindi che fare? Ecco, il cristiano è colui che stende in nome di Dio una mano verso il suo prossimo, per aiutare il suo prossimo, per incoraggiare il suo prossimo là dove ha bisogno di incoraggiamento e dove ha bisogno di aiuto. Se siamo insensibili ai bisogni del nostro prossimo, certamente la vita cristiana non si manifesta in noi e attraverso di noi. Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa intorno a questo, se no potremmo passare a considerare un altro aspetto anche importante della vita cristiana, cioè la vita cristiana non è soltanto manifestazione dell'amore di Dio in noi che si manifesta e si realizza, diciamo, nel nostro prossimo, ma è anche gioia, allegrezza in noi. Puoi dire qualche cosa?
0: Certamente, la vita cristiana è anche una vita di gioia, e in proposito, proprio per sostenere questa verità della scrittura, verità che come credenti ne abbiamo fatta personalmente l'esperienza, vorrei citare quanto già Isaia 700 anni prima di Cristo diceva in proposito, nel capitolo 35 al versetto 10: e i riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, un'allegrezza eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, e il dolore ed il gemito fuggiranno. E non è soltanto Isaia, mi sono riferita ad Isaia per parlare del Vecchio Testamento, ma potrei riferirmi al Nuovo Testamento. In proposito vorrei ricordare quanto l'Apostolo Paolo diceva a proposito, e la testimonianza dell'Apostolo Paolo acquista veramente un valore particolare quando pensiamo che egli esprimeva le parole che tra poco citerò, mentre si trovava prigioniero a Roma, quindi in una circostanza veramente difficile da un punto di vista umano, prigioniero a Roma. Egli, scrivendo ai credenti di Filippi in Macedonia, diceva: rallegratevi nel Signore, da capo dico rallegratevi. Parole che veramente ribadiscono che la vita cristiana è anche una vita di gioia, una vita di allegrezza. E qui vorrei ricordare qualche altra cosa: quando noi parliamo della gioia cristiana, noi ci riferiamo a qualcosa di duraturo, non ci riferiamo a qualcosa che è il risultato, il frutto delle circostanze più o meno positive della vita. Noi ci riferiamo ad una gioia che attinge, diciamo, la sua linfa e la sua sussistenza in qualcosa di ben diverso diverso, e che la fa, per questo essere diverso.

0: Dalla gioia umana, dalla gioia terrena, in quanto che è una gioia, ripeto, continua, una gioia e duratura, ed è una gioia continua ed una gioia duratura, come ho detto, perché è una gioia che scaturisce da una realtà diversa da quella che può essere l'esperienza degli uomini, l'esperienza della vita, l'esperienza del mondo. La gioia cristiana è attinta nella grazia del Signore, e ritorniamo sempre qui, vero? È sempre questo il fondamento, il punto di partenza. Il cristianesimo non è qualcosa di intellettuale, qualcosa di teorico, è un'esperienza con Gesù, un'esperienza continua con Gesù. È in Gesù che il cristiano attinge la sua gioia, attinge la sua allegrezza, l'attinge dal fatto, per esempio, che i suoi peccati sono stati perdonati, e veramente perdonati, e dal fatto che il credente ha realizzato la nuova vita, la nuova nascita, la rigenerazione dell'anima, la rigenerazione dello spirito, e dal fatto che sa, per esempio, come Gesù stesso ci tiene a sottolineare anche ai suoi discepoli antichi, che il proprio nome è scritto nei cieli, nel libro della vita. L'attinge nella speranza cristiana, che è qualcosa di reale, qualcosa di veramente vissuto ogni giorno, e veramente qualcosa di meraviglioso.
1: Ora, la nostra ascoltatrice potrebbe domandarsi: ma cosa c'entra la gioia col fare qualcosa per essere cristiani? E noi invece crediamo che ci sia una grossa relazione, in quanto la gioia del cristiano è testimonianza. Testimonianza al mondo. In fondo, il mondo che cosa vuol vedere? Che i veri cristiani sono delle persone diverse, non sono delle persone comuni, quindi anche nei momenti così difficili, tristi della loro vita, manifestano una allegrezza che non, come ha detto il fratello, la si può attingere dentro di noi o intorno di noi, ma direttamente dal Signore. Quindi è una testimonianza dell'opera di Dio in noi. Quindi in questo senso i cristiani sono testimoni con la loro gioia, ma testimoni, vogliamo dire, anche con il loro messaggio, perché il vero cristiano ha qualche cosa da dire. La nostra ascoltatrice ci dice cosa fare. Bene, testimoniare di quello che abbiamo ricevuto da Dio. Il cristiano ha un messaggio da portare e lo porta fedelmente, perché questo messaggio gli urge di dentro e ha un solo desiderio, quello di parteciparlo agli altri. E come abbiamo visto, per esempio, ai primi tempi dell'era apostolica, i primitivi cristiani hanno fatto conoscere la testimonianza dovunque, quello che avevano udito, quello che avevano veduto, quello che avevano realizzato dentro il loro cuore, si facevano parte di dirigente di trasmetterlo ancora agli altri. Questo tesoro di vita che Dio ha messo appunto nel cristiano viene partecipato a tutti coloro che lo circondano. Questo è importante, appunto, la vita cristiana come testimonianza. In questa testimonianza c'è la continuità della Chiesa, quindi consideriamo quanto essa è importante. Il Signore ci ha lasciato questo comando: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi cosa fare? Ecco, parlare di quello che Dio ha messo nei nostri cuori affinché altri possano entrare nel beneficio della salvezza e della grazia di Dio. Allora saremo veramente cristiani, allora faremo veramente la volontà di Cristo, non solo quando realizzeremo l'amore di Cristo, quando vivremo la gioia di Cristo, ma quando assolveremo il mandato di Cristo, che è appunto quello di testimoniare della svariata, molteplice grazia di Dio. Ci sarebbe molto ancora da dire, ma certo nei limiti di questa trasmissione non lo si può fare pienamente. Abbiamo dato soltanto degli accenni alla nostra ascoltatrice e speriamo di essere stati comprensibili e chiari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Oggi vediamo il capitolo 10 insieme. E in realtà i capitoli dall'8 al 10, 8, 9, 10, sono collegati, perché è un pochettino lo stesso discorso che, se vi ricordate, parte dal capitolo 8 con il discorso, con la questione dei cibi sacrificati agli idoli e del mangiare questi cibi sacrificati, cosa che alcuni di loro credenti facevano approfittando della loro libertà cristiana. E Paolo prende spunto da questa questione per dare un principio fondamentale. Ricordate qual è questo principio fondamentale? Che pur essendo libero in Cristo, posso, diciamo, sì, limitare, autolimitare la mia libertà, posso rinunciare ad alcuni miei diritti, non solo per non scandalizzare, ma proprio per edificare, quindi per il bene degli altri, per amore dei miei fratelli e del prossimo in generale. E poi ha usato il capitolo 9 un po' come esempio di questo principio, come lui l'ha applicato nella sua vita. Vi ricordate il discorso dell'essere più o meno, l'essere stipendiato come ministro? Vi ricordate? Lui diceva: io ho questo diritto, avrei questo diritto, ma non faccio uso di questo diritto, e lo faccio per l'Evangelo, per non essere di scandalo a nessuno, per non essere di inciampo a nessuno. Quindi esattamente il principio che sta insegnando ha applicato alla sua vita. Ha dei diritti, però lui rinuncia a questi diritti per il bene. E il capitolo 9 è molto bello, la parte finale in cui dice che lui si fa giudeo con i giudei, greco con i greci, per guadagnarne il maggior numero. Ora, nel capitolo 10 ritorna alla questione dei cibi sacrificati, ma prima parla un po' di Israele nel deserto. Vi ricordate un po' Israele nel deserto? I 40 anni nel deserto di Israele? Ok, quindi, ora fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri, cioè gli ebrei, furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati in Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Dice i nostri padri, quindi evidentemente c'era una buona componente della chiesa di Corinto che erano di estrazione giudaica, ok? E qui in questi versi che abbiamo letto lui fa un parallelo tra alcune esperienze che hanno vissuto gli israeliti nel deserto e alcune esperienze che viviamo noi in modo spirituale nel nuovo patto, alcune benedizioni del nuovo patto. Quali sono queste esperienze che hanno fatto loro nel deserto? Erano coperti da una nuvola, vi ricordate? Il deserto è molto caldo, il sole è cocente, ma loro erano coperti da una nuvola, quindi non venivano bruciati dal sole, e di notte c'era la colonna di fuoco. Poi parla dell'attraversamento del mare. Quale mare? Il Mar Rosso. E poi parla del cibo, e poi parla dell'acqua. Vi ricordate come venivano cibati da Dio? Attraverso la manna, in modo soprannaturale, quindi. E poi venivano dissetati, vi ricordate come? Attraverso la roccia, l'acqua che sgorgava dalla roccia. Quindi lui usa tutte questi episodi e fa questo parallelo, e avevano evidentemente un significato oltre che storico anche spirituale. Dice: tutti furono sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare, quindi sotto l'acqua e attraverso l'acqua. Di che cosa parla? È figura di cosa? Del battesimo. Queste due esperienze raffiguravano il battesimo, e il battesimo collegato a chi? A Mosè per loro. Dice: tutti furono battezzati in Mosè. Quello era il battesimo che li collegava alla guida e alla leadership di Mosè, mentre noi veniamo battezzati in acqua, e il nostro battesimo ci collega a chi? Alla guida e alla leadership di Cristo, ovviamente. Poi dice: tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale. Dice spirituale, ma spirituale per il collegamento che sta facendo. Per loro era un cibo fisico, era vero, era tangibile, ed era la manna, questo pane che scendeva dal cielo. E tutti bevvero la medesima bevanda, di nuovo l'acqua dalla roccia. Dice dalla roccia che li seguiva. Di nuovo sta facendo un parallelo. Non è che loro, mentre camminavano, c'era una roccia che rotolava dietro di loro, va bene, e da questa roccia poi usciva l'acqua.
che li seguiva, nel senso che tante volte hanno bevuto da quella roccia, almeno due volte. Vi ricordate la prima volta il Signore disse a Mosè di percuotere la roccia e ne è uscita l'acqua? La seconda volta il Signore ha detto a Mosè di parlare alla roccia e lui l'ha percossa di nuovo. Quindi almeno due volte questo rapporto, ma evidentemente loro, perché nel deserto era un miracolo che sono stati 40 anni nel deserto in realtà, perché non è un deserto gigantesco, era il Signore che li guidava e in qualche modo li faceva girare e rigirare e ritornare sugli stessi luoghi. Quindi era la roccia che li seguiva, ma questo termine li seguiva, ripeto, è per il parallelo che sta costruendo, perché è qualcosa che stava con loro, va bene? Era la provvidenza di Dio dell'acqua di cui avevano bisogno, e questa roccia nel nostro parallelo per noi chi è? È Cristo, ok? Quindi Cristo, l'acqua viva della vita. Quindi questa è l'immagine che sta facendo, e usa la parola tutti. Tutti hanno gustato queste cose, l'hanno fatto insieme. Ma Dio, versetto 5, non gradì la maggior parte di loro, e infatti furono abbattuti nel deserto. Quindi il contrasto qui è tra tutti che hanno gustato e solo alcuni che sono arrivati fino alla fine. Capite? Capite il contrasto che sta facendo Paolo? Quindi solo alcuni sono arrivati. Dice la maggior parte sono caduti nel deserto. Ora il termine la maggior parte in realtà è ottimistico, perché su un popolo di forse 2 milioni di persone quanti sono entrati? Due adulti, Giosuè e Caleb, probabilmente con le loro famiglie, e probabilmente le generazioni dei bambini più piccoli, perché la condanna di errare nel deserto, di vagare nel deserto, era riferito agli adulti, alla generazione che era uscita dall'Egitto. Quindi pochi alla fine sono entrati e hanno goduto realmente della promessa. L'altra parte, pur avendo gustato tutte queste cose, non ce l'ha fatta. Ora, perché non ce l'hanno fatta? Cosa li ha ostacolati nel loro cammino? Cosa ha impedito loro di arrivare? Il diavolo? No. I nemici? Gli eserciti che hanno incontrato lungo la strada? Le montagne? I problemi? No. Il problema, quello che li ha impediti di arrivare, erano loro stessi. Era un problema tutto loro, va bene? E noi possiamo imparare dai loro sbagli, questo sta dicendo, affinché or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono. Quindi adesso fa un elenco di alcuni dei problemi loro personali che hanno impedito a queste persone di arrivare alla terra. Il primo problema qual era? Hanno desiderato cose malvagie. Quindi il primo ostacolo, i loro propri desideri. I loro desideri, evidentemente, carnali, perché quando io desidero una cosa malvagia, è la mia carne che la desidero. Desidero qualcosa per fini materiali, per fini egoistici, e fini ribelli, e loro erano un popolo ribelle, erano un popolo di egoisti, e stavano sempre a desiderare generalmente quello che non avevano, ma erano desideri sbagliati, erano desideri, qui definisce, malvagi. E certe volte anche noi siamo sotto questo rischio, e dobbiamo stare attenti a cosa stiamo desiderando. Stiamo desiderando cose buone? Stiamo desiderando cose che Dio approva? O stiamo desiderando e coltivando desideri carnali e egoistici? Quindi il primo problema, i desideri. Poi dice, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. Dice, il secondo problema era che erano un popolo di idolatri, erano diventati idolatri. Qui sta facendo riferimento alla scena del vitello, del bue, del vitello d'oro. Ricordate, Mosè è sul monte, loro stanno a valle, hanno messo insieme tutto il loro oro, tutte le loro cose preziose, e ne è uscito questo vitello che ha fatto Aronne. E che cosa hanno fatto loro? Hanno detto, tu, questo è il Dio che ci ha portato fuori dal paese d'Egitto. E hanno esattamente questo che cita. Dice, si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. Ora, questa frase
non sembra molto collegata all'idolatria. Avrebbe potuto scegliere, avrebbe potuto dire, che so, affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro e si sono fatti il vitello d'oro. No, lui dice, sono idolatri secondo quanto sta scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. E evidentemente lui vuole mettere enfasi su questa particolare, questo particolare aspetto che c'entra. Quando il popolo si è dato all'idolatria, lo hanno fatto, ci sono dati all'idolatria, e questo ha portato come conseguenza l'abbandonarsi, l'essere senza freni e darsi completamente alle ubriachezze e all'immoralità sessuale. Quando qui parla di divertirsi, non è un divertimento sano e pulito, è un termine che esprime e significa immoralità sessuale. Quindi loro si sono alzati, si sono divertiti, si sono ubriacati, e tutto questo era una conseguenza dell'idolatria, perché l'idolatria pagana portava a questo tipo di conseguenze. E l'espressione si sedette per mangiare e per bere è proprio un'espressione che è molto coerente con il discorso che sta facendo Paolo qui, perché di che cosa sta parlando? Del sedersi e mangiare alla mensa dei cibi sacrificati agli idoli nei templi. Lo vedremo tra un po'. Quindi lui sta selezionando alcune cose in maniera molto precisa, molto mirata, e dice nel versetto 8, terzo ostacolo: e non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno solo 23.000. Probabilmente qui sta facendo riferimento, vi ricordate quando Balaam, questo profeta, viene ingaggiato dai Moabiti per maledire il Signore? Balaam era quello dell'asina, lo ricordate? Loro sono, questi Moabiti sono andati là e hanno detto: maledici per noi il popolo di Israele. Lui è andato: vabbè, quanti soldi mi date? Ok, lo faccio. È andato là per maledire, invece il Signore l'ha usato per benedire. E quindi ha detto: ma come, noi ti abbiamo dato i soldi per maledire, tu che fai? Benedici? Ah, scusate, riproviamoci. E fa la stessa cosa. Questo era Balaam, era un profeta in qualche modo, ma usava il suo dono in modo sbagliato per arricchire se stesso. Ad ogni modo il Signore non gliel'ha impedito, poi alla fine stava per andare a incontrare l'angelo sulla strada, l'asina si è spostata, l'ha quasi disarcionato, l'ha bloccato da una parte, lui lo voleva picchiare, l'asina disse: l'ho fatto per salvarti la vita perché c'è l'angelo del Signore. Comunque non è questo il punto. Il punto è che non riuscendo a maledire il popolo con le parole, lui ha detto ai Moabiti: facciamo un'altra cosa, fate in modo che le donne, le vostre donne, li seducano. E così hanno fatto. Indovinate, ci sono riusciti a farli sviare? Sì, ci sono riusciti in questa maniera, in maniera subdola. Sono andate, si sono presentate loro e li hanno sedotti in modo che loro cadessero nella fornicazione. È una storia molto interessante, la trovate in Numeri capitolo 25. E di nuovo scoprirete in Numeri 25 che queste donne li hanno portati a mangiare con loro e a adorare i loro dii insieme e poi a fornicare. Quindi è sempre lo stesso discorso dell'idolatria, che non è semplicemente rivolgere il cuore, ma è anche pratica, è anche un legame materiale, fisico, una comunione in questo senso. Ci arriviamo piano piano, non vi preoccupate. E Dio li ha giudicati e ne sono morti 23.000 in un solo giorno. Secondo Numeri 25 erano 24.000, cioè nella matematica c'erano 1.000 che intornano. Qualcuno ha detto forse in tutto ne sono morti 24.000 e 23.000 solo in un giorno. Comunque non è questa l'enfasi, è il discorso, non ci fermiamo su queste cose. Questo era l'altro problema: non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono. E al versetto 9: e non tentiamo Cristo come anche alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. Vi ricordate quest'altra circostanza? È molto famosa, quando iniziano a venire questi serpenti che li mordono, li uccidono, e il Signore parla a Mosè, gli dice: alza questo palo con il serpente di rame e chi lo guarda sarà guarito. Tipo di Cristo, vi ricordate?
Molto bello, affascinante anche questo aspetto. Sarebbe bello in questo studio andarseli a studiare tutti questi capitoli, anche questo si trova in Numeri, al capitolo 21. Ma se andate a leggere il capitolo 21, scoprirete che cosa scatena il giudizio di Dio. Sapete cosa? Lo ricordate? Loro a un certo punto dicono: basta con questa manna, non ce la facciamo più. E iniziano a disprezzare, ne abbiamo disgusto di questa manna, vogliamo altro. Perché Dio li ha giudicati? Perché il loro disprezzo per la manna, loro stavano disprezzando quello che Dio aveva provveduto loro. E questo è tentare il Signore, questo è offendere il Signore, questo è disprezzare il Signore quando Lui provvede qualcosa e tu non voglio quello che Dio ha provveduto. E anche questo ci parla anche di Cristo. Gesù Cristo è la soluzione per il perdono dei peccati. E disprezzare Cristo significa rimanere sotto il giudizio di Dio. Dobbiamo andare un po' veloci, ripeto, sarebbe molto interessante fare uno studio su tutte queste circostanze. Dice il capitolo, versetto 10: e non mormorate, aglio questa, come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Quindi qui non sta, se ci fate caso, non sta parlando più del fatto che sono morti per la strada di vecchiaia o di stanchezza e non ce l'hanno fatta, ma sta parlando dei veri e propri giudizi mirati di Dio. Ci avete fatto caso? Sono caduti per effetto di giudizi di Dio. Dice: non tentiamo, non mormorate, dove stiamo? Non mormorate come anche alcuni di loro mormorarono. Qui potrebbe parlare, ovviamente loro stanno sempre a mormorare, vabbè, e si sono attirati addosso diverse punizioni e giudizi di Dio, ma qui potrebbe parlare nello specifico della ribellione di Core. Vi ricordate chi era Core? Core era un uomo, un levita, lui ed altri suoi fratelli erano dei leviti che volevano anche il sacerdozio. Voi sapete che i leviti erano la tribù che Dio aveva stabilito per occuparsi del tabernacolo, del servizio sacro, dei sacrifici, del trasporto, tutto quello che era inerente all'adorazione, alla religione. E all'interno dei Leviti, una famiglia in particolare, la famiglia di chi? Di Aronne, era stata incaricata del sacerdozio, che era un servizio ancora più particolare che riguardava i sacrifici, l'essere sacerdoti. E questi figlioli di questo Core dice: ma anche noi siamo leviti, anche noi abbiamo diritto al sacerdote, lo possiamo fare anche noi, non è difficile, condividilo con noi. E questo si trova in Numeri 16, e loro portano avanti una vera e propria ribellione, contagiano altre persone, contagiano tutto il popolo. Dice: non è giusto che Aronne sia per il giudizio, ma chi sei comunque tu, Mosè, che decidi tutto tu? Noi qui vogliamo essere democratici, eccetera, eccetera. Alla fine di tutta questa cosa, la terra si apre e loro vengono inghiottiti. Ciao, Core. Ciao, Core. E tutti quelli che l'hanno seguito. Il loro problema è che mormoravano, erano contro, non gli stava bene. Sapete, non devo spiegarvi che cosa significa mormorare. Mormorare è una forma di ribellione, è anche una forma subdola e codarda di ribellione, perché non è che dici in faccia non mi va bene questa cosa, o con rispetto o senza rispetto, comunque tu lo dici a un altro, no? In questa maniera, e quindi Dio non lo sopporta. E loro erano un popolo di mormoratori, ma in questo caso specifico sono state giudicate e sono morte di nuovo un sacco di persone. Ora, tutte queste cose, versetto 11, avvennero loro come esempio per noi, e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dei secoli. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Quindi noi dobbiamo, come credenti, imparare dai loro errori, in maniera che non cadiamo in queste stesse cose. Voi direte: ma no, ma noi non ci caschiamo in queste cose. Se dite così, Paolo vi sta già ammonendo: se state in piedi, guardate di non cadere. Significa che è un rischio in cui possiamo cadere tutti noi. Ci possono cadere l'ultimo arrivato nella chiesa,
ci può cadere l'anziano della chiesa, ci può cadere il pastore. Nessuno di noi è immune da questo rischio. Anzi, più sei sicuro che non ci cadi, più confidi in te stesso, più pensi di stare in piedi e più sei in pericolo di caduta. E purtroppo non ci inganniamo, perché uomini e donne molto più spirituali di noi sono caduti, e quindi dobbiamo essere molto umili e cercare e chiedere al Signore di guardarci e di proteggerci. Ora questo porta al versetto 13. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Perché questo discorso sulla tentazione? Per tutto quello che ha detto qui, perché evidentemente loro sono stati tentati e sono caduti su tutte queste cose. E quindi Paolo parla brevemente di questo discorso. Ora, ovviamente, essere tentati non è un peccato. Tutti noi siamo tentati, anche Gesù è stato tentato. È peccato cadere e cedere alla tentazione. Quindi non è peccato essere tentati, spesso siamo tentati e dobbiamo aspettarci di continuare ad essere tentati, ma dobbiamo essere forti e essere pronti per non cadere, non cedere alla tentazione, resistere, vincere la tentazione. Possiamo farlo? Si può resistere alla tentazione? Sì, certo, per la grazia di Dio, possiamo. Qui dice, nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, o che non sia umana. Che vuol dire? Paolo ci ricorda che la battaglia è la battaglia che combattiamo tutti quanti. Noi abbiamo sempre la convinzione che le nostre sfide siano un po' più grandi di quelle degli altri. Ah, ma tu non sai quello che sto passando io. Ah, ma tu non capisci che tentazione ho io. Nel mio caso, diciamo sempre così, nel mio caso la sfida è questa, è molto più difficile che nel tuo caso o nel suo caso. E facciamo così. Ma qui lui dice che ogni tentazione ha questa caratteristica, è umana. Ci ricorda che è la battaglia di tutti, che tutti sono tentati. E la nostra particolare tentazione non è più forte delle altre, non è peculiare, non è diversa. E quindi possiamo farcela. Poi ancora che cosa ci dice? Che Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Che cosa significa questo? Che Dio permette le tentazioni, giusto? Ma anche che le filtra in qualche modo. Permette solo quelle che sa che noi possiamo superare. Giusto? È quello che leggete voi qui? Quindi possiamo dire grazie Signore, possiamo dire grazie Signore che mette questa protezione e che filtra le tentazioni e permette che noi siamo tentati solo con quelle che siamo in grado di sopportare. Questo ci dovrebbe incoraggiare, ci dovrebbe dire se sto combattendo con questa tentazione significa che Dio la sta permettendo e significa che ho la possibilità di sopportarla e quindi richiedo la pienezza dello Spirito Santo, la forza dello Spirito Santo, mi attivo per resistere, per combattere, non mi arrendo subito e dico ah, non ce la posso fare, no? Come una sfida impossibile. Avete mai visto nello sport quando una squadra approccia un'altra squadra già sapendo che perderà? I ragazzi mentre giocano già no, ci distruggeranno, ci asfalteranno e affronti la partita già è sicuro che hai perso, perché già parti così che hai perso. Invece lui dice no, ce la potete fare, il Signore se lo permette significa che ce la potete fare, è alla vostra portata. E infine dice ci dà sempre una via di uscita affinché la possiate sostenere, cioè c'è sempre un modo efficace perché la possiamo sostenere. Perciò miei cari, fuggite dall'idolatria. Quindi sembra che tutto questo discorso si riassuma con tutte queste definizioni e casi particolari e sfumature particolari in questa questione dell'idolatria. È un discorso di idolatria. Fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi ciò che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse partecipazione con il sangue di Cristo?
Il pane che noi rompiamo non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Guardate Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno parte essi all'altare? Che dico dunque? Che l'idolo sia qualche cosa? O che ciò che è sacrificato agli idoli sia qualche cosa? Anzi, dico che le cose che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che voi abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Adesso di che cosa sta parlando? Sta tornando al suo argomento principale. E tutto quello che ha detto fino adesso deve essere in funzione di quello che sta dicendo. Sta parlando della cena del Signore, che viene chiamata o cena del Signore, o santa cena, o semplicemente comunione. È il calice della benedizione, il pane che noi rompiamo. E fa un contrasto tra la cena del Signore e il mangiare i cibi sacrificati agli idoli. E sono entrambe due figure, due immagini di comunione. Parlano entrambe di comunione. Sedersi a tavola e mangiare è comunione. E lui dice: io non voglio che partecipiate e abbiate comunione con Cristo e poi abbiate comunione con i demoni. Stiamo parlando di comunione. Due tipi opposti e contrastanti di comunione. Ora, al capitolo 8, se vi ricordate, lui ha detto che gli idoli non sono nulla. E quindi non è un peccato in sé mangiare della carne sacrificata agli idoli. Ve lo ricordate questo discorso? Ma ora va in profondità e dice: è vero che non è un peccato in sé mangiare quella carne, perché è solo carne e perché l'idolo non esiste e quindi un cibo non ti può contaminare. Però che senso ha farlo? Questo è il discorso più maturo che fa adesso. È vero che lo potete fare, ma che senso ha che lo fate? E soprattutto, che cosa comunica? Quale significato dà? Il mangiare insieme in quella cultura era una cosa di grande significato. Non era semplicemente: vabbè, chi sei tu? Vabbè, mangiamo insieme. No, si mangiava insieme solo con persone che si rispettavano, persone di cui ci si fidava. Gli ebrei, con chi eri d'accordo? Gli ebrei non mangiavano con i gentili, perché non c'erano le basi, perché significava unirsi a qualcuno in un certo senso. Perché io mangio, immaginate la figura, l'immagine, anche la cena del Signore parla di questo: c'è un unico pane che viene spezzato e che adesso è un po' in me, un po' in te, un po' in te, un po' in te. Era l'unico pane che è adesso in tutti quanti e stiamo mangiando della stessa cosa. Quindi questo parla di unione col pane e gli uni con gli altri. Quindi un grande simbolismo dietro a questo. Quindi capite bene che la cena del Signore ha un grande significato, perché dice: il pane che noi spezziamo, che benediciamo, il corpo del Signore che rappresenta il corpo del Signore, il calice che noi benediciamo che rappresenta il sangue del Signore. Questa è la nostra comunione con Gesù, è la nostra comunione gli uni con gli altri, l'essere uniti a Gesù e l'essere uniti gli uni agli altri non è cosa da poco, è una cosa molto molto sacra, molto privata, anche direi molto intima, è densa di significato. Ne parleremo poi al capitolo 11. Quindi da questo lato questa mensa, questa comunione, la mensa del Signore e la tavola del Signore, e dall'altro lato un'altra mensa, un'altra tavola dove si sedevano e che significava comunione con qualcos'altro. Dice: l'idolo sia qualcosa, l'idolo non è nulla. E anche quello che viene sacrificato agli idoli non è niente, però c'è un problema dietro, che dietro a questi sacrifici, anche se la carne in sé non è nulla, e anche se l'idolo in sé non è nulla, dietro a questi sacrifici chi ci sono? Chi c'è? C'è Satana, ci sono i demoni, dietro l'idolatria c'è Satana, dietro le false religioni c'è Satana. E qui lui lo dice chiaramente.
Anzi, le cose che i gentili sacrificano, versetto 20, le sacrificano ai demoni, non a Dio. Quindi non è così irrilevante, non è così poco significativa. C'è un significato, va bene? E quindi dobbiamo stare molto attenti. Non è una cosa così innocua. Magari voi non sacrificate ai demoni, ma se sedete alla loro mensa, in qualche modo c'è un problema. Che senso ha? Capite quello che stava dicendo Paolo? E poi dice, vogliamo provocare il Signore a gelosia? È interessante. Sapete che Dio dice di se stesso che è un Dio geloso? Che vuol dire? Che ci ama e ci vuole solo per sé. Ogni marito vuole la moglie solo per sé e ogni moglie vuole il marito solo per sé. Il rapporto di coppia è un rapporto esclusivo. Non può essere la moglie di tutti e non può essere il marito di tutti, perché questa sarebbe la negazione del matrimonio, giusto? E così il Signore ci ama in questa maniera, che dobbiamo essere solo Lui. Lui ci ama fino alla gelosia. Dio è un Dio geloso e queste cose lo provocano, perché si va a giocare con il tradimento. L'idolatria è una sorta di infedeltà, di tradimento. Vogliamo quindi farci coinvolgere consapevolmente o inconsapevolmente, non è importante, ma vogliamo farci coinvolgere in qualcosa che offende e provoca il Signore? E la domanda successiva, siamo noi più forti di Lui? Questo è spesso il nostro problema. Voi dite no, non è il nostro problema. Io dico sì, è il nostro problema, perché noi sappiamo di essere deboli, vero? E diciamo di essere deboli a mente fredda, così razionalmente. Ma quando c'è qualcosa che ci attira, quando c'è qualcosa che ci tenta, inganniamo noi stessi e pensiamo di essere forti. Pensiamo che possiamo giocarci con quella cosa, tanto non ci vincerà. Pensiamo che siamo forti e potremo fermarci e controllarci, magari al lavoro con un collega, una collega, magari attraente o che magari mostra un qualche interesse per noi, no? E noi diciamo, ma io sono sposato, non posso. Però possiamo prendere un caffè, possiamo farci una chiacchierata, no? Tanto lo so che non va da nessuna parte questa cosa. Però è un modo, no, per stuzzicare e solleticare un discorso che noi pensiamo siamo forti, lo fermerò, non porterà da nessuna parte, però in realtà non siamo così forti. E quindi qui la domanda, siamo noi più forti di Lui? Siamo noi così forti come pensiamo? Stiamo molto attenti, di nuovo, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Guardate che le tentazioni e le grandi cadute non avvengono mai da un giorno all'altro, dal giorno alla notte. Avvengono perché noi abbassiamo la guardia, ci lasciamo trascinare e permettiamo certe cose che invece dovremmo frenare molto molto tempo prima. E ora torna sulla nostra libertà. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Adesso che sapete tutto il contesto, è chiaro questo versetto che cosa sta dicendo, no? Molte persone lo estrapolano per fargli dire quello che pare loro. No, dice, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Quindi, anziché chiederci che c'è di male, cosa dovremmo chiederci? Che c'è di bene, che c'è di buono. È vantaggioso? Anziché chiederci se questo offende il Signore, cosa dovremmo chiederci? Se onora il Signore, se dà gloria al Signore. C'era una persona una volta che veniva a me, mi stava sempre a tormentare, mi diceva sempre, ma è peccato questo, ma è peccato questo, ma è peccato questo, ma è peccato questo, era un tormento. E poi non lo so perché, lo chiedeva anche a tante altre persone, e poi stranamente non faceva niente di quello che gli dicevamo, quindi era un assillo. Ma invece di preoccuparti di che cosa è peccato e cosa non dovresti fare e che cosa offende il Signore, cerca di preoccuparti in maniera attiva di che cosa piace al Signore e cosa dovresti cercare e cosa dovresti mirare. Dice, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa e non ogni cosa edifica, va bene? Quindi anziché chiederci se farà del male al mio fratello,
Chiediamoci se invece lo edificherà. Noi dobbiamo cercare ciò che edifica gli uni agli altri. Andiamo verso la fine. Nessuno cerca il proprio interesse, ma ciascuno cerca il proprio, o ciascuno cerca quell'altrui. È l'emblema, è la sintesi di questo che stiamo dicendo. Alcune indicazioni pratiche di nuovo su questo argomento, sul mangiare. Mangiate di tutto ciò che si vende al macello, senza fare alcuna domanda per motivo di coscienza, perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Se qualche non credente vi invita e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che vi è posto davanti, senza fare alcuna domanda per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice: questa è una cosa sacrificata agli idoli, non ne mangiate, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza, perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Ora mi riferisco non alla tua coscienza, ma a quella dell'altro. Per qual motivo, infatti, sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza di un altro? Ma se prendo parte alle vivande con gratitudine, perché sarebbe asimato per ciò di cui rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio, come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti, affinché siano salvati. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo, dice al capitolo 11. Quindi, questi consigli pratici. Prima di tutto, mangiate di tutto, va bene? Versetto 25. Mangiate di tutto senza fare domande. Cioè, non fate inchieste, non fate ricerche, né in negativo né in positivo. Non dovete chiedere: ma da dove viene questo cibo? Ma che strada fa? È passato per qualche tempo? È stato sacrificato? E non dovete neanche chiedere: sei sicuro che va tutto bene? Non fate domande, non vi preoccupate. Mangiate di tutto. Dice due volte: perché la terra è tutto ciò che contiene del Signore. Che vuol dire? E che vuol dire mangiate di tutto? Che possiamo mangiare ogni cibo. Non ci sono dei cibi proibiti per i credenti, giusto? Capiamo così? Possiamo mangiare di tutto. Quindi mangiate di tutto. Fa bene mangiare di tutto, senza fare domande. Ma se qualcuno vi dice, e in questo caso il discorso cambia, quando qualcuno vi dice questa è una cosa sacrificata, non importa per quale motivo ve lo dice. Potrebbe essere un pagano che ti dice: oh, mangia questa bistecca, è stata sacrificata, questa è roba buona, eh? O potrebbe essere un credente che dice: stai attento, questa è carne sacrificata, non la mangiare. Qualunque sia il motivo per cui te lo dicono, se te lo dicono e specificano esattamente questa cosa, la cosa cambia, perché questa informazione aggiunge un elemento importante che non possiamo sottovalutare. Non è più la stessa cosa. Non puoi più dire: ma io mangio di tutto, perché se mangi sapendo, cioè consapevolmente, significa che almeno agli occhi dell'altro gli stai dando un valore. Lo stai facendo con consapevolezza, e quindi agli occhi dell'altro lo stai facendo come se fosse una cosa consacrata all'idolo, e quindi la sua coscienza dice, non dice la tua coscienza, perché tu lo sai che quella cosa è solo carne e non c'è niente dietro, ma la sua coscienza può essere in qualche modo ferita o scandalizzata. E quindi vedete, significa avere riguardo per l'altro, è un gesto di amore. Se qualcuno ti avverte, ti dice, ti specifica questa cosa, tutto cambia e tu dovresti rispettarlo e amarlo e astenerti. In questo esempio particolare dice: non date motivo di scandalo. Certe volte gli scandali sono scandali perché è scandaloso, è un effettivo errore. Certe volte non sono, sono scandali in senso che sono malintesi, va bene? Però lui dice: non date motivo di scandalo. Altrove Paolo dice di astenervi da ogni apparenza di male. Dice: ma non c'era del male? Sì, però state attenti anche a quello che appare come un male, per rispetto alla coscienza
degli altri. Quello che per noi potrebbe non essere assolutamente importante, magari per qualcun altro potrebbe essere molto importante, al punto da tenerlo lontano dalle cose di Dio. Quindi bisogna fare molta attenzione. Ecco, vorrei concludere sottolineando il versetto 31. Dice: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcuna altra cosa, e questo che cosa include? Tutto, praticamente tutto, perché dice mangiare, perché questo è il contesto, è bere, ma poi dice qualunque altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. È bello, eh? Ci avete mai pensato che possiamo mangiare e il modo in cui mangiamo può dare gloria a Dio? O il modo in cui beviamo, o il modo in cui facciamo queste cose che sembrano cose di secondaria importanza, non tanto, perché in finale diamo molto valore al cibo e al resto, no? Ma fate tutto alla gloria di Dio, fate tutte le cose alla gloria di Dio. E questo è qualcosa che è molto bello, ovviamente, a dirsi, ma significa date la precedenza al Signore piuttosto che a voi stessi, ai vostri piaceri, alla vostra soddisfazione personale. Date la precedenza al Signore e alla gloria di Dio. A me piace la carne, mangiare è un piacere, tante altre cose sono piaceri legittimi, però il Signore sta dicendo di sottomettere anche queste cose legittime e far sì che tutto vada alla sua lode e gloria. Mettere Lui davanti a noi, morire a noi stessi, essere discepoli di Gesù, morire a noi stessi.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra presenza e per il vostro interesse alla nostra rubrica. Di nuovo siamo insieme per aprire, per leggere, per meditare la parola del Signore. Il nostro brano, che si trova nel Vangelo di Giovanni capitolo 11, è dal versetto 17 al versetto 27.

Gesù, dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo».

Dal luogo dove Gesù si trovava in Perea, lungo il Giordano, occorrevano circa 10 o 12 ore di cammino per giungere a Betania di Giudea, che distava da Gerusalemme circa 3 chilometri. Giuntovi, Gesù trovò che l'amico Lazzaro era già sepolto da 4 giorni. Come Marta seppe che Gesù stava giungendo, gli andò incontro. Abbandonò i molti amici di famiglia che anche da Gerusalemme erano venuti per consolare le due sorelle, secondo l'uso giudaico di fare cordoglio per un morto per circa 30 giorni. E Marta li lasciò, uscì dal villaggio

con un notevole spirito di servizio e con un carattere estroverso ed impulsivo. Le sue prime parole rivolte a Gesù lasciarono trapelare il suo rimpianto per l'assenza del Signore durante la malattia del Maestro, che unitamente a Maria aveva fortemente avvertito. Qualcuno potrebbe vedere in quell'espressione un velato rimprovero, ed è probabile che ci fosse anche questo aspetto, ma la frase che segue mostra una sicura fede nel Signore. Quando è presente il Signore Gesù, la fede può sperare anche davanti ad un fatto immutabile come è la morte. Marta manifestò di essere una donna di fede, non di una fede superficiale che ricerca solo i benefici immediati di questa esistenza, ma di una fede che le ha dato di comprendere la vera natura del Signore Gesù, riconoscendolo come figlio di Dio e come Messia atteso. Questa affermazione, unita ad una buona conoscenza delle scritture veterotestamentarie, con la dottrina della resurrezione e del giudizio finale, ci induce a riflettere e a riconoscere Marta come una donna che non solo era attiva e molto pratica, ma una donna che coltivava la sua vita interiore, la sua vita spirituale, e pur fra le tante utili occupazioni ascoltava e riponeva nel cuore quanto il Signore insegnava. Più tardi, chiamando la sorella, definirà Gesù il Maestro, cioè colui che aveva nutrito la sua mente e il suo cuore con la divina dottrina, dandole di raggiungere un'ottima conoscenza di Dio. Non si pensi a Marta come a una donna semplice e sensibile solo ai servizi materiali, ma la si consideri come una donna di grande valore spirituale, una donna onesta, generosa, cosciente delle implicazioni della sua fede, operosa, ospitale e attiva nel servizio del Signore. Proprio perché così spirituale, poteva dedicarsi alle cose pratiche con umiltà, semplicità e devozione. Un vero esempio di vita, un vero esempio di condotta cristiana a cui faremo bene a riferirci.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, nella trasmissione precedente abbiamo considerato come nel tempo della grazia Gesù, assente col corpo dalla terra, regna dal cielo nel cuore e nella vita dei suoi seguaci. Egli è rappresentato in terra dallo Spirito Santo fino al momento del rapimento della Chiesa nel cielo. Causa la sparizione della Chiesa dalla terra ed essendo lo Spirito Santo ritornato nel cielo, il male, non più controllato dalla sua presenza, cioè dalla presenza dello Spirito Santo, si moltiplicherà paurosamente e Satana si impadronirà di tutti i poteri della terra. Non solo tutta la potenza umana sarà messa a disposizione sua, ma anche ogni falsa ed apostata autorità religiosa concorrerà per farlo adorare come un Dio. E l'adorazione di Satana e dell'Anticristo non significa altro che una aperta dichiarazione che egli è il Signore della terra e l'Iddio di questo mondo. Come tale egli signoreggerà fino al momento che questo potere gli sarà tolto da colui al quale esso appartiene di diritto, cioè il Signore, il Creatore del cielo e della terra, toglierà ogni potere a Satana. Ma durante questo breve regno di Satana, una notte di terrore ricoprirà la faccia della terra. Poi il sole della giustizia, cioè Gesù, si leverà per coloro che aspetteranno liberazione. Il ritorno di Gesù in terra, predetto dagli antichi profeti, promesso da Cristo medesimo e confermato dagli angeli, sarà necessario non solo per redimere la terra dalla schiavitù di Satana, ma anche per dimostrare all'universo intero che Dio è onnipotente e neanche Satana con tutti i suoi seguaci possono fermarlo dal realizzare per intero il suo piano di redenzione della umanità e della creazione. Dio ha mostrato la sua onnipotenza nel regno celeste quando scacciò Satana e gli angeli ribelli lontano dalla sua presenza. Ha mostrato la sua potenza spirituale liberando in Cristo l'umanità dal peccato e dalla schiavitù morale di Satana. In quel giorno il Dio vorrà mostrare la sua autorità anche nella storia. Egli può e vuole regnare in terra sugli uomini. Satana, rappresentato dall'Anticristo durante la grande tribolazione, si sarà assiso nel tempio di Dio e si autoproclamerà di essere Dio. L'umanità ingannata e sedotta lo adorerà e lo riconoscerà Signore della terra, ma egli, ben sapendo che il suo tempo è breve, si organizzerà sempre meglio e si preparerà per la sua guerra che gli eserciti celesti gli scateneranno contro. Egli cercherà di radunare tutti i re e tutte le nazioni ribelle nel luogo che si chiama in ebraico Ermagedon, in un ultimo tentativo di rivolta. Nello stesso tempo, invece, nel cielo si svolgerà una scena differente. L'apostolo Giovanni vide in visione che coloro che ne hanno l'autorità proclameranno la signoria del Cristo, il solo che abbia veramente diritto di regnare sulla terra, poiché questo diritto gli è stato conferito dal Creatore del cielo e della terra. E leggiamo: il settimo angelo suonò e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Un breve intervallo musicale e poi riprenderemo a parlare di questo periodo, di questo millennio, che sarà un periodo durante il quale lo Spirito Santo sarà assente dalla terra e l'umanità sarà libera di prendere la strada che desidera prendere.

Quindi, cari amici, Gesù Cristo, insieme ai suoi angeli e ai suoi redenti, scenderà dal cielo nella sua gloria per stabilire la sua podestà sulla terra. Leggiamo: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il Fedele e il Verace. Sul suo capo v'erano molti diademi. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino bianco e puro. Ed egli, sulla sua veste e sulla coscia, porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. In quel momento l'Anticristo, tutti i re e gli eserciti ribelli, accecati dalla incredulità e dall'odio, oseranno muovere guerra al Cristo, forse pensando che la vittoria potrebbe arridere loro. Questo lo leggiamo nel capitolo 19 del libro dell'Apocalisse. I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto. Colui che siede nel cielo ne riderà. Il Signore si befferà di loro e allora parlerà a loro nella sua ira. In questa battaglia finale il re dei re vincerà l'Anticristo ed i suoi alleati. L'Anticristo ed il falso profeta verranno presi e gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Quelli che avranno adorato la bestia, che avranno preso il suo marchio ed avranno combattuto contro Cristo, saranno distrutti e il mondo sarà purificato dalla loro presenza. Anche Satana finalmente sarà preso, incatenato e rinchiuso nell'abisso per 1000 anni. Così ogni influenza satanica verrà rimossa dalla terra e Gesù stabilirà il suo regno di pace e di giustizia. Finalmente Gesù comincerà a regnare in virtù del suo diritto incontestabile datogli dal Padre in cielo, poiché soltanto a lui è stata data ogni autorità e podestà in cielo ed in terra. Il suo regno sarà sulla terra, visibile a tutti, e sarà personale, sotto la sua guida diretta. Gli occhi tutti mireranno il re nella sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano, e ogni uomo e donna che vivono sulla terra saranno governati dal Signore. Dio ha sovranamente innalzato Gesù e gli ha dato un nome che è al di sopra d'ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nel cielo e sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Il Cristo sarà assiso sul trono della sua gloria e coloro che lo hanno amato e servito regneranno con lui. I giusti, i pacifici, i mansueti fioriranno in questo regno, perché esso sarà uno di giustizia, di pace, di misericordia, di benignità e di verità. Una delle caratteristiche principali di questo periodo sarà la santità, poiché il Santo e la sua vera Chiesa regneranno assieme. In questo regno ritroveremo tutti i veri credenti di tutte le età, poiché essendoci già stata la prima risurrezione, quella a vita eterna, tutti i redenti saranno presenti per godere il regno nella presenza e nella gloria di Cristo per 1000 anni. Tutti i riscattati del Signore avranno dei corpi gloriosi, immortali, potenti, spirituali, e saranno sacerdoti di Dio a favore di tutte le altre creature che ancora non saranno state rigenerate a nuova vita. Perfino tra gli animali si ristabilirà la pace in questo regno,
Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto. Il vitello, il giovane leone e il bestiame ingrassato staranno assieme. E un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strame come il bue, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno. E la creazione stessa, liberata dalla schiavitù della corruzione, esulterà della sua redenzione, poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione dei figliuoli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta, non senza speranza però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figliuoli di Dio. La creazione gioirà assieme all'umanità, poiché essendo Satana scacciato dalla scena di questo mondo, tutto sarà più puro, come se l'atmosfera stessa fosse stata purificata. Questo regno messianico sarà meraviglioso sotto tanti aspetti e una bellissima prospettiva ci si para dinanzi agli occhi della fede. Quanto saranno felici coloro che vedranno queste cose. Potremmo desiderare che questo regno durasse per tutta l'eternità e non soltanto per 1000 anni. Perché dunque anche questo sarà limitato nel tempo? Dio sa benissimo quello che conviene fare e sa che per quanto bello o buono che esso sia, sarà sempre un regno temporale, un regno materiale. Essendo la terra stata scena di tanti conflitti, questa nostra terra è stata contaminata dalla presenza del peccato e dalla corruzione e quindi non può rimanere per l'eternità. Perciò dovrà essere arsa, distrutta completamente e non sarà più ritrovata. Al posto di essa Dio ha preparato qualcosa di più glorioso. Questo è in sintesi quello che avverrà durante questo periodo. Voglia il Signore aiutarci ad essere presenti a questo periodo dove Cristo regnerà con la sua Chiesa e con i suoi redenti. Il Signore ci benedica. A risentirci alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Vogliate gradire, miei cari amici in ascolto, i miei più cordiali saluti e benvenuti all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Questo è un giorno un po' speciale per questa serie di trasmissioni, speciale perché oggi iniziamo lo studio di un nuovo libro della Bibbia, il Vangelo di Marco, e mi sembra ovvio nel cominciare questo studio fare un'introduzione prima di tuffarci nello studio vero e proprio. Diciamo quindi subito che, cronologicamente parlando, il Vangelo di Marco fu il primo Vangelo a essere scritto. Anzi, fu uno dei primi libri del Nuovo Testamento a essere scritto e probabilmente fu redatto a Roma prima del 63 d.C. L'evangelista Marco non era un apostolo, come lo erano invece Matteo e Giovanni, mentre Luca, l'altro evangelista, fu amico e collaboratore dell'apostolo Paolo. Giovanni Marco è il nome completo dell'autore di questo Vangelo. Giovanni era il suo nome ebraico, mentre Marco era un nome latino, come leggiamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 12, versetto 12. Pietro, considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Qui ci si riferisce all'episodio della liberazione di Simon Pietro dalla prigione. E questo è il primo riferimento storico a Giovanni Marco che troviamo nella Bibbia. Evidentemente sua madre doveva essere una facoltosa e apprezzata cristiana della Chiesa di Gerusalemme, come possiamo dedurre dal fatto che la comunità si riuniva in casa sua. Marco accompagnò l'apostolo Paolo nel suo primo viaggio missionario. Era inoltre cugino di Barnaba, come ci dice l'apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 10. Era anche figlio spirituale di Simon Pietro, perché questi, nella sua prima lettera, al capitolo 5, versetto 13, dice: «La chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta, e così fa Marco, il mio figliuolo». Tant'è vero che il Vangelo di Marco è stato considerato il Vangelo di Simon Pietro, e questo lo possiamo provare, come difatti faremo fra poco. Giovanni Marco, dunque, accompagnò Paolo e Barnaba nel primo viaggio missionario. Leggiamo infatti in Atti, nel libro degli Atti, capitolo 13, versetto 5, «Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei, e avevano con loro Giovanni come aiutante. Avvenne però che a un certo punto Marco lasciò i compagni tornandosene a Perga, nella Panfilia. Probabilmente avrà avuto qualche buona scusa, ma sta di fatto che Paolo non lo volle con sé nel suo secondo viaggio missionario, sebbene Barnaba non fosse dello stesso avviso. Infatti nel libro degli Atti, il capitolo 15, versetto 37 e 38, leggiamo che Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco. Ma Paolo giudicava che non dovessero prendere come compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera.

Mi sembra quindi che, secondo Paolo, Marco avesse commesso un errore. In ogni caso, nel versetto 39 dello stesso capitolo, ci viene detto che ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono, e Barnaba, preso con sé Marco, navigò verso Cipro. Da questo punto in poi, le scritture ci dicono ben poco sul conto di Marco. Sappiamo però che Marco in seguito si comportò bene, tanto che lo stesso apostolo Paolo, nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 10 e 11, afferma: «Solo Luca è con me. Prendi Marco e portalo con te, poiché egli mi è molto utile per il ministerio». Rimane comunque sempre aperta la questione se Marco sia menzionato da qualche parte nei Vangeli. Personalmente penso di no. Quanto poi alla composizione del suo Vangelo, secondo alcuni, Marco attinse da Pietro solo i fatti riportati nel Vangelo, mentre secondo altri, egli attinse la spiegazione del Vangelo dall'apostolo Paolo. Questa teoria, confesso che non mi dispiace. Del resto, perché vi sono quattro Vangeli? Una ragione è che furono scritti per varie persone. Matteo scrisse principalmente per gli ebrei, per pi israeliti. Marco invece scrisse soprattutto per i romani, tenendo presente la cultura romana in quella particolare epoca. Questo Vangelo, insomma, fu scritto per l'uomo forte, coraggioso, intraprendente, e i romani allora dominavano il mondo. Dunque, per questo tipo di persona fu redatto il Vangelo di Marco. Certo, i romani avevano portato ovunque pace e giustizia, buone strade, legge, ordine, protezione. Si trattava però di una pace fittizia, imposta con la forza. Il tallone di ferro dei romani gravava sull'umanità ed esigeva un caro prezzo. In fondo, i romani davano al mondo quel tipo di pace che la Lega delle Nazioni prima e ora le Nazioni Unite cercano di dare al nostro mondo. Anche i romani ci provarono e fu un tipo di pace imposto al mondo, controllato da un uomo forte. Ed è questo tipo di uomo forte che il mondo oggi sta aspettando, illudendosi che quest'uomo sia in grado di risolvere tutti i problemi dell'umanità. Roma quindi rappresentava nel mondo antico una potenza umana attiva ed efficiente, che portò poi alla dittatura. Con l'avvento dell'impero, infatti, tutto il potere si concentrò in un uomo solo, il che naturalmente costituì sempre un pericolo per tutti. E se esaminate bene la situazione del mondo di oggi, vedrete che anche noi ci stiamo muovendo in quella stessa direzione. Come giustamente afferma un noto studioso cristiano, l'uomo ideale per i romani era il più potente conquistatore, organizzatore e governatore, l'uomo che, come Cesare, poteva tenere ben saldo in mano lo scettro dell'impero universale. Cesare ed il cesarismo furono l'inevitabile risultato dello sviluppo della cultura romana. Quando i romani cominciarono a rendersi conto che la giustizia umana nelle mani di un despota umano era qualcosa di terribile per l'uomo peccatore, allora lo Spirito Santo propose loro Gesù di Nazareth, quale Signore e Salvatore.

Come dicevo, noi ci stiamo avviando verso un'epoca in cui vi sarà una dittatura comandata da un solo uomo. Sarà un essere satanico che terrà sotto il suo controllo gli uomini peccatori, tanto da farli disperatamente invocare la liberazione. Ma l'unico che potrà liberarli sarà il Signore Gesù quando verrà la seconda volta. L'Apostolo Paolo, infatti, così scrisse proprio ai credenti di Roma: «Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente». Questa potenza è una potenza che può essere anche misericordiosa. Al tempo dei Cesari, mentre il mondo aveva un grande bisogno di misericordia, non riceveva altro che potenza. Si arrivò così al punto che nessuno più osò opporsi a una tale potenza, perché ogni resistenza sarebbe stata fatale. Fuggire da essa era assolutamente impossibile, e fu proprio allora che Dio inviò un messaggio a una parte di quel mondo, mediante Giovanni Marco, l'autore del Vangelo di cui ci stiamo occupando. Giovanni Marco riporta in pratica la predicazione di Simon Pietro. È questa un'antica tradizione che risale alla stessa Chiesa primitiva. Ad esempio, Papia, uno dei più antichi scrittori cristiani, afferma che Giovanni Marco scrisse il Vangelo in base all'insegnamento di Pietro. Egli infatti così scriveva: «Marco, interprete di Pietro, scrisse con esattezza, ma senza ordine, tutto ciò che si ricordava delle parole e delle azioni del Signore Gesù». Lo storico cristiano Eusebio di Cesarea dice che la luce della pietà, cioè il cristianesimo, rifulgeva con sì affascinante splendore nelle menti di coloro che udivano l'Apostolo Pietro, che essi non si contentarono di avere inteso solamente l'esposizione orale di questa predicazione divina, e con ripetute insistenze pregarono Marco, l'autore del Vangelo e seguace di Pietro, a lasciare loro in iscritto un memoriale di quell'insegnamento impartito a voce. Avvenne difatti così, e ora noi abbiamo il Vangelo secondo Simon Pietro per mano di Giovanni Marco. È un Vangelo che mette in evidenza soprattutto i fatti, e questo si accorda con il carattere di Pietro, ma anche con il carattere dell'antico popolo romano in generale, che era attratto piuttosto dalle cose concrete, pratiche, più che dalle teorie. Nel Vangelo di Marco si mette in risalto particolarmente Gesù quale servo, mentre nel Vangelo di Matteo, che abbiamo studiato a suo tempo, si sottolinea in particolare la regalità del Salvatore Gesù Cristo. Comunque, Gesù non è il servo degli uomini, ma è il servo di Dio. E con questa ultima osservazione concludiamo questo primo studio che abbiamo dedicato al Vangelo di Marco.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Dal trono venne una voce che diceva: «Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete piccoli e grandi». Poi udì come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: «Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno». Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E l'angelo mi disse: «Scrivi: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello».

Eccoci qui, cari amici, con la buona novella. Qui Eros Bacocina che vi invita a considerare l'importanza della parola di Dio nella vostra vita. È detto che i proverbi sono la saggezza dei popoli e quest'oggi ne esamineremo uno che si dimostra vero non solo per il tempo, ma in più che mai per l'eternità. Pronti allora? Va bene. Prima della nostra meditazione però, eccovi qua un'incisione della corale giovanile delle chiese evangeliche di Roma.

Voi amici vi ricordate per certo l'episodio narratoci da Giovanni Sacchetti, il quale ci dice che un giorno, mentre Dante passeggiava per le vie della sua Firenze, udì un maniscalco che, mentre a colpi di martello batteva un ferro, cantava a quel ritmo parte della sua commedia. Nel cantarla, quel tale commetteva errori assai gravi uno sopra l'altro. Dante si avvicinò, entrò nella sua bottega e, senza dir nulla, si mise a gettare per terra gli arnesi e oggetti di quel tale. «Messere, che fate?» domandò il maniscalco. «Perché mi sciupate le mie masserizie?» Dante gli rispose: «Se tu non vuoi che io guasti l'opera tua, tu non guastare la mia». Ebbene, noi tutti ci diamo a fare questo, non è vero? Certe volte, quando prendiamo la doccia, ci mettiamo a sbraitare certe romanze di qualche opera da far voltare Puccini e Verdi nella loro tomba. Ma se questo non bastasse, quante volte facciamo la stessa cosa anche con la parola di Dio? La leggiamo senza attenzione, ne citiamo passaggi senza essere sicuri, crediamo di essa solo quello che ci torna conto e il resto l'adattiamo secondo a come noi torna meglio. Poi ecco che ci lamentiamo perché i nostri affari non vanno come dovrebbero. Sarà forse che Dio ci tratti come Dante trattava quel maniscalco? Sarà che Dio vuole che prestiamo un po' più attenzione al suo messaggio di vita? E perché non proviamo? Perché non ci diamo con un po' più di dedicazione allo studio della parola di Dio? O son certo che ne profiteremo assai e ne riceveremo immense benedizioni.

Ebbene, passiamo ora alla lettura della parola di Dio. Quest'oggi apriremo il Nuovo Testamento all'Epistola di Paolo Apostolo a Tito. E qui, al terzo capitolo, leggiamo ora i primi 7 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore

benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti una vita in malizia ed in invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per le opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Tempo fa, mentre mi recavo a visitare qualcuno, mi è capitato, mentre ascoltavo la radio, di sentire un programma religioso. Un predicatore si lamentava della presente condizione del mondo e delle ingiustizie che vengono perpetrate, e per illustrare narrava di certe persone che si sono stabilite in posizioni di grande autorità ed influenza nel governo non perché ne avessero le qualifiche o le credenziali richieste, non perché conoscessero a fondo i requisiti della particolare posizione e meritassero di fare tale lavoro, ma perché erano state raccomandate o nominate in tale posizione da personalità influenti. Quel predicatore concluse citando un famoso proverbio inglese che dice «It's not what you know, but whom you know». Non è ciò che conosci, ma chi conosci che conta. Ed egli continuò dicendo che tali ingiustizie non solo mettono in posizione di guida persone incompetenti e danneggiano così la nostra forma di governo, ma in più scoraggiano gli onesti e rendono il mondo quello che è. E concluse dicendo che c'è speranza però, perché il Signore non può tardar troppo a ritornare e presto Lui porrà per sempre fine a queste ingiustizie e soprusi. Ed io lì per lì risposi fra me con un amen. Bravo, dissi, hai detto proprio bene, e dentro di me pensavo come se la passeranno queste persone che ora vivono accostumati a tale maniere quando Gesù ritornerà. Ma poi ecco che proprio a pensare al ritorno di Gesù mi accorsi che allora più che mai quello che conterà non sarà ciò che conosciamo, ma chi conosciamo. Perché, amici, notate che se noi dovessimo essere ammessi alla sua presenza, se noi dovessimo ottenere un posto sia pure il più semplice e il minimo nella sua casa, per mezzo dei nostri meriti, per mezzo di ciò che sappiamo, che di noi allora sarà salvo? Personalmente io so e sono convinto che mai io ce la potrei fare. E amici, cosa pensate voi? Come potrete essere ammessi in cielo e avere un posto alla presenza di Dio? Per ciò che sapete, per i vostri talenti, per la vostra bravura e santità, o per mezzo dell'appoggio, della raccomandazione di qualche altro?

Quando ero bambino in Italia e vivevo con la mia buona nonna paterna, lei mi esortò a fare quello che la chiamavano i 9 venerdì del mese, e voi ascoltatori sapete di che si tratta. Mi disse che se li facevo io sarei stato assicurato che alla fine della mia vita sarei andato in paradiso, e così li feci. Infatti li facemmo assieme per 9 mesi. Ogni primo venerdì andai alla chiesa con lei. E mi ricordo che le domandai se quella era per lei la prima volta che li faceva, e mi rispose che no, anzi la prima volta li fece anche lei quando era bambina e che li aveva fatte altre volte, una volta infatti anche per il mio nonno che era defunto. Ebbene amici, io come ho detto li feci, ma vi dico che in me affatto sentì la sicurezza della salvezza della mia anima, anzi nel crescere mi accorsi più che mai come io ero facile preda per il peccato. Ora vedete, quello che io penso, quello che voi pensate, conta poco, perché malgrado quello che certe denominazioni insegnano e malgrado certi che dicono di aver loro le chiavi e il potere di aprire e chiudere, il fatto resta che la porta del cielo è Cristo. Io sono la porta, egli ha detto, e nessuno va al Padre se non che per mezzo di me. Nell'epistola a Tito, Paolo fa questo assai chiaro. L'apostolo scrive che non siamo stati salvati per le opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro dello Spirito Santo. Non si tratta qui quindi di qualifiche, di meriti, di ciò che sappiamo, di ciò che abbiamo fatto o dato. Scrivendo ai cristiani di Efeso, Paolo ripete questo basilare insegnamento e dice: poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non vien da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Vedete, ascoltatori, se noi potessimo fare tutte le opere buone che ci sono, se noi praticassimo tutte le opere richieste dalla legge, se noi potessimo imparare a mente tutta la Bibbia, tutte queste cose aggiunte a innumerevoli altre, esse non ci qualificherebbero per la salvezza. Non è quello che sappiamo, non sono le nostre opere che possano salvarci. Qui sulla terra le proprie qualifiche, la nostra onestà, sì, ci servirà se troviamo delle persone oneste a darci e a mantenerci un buon posto di lavoro, ma no, mai queste cose potranno servirci ad assicurarci il minimo posto nel cielo. Davvero per l'eternità non è ciò che si conosce, ma chi si conosce. E qui tanti, avendo scoperto l'ovvia verità delle scritture, avranno abbandonato l'idea di essere salvi per mezzo delle opere, e così potranno dirci: ebbene, ma vedi, anch'io pure mi affido a qualche altro, io pure conosco qualcuno che mi può dare un appoggio e una raccomandazione in cielo, io sono devoto di questo santo o io sono devoto di quest'altro santo. E infatti, benché tanti santi siano stati eliminati, ne restano ancora tanti, e c'è il santo per le cause perse, quello per la buona morte, per il terremoto, eccetera. Ma amici, notate che la salvezza è sì in chi conosci, è vero, in una persona, ma dite, chi ha mai detto nella Sacra Scrittura o in qualsiasi altro modo affermato che chi si affida a me io lo salverò? Anzi, noi notiamo nella Sacra Scrittura che sia Maria, Pietro, Giovanni, Paolo e tutti gli apostoli e tutti gli altri personaggi che noi troviamo sono tutti concordi nel puntare la nostra attenzione su Cristo Gesù. Sono tutti concordi con Pietro quando affermò che non c'è sotto il cielo alcun altro nome dato agli uomini per cui ci conviene ad essere salvati se non che quello di Gesù Cristo. E Dio dice: io sono l'Eterno e fuori di me non c'è Salvatore. Dio dice: io non condividerò la mia gloria con nessun altro. Fu Gesù stesso che disse che nessuno può andare al Padre se non che per mezzo di Lui. E allora, amici ascoltatori, diventa assai chiaro e molto evidente che chi dobbiamo conoscere per essere salvati è Cristo Gesù. Lo conosciamo? O se si parla alle persone, tutte ci dicono di conoscere Gesù.
Mentre tornavamo da una riunione di preghiera, una sera noi discutevamo con le nostre figlie questo soggetto nell'automobile e una di loro disse: «Io non credo che ci sia una persona nel mondo che non abbia udito parlare di Gesù». E può anche essere. Può darsi che questo sia vero, ma il sentire parlare semplicemente non basta. Il conoscere Gesù come una figura storica non basta. Sapere e credere che Egli è tutt'oggi vivo ed esiste non basta. Nella Bibbia troviamo scritto che il diavolo crede a queste cose e trema ed è perduto. Io conobbi Francis Coppola, l'ho sentito parlare, l'ho visto, sono stato nel suo ufficio, sono stato in casa sua, ho parlato più di una volta faccia a faccia con lui, ho avuto relazione di lavoro con lui, con sua moglie, con la sua segretaria, ho ricevuto un assegno per il compenso del nostro lavoro, ma vedete mai egli mi ha nominato a qualche carica importante? Pure io credo in lui e lo conosco, ma amici vedete, il conoscere Gesù in questa maniera non basta, bisogna conoscerlo più a fondo. Nessuno nominerebbe o appoggerebbe nessuno sotto le condizioni che io ho appena descritto. Ci vuole una conoscenza intima, non è vero, più personale. Noi dobbiamo guadagnare la fiducia di questa persona e questa persona deve avere la nostra fiducia e naturalmente la nostra lealtà, il nostro totale impegno. Ebbene, abbiamo noi fatto questo con Cristo? Abbiamo noi totale e cieca fede in Lui? A Lui tutta la nostra fede o la condividiamo con mille altri protettori e sostenitori? Abbiamo noi avuto un incontro ed esiste tuttora con Lui un'aperta relazione? Se ce l'abbiamo, se noi abbiamo in Lui totale confidenza, allora possiamo apertamente chiedere questa posizione nel Suo regno e noi sappiamo che Lui ce la darà, ce l'ha promesso. Così l'apostolo Paolo conosceva Cristo ed è per questa ragione che lui poté scrivere: «Io so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è abile di tenere il mio deposito sino a quel giorno». Io conosco. Paolo conosceva bene Gesù al punto di avergli affidato un deposito, il pegno della sua fede, e cioè l'anima sua. Benché lui potesse vantare più conoscenza che di noi, più qualifiche, più zelo, più opere, l'apostolo Paolo disse che con queste cose lui le reputava come tante spazzature davanti all'eccellenza della sua relazione con Cristo Gesù. Così lo conosceva l'apostolo Pietro, il quale poté dire: «Benedetto sia l'Iddio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere mediante la sua risurrezione ad una speranza viva in vista di un'eternità incorruttibile, immacolata, immarcibile, conservata nei cieli per noi». Così bene lo conosceva l'apostolo Giovanni, il quale scrisse: «Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Cristo Gesù, ed Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo, ma anche per quelli di tutto il mondo». E noi, amici, cosa facciamo? Come cerchiamo noi di accaparrarci questa posizione, questo posto nel regno di Dio? Con ciò che conosciamo, con ciò che possiamo fare, per mezzo di altri intercessori o per mezzo di una conoscenza d'un intercessore. Ebbene, l'unica e sufficiente maniera di entrare in cielo è conoscere Cristo Gesù. Oh, amici, noi dovremmo imparare dalla scaltrezza del mondo una buona lezione. Del resto fu proprio Gesù che disse: «I figli di questo secolo sono nelle relazioni con quelli della loro generazione più accorti dei figli della luce». Impariamo quindi anche noi che non è ciò che conosciamo che ci salverà, ma chi conosciamo. E poi non perdiamo tempo allora con i nostri mezzi, ma diamoci a cercare Cristo, ora che lo si può trovare, ora che Egli pure ci cerca e ci brama per avere con noi una relazione personale, ora che Egli ci vuole
divenire il nostro amico, il nostro avvocato, il nostro salvatore, e in Lui, e solo in Lui, noi affidiamoci con tutta speranza, con sincera fede, e per il tempo e per l'eternità. O Signore, ti preghiamo che questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato possano capire e mettere in pratica quello che la tua sacra scrittura chiede, e cioè di avvicinarci al tuo figliolo, a Cristo Gesù, e di far Lui il nostro Salvatore.

Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi invita ad ascoltarci di nuovo. Nel frattempo implora su ognuno di voi e sulle vostre famiglie la pace e le benedizioni del Signor Gesù Cristo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Che cos'è verità? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 33 a 38. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui.» Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.» Pilato gli disse: «Che cos'è verità?» Che cos'è verità? La domanda che Pilato fece a Gesù è quanto mai attuale. Infatti, in un'epoca in cui domina il relativismo, l'idea che possa esserci una verità assoluta alla quale sottomettersi viene considerata ridicola dai più. Brani paralleli come Luca 23 ci permettono di capire perché Pilato chiese a Gesù se era il re dei giudei. Infatti i giudei accusavano Gesù di blasfemia, ma dovevano trovare un'accusa che avesse potuto avere un senso anche per il tribunale romano. Quindi lo avevano presentato a Pilato come colui che diceva di essere lui il Cristo re. Luca 23:2. In questo modo erano riusciti ad attirare l'attenzione di Pilato. Infatti qualcuno che dicesse di essere il re dei giudei, da un punto di vista politico, poteva essere una minaccia per Roma. Pilato si stava probabilmente chiedendo se quell'uomo apparentemente così pacifico potesse davvero guidare un'insurrezione contro Roma. Qualcosa non quadrava. «Dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me?» La risposta di Gesù evidenziò quanto la situazione fosse grottesca. Pilato aveva l'impressione che Gesù potesse essere una minaccia per Roma? Era ciò che pensava davvero o stava solo assecondando i giudei che glielo avevano consegnato? In effetti Pilato non credeva che i giudei stessi gli avessero consegnato colui che doveva essere il loro re e guidare la rivolta verso Roma, e aveva già compreso che ci fosse in gioco qualcosa che aveva a che fare piuttosto con la loro religione. Il brano parallelo di Matteo 27:18 ci dice che Pilato aveva compreso che i giudei glielo avevano consegnato per invidia e non perché avesse fatto davvero qualcosa degno di morte. Così rispose stizzito: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» La risposta di Gesù confermò che Pilato non aveva nulla da temere. Gesù era re, ma il suo regno non costituiva in quel momento una minaccia per Roma, perché il suo regno non era di questo mondo. Se così fosse stato, i suoi servi avrebbero impedito il suo arresto o avrebbero comunque combattuto per lui. La risposta di Gesù era logica. Pilato era davvero sorpreso. Gesù diceva dunque di essere un re, ma non era certamente il re che Pilato si sarebbe aspettato. Che razza di regno era dunque il suo? Gesù stesso spiegò a Pilato come stavano le cose. Egli era nato come un uomo, ma allo stesso tempo era un re che non apparteneva a questo mondo. «Il mio regno non è di qui», disse. Egli era venuto nel mondo non per fare rivoluzioni con le armi, ma per un motivo specifico: testimoniare della verità. E fu a quel punto che Pilato domandò: che cos'è verità? La domanda di Pilato evidenzia la condizione dell'uomo senza Dio. In effetti, senza Dio non ci sono assoluti. La condizione dell'uomo lontano dal suo creatore lo pone in una condizione di incertezza, senza riferimenti per la morale, senza obiettivi, senza speranza. Esiste davvero una verità? Oppure ognuno ha la sua, come molti credono ancora oggi? Gesù aveva appena affermato che c'è una verità e che i suoi sudditi, coloro che ascoltano la sua voce, sono proprio coloro che provengono dalla verità, hanno la verità come proprio segno distintivo. D'altra parte, Gesù nella sua preghiera, poche ore prima, aveva definito la verità mentre chiedeva al Padre: santificali nella verità, la tua parola è verità. La parola di Dio è verità. Colui che ha creato ogni cosa definisce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è secondo il suo volere e ciò che è peccato. Il progettista sa qual è il modo in cui il suo progetto deve funzionare per ottenere buoni risultati. L'uomo, influenzato da Satana, si è talmente allontanato dal progetto originario da non essere più in grado di riconoscere che il progetto stesso ha un senso. Anzi, non è più neanche in grado di riconoscere che esiste un progetto e un progettista. Forse anche tu credi che la vita non abbia uno scopo, che tutto sia affidato al caso, che non esistano verità assolute. Considera allora che Gesù è venuto proprio per rendere testimonianza alla verità, per riportarti ad avere un contatto con la verità, con colui che ti ha creato. Egli è la verità, la sua parola è verità. Egli conosce il tuo passato, il tuo presente e il tuo futuro. Egli vuole che tu abbia vita eterna, che anche tu possa essere tra coloro che ascoltano la sua voce, coloro la cui vita è stata trasformata dalla verità e che ora appartengono alla verità.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Seconda Pietro capitolo 3, versetti 1 e 2. Pietro ha scritto due lettere per tenere desta la mente dei suoi lettori, affinché rimanessero fermi nella fede. Lo abbiamo detto fin dai primi episodi, essi dovevano conoscere bene la moneta vera per saper riconoscere quelle false. Ma Pietro sapeva che con il passare del tempo sarebbe stato sempre più difficile. Perché? Benvenuti al settimo episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro. Nella prima parte di questa lettera Pietro aveva insistito sui fondamenti, sul valore delle scritture e quindi della parola profetica e sull'insegnamento di Gesù trasmesso dagli apostoli. Nell'avvicinarsi alla conclusione di questa seconda lettera, Pietro ribadisce la necessità di essere ancorati alle scritture e all'insegnamento apostolico per resistere agli attacchi. La fede cristiana è sempre stata sotto attacco, ma più sarebbe passato del tempo, peggio sarebbero andate le cose. Oggi, a distanza di 2000 anni, possiamo capire molto bene questa esortazione finale di Pietro, perché siamo costantemente immersi in un clima di scetticismo nei confronti del cristianesimo. Leggiamo come prosegue il brano. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Seconda Pietro 3, versetti 3 e 4. Dov'è la promessa della sua venuta? Gesù ha promesso che sarebbe tornato, ma il tempo passa e non succede proprio nulla. Possiamo fidarci delle sue promesse? Nel primo secolo la testimonianza apostolica, come vediamo nel libro degli Atti, aveva una forza straordinaria, perché erano ancora vivi i testimoni oculari. Coloro che erano stati testimoni oculari della morte di Gesù e poi lo avevano visto risorto, non potevano avere dubbi. La loro fede era basata su fatti concreti e quindi anche la loro speranza era ben fondata. Se Gesù era risorto, essi sapevano che egli aveva il potere di far risorgere anche loro. Ma Pietro sapeva che presto quella generazione se ne sarebbe andata e i credenti delle generazioni seguenti, sempre più lontani dai testimoni oculari, si sarebbero trovati a lottare con lo scetticismo presente intorno a loro. Oggi, a distanza di 2000 anni, dalla prima venuta di Gesù, a maggior ragione lo scetticismo sembra sempre più crescente. Il cristianesimo è considerato ormai superato da molti, assimilato ad una religione come tante altre che in qualche modo ha fatto il suo tempo. Il mondo va per la sua strada e del ritorno di Gesù sembra non esserci traccia. Ha ancora senso essere cristiani? Ha ancora senso fidarsi delle promesse di Gesù? Ecco perché i fondamenti sono importanti. Ecco perché le scritture e l'insegnamento apostolico dovevano e devono essere il riferimento della comunità cristiana ancora oggi. Persino lo scetticismo è previsto nella Bibbia. Dio non è colto di sorpresa. Ma qual è la risposta di Pietro alle domande provocanti degli scettici? Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Seconda Pietro capitolo 3, versetti 5 a 7. Pietro ritorna all'inizio della storia umana. Egli ricorda che l'universo, e in particolare la Terra su cui abitiamo, esiste per volere di Dio. Tutti i processi naturali che conosciamo si sono messi in moto per volere di Dio, tramite la sua parola. All'inizio della Genesi la Terra è descritta come ricoperta dalle acque, ma poi Dio stabilì che era il momento di fare ordine, mettendo in moto, tra l'altro, i meccanismi che portarono all'emergere delle terre asciutte. Ma quando, dopo alcune generazioni, Dio vide che l'uomo si stava sempre più allontanando da lui, intervenne nello stesso modo, tramite la sua parola e tramite l'acqua, ricoprendo con il diluvio la terra, che in qualche modo ritornò ad una condizione analoga a quella di partenza. Pietro non ha dubbi. Molti possono essere scettici, ma la medesima parola che in poco tempo fu in grado di annientare gli uomini ai tempi di Noè, quando meno essi se l'aspettano, sarà in grado di giudicare gli empi e annientarli di nuovo alla fine dei tempi. L'immagine del fuoco fa pensare ad alcune profezie dell'Antico Testamento, ma soprattutto all'Apocalisse, che descrive lo stagno di fuoco con cui il giudizio di Dio si manifesterà in maniera definitiva contro tutti i suoi nemici, prima che i cieli e la terra attuali lascino il posto a nuovi cieli e nuova terra. Si veda Apocalisse capitoli 20 e 21. Insomma, Dio ha già dimostrato in passato di poter intervenire nel momento più opportuno. Perché allora ciò non è ancora avvenuto? Dio si è dimenticato? Perché Gesù non è ancora tornato? Perché sono già passati circa 2000 anni dalla sua prima venuta? La risposta di Pietro è sorprendente. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitoli 3, versetto 8-9. Meraviglioso! Per il Signore quello che a noi sembra un grande periodo di tempo è invece un tempo irrilevante. Mille anni o un giorno? Che differenza fa per Lui? Egli esiste al di fuori del tempo. Egli è eterno. Il tempo è la dimensione in cui noi viviamo, è la dimensione attraverso cui noi misuriamo le nostre vite. Qualcosa che Dio ha creato proprio per noi. Ma il Signore ha il passato, il presente e il futuro contemporaneamente davanti agli occhi. Dio non è in ritardo, Dio non si è dimenticato. Piuttosto, Dio ci ama e vuole dare ad una grande quantità di esseri umani la possibilità di riconciliarsi con Lui. Questa è la straordinaria conclusione di Pietro. Dio è paziente proprio perché vuole che molti, che ora sono scettici, abbiano invece la possibilità di ravvedersi e di conoscerlo. Questo è il Dio di cui parla la Bibbia, un Dio che ama le sue creature e vuole che tante di esse possano andare verso di Lui. La comunità cristiana di oggi, così come la comunità del primo secolo, si trova costantemente a difendere, a fornire ragioni per la propria fede in un mondo scettico. Ma è incoraggiante sapere che lo scopo finale di Dio è proprio quello di conquistare gli scettici, di dare ad ognuno di loro la possibilità di conoscerlo. Rimanendo fermi nella nostra fede, conoscendo le scritture e i fatti che ci sono stati tramandati dagli apostoli e che sono arrivati fino a noi, non lasciamoci smuovere e non lasciamoci scoraggiare dai contestatori. La fede è sotto attacco? Certo, allora difendiamola. La verità non ha mai paura di essere smentita, perché saranno sempre i fatti a darle ragione. E se nel passato Dio attraverso i fatti ha confermato le sue promesse, possiamo essere certi che lo farà anche in futuro. Grazie a tutti, alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: In questa nostra conversazione dobbiamo rispondere ad una domanda che possiamo anche considerare provocante e provocatoria, una domanda relativa all'amore di Dio.

0: è necessario precisare, come facciamo sempre, la domanda. La leggo. Voi dite che Dio è amore. I fatti di tutti i giorni e di tutti i luoghi autorizzano il dubbio, ma anche prescindendo da questi e riferendoci proprio alla Bibbia, troviamo tanti episodi che parlano di sterminio, di vendette, di guerre volute da Dio. Tutto questo non contraddice il concetto dell'amore di Dio? Ho detto che è una domanda provocante e provocatoria, e lo confermo. Naturalmente noi abbiamo possibilità di rispondere a questa domanda, e in qualche misura lo abbiamo fatto anche a mezzo di altre conversazioni. L'argomento ritorna sotto le più diverse forme, e questa volta c'è una precisazione che ci obbliga anche ad una precisazione nella risposta. E forse la prima precisazione che vogliamo dare è questa. L'apostolo Paolo, in una delle sue epistole, e precisamente nell'epistola indirizzata ai Corinzi, ricorda che tutti gli avvenimenti descritti dall'Antico Testamento, specialmente quegli avvenimenti che si riferiscono al popolo di Israele, devono essere considerati in senso tipologico, in senso figurativo. Egli dice testualmente: tutte le cose che avvennero loro avvennero per essere una figura per noi nei quali si sono scontrati gli ultimi termini dei secoli. Quindi noi dobbiamo leggere la parola di Dio considerando questi fatti, mettendoci di fronte a questi episodi, per ricevere un messaggio attraverso la tipologia, attraverso proprio l'espressione figurativa. Ovviamente, quando abbiamo detto questo, non abbiamo negato l'autenticità e la storicità degli episodi descritti dalla Bibbia. Noi crediamo che siano stati episodi autentici, episodi storici, episodi anche sconvolgenti qualche volta, e qualche volta addirittura episodi che suscitano una certa perplessità in noi. Ma la perplessità nel credente è sempre relativa, perché il credente accetta il concetto dell'amore di Dio in assoluto. Egli crede che quell'Iddio che ha tanto amato il mondo fino al punto di dare il suo unigenito figliuolo per la salvezza dell'umanità non può essere l'Iddio dell'amore soltanto dalla nascita di Cristo in poi. Egli ha potuto dare il suo figliuolo perché era l'Iddio dell'amore, e quindi anche quando opera in una maniera misteriosa, in un modo comprensibile, egli è e rimane l'Iddio dell'amore. Questa è la prima affermazione che possiamo fare anche di fronte ad episodi sconvolgenti, anche di fronte ad episodi che suscitano una qualche perplessità.
1: Sì, volevo dire che questa è una di quelle osservazioni che normalmente tirano fuori quelle persone che vorrebbero avere in Dio, appunto, un Dio che passa tranquillamente sopra tutte le azioni degli uomini, magari sopportandole senza nessuna reazione, se vogliamo, e in ogni caso manifestando appunto questo amore che non so nemmeno come definire, un amore anche forse superficiale, se vogliamo, perché se Dio dovesse veramente amare senza preoccuparsi di tutto quello che gli uomini fanno, allora a questo punto forse non ci sarebbe stato nemmeno bisogno del sacrificio di Cristo.
0: Sì, appunto, mentre da un lato desidererebbero un Iddio tanto tollerante da rendersi addirittura complice del peccato e del male, dall'altro però vorrebbero un Dio tanto severo da impedire certe manifestazioni che possono essere dannose per la società in generale o per la loro persona in particolare, perché alcuni individui sarebbero anche disposti ad accettare l'amore di Dio nella distruzione del loro avversario, perché in questo caso c'è un calcolo, in questo caso c'è un tornaconto. Ma naturalmente non vogliamo scendere a questi particolari, vogliamo in linea di massima, in linea generale affrontare l'argomento così come ci è stato proposto, e ricordare che possiamo dare anche delle altre risposte. Un'altra risposta che abbiamo dato anche in altre circostanze è questa: che noi dobbiamo considerare la manifestazione di Dio in fondo come il messaggio di Dio, il modo di esprimersi di Dio, e il modo di esprimersi di Dio che si è in un certo senso evoluto, non perché Dio avesse bisogno di evolversi, ma perché l'uomo aveva bisogno di evolversi. Perciò anche il rapporto tra Dio e l'uomo ha subito una modifica, un cambiamento, il rapporto allo sviluppo dell'uomo stesso per quanto riguardava

esprimersi in un certo modo e di parlare in una certa maniera, quando questo sviluppo si è verificato e Dio ha potuto usare un linguaggio totalmente diverso. E questo possiamo comprenderlo anche a livello della nostra esperienza umana, nei nostri rapporti con i figliuoli. Noi non usiamo sempre lo stesso linguaggio, non ci esprimiamo sempre nella medesima maniera, non usiamo sempre gli stessi metodi. Perché? Perché con il bambino di pochi anni noi siamo obbligati ad usare un linguaggio corrispondente alle sue capacità di intendere, di afferrare le immagini e di afferrare le realtà, e qualche volta proprio i nostri metodi sono totalmente diversi. Quando il fanciullo diviene adolescente, ragazzo o giovane, noi possiamo modificare il nostro linguaggio in rapporto allo sviluppo della sua personalità, e così possiamo dire nei confronti degli uomini: il Dio è stato obbligato ad usare un linguaggio totalmente diverso, ma sempre il linguaggio dell'amore, sempre il linguaggio della compassione. Naturalmente di fronte a certi giudizi di Dio c'è da rimanere perplessi, vero? Ma noi possiamo dare una risposta ed una spiegazione anche su questo punto.

già un'altra volta poi, sempre in relazione allo stesso soggetto, abbiamo precisato qualche cosa che appare in maniera evidente dalla scrittura, e cioè che tra la vita e la morte, tra un mondo e l'altro, per noi esiste un diaframma invalicabile. Noi non possiamo accedere al mondo dei morti e i morti non possono accedere al nostro mondo, almeno così crediamo alla luce delle scritture. Questo diaframma esiste per noi, ma non esiste per il Signore. Per il Signore esiste un solo mondo, perché il mondo dei vivi e il mondo dei morti è un mondo che sta al di sotto di Dio, e Dio quindi è l'Iddio dei vivi e dei morti, così è scritto chiaramente nella parola di Dio. Di conseguenza, quando noi ci troviamo di fronte a questi stermini, a questa mortalità diffusa, collettiva, noi non dobbiamo concepire l'episodio, il fenomeno, soltanto alla luce della nostra intelligenza e delle nostre capacità di esaminare la cosa.

0: ma dobbiamo cercare di concepire l'episodio alla luce dell'intelligenza di Dio e della stessa personalità di Dio. In fondo noi possiamo vedere in Dio il Dio che punisce in una determinata maniera colui che deve essere punito, e in un'epoca egli lo punisce severamente con la morte, ma colui che è stato punito con la morte continua a stare davanti a Dio. E quindi, per quanto riguarda il rapporto tra Dio e il genere umano, tra Dio e le sue creature, nulla viene cambiato, nulla viene modificato, almeno per dare una risposta a questa domanda. Cioè, appunto, dobbiamo ricordare che il Dio è l'Iddio dei vivi e l'Iddio dei morti. Questo ci aiuta a comprendere almeno in parte certi fatti che appaiono misteriosi, certi avvenimenti che qualche volta suscitano una perplessità. Dico almeno in parte, perché ovviamente il problema non è esaurito qui, è più vasto di questo. Che volevi dire?
1: Sì, io volevo dire questo. Quindi emerge chiaramente da tutto quello che tu hai detto che il rapporto fra Dio e l'uomo non è un rapporto a dismisura, bensì è un rapporto razionale, e Dio spande il suo amore proprio nella sua razionalità con giustizia. E a questo riguardo vorrei ricordare un episodio proprio del Vecchio Testamento che si trova nel primo libro della Bibbia, cioè la Genesi. Il Dio amava Abramo, eppure amandolo volle provare la sua fede, volle appunto misurare la sua fede verso di lui, e lo invitò a raggiungere un monte e lì sacrificare il suo unigenito figliuolo. Perciò il Dio però non permise che questo si concretizzasse. E naturalmente appare chiaro che il Signore, anche da questo episodio, da questa testimonianza, è amore, diciamo, razionale, e quindi giustizia assoluta.
0: Sì, ma vedi, presentando questa testimonianza, l'osservazione rimane, perché la persona può dire: ma in questo caso il Dio ha risparmiato il sacrificio, quindi Abramo non è stato costretto ad uccidere il suo figliuolo. Abramo era pronto a offrire il suo figliuolo, perché anche se il suo figliuolo fosse stato offerto, egli era sicuro che Dio sarebbe rimasto fedele nella sua promessa e glielo avrebbe restituito, forse con la resurrezione. Ma c'è un altro episodio nel Vecchio Testamento che penso che illustri ancora meglio quello che stiamo dicendo, e lo troviamo nel libro di Giobbe. L'uomo provato perché Dio ha permesso la prova, e la prova di Giobbe è tremenda. Se noi leggiamo la descrizione contenuta nel libro omonimo, possiamo renderci perfettamente conto di quanto grande sia stata quella tragedia. Ma la tragedia poi si esaurisce, perché alla fine il Dio benedice Giobbe e lo ristora, anzi la benedizione del Signore moltiplica tutti i beni di Giobbe. Il Signore gli restituisce al doppio tutto quello che egli ha perduto. Ma quando io dico che gli restituisce al doppio tutto quello che ha perduto, mi riferisco ai suoi beni, al suo bestiame, alle sue possessioni. Ma non gli restituisce al doppio i suoi figliuoli. Egli ha perduto 10 figliuoli, e quando egli viene ristorato ottiene altri 10 figliuoli, quindi i suoi figliuoli non vengono raddoppiati. Ma in realtà il Signore ha restituito al doppio anche i figliuoli, perché per Giobbe ci sono sempre 20 figliuoli, 10 che hanno terminato il loro pellegrinaggio ma sono in attesa nella presenza di Dio, e 10 che in vita assieme con lui possono rallegrare la sua casa, possono benedire la sua casa. Quindi quest'opera del Signore è chiara, è eloquente nel dirci che davanti al Signore i vivi e i morti sono ugualmente le sue creature, e anche se egli ha permesso la morte, adesso continuo a riferirmi ai figli di Giobbe, ha permesso la morte attraverso una prova di quelli che erano viventi nel giorno che questa calamità è piombata su quella casa, ma quei figliuoli sono sempre figliuoli di Giobbe e sono conservati da Dio e sono conservati in Dio. Quindi noi dobbiamo esaminare questi grandi problemi spirituali alla luce di tutta la verità biblica, e soprattutto di quella verità che ci illumina intorno alla personalità di Dio. Dio. Naturalmente, come sempre, non pensiamo di aver esaurito l'argomento, di aver dato una risposta completa, ma abbiamo almeno affrontato il soggetto e potremo svilupparlo ulteriormente in una prossima conversazione. Per questa volta vogliamo, come di consueto, accomiatarci dai nostri amici, dai nostri fratelli, vogliamo salutare tutti ed esortare tutti non solo a seguirci in queste trasmissioni, ma ad essere vicino a noi. Scriveteci, mettetevi in contatto con noi, presentateci i vostri quesiti, le vostre domande, lo desideriamo semplicemente per farne oggetto delle nostre conversazioni. A tutti la pace del Signore sia con voi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. Dal Salmo 103, versetti 13 e 14.
3: Noi non siamo molto comprensivi o tolleranti nei riguardi della nostra limitatezza. Dimentichiamo la nostra natura, o come rendono altre versioni diverse da quelle che abbiamo appena letto, come siamo formati, oppure di che siamo impastati. Invece di accettare il nostro essere creature, il nostro essere stati creati come un buon dono datoci da Dio, ci scopriamo spesso acerbi giudici di noi stessi e rifiutiamo di perdonarci. Come conseguenza ci comportiamo senza compassione e senza rispetto verso noi stessi. Quando dimentichiamo come siamo formati, possiamo dimenticare le necessità fondamentali legate all'essere creature, come il sonno, oppure il nutrimento appropriato o un riposo rilassante. Per nostra fortuna, Dio non dimentica come siamo formati. Ricorda, sa che abbiamo dei limiti. Non vorrà mai che siamo degli esseri sovrumani. Egli si ricorda che siamo polvere. Siccome siamo così intolleranti verso i nostri limiti, è importante sottolineare che in questo passo biblico la metafora polvere non implica mancanza di valore, non indica che Dio ci considera polvere da essere spazzata e gettata via. Tutto il contrario. Dio si ricorda della nostra fragilità e dei nostri limiti ed ha perciò pietà di noi. Si aspetta da noi cose ragionevoli. E sempre per la nostra intolleranza verso i nostri limiti è importante mettere in rilievo che pietà non ha il senso peggiorativo di compatimento o commiserazione. Dio non ci compatisce considerandoci poveri mortali indifesi e pietosi a vedersi. Tutto al contrario, la pietà o compassione di Dio è quel prendersi cura tenero, incoraggiante e amorevole che un genitore emozionalmente sano ha verso il proprio figlio. Dio conosce e rispetta i nostri limiti. Essi non sono per lui una sorpresa. Egli è il nostro creatore. Si ricorda che noi abbiamo la tendenza a dimenticare. Si ricorda che siamo creature.
2: Grazie, Signore, perché ti ricordi quello che io dimentico. Ti ricordi che sono umano, che ho bisogno di sonno, che ho bisogno di divertimento, che ho forze e capacità limitate. Grazie perché ti aspetti da me cose ragionevoli. Grazie perché capisci i miei limiti. Aiutami ad essere pietoso con la mia condizione di umano, proprio come tu, Signore, sei pietoso verso di me.
1: Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Dio, ci sei? Silenzio. Stai ascoltando? Ancora silenzio. Forse mi stai chiedendo di aspettare. È questo ciò che devo fare? Solo stare seduta ad aspettare? Un lunghissimo silenzio. Perché, Signore, quando voglio andare avanti, tu insisti che io attenda? E altre volte, quando ho voglia di aspettare, tu mi spingi avanti? Silenzio assordante. Avevi sperato che Dio non lo facesse, non ora, non stavolta, non in questo caso, ma egli l'ha fatto, e questo è esasperante. Risponde alle tue domande con lunghi, prolungati silenzi. Nessuna risposta, nessuna spiegazione, nessun segnale che indichi questa è la via, camminate per essa, solamente aspettare. Ok, se devo starmene seduta ad attendere, lo farò. Prima di rendertene conto, hai fatto rumore, hai cercato di agire, hai creato trambusto, qualsiasi cosa pur di evitare quello stridente silenzio che sembra graffiare la tua anima. È un problema comune. Di solito riempiamo freneticamente il nostro tempo con una crescente agitazione, sperando di soddisfare i desideri della nostra anima. Saltiamo da un'attività spirituale all'altra, organizzare un ulteriore comitato in chiesa, contare l'offerta, aiutare al nido, collaborare alla scuola domenicale. Ma a che cosa ci porta tutto questo? Ad essere esausti spiritualmente, ad un cortocircuito mentale, ad un esaurimento fisico, persino a qualche fastidioso sentimento nei confronti di Dio. Oswald Chambers osservò: quando non siamo in buona salute fisica o psicologica, ricerchiamo delle forti emozioni. Nella sfera spirituale, se insistiamo nel volere delle emozioni violente, con un atteggiamento pretenzioso, finiremo per distruggere la nostra spiritualità. Ma, dirai, sono stanco di aspettare. Lo Spirito Santo non ti ha dimenticato, ti sta ascoltando. Alla fine emetti un profondo sospiro. Ho esaurito le mie risorse, mi arrendo a te, Signore. Lo Spirito Santo è all'opera. Ignorando la tua frenesia, andando al di là del tuo attivismo, l'intruso glorioso si sta facendo spazio nella tua attività e sussurra. Stai in silenzio e riconosci che io sono Dio. Anche se ti è molto difficile credere che un'attività importante possa coesistere col silenzio, Dio comincia la sua opera silenziosa nel tuo cuore. Ti dà la sua inspiegabile calma mentre aspetti al capezzale di tuo marito. Ti dà pazienza mentre aspetti la lettera di accettazione all'università. Ti dà pace mentre aspetti l'opportunità di lavoro. Più di questo, egli ti dà se stesso, l'intimità con lui, mentre cerchi la risposta ai tuoi più profondi interrogativi. Cominci a capire che la fretta è quasi sempre sbagliata. È un ordine, è un'esortazione. Fate silenzio davanti a me, è scritto in Isaia. Riprendano nuove forze i popoli. È un comando, un mandato. In Zaccaria è scritto: ogni carne faccia silenzio in presenza dell'Eterno. Quando lo facciamo, meraviglia delle meraviglie, sentiamo una voce dolce e sommessa. La risposta di Dio viene soltanto attraverso l'attesa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi con alcuni ricordi e alcune esperienze. Non sono mai stata una persona che si è alzata con grande facilità la mattina, e anzi le persone che saltano su e si mettono a correre subito appena alzate mi fanno leggermente rabbia. Sono il tipo che va più volentieri a letto tardi la sera. In ogni modo, un uomo famoso, forse era Hemingway, ma non sono proprio sicura, ha scritto questa frase: per fortificarmi il carattere mi sono abituato a fare ogni giorno due cose spiacevolissime: alzarmi ogni mattina e andare a letto ogni sera. Ogni giorno per me è veramente un po' una lotta: tirarmi fuori dalle coperte, infilarmi le pantofole e cominciare a funzionare. Posso dare la colpa alla pressione bassa, posso dare la colpa al sonno arretrato, alle ore di lavoro in più che ho dovuto mettere, ma quando davvero mi metto la mano sulla coscienza devo pronunciare una sola parola: pigrizia. Perché certamente quei 5 o 10 minuti in più a letto non mi fanno né aumentare la pressione né mi fanno recuperare il sonno arretrato. Col passare degli anni però ho scoperto che le ore della mattina, quando le attività della famiglia non sono ancora incominciate, e poi d'estate quando fa più fresco, sono le più utili per il raccoglimento, per la lettura della Bibbia, la preghiera e per fare un po' il punto sulla situazione e capire che cosa devo fare durante la giornata. Ho trovato che se la mattina presto mi faccio i piani, tutto va più liscio e senza problemi. Ultimamente ho anche cercato di mettere in pratica il consiglio di un uomo d'affari che pare l'avesse ricevuto da un consulente che si fa pagare le centinaia di euro per dare consigli. Ed è un consiglio così semplice che io ve lo do gratis. Mi scrivo in ordine di importanza, la sera prima di andare a letto, 5 cose che devo assolutamente fare il giorno dopo. Sarà un trucco psicologico, ma ho trovato che funziona. Vedere le cose scritte in una lista mi fa sentire organizzata, mi dà una direttiva per la giornata e mi aiuta a valutare quello che è veramente importante e che mi pesa sulla coscienza se non è fatto. Cosa scrivo? Oh, tante cose. Ecco per esempio una lista che ho fatto poco tempo fa. Attaccare il bottone alla camicia di mio marito, cosa che io odio. Telefonare alla tale persona perché è difficile decidere di telefonarle, perché se attacca non smette mai di parlare. Numero 3, scrivere un articolo con scadenza fra 2 giorni. Poi vuotare il cassetto della cucina e pulirlo per bene. 5, mettere il concime alla pianta di gardenia. Ora mi direte, ma è possibile che si debba scrivere perfino che c'è un bottone da attaccare? Non è una cosa troppo piccola, si fa in 5 minuti. È vero, si fa in 5 minuti, ma non è troppo piccola per me. Prima di tutto, perché scrivere un articolo mi sembra molto meno faticoso che attaccare un bottone. E poi, perché proprio una cosa così piccola tendo a dimenticarmela. Mi dispiace tanto però poi vedere mio marito che prende una camicia, se la infila, comincia con un bottone e poi se la sfila senza dire niente perché non la può abbottonare bene. Eh sì, 5 cose essenziali messe in una lista salvano tempo, pazienza e ci si avvia sulla via del successo.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34. Dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Il titolo del messaggio di oggi è: dov'è il nostro cuore? Qual è il tesoro dei nostri cuori? Beato chi può rispondere: è Cristo. Purtroppo anche noi che lo conosciamo come Salvatore, a volte facciamo di Lui il semplice servitore delle nostre necessità. È vero che si è fatto servitore per noi, ma troppo facilmente molti si accontentano di questo e non possono dire che Gesù è il tesoro delle loro anime. Dov'è il nostro tesoro, lì c'è anche il nostro cuore. Che cosa governa i nostri affetti? Cari credenti, noi tutti siamo contenti di avere l'aiuto di Dio come risorsa contro le difficoltà e le prove della vita, ma forse conosciamo poco il valore infinito del tesoro che abbiamo. Quando quaggiù tutto ci viene a mancare, volgiamo lo sguardo verso il Signore e Lui, nella sua misericordia, si rivela a noi come nostro rifugio. Egli non respinge mai chi ricorre a Lui, ma vuole di più. Desidera essere l'oggetto principale dei nostri cuori. È bello sapere che non respinge chi lo implora, ma è tutt'altra cosa dirgli, come Ruth a Naomi: dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Queste sono parole che troviamo nel libro di Ruth, al capitolo 1, versetto 16. L'eccellenza della persona di Cristo dovrebbe elevare i nostri sguardi al di sopra delle cose di quaggiù e fissarli dove Lui è. Non dobbiamo dimenticare, anche quando tutto ci sorride, che abbiamo in Lui una ricchezza permanente e di altissimo valore. Così, invece di essere dei visitatori del cielo che abitano sulla terra, saremo dei visitatori della terra che hanno la loro dimora nel cielo.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Epistola ai Romani, capitolo terzo. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? Grande per ogni maniera. Prima di tutto, perché a loro furono affidati gli oracoli di Dio. Poiché, che vuol dire se alcuni sono stati increduli? Annullerà la loro incredulità la fedeltà di Dio? Così non sia. Anzi, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, siccome è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, e resti vincitore quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo noi? E Dio è egli ingiusto quando dà corso alla sua ira?

0: io parlo umanamente. Così non sia, perché altrimenti come giudicherà egli il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché sono io ancora giudicato come peccatore? E perché, secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono, perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di quei tali è giusta. Che dunque, abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, perché abbiamo dinanzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Siccome è scritto non v'è alcun giusto, neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto a giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e son privi della gloria di Dio e son giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per qual legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. E Dio è egli forse soltanto l'Iddio dei giudei? Non è egli anche l'Iddio dei gentili? Certo lo è anche dei gentili, poiché v'è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimenti mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, un'altra opportunità di passeggiare insieme alla grande famiglia di questo programma attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, con questo programma e solo questo, nessun altro, Maurizio. Sempre felice di essere in tua compagnia e grato per averci scelti.

E anche oggi, come faccio spesso, anzi quasi sempre, voglio dire grazie a chi ci scrive, a chi magari ha scritto una sola volta, tanto tempo fa, ma è comunque rimasto in nostra compagnia, a chi invece scrive regolarmente. Ci sono diversi che regolarmente si mettono in contatto con noi per dare le proprie opinioni, per esprimere i propri punti di vista, per porre altri quesiti, eccetera eccetera. C'è invece chi ha scritto una sola volta di recente e speriamo ovviamente che scriva di nuovo. La volta scorsa ho fatto un po' un appello a coloro che avessero scritto tanto tempo fa e che non avessero ricevuto risposta. L'appello era di riscrivere, perché ovviamente ci deve essere stato un disguido da qualche parte. O noi non abbiamo ricevuto la tua lettera, il tuo biglietto, la tua cartolina, quello che era, oppure per qualche ragione la risposta che la redazione ha scritto non ti è giunta. Stai pur certo comunque che in redazione ci sono persone delle quali io ho piena fiducia e che rispondono fedelmente ad ogni lettera, ad ogni cartolina, ad ogni biglietto. Ovviamente, se c'è emittente, può darsi che la risposta tu non l'abbia ricevuta perché, così, nell'emozione di scrivere o per chissà per quale altra ragione, hai dimenticato appunto di mettere il tuo indirizzo. E in quel caso ti pregherei di riscrivere. Un altro grazie ovviamente tanto tanto grande va alla redazione, appunto, che si presta, che si prodiga con tanta fedeltà ed entusiasmo nel rispondere e nel tastare un po' il polso della situazione. Sono veramente molto molto grato. Grazie.

E veniamo al nostro testo, Vangelo di Marco, capitolo 4. Stiamo esaminando insieme la parabola, la storia che Gesù ha raccontato, la storia del seme che cade su diversi tipi di suoli. Vi furono coloro che non capirono la parabola affatto. Quando chiesero delle spiegazioni a Gesù, questi fece loro un breve discorso, non immediatamente comprensibile, a dire il vero. Comunque, vediamo di trovare una spiegazione che possa essere utile anche a noi. La ragione per cui Gesù ricorre così spesso a storie, a parabole, da questo momento in poi, è quella di attirare l'attenzione, di suscitare l'interesse dei suoi ascoltatori. Una volta attirata l'attenzione e l'interesse, ovviamente Gesù vuole ritenere attenzione ed interesse. Vedi, la stragrande maggioranza delle persone, allora come oggi, erano interessate più che altro alle opere straordinarie, ai miracoli, alle grazie, non tanto agli insegnamenti spirituali che si deducevano da tali opere straordinarie, da tali miracoli. Ecco quindi Gesù ricorrere all'uso delle parabole per suscitare il loro interesse. L'atteggiamento ostile dei suoi nemici, l'incuria, l'indifferenza, l'incomprensione della gente, esigevano un cambiamento di metodo. Ecco quindi il ricorso alle parabole, affinché coloro che erano affamati ed assetati di giustizia potessero essere saziati. Quelli che avevano bisogno di essere istruiti potessero aprire gli occhi alla verità. E troviamo lo stesso pensiero nel secondo capitolo della prima lettera di Paolo ai cristiani della città di Corinto, dove egli scrive: «Le cose che occhio non ha viste e che orecchio non ha sentite e che non sono salite nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano». Quindi cose che magari a prima vista si potrebbero perdere, cose che non sono ovvie, con sguardi frettolosi e superficiali. Non basta ascoltare, bisogna sentire. Non basta guardare, bisogna vedere. E tutto questo ovviamente richiede tempo, richiede applicazione, richiede fame e sete. Fame e sete di giustizia, fame e sete di amore. La giustizia è l'amore che solo Dio può dare. Ci sono vari tipi di suoli, come abbiamo visto nella storia di Gesù. Vari tipi di cuori, varie disposizioni d'animo, vari atteggiamenti. Questi quattro suoli rappresentano molto bene i nostri stati d'animo davanti al messaggio di Dio. Abbiamo visto che solo un quarto del seme cadde sul terreno buono. Terreno buono che rappresenta coloro che hanno creduto, hanno ricevuto e hanno fatto tesoro della parola di Dio, cioè di Gesù Cristo. Il grande principio posto in evidenza da Paolo, principio al quale abbiamo accennato poc'anzi, è valido ancora oggi. Paolo aggiunge poi: noi non ne parliamo con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere, perché devono essere giudicate, devono essere capite spiritualmente.
L'uomo naturale sta a significare la persona che non ha nessuna intenzione di essere toccata dalla mano di Dio. Vedi, io posso usare qualsiasi mezzo per cercare di farti capire determinate lezioni spirituali. Ma ciò che è necessario, ciò che è importante, è che tu voglia comprenderle. Prima che tali verità divengano per te qualcosa di vivo, di reale. Io posso starmene qui a parlare fino a che divento paonazzo, fino a che non ho più fiato. Posso cercare di fare del mio meglio per rendere queste cose comprensibili, il più possibile, a chi magari la Bibbia non l'ha mai letta prima l'ora. Chi non ha mai avuto nessun interesse in Dio o nella cosiddetta religione. Anche se, fra parentesi, io non sono qui per parlare di religione, ma sono qui per condividere con te la realtà di una persona, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio, il Signore e il Salvatore. Ma vedi, tutto questo non ha senso fino a che tu non hai fame e sete. Il momento in cui avverti fame e sete per le cose di Dio, il momento in cui riconosci che il tuo spirito è arido, momento in cui riconosci che il tuo spirito è sottosviluppato e ha bisogno di cibo, allora il messaggio diventa qualcosa di vivente, diventa cibo, la parola che si fa carne, la parola vivente che diventa cibo, diventa sostenimento per il tuo animo alla ricerca di Dio.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Le nostre riflessioni oggi ci stanno portando su una linea molto personale, molto privata, se vogliamo, molto intima. Come risponde il mio cuore all'invito di Gesù? Che tipo di suolo, di terreno sono io? Davanti alla parabola, davanti alla storia che Gesù ha raccontata, come mi riconosco, come mi identifico? Vedi, spesso diciamo e ripetiamo quasi come un ritornello che se uno non crede e non riceve Cristo come proprio Salvatore è perduto. Ma questo non è esatto. La realtà è che siamo tutti perduti. Si deve quindi dire piuttosto che se uno vuole continuare a vivere nel suo stato di perdizione, nel suo stato di lontananza da Dio, non deve fare altro che nulla. Non deve fare assolutamente niente. Non deve ricevere, non deve credere in Cristo, non deve ascoltare il messaggio dell'Evangelo. Proprio così. Se sono perduto, se sono lontano da Dio, lo sono e basta. Gesù ha detto: chi non è con me è contro di me. Gesù non ha dato una terza soluzione, una via di mezzo. O siamo con Lui, o siamo contro di Lui. O apparteniamo al regno della luce, oppure apparteniamo al regno delle tenebre. Non esiste un regno della penombra. Vedi, è il mio atteggiamento davanti alla parola di Dio, davanti al messaggio del libro più letto, davanti alla parola vivente, cioè Gesù Cristo, che determina il mio stato davanti a Dio. Se ho creduto e ho ricevuto Cristo, se ho creduto in Lui come Signore, l'ho ricevuto come Salvatore della mia vita, allora sono salvato. Mi trovo nella giusta relazione, nel giusto rapporto con Dio, attraverso Suo Figlio, appunto. Se non ho creduto e se non ho ricevuto Cristo, sono ancora lontano da Dio. Posso essere un osservante religioso, o, per meglio dire, un religioso osservante. Ma la cosa triste, tragica, è che posso essere un religioso osservante, ma perduto. Perché Cristo non ha la centralità della mia esistenza. Lo riconosco come una figura storica, come qualcuno di importante. Ma non ho mai deposto la mia esistenza ai suoi piedi. Non ho mai riconosciuto il mio stato interiore di perdizione, di peccato, di ribellione davanti a Dio. Mi sono sempre ritenuto una persona abbastanza a posto, perché non ho fatto quello e non ho fatto quell'altro. Vedi, la Bibbia, non io, la Bibbia ci dice: tutti abbiamo peccato e tutti siamo privi della gloria di Dio. Quel tutti è una parola semplice, breve, ma che non lascia dubbi. Tutti abbiamo peccato e tutti siamo privi della gloria di Dio, a meno che non ci siamo inginocchiati ai piedi della croce. Così facendo abbiamo riconosciuto il nostro stato di ribellione, di peccato, la nostra sozzura interiore. Abbiamo deposto questo fardello ai piedi della croce e abbiamo riconosciuto il Cristo crocifisso come l'unico mezzo di salvezza, come l'unica via, l'unica strada, l'unica salvezza che Dio ha provveduto. Se questo è avvenuto, allora posso ritenermi un discepolo di Cristo.
Se questo è avvenuto, posso ritenermi cristiano. Se questo è avvenuto, posso ritenermi salvato. Se questo è avvenuto, posso avere la certezza della vita eterna con Dio. Se questo non è avvenuto, posso andare in chiesa 40 volte al giorno, tutto l'anno. Posso dire 150 preghiere ogni giorno. Posso fare innumerevoli opere buone. Ma tutto questo non cambia il mio stato interiore. Può appagare la mia coscienza, ma non mi compera la salvezza davanti a Dio. Il seme dell'Evangelo, il seme del messaggio di vita e di certezze, ha messo radici nel tuo cuore. È spuntata la nuova vita.

Il contadino di cui parlavo, dice Gesù, rappresenta chi porta il messaggio di Dio agli altri, cercando di seminare il buon seme nella loro vita. La strada su cui cadono alcuni dei semi rappresenta il cuore duro di certe persone che ascoltano il messaggio di Dio, ma subito interviene Satana e fa di tutto perché lo dimentichino. Il terreno roccioso, dove cadono altri semi, rappresenta quelli che ascoltano il messaggio con entusiasmo, ma superficialmente. Le loro radici non scendono in profondità, e anche se inizialmente agiscono bene, costoro, non appena cominciano le difficoltà e le persecuzioni per la loro fede, subito si arrendono. Il terreno pieno di spine rappresenta il cuore di altri che ascoltano la parola di Dio e la ricevono. Ben presto, però, le attrazioni di questo mondo, il fascino della ricchezza, tante altre passioni prendono il sopravvento, soffocano nel loro cuore il messaggio di Dio, che così non porterà frutto. Ma la buona terra rappresenta quelli che accettano il messaggio di Dio e portano frutto. Quelli che fanno tesoro del messaggio di Dio, quello che ricevono il messaggio di Dio. Portano frutto. 30, 60 e perfino 100 volte più di quanto è stato seminato.

0: Devi dire che siamo completamente liberi, autosufficienti, che non abbiamo bisogno di niente e di nessuno, tantomeno di un messaggio antico di 2000 anni. Non è vero. Anche la persona che si ritiene altamente autosufficiente, che dice di non aver bisogno di una fede, ha fede in qualcosa o in qualcuno. Ha fede nelle proprie capacità, nella propria intelligenza. Ha fede nella scienza, nella tecnologia moderna. Ha riposto la propria fiducia sulla carriera. Ha riposto tutto ciò che ha e che è sulle proprie capacità di costruire un proprio futuro. Tutti noi serviamo un padrone. Non abbiamo la scelta se servire o meno. La scelta che abbiamo è solo quella del Signore, davanti al quale ci prostriamo. Può essere il nostro uomo interiore, può essere il Dio Danaro. Possono essere tante cose buone e giuste, che però prendono il primo posto nella nostra esistenza. Oppure può essere il Signore vivente, Gesù Cristo, la via, la verità e la vita. L'unico che può condurci a Dio. Chi è il tuo Signore? Ho veramente pochissimi secondi. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. Ancora grazie per il tuo cortese ascolto e la tua sempre piacevole compagnia. A risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Oggi continuiamo a rispondere a certe domande che ci sono pervenute da un giovane ascoltatore di Bari, il quale studia la Bibbia assiduamente. Cominceremo subito con la domanda che ci rivolge dal Vangelo di Giovanni al capitolo 19, versetti 21 e 22. Ci chiede: perché una risposta di questo tono è così drastica? Qui troviamo che i giudei protestano la scritta che Pilato ha preparato per Gesù, cioè che insomma costituisce il suo reato, scritta che veniva messa sopra la croce e che era Gesù il Nazareno, re dei giudei. I preti la vogliono alterare e Pilato risponde a loro bruscamente dicendo: quello che ho scritto, ho scritto. Perché, si chiede? Ebbene, Pilato ha condannato Gesù contro la sua volontà, sapendolo innocente. È seccato con le richieste del clero, che fra l'altro lo ha disturbato presto al mattino per estrarre da lui quella condanna a morte, e ora lo vanno a disturbare maggiormente con il loro pignolio. Pilato, del tutto seccato dal loro legalismo, reagisce con quella risposta. Poi possiamo dire che questa era la volontà di Dio, perché la verità era che Gesù era il re dei giudei, moriva per diventare il re dei giudei e di tutto il mondo. Passiamo alla domanda seguente su Giovanni 24 e si chiede: perché qui Giovanni chiama se stesso l'altro discepolo? E perché? Per due ragioni: la prima per modestia, la seconda per sicurezza personale. Quando il Vangelo fu scritto, le persecuzioni contro i discepoli erano in corso. Giovanni era già stato esiliato nell'isola di Patmos e non voleva dare all'autorità col suo Vangelo una prova della sua attività come uno dei discepoli più attivi di Cristo. Ricordiamoci che gli altri discepoli erano a quel tempo già morti, Giovanni era l'unico rimasto. Passiamo ora ai Salmi. Salmo 73:4 si domanda: è il suo modo di vedere o è proprio così? E di nuovo qui devo di nuovo esortare chi ci ascolta a seguire questo programma con una Bibbia aperta al passaggio in questione, in questo caso al Salmo 73, al versetto 4, che dice, e per metterlo nel contesto leggo da 3 a 5: poiché io portavo invidia agli orgogliosi vedendo la prosperità degli empi, perché per loro non vi sono dolore, il loro corpo è sano e pingue, questo è il versetto 4, e non sono travagliati come gli altri mortali, è vero? Ebbene, così Asaf, lo scrittore del Salmo, nel suo peccato di invidia vedeva i superbi e gli empi, e tutt'oggi sembra che ai prepotenti e ai cattivi tutto vada bene, ma noi sappiamo che non è così. La Bibbia ce lo ricorda volta dopo volta: se c'è piacere nel peccato, lo è, ma solo per una piccola occasione. In fondo alla coppa, ricolmo da brezza, sta sempre celato l'amaro dolor, come dice il nostro inno. L'invidia ci fa vedere che i cattivi sono meglio di noi, ma è l'invidia, e qui vedete, o amici, la fallacità di una certa setta che va in giro ad insegnare la Bibbia prendendo appunto versetti fuori del loro contesto. Qui per esempio, se si legge solo il quarto e il quinto versetto, la Bibbia direbbe che per star bene bisogna essere iniqui e superbi. Il quinto versetto dice che queste cose sarebbero buone, ma non è così. La Bibbia va letta nell'intero contesto. Passiamo ora al Salmo 82:1 e 83:18 e si domanda: ma Asaf credeva in un unico Dio o in altri dei? Asaf, come la maggioranza degli ebrei, credeva in Dio e lo riteneva più grande di tutti gli dèi. Cioè, per tanto tempo gli ebrei, mentre credevano in Geova, l'Eterno, pure credevano che egli era il loro Dio, il Dio dei giudei, e che gli egiziani pure avevano un Dio, e così gli assiri e così tutti gli altri popoli, ma solo Geova era il più grande di tutto. Ci vollero secoli per far sì che il concetto monoteistica fosse ben compreso dal popolo ebreo, l'unico infatti che riuscì a comprenderlo, mentre invece le grandi civiltà greche e romane erano ancora politeiste.
Ed ora andiamo al Salmo 106, versetto 7. Si domanda: possiamo dire no, chi sono i nostri padroni? Ebbene, qui ci deve essere un errore. Il versetto in questione, e lo leggo dal 16 così, Salmo 106, 6 e 7. Noi e i nostri padri abbiamo peccato, abbiamo commesso iniquità, abbiamo agito empiamente. I nostri padri non prestarono attenzione alle tue meraviglie in Egitto, ma si ribellarono presso al Mar Rosso. Ora, se il nostro ascoltatore voleva scrivere "sono anche i nostri padri", lui dice padroni, allora la risposta è negativa. Questa allusione è diretta solo al popolo ebreo, che qui fa confessione di peccato. Se davvero vuol dire padroni, allora vuol dire che non si trattava del Salmo 6, ma di un'altra citazione biblica che è sbagliata. Ad ogni modo, anche noi italiani possiamo però ben identificarci col popolo ebreo, perché pure i nostri padri peccarono contro l'Eterno e si ribellarono a Lui. E a noi pure ci ostiniamo e ci ribelliamo. Si passa ora al Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 7, si chiede: come fuggivano dall'ira a venire? Qui ci si riferisce alle parole che il Battista disse ai religiosi del suo tempo che erano andati da lui per farsi battezzare. Come fuggivano dall'ira a venire? Ebbene, notiamo diverse cose. Prima, che il clero, i farisei, avevano capito sì che doveva esserci un giudizio e che c'era l'ira di Dio per rovesciarsi su di loro. Il problema era che loro pensavano di poter fuggire dall'ira di Dio mediante l'osservazione della legge con i loro sacrifici. Il Battista invece viene e domanda: chi ve lo ha insegnato? Appunto perché questo insegnamento è erroneo, falso e non viene dalle scritture. Nessuno può sfuggire dall'ira di Dio semplicemente facendo opere buone o osservando i comandamenti, cercando di osservare la legge. Quello che occorre, diceva il Battista, come disse pure Isaia e Geremia e il resto dei profeti, è ravvedimento e conversione. Se uno si ravvede, cioè se si accorge che la sua religione, la sua chiesa, non lo ha sottratto dall'ira e si sente sempre perduto e va da Gesù e si converte, ciò cambia dalle sue vie a quelle di Gesù e a quelle delle scritture, quello troverà scampo e salvezza. Se loro faranno quello, pure loro potranno sì scampare dall'ira di Dio, se no ci si troveranno sotto, a prescindere dal fatto che erano parte del clero ed erano religiosi. Poi ecco Matteo 19,6 e Prima Corinzi 6,16, si chiede: cosa succedeva ad un cliente di una prostituta? Ambedue le citazioni puntano a Genesi 2,24, in cui Dio dice: i due diverranno una sola carne. Ora bisogna notare che in Matteo 19 Gesù cita tale versetto per sconfiggere l'idea che è buono il divorzio. Due si uniscono in matrimonio e diventano uno, dice Gesù, cioè inseparabili. In Prima Corinzi Paolo cita lo stesso versetto per combattere la rampante prostituzione che era in voga in Corinto e che era persino praticata nel Tempio. Ora, mentre Paolo non denota ai suoi lettori la differenza che esiste, noi ben sappiamo che un uomo che legalmente davanti a Dio si unisce in matrimonio con una donna e diventa la sua legittima moglie, ed un uomo che va con una prostituta e si unisce momentaneamente a lei, c'è una bella differenza. Nel primo caso non c'è peccato, nel secondo, mentre no, non c'è violazione dei comandamenti di Dio, c'è però fornicazione, e se l'uomo è sposato c'è pure adulterio. Cosa succede a questi tali? Hanno peccato e come peccatori devono trovar perdono e salvezza nel sangue di Cristo. Se uno non è un credente, questo è un peccato fra gli altri molti peccati che devono essere confessati a Dio e abbandonati qual prova di ravvedimento e contrizione e conversione, per ottenere poi, nell'immensa grazia di Dio, completa redenzione. Se uno è credente, sa che il suo corpo non è più suo, ma appartiene a colui che l'ha redento, e sa che Dio abita in lui, egli si rende colpevole verso il Signore. Deve pure ravvedersi e cessare da tale tipo di attività.

che Dio riprende e punisce quelli che ama, e se si ravvede e confessa il peccato, sì, otterrà perdono anche da quello. Per certo dovrà subire la giusta punizione che Dio eventualmente gli farà cadere addosso al fin di riprenderlo e di disciplinarlo. E qui terminiamo per oggi con queste domande. Ringraziamo questo caro ascoltatore che ce le ha rivolte e confidiamo che anche voi che le avete ascoltate vi siano state di conforto e di aiuto. Se anche voi nel leggere le Sacre Scritture trovate qualche cosa che non capite o volete maggiori spiegazioni, scriveteci, noi faremo il nostro meglio per risponderle più attentamente possibile. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia, vi saluta e implora su voi e sulle vostre famiglie la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Abbiamo iniziato a parlare della donna cananea e il miracolo che ella ottenne, cioè la guarigione della sua figliuola, è molto noto e noi lo troviamo scritto questo miracolo nell'Evangelo di Matteo capitolo 15 dal verso 21. E partitosi di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone, quando ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figliuol di Davide, la mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli non le rispose parola, e i suoi discepoli, accostatosi, lo pregavano dicendo: «Licenziala, perché ci grida dietro». Quest'ultimo verso che abbiamo letto ci rivela che la donna continuò con insistenza ad invocare l'aiuto di Gesù. Gesù in principio non fece caso all'invocazione della donna, ma nemmeno la fermò. Essa seguitava a gridare ripetendo il suo bisogno.

Dobbiamo considerare le insistenze della donna come vane ripetizioni di preghiera? La parola vane significa qualcosa di vuoto, che non ha senso, una cosa senza alcuna logica di pensiero e che non viene dal cuore. Essa può essere applicata a tutte quelle preghiere che non esprimono un vero amore, una vera compassione. Vi sono molti che pregano: Signore, guarisci gli ammalati, salva le anime, aiuta i missionari. Se coloro che pregano così non hanno mai visitato un ammalato, mai testimoniato ai peccatori, mai offerto la vita a Dio per uno scopo missionario, come possono le loro preghiere essere efficaci e definitive? Come può pregare con amore e con compassione colui che non ha nessuna esperienza di quello che dice? Questo tipo di preghiera è certamente vana, ma non è vana quando sappiamo quello che desideriamo dal Signore e glielo domandiamo con tutto il cuore, con tutto il nostro desiderio. Anche se il Signore ce lo fa ripetere e ripetere, non sarà mai in vano. Alla fine Egli ci risponde, non lascia in sospeso le richieste precise, chiare, sincere, che partono da un cuore che ha piena fiducia in Lui. Perché allora Gesù si rifiutò di ascoltare subito questa donna? In ogni azione di Cristo dobbiamo sempre riconoscere un suo valore particolare. Se Gesù agì come agì è perché aveva uno scopo da raggiungere. Dietro questa sua indifferenza esteriore si nascondeva un mirabile disegno. Egli vedeva la fede della donna, ma volle provarla al solo fine di trasformarla in una reale grande fede. Il Signore ama vedere le nostre preghiere persistenti e piene di amore. Qualcuno ha detto che spesso le nostre preghiere sono come l'acqua che cade in un clima freddissimo. Prima di raggiungere la terra si ghiaccia. Certo, le preghiere fatte con freddezza, con indifferenza, non provocano la risposta di Dio. Questa però non è la sola causa del silenzio del Signore. Spesso il Dio ritarda la sua risposta per metterci in una posizione di ardente desiderio, per farci aprire di più il nostro cuore, per essere di ispirazione e di esempio a tutti quelli che desiderano essere nella giusta posizione nei confronti di Dio. Gesù non aveva alcuna intenzione di tormentare questa donna. Solamente cercava di vedere se il suo cuore desiderava veramente quello che diceva. Voleva aumentare la sua fede come desidera farlo per ciascuno di noi. Non dimentichiamo che Egli ci conosce meglio di noi stessi, sa quello che ci fa bisogno e come venirci incontro. Se facciamo attenzione agli Evangeli, noteremo che Gesù ha trattato i bisogni individuali non sempre alla stessa maniera, ma in modo diverso a seconda dei casi e degli individui, cercando sempre la via migliore per soddisfarli e concedendo più di quello che gli si chiedeva. Gesù è consapevole dei nostri bisogni, ma il più grande dal suo punto di vista è l'accrescimento della nostra fede. Egli non ha riguardo alle qualità delle persone, siano ricche o povere, ebree o pagane, ignoranti o istruite, giovani o vecchie, uomini o donne, ha per essi sempre uno scopo, quello di sviluppare la loro fede. La fede per il Signore è la cosa più preziosa, perciò non dobbiamo essere sorpresi se ci fa passare attraverso i suoi processi di assimilazione. I discepoli però non comprendevano gli scopi di Gesù. Stanchi d'udire le grida e le implorazioni della donna e notando l'esteriore indifferenza e noncuranza di Gesù, chiesero al Maestro di mandarla via. Perché non chiesero di aiutarla? L'azione dei discepoli risulta chiara solo quando consideriamo che ancora erano pieni di orgoglio e di pregiudizi. Gli ebrei del tempo di Gesù si consideravano migliori degli altri e forse in questa occasione dicevano a se stessi: perché questa donna deve dar fastidio a Gesù per il suo bisogno,
non è ebrea, e allora con quale diritto si dovrebbe aspettare di ricevere qualcosa? Questa attitudine dei discepoli non è scomparsa nel mondo. Anche oggi ci sono molti che pensano alla stessa maniera. Ah, se aprissero le loro menti e la pensassero come Gesù la pensava, come sarebbe meno difficile la vita. Non sarebbe da precisarlo, ma è meglio dirlo: i pregiudizi dei discepoli non venivano dalla parola di Dio, ma dai loro sentimenti, dalle loro idee umane, dalle loro tradizioni. Gli ebrei avevano dimenticato che il piano di Dio era quello di portare la sua benedizione a tutte le nazioni della terra, anche se per farlo si sarebbe usato degli stessi ebrei. Ma questi finirono per dimenticare il piano di Dio e considerarono tutti i popoli, i pagani, allo stesso livello di cani che debbono essere soltanto scacciati invece che condotti alla vera fede e alla vera conoscenza di Dio. Queste poche parole che abbiamo detto ci ricordano che molto spesso noi, invece di collaborare come discepoli di Gesù, non solo siamo indifferenti e ci estraniamo alle necessità della gente, ma facciamo un po' come i discepoli, che invece di svolgere un lavoro di aiuto verso coloro che avevano bisogno di Cristo, si rivolgono al Signore addirittura dicendogli: licenzia questa donna perché ci grida dietro. Dio ci liberi da questo spirito di orgoglio e di pregiudizio, sapendo che tutti coloro che hanno bisogno del Signore possono trovare la soluzione dei loro problemi, perché Gesù non riguarda la qualità delle persone, per lui non c'è differenza di razza, di istruzione, di nazionalità, di lingua, di condizione. Siamo tutti bisognosi di lui, e appena ci rivolgiamo a lui con fede, egli è pronto ad ascoltarci. Vedremo in seguito come Gesù interverrà dopo aver messo ancora a dura prova la fede di questa donna, e interverrà per dare a quest'anima in pena la liberazione di cui ha bisogno. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme. Se sei con noi da lungo tempo e ci ascolti, ti ringrazio per l'attenzione, ma sappiamo, perché anch'io ascoltando imparo, che stiamo imparando delle cose bellissime. Se sei tornato ad ascoltarci, questo tu l'hai compreso. Se la prima volta ci sei arrivato casualmente, fermati. Fine puntata daremo i recapiti, puoi prendere nota e chiamarci. E la puntata di oggi parlerà di perdono e di Mosè che vede la gloria di Dio. Chissà che cosa vede. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, e benvenuti, bentornati al nostro ultimo appuntamento della settimana. Studieremo il capitolo 33 del libro dell'Esodo, il secondo libro della Bibbia. In questo capitolo vedremo come la presenza di Dio si stabilisce fuori dell'accampamento. Poi i figli di Israele mormorano. Dio parla nuovamente con Mosè e Mosè desidera vedere la gloria di Dio. Dio prepara Israele a entrare nella terra promessa. Vedremo nel libro dei Numeri la ripresa della marcia nel deserto. In quello del Levitico noteremo la continuazione delle istruzioni per il servizio al tabernacolo. Ma leggiamo i versetti dall'1 al 6. Il Signore disse a Mosè: «Va, sali di qui, tu con il popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: Io lo darò alla tua discendenza. Io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i Cananei, gli Amorei, gli Ittiti, i Ferezei, gli Ebei e Gebusei. Egli vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele, ma io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo dal collo duro e potrei anche sterminarti lungo il cammino». Quando il popolo udì queste dure parole, fece cordoglio e nessuno mise i propri ornamenti. Infatti il Signore aveva detto a Mosè: «Di ai figli di Israele: voi siete un popolo dal collo duro. Se io salissi per un momento solo in mezzo a te, ti consumerei. Ora dunque, togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare». E i figli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza dal monte Horeb in poi.

Il Signore rammenta la promessa fatta ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Promette di mandare davanti al suo popolo un angelo che li condurrà nel paese dove scorre il latte e il miele, un modo di dire che significa il meglio. Da questo momento Dio non sarà più nel mezzo del suo popolo, perché correrebbero il rischio di essere consumati dalla sua giustizia, dalla sua santità. Il popolo è certamente dispiaciuto e si umilia, fa cordoglio ed ubbidisce a Dio, togliendosi gli ornamenti che portava addosso. Questi ornamenti erano segni del paganesimo che doveva essere lasciato. Per andare a Dio dobbiamo essere spogli di tutte le nostre cose, la nostra sapienza, la nostra conoscenza, la nostra giustizia, le nostre opere. Davanti a Lui dobbiamo essere completamente spogli, altrimenti non ci potrà rivestire. Il battesimo per immersione in acqua era così importante per la Chiesa primitiva perché metteva in evidenza colui che lascia il vecchio e si prepara per il nuovo. Questa è una testimonianza che andrebbe sottolineata anche oggi. Da quel momento in poi il popolo non portò più ornamenti.

La prossima sezione parla del tabernacolo posto fuori del campo. Leggiamo i versetti dal 7 all'11. Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori dell'accampamento, a una certa distanza dall'accampamento, e la chiamò tenda di convegno, e chiunque cercava il Signore usciva verso la tenda di convegno che era fuori dall'accampamento. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava in piedi all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli era entrato nella tenda. Appena Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda. Tutto il popolo si alzava e ciascuno adorava all'ingresso della propria tenda. Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda. Prima di questo episodio, il problema della collocazione della tenda e del tabernacolo non si pone, ma da ora in poi il tabernacolo viene messo fuori e viene chiamata tenda del convegno.

È veramente singolare la descrizione che ci viene fatta in questi versetti di cosa avveniva quando Mosè andava a parlare con Dio. Alcuni pensano che Mosè non abbia parlato realmente con il Signore, ma con l'angelo del Signore, che era il nome che nel Vecchio Testamento era usato per definire la presenza di Gesù prima della sua incarnazione. Ma se leggiamo Esodo 33, versetto 11, si dice che Dio parla a Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il suo amico. Lo stesso concetto lo abbiamo in Numeri, capitolo 12, versetti 6, 7 e 8, dove ci viene detto: «Io mi faccio vedere, egli contempla la sembianza dell'Eterno». Oppure Deuteronomio 34, 10, parla di faccia a faccia. Come un amico parla a un altro faccia a faccia, Dio e Mosè parlarono. Che rapporto stupendo era questo! Si parla ancora di Giosuè che rimaneva sempre vicino alla tenda del convegno. Rimaneva vicino alla presenza di Dio. Giosuè sarà poi scelto per succedere a Mosè. Mosè però desidera una conoscenza di Dio ancora maggiore. Leggiamo i versetti dal 12 al 17. Mosè disse al Signore: «Vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente, e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo». Il Signore rispose: «La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo». Mosè gli disse: «Se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra». Il Signore disse a Mosè: «Farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente».

Questo colloquio tra Mosè e Dio è molto intimo e profondamente bello. Dio aveva detto a Mosè: «Io ti conosco, tu hai trovato grazia agli occhi miei». Ora Mosè desidera conoscere la via di Dio, vuole conoscere Dio, vuole essere sicuro della presenza di Dio. Dice addirittura a Dio: «Se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui». Era disposto a rinunciare alla terra promessa pur di avere la presenza di Dio con sé. Questo desiderio è lo stesso che dovrebbero avere tutti i credenti, tutti coloro che hanno accettato e riconosciuto Gesù come proprio personale Salvatore e Signore. È meglio non far niente, non andare da nessuna parte, se non si è certi di avere con noi il Signore, se non si è certi di camminare nella Sua volontà, avendolo al nostro fianco.

Dopo il suo desiderio di una conoscenza di Dio ancora maggiore, Mosè fa poi un'altra richiesta. Leggiamo i versetti dal 18 al 23. Mosè disse: «Ti prego, fammi vedere la tua gloria». Il Signore gli rispose: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà». Disse ancora: «Tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere». E il Signore disse: «Ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere». Il rapporto che Mosè ha con Dio è tale che osa chiedere di vedere la sua gloria. Dio concede a Mosè di contemplare la gloria di Dio dopo il suo passaggio, perché l'uomo non può vedere il volto di Dio e vivere. È anche significativo il fatto che Dio dica: «Io farò passare davanti a te la mia bontà e avrò pietà di chi vorrò avere pietà». Quello che conosciamo è un Dio buono, che avrà pietà, ma è sovrano nelle sue decisioni, non si lascia manipolare dall'uomo. C'è comunque una meravigliosa promessa per coloro che appartengono a Dio, per coloro che sono diventati figli di Dio, e la troviamo scritta nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, versetto 2. «Saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». Questa è la speranza dei credenti che camminano per fede. Noi sappiamo che la presenza di Dio cammina con Lui e che senza di Lui non vi sarà nessun cielo. Abbiamo bisogno della sua presenza oggi, anche per la nostra vita di tutti i giorni. Prima di rimettersi in viaggio, comunque, il Signore deve ancora dare altre istruzioni e riscrivere le tavole della legge distrutte, ma lo vedremo nel prossimo capitolo.

Giriamo pagina e quindi arriviamo al capitolo 34 dell'Esodo. In questo capitolo vedremo come le tavole di pietra vengono rinnovate e che Dio proclama la grandezza del suo nome. Poi Mosè riceve leggi e ordinamenti per il popolo e dopo questo incontro con Dio così intimo, la faccia di Mosè risplende. Nei primi quattro versetti di questo capitolo 34 di Esodo leggiamo che le tavole della legge vengono rinnovate. Il Signore disse a Mosè: «Taglia due tavole di pietra come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime due tavole che hai spezzato. Sii pronto domani mattina e sali al mattino sul monte Sinai e presentati a me sulla vetta del monte. Nessuno salga con te e non si veda alcuno su tutto il monte. Greggi e armenti non pascolino nei pressi di questo monte». Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò la mattina di buon'ora, salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato e prese in mano le due tavole di pietra. Queste sono le seconde tavole della legge. Le prime erano state rotte da Mosè quando discese dal monte Sinai e aveva scoperto che i figli di Israele si erano fatti il vitello d'oro e purtroppo l'adoravano. Ora egli ritorna sul monte con due tavole nuove sulle quali Dio stesso scriverà nuovamente i 10 comandamenti. Dio dà delle disposizioni a Mosè ed egli, ubbidendo, sale sul monte da solo. La mattina presto Dio scende nella nuvola sul monte per incontrarsi con Mosè.

Il Signore discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Il Signore ora proclama il proprio nome. È un progresso per Mosè e il popolo. Ogni nome ha un significato. Se udite il nome di Cesare, a cosa pensate? O di Giuseppe Garibaldi? Collegate certamente qualcosa di preciso nella vostra mente. Dio proclama il suo nome e vuole che Israele ricordi la sua esperienza con lui, e lo fa in modo particolare presentandosi come il Signore e poi definendosi con gli aspetti del proprio carattere. Vediamo così che Dio si definisce come un Dio pietoso, misericordioso, che perdona l'iniquità e il peccato. Aggiunge poi l'altro aspetto: egli non terrà il colpevole per innocente. Egli non può far finta che il peccato non esiste. Il peccato deve essere punito e un'infrazione deve essere pagata. Dio non autorizza a peccare. Cos'è avvenuto qui? Perché si parla contemporaneamente della sua misericordia e della sua giustizia verso l'iniquità? I sacrifici fatti in quel tempo hanno evidenziato che il perfetto sacrificio, il Signore Gesù morendo, avrebbe scacciato il peccato.

0: È bene ricordare anche oggi che se commettiamo un peccato, la cosa ricadrà nei suoi effetti sui nostri figli, nipoti, pronipoti. Non significa che Dio punisce i figli anziché i padri, ma che l'ambiente in cui viviamo è importante, determinante per la nostra formazione e che il nostro concetto di famiglia, di giustizia o altre cose basilari le trasmettiamo ai nostri figli. È quindi importante avere i giusti valori e che questi non siano inquinati dal peccato. Ci sono molti giovani che soffrono fisicamente e psicologicamente a causa dei loro genitori o dei nonni, perché provengono da quelle che noi chiamiamo famiglie disfunzionali e che quindi trasmetteranno ai loro figli questi disagi. È una catena che può essere spezzata solo dall'intervento di Dio. Solo Dio può intervenire in modo deciso e radicale per far sì che un genitore, rendendosi conto della cattiva influenza che ha sul figlio, cambi vita, o che un figlio, nonostante il brutto esempio che ha ricevuto, dia un taglio netto e inizi a tramandare le benedizioni di Dio anziché la maledizione. Di fronte a questa manifestazione di chi sia il Signore, Mosè non può far altro che inchinarsi e adorare. Perché adoriamo Dio? Ci rendiamo conto di dovergli onore e lode semplicemente per quello che è, anche se non avesse fatto niente per noi? Ma Dio ha fatto molto per noi, quindi è ancora più grande la lode e ancora più grande l'adorazione che gli è dovuta. E con questa raccomandazione ci fermiamo e quindi anche per questa settimana, visto che oggi è venerdì, ultimo appuntamento in cui possiamo stare insieme. Quindi, mi raccomando, ci sentiamo, perché no, ancora una volta, lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra presenza e per il vostro interesse alla nostra rubrica. Di nuovo siamo insieme per aprire, per leggere, per meditare la parola del Signore. Il nostro brano, che si trova nel Vangelo di Giovanni capitolo 11, è dal versetto 17 al versetto 27.

Gesù, dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo».

0: Dal luogo dove Gesù si trovava in Perea, lungo il Giordano, occorrevano circa 10 o 12 ore di cammino per giungere a Betania di Giudea, che distava da Gerusalemme circa 3 chilometri. Giuntovi, Gesù trovò che l'amico Lazzaro era già sepolto da 4 giorni. Come Marta seppe che Gesù stava giungendo, gli andò incontro. Abbandonò i molti amici di famiglia che anche da Gerusalemme erano venuti per consolare le due sorelle, secondo l'uso giudaico di fare cordoglio per un morto per circa 30 giorni. E Marta li lasciò, uscì dal villaggio per incontrare Gesù per via. Dai testi evangelici che parlano di lei, cioè Luca 10 e Giovanni 12, Marta ci appare come una donna energica, estremamente pratica, sempre attiva, con un notevole spirito di servizio e con un carattere estroverso ed impulsivo. Le sue prime parole rivolte a Gesù lasciarono trapelare il suo rimpianto per l'assenza del Signore durante la malattia del Maestro, che unitamente a Maria aveva fortemente avvertito. Qualcuno potrebbe vedere in quell'espressione un velato rimprovero, ed è probabile che ci fosse anche questo aspetto. Ma la frase che segue mostra una sicura fede nel Signore. Quando è presente il Signore Gesù, la fede può sperare anche davanti ad un fatto immutabile come è la morte. Marta manifestò di essere una donna di fede, non di una fede superficiale che ricerca solo i benefici immediati di questa esistenza, ma di una fede che le ha dato di comprendere la vera natura del Signore Gesù, riconoscendolo come figlio di Dio e come Messia atteso. Questa affermazione, unita ad una buona conoscenza delle scritture veterotestamentarie, con la dottrina della resurrezione e del giudizio finale, ci induce a riflettere e a riconoscere Marta come una donna che non solo era attiva e molto pratica, ma una donna che coltivava la sua vita interiore, la sua vita spirituale, eppur fra le tante utili occupazioni ascoltava e riponeva nel cuore quanto il Signore insegnava. Più tardi, chiamando la sorella, definirà Gesù il Maestro, cioè colui che aveva nutrito la sua mente e il suo cuore con la divina dottrina, dandole di raggiungere un'ottima conoscenza di Dio. Non si pensi a Marta come a una donna semplice e sensibile solo ai servizi materiali, ma la si consideri come una donna di grande valore spirituale, una donna onesta, generosa, cosciente delle implicazioni della sua fede, operosa, ospitale e attiva nel servizio del Signore. Proprio perché così spirituale, poteva dedicarsi alle cose pratiche con umiltà, semplicità e devozione. Un vero esempio di vita, un vero esempio di condotta cristiana a cui faremo bene a riferire.
1: preferiti.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: Nel dare consigli, cerca di aiutare il tuo amico, non di piacergli. Solon, legislatore e politico ateniese, vissuto nel 640 al 558 a.C. Nel dare consigli cerca di aiutare il tuo amico, non di piacergli. Guardate che è veramente saggio questo detto. A noi piacciono le persone che ci dicono le cose che non ci urtano, ma tante volte non è di quello che abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno tante volte di quella parola che ci corregge, che ci insegna, che ci ammaestra, che ci protegge dal male, che ci guida verso la via della verità e della vita. Il richiamo di un amico vero, di un amico che ti vuole bene, è quel richiamo che ti porta sulla retta via, è quel richiamo che, senza interessi personali, ti richiama a saggezza e ti accende una lampadina sul cruscotto e ti dice: attento, hai poco olio. Attento, stai andando troppo veloce, rallenta, datti una regolata. Un amico che è veramente amico ti aiuterà anche se in quel momento forse non ti piace. Ma pure nei proverbi dice che l'uomo saggio ti ascolta quando tu lo riprendi. Lo stolto no, lo stolto si arrabbia, ma se l'amico è veramente amico sa di potersi fidare di te e ti dirà quello che veramente è da dire. Non farà finta che tutto va bene, ma ti aiuterà ad uscire dalla situazione difficile, ad affrontare la situazione difficile. È vero, a volte noi non vogliamo ascoltare chi ci riprende. È vero che a volte noi non vogliamo ascoltare qualcuno che ci insegna. Ma se questo è veramente amico, saprà come dirci le cose, saprà come proteggerci dal male. Impariamo ad ascoltare gli amici che sono veramente amici e che sono capaci di dirci una parola che ci corregge. Impariamo anche noi ad essere amici e a dire le cose nel giusto modo, con il giusto tono, con quella spinta interiore, con quell'amore del cuore vero, ma anche con la verità veramente come ce l'abbiamo nel cuore, perché sennò che amici siamo se non sappiamo proteggere i nostri amici dai guai, dalle difficoltà, dai problemi, quando sono loro stessi che ci si mettono. È vero, ma anche loro sono anche parte nostra. Sennò che amici siamo? Dobbiamo pure insegnare, aiutare, correggere, riprendere. Riprendi il saggio, dice nei Proverbi. Riprendi il saggio e lui ti amerà ancora di più. Non dobbiamo aver paura di dire la verità. È importante che impariamo a dirla con amore. Che Dio ci aiuti a essere veri amici per le persone che si fidano di noi. Un abbraccio a tutti da Giacomo.

Eccoci qui, cari amici, con la buona novella. Qui Eros Bacocina che vi invita a considerare l'importanza della parola di Dio nella vostra vita. È detto che i proverbi sono la saggezza dei popoli e quest'oggi ne esamineremo uno che si dimostra vero non solo per il tempo, ma in più che mai per l'eternità. Pronti allora? Va bene. Prima della nostra meditazione, però, eccovi qua un'incisione della corale giovanile delle chiese evangeliche di Roma.

Voi amici vi ricordate per certo l'episodio narratoci da Giovanni Sacchetti, il quale ci dice che un giorno, mentre Dante passeggiava per le vie della sua Firenze, udì un maniscalco che, mentre a colpi di martello batteva un ferro, cantava a quel ritmo parte della sua commedia. Nel cantarla, quel tale commetteva errori assai gravi uno sopra l'altro. Dante si avvicinò, entrò nella sua bottega e, senza dir nulla, si mise a gettare per terra gli arnesi e oggetti di quel tale. «Messere, che fate?» domandò il maniscalco. «Perché mi sciupate le mie masserizie?» Dante gli rispose: «Se tu non vuoi che io guasti l'opera tua, tu non guastare la mia». Ebbene, noi tutti ci diamo a fare questo, non è vero? Certe volte, quando prendiamo la doccia, ci mettiamo a sbraitare certe romanze di qualche opera da far voltare Puccini e Verdi nella loro tomba. Ma se questo non bastasse, quante volte facciamo la stessa cosa anche con la parola di Dio? La leggiamo senza attenzione, ne citiamo passaggi senza essere sicuri, crediamo di essa solo quello che ci torna conto e il resto l'adattiamo secondo a come a noi torna meglio. Poi ecco che ci lamentiamo perché i nostri affari non vanno come dovrebbero. Sarà forse che Dio ci tratti come Dante trattava quel maniscalco? Sarà che Dio vuole che prestiamo un po' più attenzione al suo messaggio di vita? E perché non proviamo? Perché non ci diamo con un po' più di dedicazione allo studio della parola di Dio? O son certo che ne profiteremo assai e ne riceveremo immense benedizioni.

Ebbene, passiamo ora alla lettura della parola di Dio. Quest'oggi apriremo il Nuovo Testamento all'Epistola di Paolo Apostolo a Tito. E qui, al terzo capitolo, leggiamo ora i primi 7 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male ad alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti una vita in malizia ed in invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per le opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

posizioni di grande autorità ed influenza nel governo, non perché ne avessero le qualifiche o le credenziali richieste, non perché conoscessero a fondo i requisiti della particolare posizione e meritassero di fare tale lavoro, ma perché erano state raccomandate o nominate in tale posizione da personalità influenti. Quel predicatore concluse citando un famoso proverbio inglese che dice «It's not what you know, but whom you know». Non è ciò che conosci, ma chi conosci che conta. Ed egli continuò dicendo che tali ingiustizie non solo mettono in posizione di guida persone incompetenti e danneggiano così la nostra forma di governo, ma in più scoraggiano gli onesti e rendono il mondo quello che è. E concluse dicendo che c'è speranza però, perché il Signore non può tardar troppo a ritornare e presto Lui porrà per sempre fine a queste ingiustizie e soprusi. Ed io lì per lì risposi fra me con un Amen. Bravo, dissi, hai detto proprio bene, e dentro di me pensavo come se la passeranno queste persone che ora vivono accostumati a tale maniere quando Gesù ritornerà. Ma poi ecco che proprio a pensare al ritorno di Gesù mi accorsi che allora più che mai quello che conterà non sarà ciò che conosciamo, ma chi conosciamo. Perché, amici, notate che se noi dovessimo essere ammessi alla sua presenza, se noi dovessimo ottenere un posto sia pure il più semplice e il minimo nella sua casa, per mezzo dei nostri meriti, per mezzo di ciò che sappiamo, che di noi allora sarà salvo? Personalmente io so e sono convinto che mai io ce la potrei fare. E amici, cosa pensate voi? Come potrete essere ammessi in cielo e avere un posto alla presenza di Dio? Per ciò che sapete, per i vostri talenti, per la vostra bravura e santità, o per mezzo dell'appoggio o della raccomandazione di qualche altro? Quando ero bambino in Italia e vivevo con la mia buona nonna paterna, lei mi esortò a fare quello che la chiamavano i 9 venerdì del mese, e voi ascoltatori sapete di che si tratta. Mi disse che se li facevo io sarei stato assicurato che alla fine della mia vita sarei andato in paradiso, e così li feci. Infatti li facemmo assieme per 9 mesi. Ogni primo venerdì andai alla chiesa con lei. E mi ricordo che le domandai se quella era per lei la prima volta che li faceva, e mi rispose che no, anzi la prima volta li fece anche lei quando era bambina, e che li aveva fatte altre volte, una volta infatti anche per il mio nonno che era defunto. Ebbene, amici, io, come ho detto, li feci, ma vi dico che in me affatto sentì la sicurezza della salvezza della mia anima. Anzi, nel crescere mi accorsi più che mai come io ero facile preda per il peccato. Ora vedete, quello che io penso, quello che voi pensate, conta poco, perché malgrado quello che certe denominazioni insegnano e malgrado certi che dicono di aver loro le chiavi e il potere di aprire e chiudere, il fatto resta che la porta del cielo è Cristo. Io sono la porta, egli ha detto, e nessuno va al Padre se non che per mezzo di me. Nell'epistola a Tito, Paolo fa questo assai chiaro. L'apostolo scrive che non siamo stati salvati per le opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro dello Spirito Santo. Non si tratta qui quindi di qualifiche, di meriti, di ciò che sappiamo, di ciò che abbiamo fatto o dato. Scrivendo ai cristiani di Efeso, Paolo ripete questo basilare insegnamento e dice: poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non vien da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Vedete, ascoltatori, se noi potessimo fare tutte le opere buone che ci sono, se noi praticassimo tutte le opere richieste dalla legge, se noi potessimo imparare a mente tutta la Bibbia, tutte queste cose aggiunte a innumerevoli altre, esse non ci qualificherebbero

per la salvezza. Non è quello che sappiamo, non sono le nostre opere che possano salvarci. Qui sulla terra, le proprie qualifiche, la nostra onestà, sì, ci servirà se troviamo delle persone oneste a darci e a mantenerci un buon posto di lavoro. Ma no, mai queste cose potranno servirci ad assicurarci il minimo posto nel cielo. Davvero, per l'eternità non è ciò che si conosce, ma chi si conosce. E qui tanti, avendo scoperto l'ovvia verità delle scritture, avranno abbandonato l'idea di essere salvi per mezzo delle opere, e così potranno dirci: ebbene, ma vedi, anch'io pure mi affido a qualche altro, io pure conosco qualcuno che mi può dare un appoggio e una raccomandazione in cielo, io sono devoto di questo santo o io sono devoto di quest'altro santo. E infatti, benché tanti santi siano stati eliminati, ne restano ancora tanti. E c'è il santo per le cause perse, quello per la buona morte, per il terremoto, eccetera. Ma amici, notate che la salvezza è sì in chi conosci, è vero, in una persona, ma dite, chi ha mai detto nella Sacra Scrittura o in qualsiasi altro modo affermato che chi si affida a me io lo salverò? Anzi, noi notiamo nella Sacra Scrittura che sia Maria, Pietro, Giovanni, Paolo, tutti gli apostoli, tutti gli altri personaggi che noi troviamo sono tutti concordi nel puntare la nostra attenzione su Cristo Gesù. Sono tutti concordi con Pietro quando affermò che non c'è sotto il cielo alcun altro nome dato agli uomini per cui ci conviene ad essere salvati se non che quello di Gesù Cristo. E Dio dice: io sono l'Eterno e fuori di me non c'è Salvatore. Dio dice: io non condividerò la mia gloria con nessun altro. Fu Gesù stesso che disse che nessuno può andare al Padre se non che per mezzo di Lui. E allora, amici ascoltatori, diventa assai chiaro e molto evidente che chi dobbiamo conoscere per essere salvati è Cristo Gesù. Lo conosciamo? O se si parla alle persone, tutte ci dicono di conoscere Gesù. Mentre tornavamo da una riunione di preghiera, una sera noi discutevamo con le nostre figlie questo soggetto nell'automobile e una di loro disse: io non credo che ci sia una persona nel mondo che non abbia udito parlare di Gesù. E può anche essere, può darsi che questo sia vero, ma il sentire parlare semplicemente non basta. Il conoscere Gesù come una figura storica non basta. Sapere e credere che Egli è tutt'oggi vivo ed esiste non basta. Nella Bibbia troviamo scritto che il diavolo crede a queste cose e trema ed è perduto. Io conobbi Francis Coppola, l'ho sentito parlare, l'ho visto, sono stato nel suo ufficio, sono stato in casa sua, ho parlato più di una volta faccia a faccia con lui, ho avuto relazione di lavoro con lui, con sua moglie, con la sua segretaria, ho ricevuto un assegno per il compenso del nostro lavoro, ma vedete, mai egli mi ha nominato a qualche carica importante. Pure io credo in lui e lo conosco, ma amici, vedete, il conoscere Gesù in questa maniera non basta, bisogna conoscerlo più a fondo. Nessuno nominerebbe o appoggerebbe nessuno sotto le condizioni che io ho appena descritto. Ci vuole una conoscenza intima, non è vero, più personale. Noi dobbiamo guadagnare la fiducia di questa persona e questa persona deve avere la nostra fiducia e naturalmente la nostra lealtà, il nostro totale impegno. Ebbene, abbiamo noi fatto questo con Cristo? Abbiamo noi totale e cieca fede in Lui? A Lui tutta la nostra fede o la condividiamo con mille altri protettori e sostenitori? Abbiamo noi avuto un incontro ed esiste tuttora con Lui un'aperta relazione? Se ce l'abbiamo, se noi abbiamo in Lui totale confidenza, allora possiamo apertamente chiedere questa posizione nel Suo regno e noi sappiamo che Lui ce la darà, ce l'ha promesso. Così l'Apostolo Paolo conosceva Cristo ed è per questa ragione che lui poté scrivere: io so in chi ho creduto e sono persuaso che Egli è abile di tenere il mio deposito sino a quel giorno. Io conosco. Paolo conosceva bene Gesù al punto di avergli affidato un deposito, il pegno della sua fede, e cioè l'anima sua. Benché lui potesse vantare più conoscenza che di noi,
più qualifiche, più zelo, più opere. L'Apostolo Paolo disse che con queste cose lui le reputava come tante spazzature davanti all'eccellenza della sua relazione con Cristo Gesù. Così lo conosceva l'Apostolo Pietro, il quale poté dire: «Benedetto sia l'Iddio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere mediante la sua risurrezione ad una speranza viva in vista di un'eternità incorruttibile, immacolata, immarcibile, conservata nei cieli per noi». Così bene lo conosceva l'Apostolo Giovanni, il quale scrisse: «Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Cristo Gesù, ed Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo, ma anche per quelli di tutto il mondo. E noi, amici, cosa facciamo? Come cerchiamo noi di accaparrarci questa posizione, questo posto nel Regno di Dio? Con ciò che conosciamo, con ciò che possiamo fare, per mezzo di altri intercessori o per mezzo di una conoscenza d'un intercessore. Ebbene, l'unica e sufficiente maniera di entrare in cielo è conoscere Cristo Gesù. Oh, amici, noi dovremmo imparare dalla scaltrezza del mondo una buona lezione. Del resto fu proprio Gesù che disse: i figli di questo secolo sono nelle relazioni con quelli della loro generazione più accorti dei figli della luce. Impariamo quindi anche noi che non è ciò che conosciamo che ci salverà, ma chi conosciamo. E poi non perdiamo tempo allora con i nostri mezzi, ma diamoci a cercare Cristo, ora che lo si può trovare, ora che Egli pure ci cerca e ci brama per avere con noi una relazione personale, ora che Egli ci vuol divenire il nostro amico, il nostro avvocato, il nostro salvatore. E in Lui, e solo in Lui, noi affidiamoci con tutta speranza, con sincera fede, e per il tempo e per l'eternità. O Signore, ti preghiamo che questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato possano capire e mettere in pratica quello che la tua sacra scrittura chiede, e cioè di avvicinarci al tuo figliolo, a Cristo Gesù, e di far Lui il nostro Salvatore.

Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi invita ad ascoltarci di nuovo. Nel frattempo implora su ognuno di voi e sulle vostre famiglie la pace e le benedizioni del Signor Gesù Cristo.

0: Allora, ci siete? Ci siamo? Io sono pronto, pronto ad iniziare un altro nuovo numero del nostro programma. Si tratta del programma Contrappunti. Mario Pieri è adesso in vostra compagnia. Ecco, se resterete con me per la prossima mezz'oretta, che cosa vi aspetta? Beh, ve lo dico subito, ascolteremo ovviamente della buona musica e poi faremo qualche piccola breve considerazione. Parleremo oggi di longevità, parleremo anche di questa scoperta di qualche tempo fa. Sembrerebbe essere stato scoperto questo particolare gene che spingerebbe alcuni verso la fede, altri invece no. Ecco, di questo e altro, tempo permettendo, parleremo qui quest'oggi a Contrappunti. Prima di cominciare, come sempre, io vi propongo un brano musicale. Molto bella la canzone che ho scelto per oggi, una canzone del gruppo Avalon che si intitola Everything to Me. Ecco, una canzone di sfida, una sfida a realizzare che questo tempo sulla Terra deve, in parole semplici, essere vissuto per lui. Dobbiamo essere una testimonianza vivente di ciò che il Signore è e non di ciò che siamo invece noi. Gesù deve essere, dovrebbe essere la ragione di vita per ogni credente. Ecco, ve la propongo subito dopo le parole della sigla e dopo la canzone saremo di nuovo assieme. Mi raccomando, restate con me, benvenuti a Contrappunti.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

Longevità, ecco, vi ho detto in apertura di programma che avremmo parlato anche di questo. E prima di iniziare devo dire che oggi ho trovato le informazioni per il nostro programma sul mensile La Voce del Vangelo. Ecco, è morto un'altra volta l'uomo più vecchio della Terra. Ovviamente non nel senso che lo stesso uomo è morto più volte, ma che ogni volta che uno viene riconosciuto come il più vecchio della Terra, prima o poi muore e lascia il suo titolo ad un altro. Uno di questi ultimi Matusalemme a morire è stato questo americano, si chiamava Fred Hale, è morto solo 12 giorni prima del suo 114esimo compleanno, mica male. E pensate che fino alla venerabile età di 103 anni, dopo la morte di sua moglie, quindi vissuta anch'essa a lungo, è vissuto da solo. Ha continuato a guidare la sua vecchia macchina fino a che non ha rinunciato alla patente, quando di anni ne aveva 108. Ecco, non è noto quante multe abbia raccolto o incidenti abbia causato. Hale ha lasciato, potremmo dire, come suo successore a quel tempo, nella lotteria per il titolo di uomo più anziano, un giovanotto tedesco di soli 111 anni. Ecco perché la società del Guinness dei primati tiene a raccontare, a raccogliere queste informazioni. E poi anche perché i giornali di tutto il mondo stampano queste notizie. Forse perché l'uomo ha sempre tentato e sperato di rimandare il più possibile la morte. E forse in qualche modo si ritiene che questi super anziani possano servire d'esempio, di stimolo alla speranza. Ma ecco, quello che li unisce tutti non è tanto la loro longevità quanto piuttosto il fatto che muoiono o moriranno tutti. Esattamente come quelli che muoiono da giovani, 30, 50 o anche più anni. Ecco, una cosa che si può sicuramente imparare da loro è che la morte è inevitabile. Nell'epistola agli Ebrei, come saprete, è scritto: è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo viene il giudizio. Ecco, è vero che si muore una volta sola, quindi escludiamo tutte le teorie relative alla reincarnazione, ma è anche vero che tutti una volta o l'altra muoiono, prima o poi. Ecco, ovviamente non c'è niente di sbagliato nel curarsi la salute e augurarsi anche una lunga vita. Ecco, ciò che è invece infinitamente più importante è prepararsi, come insegna la Bibbia, alla vita eterna. E quanto è bello, rassicurante, sapere che non c'è nulla che si possa fare per guadagnarsi la vita eterna. Perché la vita eterna, amici, è un dono, il dono che Dio fa a chiunque si affida veramente a Cristo come Salvatore. Ecco, è importante riflettere su questo fatto. Vorrei chiedervi, sapete con certezza che nonostante la morte vivrete per sempre? Ecco, il nostro augurio è che vogliate riflettere ovviamente su questi punti fondamentali. Ecco, per concludere questo piccolo spazio, l'anzianotto tedesco di 111 anni sembra essere l'uomo più vecchio della Terra. Probabilmente mentre vi sto parlando non è più su questa Terra, non lo so, non lo sappiamo. Avrà sicuramente lasciato il suo posto a qualcun altro, ma comunque, a quanto dicono queste registrazioni da Guinness dei primati, vi sarebbero oltre una ventina di donne perlomeno che vivono più dell'uomo più longevo. Ecco, quindi non c'è nulla da fare. Le donne, a quanto pare, vivono più a lungo.

E adesso un momento di musica. Questo è un gruppo dal nome veramente strano, si chiama Burlap to Cashmere. Il brano che ascoltiamo è Basic Instructions, cioè istruzioni basilari, istruzioni fondamentali.

0: Beh, sicuramente un brano interessante, inusuale, non lo conoscevo ma l'ho apprezzato molto. Basic Instructions Before Leaving Earth, cioè istruzioni fondamentali prima di lasciare la Terra, che in inglese forma l'acrostico Bible, cioè Bibbia. Un testo basato su Giovanni, capitolo 3, versetto 16, un versetto biblico che può cambiare sicuramente il nostro mondo così come lo conosciamo. Il suo messaggio è coinciso e diretto e lascia sempre una decisione da prendere. Qual è questo versetto? Il versetto di Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E come sempre, amici, vale la pena di pensarci finché siamo in tempo.
1: Contrappunti.
0: Perché tutti gli esseri umani sembrano avere un concetto di un Dio oppure di un essere supremo? E perché alcuni scelgono la fede e altri invece l'ateismo? È soltanto questa una scelta personale oppure alla base dell'esperienza religiosa ci potrebbe essere anche un fattore scientifico, un fattore innato? Ecco, a queste domande proveremo a dare delle risposte adesso. In un suo libro, Dean Hammer, un biologo statunitense che lavora al National Cancer Institute, il libro si intitola, la traduzione del titolo è questa, Il gene di Dio, come la fede è programmata nei nostri geni. Ecco, Dean Hammer affermerebbe che il segreto della spiritualità umana dipenderebbe da un dettaglio minuscolo nel DNA. Dopo aver esaminato più di 1000 persone con un test psicologico che misurava le loro qualità nel campo di apertura alle esperienze spirituali, al senso dell'esistenza di qualcosa o di qualcuno nell'universo con cui si poteva avere una relazione, della loro disponibilità ad occuparsi degli altri, ha creduto di poter definire alcune persone come aventi spiccate qualità spirituali. In seguito poi Hammer ha cominciato una ricerca delle persone esaminate per scoprire se vi fossero delle differenze nel DNA fra quelle più spirituali e quelle meno spirituali. Alla fine, ecco, avrebbe scoperto una relazione precisa fra l'esistenza di un gene nominato VMAT2 nelle persone aperte al trascendentale e la mancanza di questo gene in quelle meno aperte al trascendente. Lo scienziato che appunto, come dicevo, ha scritto questo libro afferma che comunque non è possibile che l'esistenza di un solo gene o la sua posizione nella complessità del DNA possa bastare per risolvere l'intero problema. Secondo lui e secondo anche altri ricercatori, le qualità umane della personalità sarebbero il risultato della interazione di centinaia, forse migliaia, di diversi geni di una complessità che non può essere ancora compresa oppure definita. Nonostante questi avvertimenti di cautela, il libro del professor Hammer si è già prestato alla formulazione inevitabile, ovviamente, di molte teorie. Si pensa che la tendenza alla spiritualità o religiosità sia innata in certi individui, come ad esempio la tendenza ad avere gli occhi celesti oppure grigi o l'attitudine allo studio della musica e così via. Secondo questa teoria, comunque, chi possiede questo gene religioso avrebbe la possibilità di svilupparla e indirizzandola verso qualsiasi forma di religione o di altruismo che questa persona appunto preferirebbe. In fondo però chi non ha, ecco, questo gene nel suo DNA non avrebbe nessuna colpa o responsabilità se poi non credesse in un Dio o se non praticasse neanche la generosità o se non fosse interessato al bene degli altri. E per di più, ecco, se le espressioni religiose fossero soltanto il frutto del DNA, che secondo gli scienziati sarebbe il risultato dell'evoluzione casuale, allora tanto più si potrebbe credere che non esista in realtà nessun Dio e che il bisogno dell'uomo di crearsi un proprio Dio o di non riconoscere nessun Dio non dipenda affatto da lui o dalle sue scelte personali. Ecco, in fondo, chi sceglie la fede lo fa soltanto perché risponde ad una pulsione interiore scritta nel suo DNA che altri non hanno. Ecco, sarebbe facile in questo caso scagionare chi non crede in Dio e non intende affatto cercarlo né sottomettersi a lui. Sarebbe dimostrato una volta per sempre, secondo questa teoria, che Dio non esiste, che l'uomo non dovrà mai rispondere a nessuno per i suoi atti, per i suoi atteggiamenti, per le cattive azioni. Ma ecco, la realtà è un'altra. L'Apostolo Paolo spiega chiaramente nel primo capitolo della sua lettera ai Romani che gli uomini hanno una conoscenza di Dio, della loro responsabilità per il loro proprio comportamento, perché tutto il creato, inclusa la personalità umana, lo confermano. Sono gli uomini quelli che soffocano la conoscenza di Dio e della sua giustizia, e questo per giustificare le loro azioni, spesso azioni insensate, azioni immorali. La conoscenza dell'esistenza del vero Dio e del bisogno di essere nella giusta relazione con Lui non dipendono dal DNA umano, ma dall'intelligenza e dalla conoscenza che Dio ha date ad ogni essere umano, qualsiasi religione pratichi o respinga. L'intelligenza umana è capace di comprendere l'esistenza e la potenza di Dio dall'osservazione del creato. La conoscenza umana è stata programmata alla creazione con la consapevolezza che l'uomo è soggetto a Dio e che il suo comportamento sarà in fondo giudicato nel bene e nel male, non sulla base delle proprie idee, ma della legge immutabile di Dio. La conoscenza del bene e del male non dipende dal DNA, come abbiamo detto, e non è condivisa da nessun animale, perché fa parte di quella distinzione totale che esiste fra l'uomo e le bestie, basata sul fatto che l'uomo è stato ed è creato a immagine di Dio. Mentre si potrebbe affermare sulla base della creazione che ogni uomo sente in sé la necessità di piegarsi davanti ad un essere veramente divino. Paolo, l'Apostolo Paolo, ancora una volta spiega chiaramente che l'uomo, proprio per sfuggire a questo suo destino spirituale, ha inventato altre divinità di ogni specie e moltitudini di religioni, di filosofie. Credendosi intelligente e superiore alla voce della propria coscienza, l'uomo si è reso stolto e si dimostra incredibilmente stupido e spesso credulone. Nessuna scoperta scientifica toglierà all'uomo questa sua colpa e nessun altro messaggio al di fuori del Vangelo di Cristo gli permetterà di conoscere e di vivere in comunione con quel Dio che lo ha creato.

E questa è l'ultima canzone, questa volta in lingua italiana, ce la presentano Luca Durante e Gabriella Reinhardt, si intitola Io sto cercando te.

Allora, amici, appunti o disappunti riguardo il programma Contrappunti di quest'oggi? Ecco, noi saremmo lieti, contenti di conoscere i vostri pensieri, le vostre impressioni. Non esitate a contattarci, ci farete molto piacere. Potete usare la posta tradizionale oppure la posta elettronica, oppure, perché no, chiamarci direttamente per telefono. Allora, grazie per aver seguito anche il numero odierno di Contrappunti. Non mi resta che farmi per il momento da parte. Vi do appuntamento al prossimo numero. Noi, come sempre, comunque ci risentiremo molto presto, sempre qui. Buon proseguimento intanto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: In questa nostra conversazione dobbiamo rispondere ad una domanda che possiamo anche considerare provocante e provocatoria, una domanda relativa all'amore di Dio.

0: è necessario precisare, come facciamo sempre, la domanda. La leggo. Voi dite che Dio è amore. I fatti di tutti i giorni e di tutti i luoghi autorizzano il dubbio, ma anche prescindendo da questi e riferendoci proprio alla Bibbia, troviamo tanti episodi che parlano di sterminio, di vendette, di guerre volute da Dio. Tutto questo non contraddice il concetto dell'amore di Dio? Ho detto che è una domanda provocante e provocatoria, e lo confermo. Naturalmente noi abbiamo possibilità di rispondere a questa domanda, e in qualche misura lo abbiamo fatto anche a mezzo di altre conversazioni. L'argomento ritorna sotto le più diverse forme, e questa volta c'è una precisazione che ci obbliga anche ad una precisazione nella risposta. E forse la prima precisazione che vogliamo dare è questa. L'apostolo Paolo, in una delle sue epistole, e precisamente nell'epistola indirizzata ai Corinzi, ricorda che tutti gli avvenimenti descritti dall'Antico Testamento, specialmente quegli avvenimenti che si riferiscono al popolo di Israele, devono essere considerati in senso tipologico, in senso figurativo. Egli dice testualmente: tutte le cose che avvennero loro avvennero per essere una figura per noi nei quali si sono scontrati gli ultimi termini dei secoli. Quindi noi dobbiamo leggere la parola di Dio considerando questi fatti, mettendoci di fronte a questi episodi, per ricevere un messaggio attraverso la tipologia, attraverso proprio l'espressione figurativa. Ovviamente, quando abbiamo detto questo, non abbiamo negato l'autenticità e la storicità degli episodi descritti dalla Bibbia. Noi crediamo che siano stati episodi autentici, episodi storici, episodi anche sconvolgenti qualche volta, e qualche volta addirittura episodi che suscitano una certa perplessità in noi. Ma la perplessità nel credente è sempre relativa, perché il credente accetta il concetto dell'amore di Dio in assoluto. Egli crede che quell'Iddio che ha tanto amato il mondo fino al punto di dare il suo unigenito figliuolo per la salvezza dell'umanità non può essere l'Iddio dell'amore soltanto dalla nascita di Cristo in poi. Egli ha potuto dare il suo figliuolo perché era l'Iddio dell'amore, e quindi anche quando opera in una maniera misteriosa, in un modo comprensibile, egli è e rimane l'Iddio dell'amore. Questa è la prima affermazione che possiamo fare anche di fronte ad episodi sconvolgenti, anche di fronte ad episodi che suscitano una qualche perplessità.
1: Sì, volevo dire che questa è una di quelle osservazioni che normalmente tirano fuori quelle persone che vorrebbero avere in Dio, appunto, un Dio che passa tranquillamente sopra tutte le azioni degli uomini, magari sopportandole senza nessuna reazione, se vogliamo, e in ogni caso manifestando appunto questo amore che non so nemmeno come definire, un amore anche forse superficiale, se vogliamo. Perché se Dio dovesse veramente amare senza preoccuparsi di tutto quello che gli uomini fanno, allora a questo punto forse non ci sarebbe stato nemmeno bisogno del sacrificio di Cristo.
0: Sì, appunto. Mentre da un lato desidererebbero un Iddio tanto tollerante da rendersi addirittura complice del peccato e del male, dall'altro però vorrebbero un Iddio tanto severo da impedire certe manifestazioni che possono essere dannose per la società in generale o per la loro persona in particolare, perché alcuni individui sarebbero anche disposti ad accettare l'amore di Dio nella distruzione del loro avversario, perché in questo caso c'è un calcolo, in questo caso c'è un tornaconto, ma naturalmente non vogliamo scendere a questi particolari, vogliamo in linea di massima, in linea generale affrontare l'argomento così come ci è stato proposto, e ricordare che possiamo dare anche delle altre risposte. Un'altra risposta che abbiamo dato anche in altre circostanze è questa, che noi dobbiamo considerare la manifestazione di Dio in fondo come il messaggio di Dio, il modo di esprimersi di Dio, e il modo di esprimersi di Dio che si è in un certo senso evoluto, non perché Dio avesse bisogno di evolversi, ma perché l'uomo aveva bisogno di evolversi, perciò anche il rapporto tra Dio e l'uomo ha subito una modifica, un cambiamento in rapporto allo sviluppo dell'uomo stesso per quanto riguardava i concetti della religione, i concetti del regno di Dio. Forse è necessaria una chiarificazione su questo punto. Mentre nell'Antico Testamento, quando il popolo di Israele camminava nella via della maturazione, ma era lontano dall'averla raggiunta, il Signore aveva bisogno di esprimersi in un certo modo e di parlare in una certa maniera, quando questo sviluppo si è verificato e Dio ha potuto usare un linguaggio totalmente diverso, e questo possiamo comprenderlo anche a livello della nostra esperienza umana, nei nostri rapporti con i figliuoli. Noi non usiamo sempre lo stesso linguaggio, non ci esprimiamo sempre nella medesima maniera, non usiamo sempre gli stessi metodi. Perché? Perché con il bambino di pochi anni noi siamo obbligati ad usare un linguaggio corrispondente alle sue capacità di intendere, di afferrare le immagini e di afferrare le realtà, e qualche volta proprio i nostri metodi sono totalmente diversi. Quando il fanciullo diviene adolescente, ragazzo o giovane, noi possiamo modificare il nostro linguaggio in rapporto allo sviluppo della sua personalità, e così possiamo dire nei confronti degli uomini: il Dio è stato obbligato ad usare un linguaggio totalmente diverso, ma sempre il linguaggio dell'amore, sempre il linguaggio della compassione. Naturalmente di fronte a certi giudizi di Dio c'è da rimanere perplessi, vero? Ma noi possiamo dare una risposta ed una spiegazione anche su questo punto.

0: scritture. Questo diaframma esiste per noi, ma non esiste per il Signore. Per il Signore esiste un solo mondo, perché il mondo dei vivi e il mondo dei morti è un mondo che sta al di sotto di Dio, e Dio quindi è l'Iddio dei vivi e dei morti, così è scritto chiaramente nella parola di Dio. Di conseguenza, quando noi ci troviamo di fronte a questi stermini, a questa mortalità diffusa, collettiva, noi non dobbiamo concepire l'episodio, il fenomeno, soltanto alla luce della nostra intelligenza e delle nostre capacità di esaminare la cosa, ma dobbiamo cercare di concepire l'episodio alla luce dell'intelligenza di Dio e della stessa personalità di Dio. In fondo noi possiamo vedere in Dio il Dio che punisce in una determinata maniera colui che deve essere punito, e in un'epoca egli lo punisce severamente con la morte, ma colui che è stato punito con la morte continua a stare davanti a Dio. E quindi, per quanto riguarda il rapporto tra Dio e il genere umano, tra Dio e le sue creature, nulla viene cambiato, nulla viene modificato, almeno per dare una risposta a questa domanda. Cioè, appunto, dobbiamo ricordare che il Dio è l'Iddio dei vivi e l'Iddio dei morti. Questo ci aiuta a comprendere, almeno in parte, certi fatti che appaiono misteriosi, certi avvenimenti che qualche volta suscitano una perplessità. Dico almeno in parte, perché ovviamente il problema non è esaurito qui, è più vasto di questo. Che volevi dire?
1: Sì, io volevo dire questo. Quindi emerge chiaramente da tutto quello che tu hai detto che il rapporto fra Dio e l'uomo non è un rapporto a dismisura, bensì è un rapporto razionale, e Dio spande il suo amore proprio nella sua razionalità con giustizia. E a questo riguardo vorrei ricordare un episodio proprio del Vecchio Testamento che si trova nel primo libro della Bibbia, cioè la Genesi. Il Dio amava Abramo, eppure amandolo volle provare la sua fede, volle appunto misurare la sua fede verso di lui, e lo invitò a raggiungere un monte e lì sacrificare il suo unigenito figliuolo. Perciò il Dio però non permise che questo si concretizzasse. Naturalmente appare chiaro che il Signore, anche da questo episodio, da questa testimonianza, è amore, diciamo, razionale, e quindi giustizia assoluta.
0: Sì, ma vedi, presentando questa testimonianza, l'osservazione rimane, perché la persona può dire: ma in questo caso il Dio ha risparmiato il sacrificio, quindi Abramo non è stato costretto ad uccidere il suo figliuolo. Abramo era pronto a offrire il suo figliuolo, perché anche se il suo figliuolo fosse stato offerto, egli era sicuro che il Dio sarebbe rimasto fedele nella sua promessa e glielo avrebbe restituito, forse con la resurrezione. Ma c'è un altro episodio nel Vecchio Testamento che penso che illustri ancora meglio quello che stiamo dicendo, e lo troviamo nel libro di Giobbe. L'uomo provato perché Dio ha permesso la prova, e la prova di Giobbe è tremenda. Se noi leggiamo la descrizione contenuta nel libro omonimo, possiamo renderci perfettamente conto di quanto grande sia stata quella tragedia. Ma la tragedia poi si esaurisce, perché alla fine il Dio benedice Giobbe e lo ristora, anzi la benedizione del Signore moltiplica tutti i beni di Giobbe. Il Signore gli restituisce al doppio tutto quello che egli ha perduto. Ma quando io dico che gli restituisce al doppio tutto quello che ha perduto, mi riferisco ai suoi beni, al suo bestiame, alle sue possessioni. Ma non gli restituisce al doppio i suoi figliuoli. Egli ha perduto 10 figliuoli, e quando egli viene ristorato ottiene altri 10 figliuoli. Quindi i suoi figliuoli non vengono raddoppiati, ma in realtà il Signore ha restituito al doppio anche i figliuoli, perché per Giobbe ci sono sempre 20 figliuoli, 10 che hanno terminato il loro pellegrinaggio ma sono in attesa nella presenza di Dio, e 10 che in vita assieme con lui possono rallegrare la sua casa, possono benedire la sua casa. Quindi quest'opera del Signore è chiara, è eloquente nel dirci che davanti al Signore i vivi e i morti sono ugualmente le sue creature, e anche se

gli ha permesso la morte, adesso continua a riferirmi ai figli di Giobbe, ha permesso la morte attraverso una prova di quelli che erano viventi nel giorno che questa calamità è piombata su quella casa, ma quei figliuoli sono sempre figliuoli di Giobbe e sono conservati da Dio e sono conservati in Dio. Quindi noi dobbiamo esaminare questi grandi problemi spirituali alla luce di tutta la verità biblica e soprattutto di quella verità che ci illumina intorno alla personalità di Dio. Naturalmente, come sempre, non pensiamo di aver esaurito l'argomento, di aver dato una risposta completa, ma abbiamo almeno affrontato il soggetto e potremo svilupparlo ulteriormente in una prossima conversazione. Per questa volta vogliamo, come di consueto, accomiatarci dai nostri amici, dai nostri fratelli, vogliamo salutare tutti ed esortare tutti non solo a seguirci in queste trasmissioni, ma ad essere vicino a noi. Scriveteci, mettetevi in contatto con noi, presentateci i vostri quesiti, le vostre domande, lo desideriamo semplicemente per farne oggetto delle nostre conversazioni. A tutti la pace del Signore sia con voi.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad ed Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe era già in Egitto. Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore perché ancora oggi la tua parola può farci del bene, toccare le nostre anime. Ti chiediamo con tutto il nostro cuore di rallegrarci nella tua presenza con le meraviglie dell'opera tua. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. È il principio del libro dell'Esodo, che inizia con una sorta di resoconto storico. Lo scrittore, tra l'altro è lo stesso scrittore di Genesi, nel fare un po' il punto della situazione, fra un po' partirà con il raccontare delle tremende vicissitudini, delle sofferenze del popolo di Israele in Egitto, con conseguente liberazione da parte di Dio. Ma prima di raccontare questo, ci tiene a precisare un po' qualcosa che non viene rilevato dalla lettura, ma che possiamo però insieme comprendere, perché sono fatti storici e quindi sono fatti reali. Lo scrittore, prima di raccontare i difficili anni che Israele ha vissuto in Egitto, lo scrittore racconta della ultima situazione in cui si era venuto a trovare Giuseppe con i suoi fratelli. Erano scesi in Egitto. La storia del libro di Genesi si conclude proprio con la vecchiaia, con il raccontare la vecchiaia e la morte di Giuseppe. E se vi ricordate, Giuseppe alla fine dei suoi anni dirà ai suoi fratelli: io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e Giacobbe. La prima cosa che viene fuori da questo uomo straordinario di Dio come Giuseppe è la fiducia nelle promesse di Dio. Fateci caso, una fiducia che non è legata a se stesso e alla sua vita. Lui dice: io sto per morire, ma Dio visiterà il suo popolo. In poche parole, Giuseppe mette in chiaro qualcosa di straordinario, che le promesse di Dio, anche per la nostra vita e per il popolo che Dio si è appartato, potrebbero avere la loro piena realizzazione anche dopo che noi ce ne siamo andati da questa terra. Non è necessario per la nostra vita spirituale vedere per forza di cosa delle promesse che si adempiono mentre siamo in vita. L'importante è che si adempino, e che si adempino nel tempo in cui Dio ha stabilito. Il tempo in cui Dio ha stabilito spesso è diverso dal tempo in cui noi vorremmo, ma questo mette in evidenza che ciò che conta è che l'opera di Dio e non di un uomo vada avanti. Giuseppe si addormenta, lui dice io sto per morire, ma si addormenta con una serenità nelle promesse di Dio straordinaria, si addormenta con una serenità nella parola di Dio meravigliosa, gloriosa. Dio farà lo stesso quello che deve fare. Non vi preoccupate, dice ai suoi fratelli, state tranquilli, Dio vi visiterà e vi farà salire. Non saranno neppure i suoi fratelli a vedere questa liberazione, perché dalla morte di Giuseppe al racconto di stamattina, ai versi che abbiamo letto stamattina, passeranno 400 anni. Qualcuno ha sostenuto 420, 430 anni. Dio vi visiterà, passeranno 400 e più anni e Dio visiterà il popolo di Israele durante la schiavitù in Egitto. Non era possibile una visitazione prima, intanto perché il tempo è nelle mani di Dio, e poi perché al tempo di Giuseppe era tutto così sereno in Egitto, tutto così bello, era pienamente appoggiato Giuseppe, pienamente appoggiata la sua famiglia, erano pienamente appoggiate anche i suoi fratelli, ovviamente per amore di Giuseppe. Era necessario che si verificasse un cambiamento di storia nella vita di Israele per poter vedere Dio come liberatore nella loro vita. Intanto, fratelli, non dobbiamo ignorare i momenti di difficoltà che arrivano nella nostra vita, perché i momenti di difficoltà non vengono e non devono venire per spegnerci, per scoraggiarci, per abbatterci, devono venire perché noi possiamo vedere la mano di Dio all'opera e apprezzare l'opera sua nella nostra vita. Per certo, quanto mi piace questo Giuseppe che muore così, ma per certo Dio vi visiterà. Non sarebbe stato meraviglioso stare accanto al suo letto e scoprire che nonostante tutto lui si sta addormentando tra le braccia del Signore? Avrebbe anche potuto dire, ma io volevo vedere qualche promessa, però me ne vado, che c'è niente, ho sperato tanto in questa vita, ho pregato tanto, mo adesso muoio che non vedo quello che Dio mi fa sentire nel cuore. No, no, lui sa che Dio è fedele, per certo vi visiterà e vi farà salire, e lui senza rendersi conto profetizza, e mentre profetizza dice, quando però uscirete da questo paese non vi dimenticate delle mie ossa, prendete le mie ossa e portatele fuori dall'Egitto, portatele con voi, perché desidero, anche se io sarò già nel regno di Dio, già sarò, ma desidero che tutto della mia vita e della mia persona appartenga alle promesse di Dio, e voglio rientrare anche io nelle promesse del Signore. Veniamo alla lettura di oggi. Dice il testo: tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Hanno superato di gran lunga le aspettative in questi 400 anni. Ci sono 400 anni di silenzio dal punto di vista biblico, però in questi 400 anni noi vediamo qualcosa che in altri termini, forse in termini filosofici, si chiama rapporto causa-effetto. Non vediamo nulla in questi 400 anni, siamo tutti curiosi di voler affacciarci in questi 400 anni e capire cosa è successo, com'è che a un certo punto il popolo di Dio sia diventato così antipatico al nuovo faraone, al punto da perseguitarlo. Cosa è successo in 400 anni? Perché poi non ci sono neppure nomi rilevanti. In passato si è parlato di Abramo, si è parlato di Isacco, si è parlato di Giacobbe, si è parlato di Giuseppe. Ma poi cosa è successo in questi 400 anni? Bene, noi possiamo capire cosa è successo da queste prime riga che questi primi versetti che leggiamo, che abbiamo letto stamattina, ci viene detto così: i figli di Israele furono fecondi e si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. In questi 400 anni di silenzio Dio ha continuato a operare nella vita del suo popolo, e questo significa che non sempre l'opera di Dio è un'opera necessariamente pubblica, un'opera che necessariamente deve entrare a far parte di qualche libro o di qualche storia che devono sapere tutti. Ci sono delle cose che Dio fa nel segreto, nessuno lo sa, ma gli effetti si vedono. Quello che Dio sta facendo nella tua vita forse altri non lo vedono, ma si vedono gli effetti. Dio è all'opera. Giuseppe l'ha detto: vi visiterà, per certo vi visiterà. Gesù l'ha detto, che è uno più grande di Giuseppe: non vi preoccupate, perché io sarò con voi in ogni tempo, fino alla fine dell'età presente. Il fatto più importante della nostra vita non è raccontare o che altri vedano, è che Gesù porti avanti l'opera sua che ha iniziato quando l'abbiamo conosciuto. Noi vogliamo ringraziare il Signore per quello che Egli ha iniziato a fare, ma vogliamo che il Signore continui l'opera sua. Forse, ripeto, altri non vedranno, non importa se altri non vedono, non importa se altri non possono magari vedere quello che Dio sta facendo nel segreto del tuo cuore, della tua vita, tanto si arriverà ad un punto dove qualcun altro prenderà la sua penna e inizierà a scrivere nella testimonianza quello che Dio ha fatto nella tua vita e quello che ha prodotto attraverso l'opera dello Spirito nella tua vita, nella tua famiglia e nella tua chiesa. I figli di Israele furono fecondi. Un altro dato importante che viene fuori è che in questi 400 anni non c'è un nome particolarmente di rilievo. Come dicevo prima, i patriarchi se ne sono andati con il Signore, si sono ricongiunti al loro popolo, è morto anche Giuseppe a 110 anni, dice il testo che Giuseppe morì e fu imbalsamato e deposto per il momento in un sarcofago in Egitto. Ma questi, dopo questi nomi, chi sono stati i conduttori di questi 400, in questi 400 anni del popolo di Israele? Come mai non vengono fuori dei nomi importanti, dei nomi su cui si possono fare delle biografie, si possono fare dei profili biblici, dei nomi dove possiamo dire: allora, come Abramo, come Isacco, come Giacobbe, anche questo, anche quest'altro ancora. D'altronde 400 anni sono 400 anni, sarebbe bello rilevare il nome di qualcuno che ha portato avanti l'opera, che ha incoraggiato, che ha sostenuto. Niente di tutto questo. E questo ci dice che il Signore ha portato avanti il suo popolo, e Lui lo porta avanti indipendentemente dai nomi che possono comparire nella storia. È detto di tutti i patriarchi che hanno vissuto la loro vita, ma anche loro sono morti, e tutte le volte che un patriarca ha lasciato, Dio ha portato avanti l'opera sua. Tutte le volte che qualche uomo di Dio se n'è andato con il Signore, ce n'è stato subito un altro che, se notate bene, forse in maniera anche più completa, ha reso il suo servizio al Signore, per Dio e per il suo popolo. E così è in questi 400 anni di storia, diremmo così, silenziosa, ma una storia fruttifera, dove Dio ha preso in mano, ce l'aveva anche prima, ma ha preso in mano in maniera diretta, senza far comparire nessuno alla guida del suo popolo in maniera diretta l'opera e attraverso l'opera sua i figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente e divennero numerosi e molto potenti. Parliamo un po' di questi termini che vengono usati nel capitolo primo di Esodo al verso 7. Innanzitutto furono fecondi. Quanto è importante, fratelli, la fecondità? Quanto è importante? La fecondità ti parla di un futuro, la fecondità ti parla di un programma, ti parla di qualcosa che ti permette di vedere oltre la tua vita, al di là della tua vita, del tuo cammino, del tuo pellegrinaggio. I figli di Israele furono fecondi. Si parla al plurale, non si parla certamente di persone singole, sebbene questa fecondità è comprensibile semplicemente e soltanto attraverso gli ambienti familiari del popolo di Israele, però tuttavia non vogliamo trascurare la fecondità all'interno della Chiesa. I figli di Israele furono fecondi. Fratelli, quello che è importante per capire lo stato spirituale di una Chiesa è comprendere se ci sono ancora delle nuove nascite. È importante. Se non ci sono nascite, vuol dire che papà e la mamma sono invecchiati. Una Chiesa non può invecchiare, non deve invecchiare, deve continuare a fecondare. Appartiene alla sua vita, nuova nascita. È Dio stesso che ha stabilito questo. Dice Atti, capitolo, nei primi capitoli, in particolare il 2 e il 4, capitolo 2 e 4, dice proprio così: e Dio aggiungeva alla sua Chiesa tutti quelli che erano sulla via della salvezza. Ora, i figli di Israele furono fecondi. La benedizione di Dio era sicuramente poggiata su ogni tribù che rappresentava e completava il popolo di Israele. Sicuramente era poggiata su ogni famiglia. Ma noi vogliamo stamattina capire, alla luce della parola, la Chiesa che deve continuare a portare vita, un messaggio di vita, come dicevamo stamattina durante la scuola domenicale, e questo messaggio di vita è in grado di portare nuove anime alla salvezza. I figli di Israele furono fecondi. Quello che è importante per una Chiesa è studiarsi di essere sempre fecondi nelle cose di Dio. Tutte le cose che facciamo non devono mai essere sterili. Scuola domenicale, riunione giovanile, opera missionaria, opera assistenziale, ogni, tra virgolette, tribù deve studiarsi di essere fecondo. Amen. Deve studiarsi di portare il frutto, un frutto alla gloria di Dio. È importante questo, fratelli, perché la Scrittura dice nel Nuovo Testamento che liberati dall'ozio, dalla pigrizia, lo zelo e il fervore non ci renderanno sterili, non ci renderanno sterili. La sterilità è una brutta cosa, lo è ancora di più spiritualmente. Quando ti trovi davanti al Signore e ti trovi davanti al Signore, vedi il Signore che si aspetta qualcosa, perché il Signore si aspetta qualcosa da noi. Vi ricordate cosa dice all'oste, il buon samaritano? Quello che avrai speso di più, io te lo darò al mio ritorno. Ed è molto importante che noi ci chiediamo quale frutto stiamo portando al Signore. Ce lo dobbiamo chiedere a livello personale, certamente. Ce lo dobbiamo chiedere a livello, perché no, familiare, a livello anche comunitario. i figli di Israele furono fecondi. In questi 400 anni di silenzio Dio aveva benedetto potentemente. Non dobbiamo necessariamente per essere fecondi fare chissà che cosa, chissà quale rumore, chissà quale manifestazione evangelistica. Si può essere fecondi nel silenzio, si può essere fecondi fuori dai riflettori, si può essere fecondi fuori dai racconti degli altri. Quello che conta è che Dio continui a visitare il suo popolo, continui a portare salvezza alle anime. E quando noi parliamo di fecondità, parliamo di anime che nascono di nuovo, non parliamo di anime che si emozionano, non parliamo di anime che decidono di essere evangelici, non parliamo di anime che hanno deciso di cambiare religione, non parliamo di anime che stanno bene in mezzo a noi, non parliamo di anime che si sentono accolte da noi. Non stiamo parlando di anime che gli piacciono i cantici evangelici. Non stiamo parlando di anime che sono state deluse dal cattolicesimo. 3 settimane fa si è presentato un'anima a Lodi che mi ha detto: fratello, io ho deciso di frequentare. Ho detto: mi fa piacere, non la conosco molto bene, la conoscevo per nome. Come mai? Perché dove sono stato fino adesso mi hanno deluso. Preparati, ho detto, che qui faremo di peggio, saremo molto deludenti. Ma come possiamo parlare di un'anima non nasce perché è stata delusa in un altro mondo, nasce perché è frutto di un seme, è così o no? E quello che noi dobbiamo cercare è persone che si sono convertite alla gloria di Dio. Questo noi dobbiamo cercare. Quello che noi dobbiamo cercare davanti al Signore, ovviamente, è persone che sono nate di nuovo. Ma non solo i figli di Israele furono fecondi, ma si moltiplicarono abbondantemente. Io ci ho pensato intorno a questa moltiplicazione. Ascoltatemi bene. Non è possibile una moltiplicazione se non siamo insieme a operarla. Da solo posso solo addizionare, ma non moltiplicare. Pensaci un po'. Pensaci. Tu da solo puoi solo addizionare. Puoi aggiungere uno, ma non puoi moltiplicare. La moltiplicazione può avvenire solo con la collaborazione di tutti. Il popolo si raddoppia se tutti lavorano. Così o no? Io posso portare un frutto, non ne posso portare 1000. Un albero porta il suo frutto. Su un albero nascono pere o mele. Così? Non ho mai visto in natura un albero che ha fatto mele, pere, prugne, fra un po' di tutto. È un albero misto. È così o no? In ognuno di noi Dio ha messo il talento per poter portare frutto. E quindi io posso addizionare semplicemente il mio frutto. 1, 2, 10, 20 mele, 30 mele. Ma non posso moltiplicare i frutti. Posso avere una qualità, posso essere utile in qualcosa, ma non potrò essere utile in tutto, perché Dio ha fatto in modo che la Chiesa sia un corpo e ogni membro ha la sua caratteristica. Questi uomini si moltiplicarono perché, ovviamente, dal punto di vista naturale, ogni tribù, ogni famiglia fu visitata dal Signore e il Signore potette per ogni famiglia concedere la sua benedizione. E così è la Chiesa. La Chiesa, ognuno di noi, non solo ha dei talenti, ha delle responsabilità che non puoi dare agli altri. Se Dio l'ha data a te, l'ha dato a te, non puoi dare agli altri. Uno dei miti che dobbiamo sfatare è che il pastore fa tutto. Non c'è scritto nella Bibbia, non c'è scritto. Siamo chiamati tutti a operare per l'utile comune, per l'edificazione, sto parlando di Paolo che scrive ai Corinzi, per l'edificazione di tutti. E ognuno di noi ha la possibilità davanti a Dio di essere soddisfatto non in quello che vuole, ma in quello che è chiamato da Dio a fare. Provate a immaginare il corpo di una persona. le braccia saranno braccia, le mani saranno mani, le dita saranno dita, i piedi saranno piedi, le gambe saranno gambe, la testa sarà testa, e così tutte le parti del corpo. Ma tutte queste parti del corpo così visibili sono anche, il corpo è fatto anche da parti che non si vedono, ma che sono vitali. Avete mai sentito parlare di organi vitali? Non si vedono. Si vedono? Non si vedono. Eppure sono vitali. Un braccio che vedi ne puoi fare anche a meno. Meglio di no, ma ne puoi fare anche a meno. O no, è così. Ma del cuore non puoi fare a meno. E c'è la necessità di non decidere quello che uno vuole essere, ma di essere quello che Dio vuole che noi siamo, per essere utili al progresso dell'opera di Dio. In questa maniera il corpo di Cristo si moltiplicherà abbondantemente. La necessità quindi anche di essere intorno a questo ammaestrati, insegnati, esortati. La scrittura parla di ministeri che Dio ha stabilito, non ministri, ministeri che Dio ha stabilito. E se Dio li ha stabiliti per il perfezionamento dei santi. E io sono contento che si parla di ministeri e non di ministero, di ministeri, perché all'interno della Chiesa non ci dovrebbero, ci sono altri ministeri, e noi dobbiamo avere il coraggio di riconoscerli, perché dobbiamo avere il coraggio di uscire da una mente, da una forma mentis parrocchiale, dove il prete fa tutto e tutti fanno, l'unica cosa che fanno si alzano e si siedono, si alzano e si siedono. Durante Dio ha suscitato in mezzo al suo popolo altri ministeri, ha soffiato lo Spirito Santo, i suoi doni. Tu puoi anche rifiutarlo, dire io non ho voglia, non ho desiderio, ma non possiamo dire che Dio non sia generoso verso la sua Chiesa nel elargire la sua benedizione. Se lui moltiplica, equipaggia anche. Se lui moltiplica, non lascia allo sbando la sua benedizione. La sua benedizione è sicuramente qualcosa che noi dobbiamo imparare a gestire. Permettetemi di dire questo: non è la benedizione il brivido di freddo, non è la benedizione quel senso di serenità che provi durante il culto. Va bene, sentiamo la presenza di Dio e per questo benediciamo il Signore. La benedizione di Dio noi vogliamo che porti risultato, vogliamo che porti frutto, vogliamo che completi la nostra vita spirituale. Si moltiplicarono abbondantemente, sentite qua, divennero numerosi, furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi. Signore, aiutaci a vedere l'opera tua in questo. Non è l'opera del Signore non è un'opera che noi possiamo contenere. Decidere di contenere un'opera è come prendere un oceano e pensarlo di mettere in un bicchiere. Stamattina dicevamo nella scuola domenicale, l'uomo di Dio, stiamo parlando dell'uomo di Dio e della donna di Dio, sapete da cosa si distingue? Sapete quando è che tu puoi dire questo è un uomo di Dio? Sono 8 caratteristiche che abbiamo letto, no? Quando puoi dire questo è un uomo di Dio e questa è una donna di Dio? Te ne accorgerai che ti trovi davanti a un uomo di Dio, a una donna di Dio, quando non sarà mai soddisfatto delle cose che sta facendo per il Signore. Non arriverà mai un uomo di Dio a dire ah, guarda qua, finalmente l'ho fatto. Avrà sempre un grande senso di miserabilità, di miseria, di povertà. Dentro di te ci sarà sempre questa sete, che tra l'altro ebbe Gesù sulla croce, o sete, una sete di cose da fare e di intraprendere. Decidere di contenere quest'opera, sapete cosa vuol dire? Lo dico perché sono il pastore, perciò lo dico. Decidere di contenere quest'opera significa decidere di far girare la comunità intorno a un uomo, e questo è l'ultimo, anzi non c'è proprio la classifica dei miei pensieri, è l'ultimo, è il pensiero inesistente. Decidere che stiamo a posto così significa decidere che voi venite ad ascoltarmi, a sentirmi, fratelli, locale Piemma, che serve? Cosa serve? Un uomo di Dio sarà soddisfatto nella misura in cui questi ragazzini che oggi sono in chiesa domani saranno al timone dell'opera di Dio altrove o dove il Signore deciderà. La soddisfazione dell'uomo di Dio consisterà nel cambiamento radicale della vita di un credente. La soddisfazione di un uomo di Dio sarà nel vedere le scelte che i credenti possono fare per il Signore e non per loro stessi. Un uomo di Dio ed una donna di Dio non vivranno mai facendo ruotare le cose di Dio intorno al proprio interesse. Il loro interesse ruoterà intorno alle cose di Dio, ma non le cose di Dio intorno al loro interesse. Si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi. È importante, ascoltate bene, è importante prendere in considerazione questa parola divennero numerosi. Come si prende in considerazione divennero numerosi? Allora, io vi dico, dobbiamo prendere in considerazione questo passo. Come si può prendere in considerazione? Facendo un elenco di chiesa, di membri, noi siamo 1, 2, 3, 4, siamo diventati numerosi. Come si prende? Ditemelo. L'ha fatto il Signore. Ha preso i 70 nomadi, erano nomadi, vi ricordate, i patriarchi, e li ha messi in Egitto. Non potevano diventare numerosi sotto le tende. Tu puoi pregare da mo a quando, io ve le dico liberamente perché oramai non faccio più conto della mia vita, tu puoi pregare quando vuoi, se non decidi di uscire da questo locale la benedizione di Dio non scenderà mai su questa chiesa. C'è stato un evento nei patriarchi molto molto delicato, sapete qual è stato? Ve lo devo rilevare dall'ebraico perché se no non si capisce. Io lo so, ma vi scuotete un po', ve ne andate scandalizzati, ma tanto è verità. Quando Abramo dice al servo vai a prendere una moglie per mio figlio, vi ricordate? Vi ricordate cosa dice al servo? Gli fa fare un giuramento. Chi si ricorda? Bravo! E io questo, la mano sotto, ma quale coscia? Non hanno avuto il coraggio di tradurre come andava tradotto. Non è sotto la coscia, è sotto i genitali. Sapete perché? Cosa vuol dire? Che Dio genererà figli e figlie. Mi seguite? Questo è il termine esatto. State rimanendo male perché siete troppo deboli nelle coscienze. I traduttori per la sacralità hanno avuto timore di tradurre. Metti la mano sotto i genitali e fai un giuramento. È il segno del seme che produce, fratelli. Non vi dovete scandalizzare di queste cose, vi dovete scandalizzare della maldicenza, delle chiacchiere, di queste cose vi dovete scandalizzare. E dice fai un giuramento. Metti la mano e fai un giuramento. Mio figlio si deve prendere non qualcuno dai cananei. La benedizione deve scendere su mio figlio. E difatti Dio benedirà le generazioni fino ad arrivare a un numero illimitato di figli e di figlie. Non è così che in Egitto troviamo poi? E Dio prepara un luogo ampio. Quando non possono più essere contenuti in Egitto, allora Dio li fa passare per il deserto fino poi ad arrivare a Canaan. Divennero numerosi significa avere il coraggio di fare progetti, significa avere il coraggio di imporre dei progetti, di decidere, di non aspettare quando, perché l'uomo di Dio e la donna di Dio si muove non per calcolo ma per fede. Il suo movimento non è basato sulle circostanze, ma sulle promesse di Dio. Divennero numerosi e divennero anche molto potenti. Non solo dobbiamo cercare nel Signore la guida, la benedizione, la nuova nascita, dobbiamo cercare la possibilità. Che questa, noi le dobbiamo cercare queste possibilità di far scendere la benedizione sulla nostra vita. Ma dobbiamo cercare pure la potenza, l'opera dello Spirito. Dobbiamo cercare di essere riempiti di questa potenza. La dobbiamo cercare e desiderare, deve essere per noi uno motivo di vita, un motivo di vita deve essere. Vi ricordate? Rachele cosa disse a suo marito? Dammi dei figli, se no muoio. Portami la vita, Spirito di Dio, se non muoio non ha senso la mia vita senza di te. E quando il Signore ci riempie del suo Spirito, cambiano molte cose nella nostra vita, cambiano molte cose nella nostra famiglia, priorità, precedenze, programmi, moltissime cose. Quando siamo riempiti dello Spirito di Dio, moltissime cose che oggi, per le quali oggi viviamo, ci appariranno inutili, insensate, perché quando lo Spirito di Dio viene, schiarisce la vista nella nostra vita e ci fa rendere conto che cos'è la nostra vita senza il Signore e che cos'è la nostra vita con il Signore. Divennero rimorosi e molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Una delle cose che mi sta impressionando nella nostra opera è il frutto che il Signore sta portando all'interno dell'opera del carcere. Proprio ieri, oltre a tutte le altre cose che il carcere ci aveva chiesto di fare, vi ricordate, no? Ve l'ho annunciato, proprio ieri ci ha chiesto una cosa così particolare. Noi prediamo sempre, ma non me la sarei mai aspettata questa cosa. Infatti ho detto alla sorella, ho detto ci manca tra poco che ci lasciano le chiavi e se ne vanno. La richiesta è questa: se ne può occupare la Chiesa evangelica della spesa del carcere? I detenuti escono con voi e voi li portate a fare la spesa. Non so se questa è una cosa che aspetta le guardie. Si è creato un ambiente così sereno in questo penitenziario che non sappiamo più dove non siamo. Vabbè, se ci sono delle sorelle che vogliono farlo, lo fanno, e delle sorelle, oltre a fare la spesa per loro, faranno. Ma non che noi facciamo la spesa economicamente, c'è un'attività che si chiama la spesa per il carcere, per i detenuti che fanno la spesa all'interno del carcere, e dice potete occuparvi voi, non so, una o due volte a settimana vanno portati questi detenuti in giro per fare la spesa. Il paese ne fu pieno. Io sono sempre più convinto della necessità di una chiesa che non è ritirata in un locale, ma che sia sale della terra. Il pacco di sale, fino a che ce l'hai nel mobile, non ti serve a niente. Tienilo pure nel mobile, lì rimarrà. Sarà un bel pacco azzurro, sale fino, forse sarai anche sale doppio, ma non servirà a niente fino a che non verrà preso da quel bel mobile, da quel bel locale, dove tanto bella si sta calde, si sta freschi d'estate, si sta, che più di questo cosa vuoi? E non viene versato nell'acqua bollente. Il mondo è bollente, ma Gesù ha detto che noi siamo il sale della terra, che dà sapore. E io questo dico. Sono contento di queste opere missionarie che vanno tra l'altro avanti da sole, senza che io debba necessariamente mi rallegro di queste notizie, mi rallegro nel vedere che c'è adesso un'anima che per il momento non è convertita in Beth Shalom, ha fatto il suo primo colloquio con i figli dopo una settimana, e da una settimana che sta in mezzo a noi, e gli ha detto al figlio, questo è inconvertito, che sta facendo la meditazione al mattino alle 9:30, e ieri abbiamo fatto il primo culto alle 4. Gli ha detto al figlio non venire più, io non ci vengo più a casa, io qua sto troppo bene. Il figlio, poverello, un po' imbarazzato, gli ha detto vabbè, ma sono contento che sta bene, non ci venire più. E gli ha detto a mia moglie per assicurarsi il posto, io poi in estate mi siedo fuori a cortile, detto così per dire tenetemi fino all'estate. Il paese fu pieno di israeliti, questa fu la preoccupazione del nemico, del faraone. Erano 70 chiusi nella terra di Goshen, non avevano senso, non aveva significato. Che significato? Ci sono tanti egiziani, adesso questo popolo è diventato troppo grande, troppo numeroso e troppo potente, cioè ha iniziato a incidere negli affari anche dell'Egitto. E quando la Chiesa inizia ad avere la sua parola nella città, vuol dire che forse un risveglio è alle porte, fratelli. Impariamo ad avere nella nostra mente progetti per il futuro, senza guardare a noi stessi. Giuseppe dice io muoio, ma Dio vi visiterà. Questo è il sentimento dell'uomo di Dio. Il progetto che io faccio, esempio, per questa Chiesa, non lo faccio per me, perché io muoio e anche tu muori. O no? Ma anche tu muori. E allora per cosa dobbiamo progettarlo? Perché Dio deve visitare questo popolo, perché c'è una promessa che Dio ha fatto e che noi non possiamo trattenere perché pigri, perché ci abbiamo, stiamo pensando all'estate, pigri perché stiamo pensando ai problemi che abbiamo. I problemi ce ne avremo e ce ne saranno sempre, ma nel giorno in cui Dio visiterà pure i tuoi problemi, visiterà anche le tue difficoltà, visiterà anche le tue debolezze, facendo del bene a tutti quelli che sperano in Lui.
2: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Cari amici, nella trasmissione precedente abbiamo considerato come nel tempo della grazia Gesù, assente col corpo dalla terra, regna dal cielo nel cuore e nella vita dei suoi seguaci. Egli è rappresentato in terra dallo Spirito Santo fino al momento del rapimento della Chiesa nel cielo. Causa la sparizione della Chiesa dalla terra ed essendo lo Spirito Santo ritornato nel cielo, il male, non più controllato dalla sua presenza, cioè dalla presenza dello Spirito Santo, si moltiplicherà paurosamente e Satana si impadronirà di tutti i poteri della terra. Non solo tutta la potenza umana sarà messa a disposizione sua, ma anche ogni falsa ed apostata autorità religiosa concorrerà per farlo adorare come un Dio. E l'adorazione di Satana e dell'Anticristo non significa altro che una aperta dichiarazione che egli è il Signore della terra e l'Iddio di questo mondo. Come tale egli signoreggerà fino al momento che questo potere gli sarà tolto da colui al quale esso appartiene di diritto, cioè il Signore, il Creatore del cielo e della terra, toglierà ogni potere a Satana. Ma durante questo breve regno di Satana, una notte di terrore ricoprirà la faccia della terra. Poi il sole della giustizia, cioè Gesù, si leverà per coloro che aspetteranno liberazione. Il ritorno di Gesù in terra, predetto dagli antichi profeti, promesso da Cristo medesimo e confermato dagli angeli, sarà necessario non solo per redimere la terra dalla schiavitù di Satana, ma anche per dimostrare all'universo intero che Dio è onnipotente e neanche Satana con tutti i suoi seguaci possono fermarlo dal realizzare per intero il suo piano di redenzione della umanità e della creazione. Dio ha mostrato la sua onnipotenza nel regno celeste quando scacciò Satana e gli angeli ribelli lontano dalla sua presenza. Ha mostrato la sua potenza spirituale liberando in Cristo l'umanità dal peccato e dalla schiavitù morale di Satana. In quel giorno il Dio vorrà mostrare la sua autorità anche nella storia. Egli può e vuole regnare in terra sugli uomini. Satana, rappresentato dall'Anticristo durante la grande tribolazione, si sarà assiso nel tempio di Dio e si autoproclamerà di essere Dio. L'umanità ingannata e sedotta lo adorerà e lo riconoscerà Signore della terra, ma egli, ben sapendo che il suo tempo è breve, si organizzerà sempre meglio e si preparerà per la sua guerra che gli eserciti celesti gli scateneranno contro. Egli cercherà di radunare tutti i re e tutte le nazioni ribelle nel luogo che si chiama in ebraico Ermagedon, in un ultimo tentativo di rivolta. Nello stesso tempo, invece, nel cielo si svolgerà una scena differente. L'apostolo Giovanni vide in visione che coloro che ne hanno l'autorità proclameranno la signoria del Cristo, il solo che abbia veramente diritto di regnare sulla terra, poiché questo diritto gli è stato conferito dal Creatore del cielo e della terra. E leggiamo: il settimo angelo suonò e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Un breve intervallo musicale e poi riprenderemo a parlare di questo periodo, di questo millennio, che sarà un periodo durante il quale lo Spirito Santo sarà assente dalla terra e l'umanità sarà libera di prendere la strada che desidera prendere.

Quindi, cari amici, Gesù Cristo, insieme ai suoi angeli e ai suoi redenti, scenderà dal cielo nella sua gloria per stabilire la sua podestà sulla terra. Leggiamo: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il Fedele e il Verace. Sul suo capo v'erano molti diademi. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino bianco e puro. Ed egli, sulla sua veste e sulla coscia, porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. In quel momento l'Anticristo, tutti i re e gli eserciti ribelli, accecati dalla incredulità e dall'odio, oseranno muovere guerra al Cristo, forse pensando che la vittoria potrebbe arridere loro. Questo lo leggiamo nel capitolo 19 del libro dell'Apocalisse. I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto. Colui che siede nel cielo ne riderà. Il Signore si bufferà di loro, e allora parlerà a loro nella sua ira. In questa battaglia finale il re dei re vincerà l'Anticristo ed i suoi alleati. L'Anticristo ed il falso profeta verranno presi e gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Quelli che avranno adorato la bestia, che avranno preso il suo marchio ed avranno combattuto contro Cristo, saranno distrutti, e il mondo sarà purificato dalla loro presenza. Anche Satana finalmente sarà preso, incatenato e rinchiuso nell'abisso per 1000 anni. Così ogni influenza satanica verrà rimossa dalla terra, e Gesù stabilirà il suo regno di pace e di giustizia. Finalmente Gesù comincerà a regnare in virtù del suo diritto incontestabile datogli dal Padre in cielo, poiché soltanto a lui è stata data ogni autorità e podestà in cielo ed in terra. Il suo regno sarà sulla terra, visibile a tutti, e sarà personale, sotto la sua guida diretta. Gli occhi tutti mireranno il re nella sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano, e ogni uomo e donna che vivono sulla terra saranno governati dal Signore. Dio ha sovranamente innalzato Gesù e gli ha dato un nome che è al di sopra

suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Il Cristo sarà assiso sul trono della sua gloria e coloro che lo hanno amato e servito regneranno con lui. I giusti, i pacifici, i mansueti fioriranno in questo regno, perché esso sarà uno di giustizia, di pace, di misericordia, di benignità e di verità. Una delle caratteristiche principali di questo periodo sarà la santità, poiché il Santo e la sua vera Chiesa regneranno assieme. In questo regno ritroveremo tutti i veri credenti di tutte le età, poiché essendoci già stata la prima risurrezione, quella a vita eterna, tutti i redenti saranno presenti per godere il regno nella presenza e nella gloria di Cristo per 1000 anni. Tutti i riscattati del Signore avranno dei corpi gloriosi, immortali, potenti, spirituali, e saranno sacerdoti di Dio a favore di tutte le altre creature che ancora non saranno state rigenerate a nuova vita. Perfino tra gli animali si ristabilirà la pace in questo regno. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto. Il vitello, il giovane leone e il bestiame ingrassato staranno assieme. E un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strame come il bue, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno. E la creazione stessa, liberata dalla schiavitù della corruzione, esulterà della sua redenzione, poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione dei figliuoli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta, non senza speranza però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figliuoli di Dio. La creazione gioirà assieme all'umanità, poiché essendo Satana scacciato dalla scena di questo mondo, tutto sarà più puro, come se l'atmosfera stessa fosse stata purificata. Questo regno messianico sarà meraviglioso sotto tanti aspetti e una bellissima prospettiva ci si para dinanzi agli occhi della fede. Quanto saranno felici coloro che vedranno queste cose. Potremmo desiderare che questo regno durasse per tutta l'eternità e non soltanto per 1000 anni. Perché dunque anche questo sarà limitato nel tempo? Dio sa benissimo quello che conviene fare e sa che per quanto bello o buono che esso sia, sarà sempre un regno temporale, un regno materiale. Essendo la terra stata scena di tanti conflitti, questa nostra terra è stata contaminata dalla presenza del peccato e dalla corruzione e quindi non può rimanere per l'eternità. Perciò dovrà essere arsa, distrutta completamente e non sarà più ritrovata. Al posto di essa Dio ha preparato qualcosa di più glorioso. Questo è in sintesi quello che avverrà durante questo periodo. Voglia il Signore aiutarci ad essere presenti a questo periodo dove Cristo regnerà con la sua Chiesa e con i suoi redenti. Il Signore ci benedica. A risentirci alla prossima trasmissione.

0: Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambe io tengo desta alla vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Seconda Pietro capitolo 3, versetti 1 e 2. Pietro ha scritto due lettere per tenere desta la mente dei suoi lettori, affinché rimanessero fermi nella fede. Lo abbiamo detto fin dai primi episodi, essi dovevano conoscere bene la moneta vera per saper riconoscere quelle false. Ma Pietro sapeva che con il passare del tempo sarebbe stato sempre più difficile. Perché? Benvenuti al settimo episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro. Nella prima parte di questa lettera Pietro aveva insistito sui fondamenti, sul valore delle scritture e quindi della parola profetica e sull'insegnamento di Gesù trasmesso dagli apostoli. Nell'avvicinarsi alla conclusione di questa seconda lettera, Pietro ribadisce la necessità di essere ancorati alle scritture e all'insegnamento apostolico per resistere agli attacchi. La fede cristiana è sempre stata sotto attacco, ma più sarebbe passato del tempo, peggio sarebbero andate le cose. Oggi, a distanza di 2000 anni, possiamo capire molto bene questa esortazione finale di Pietro, perché siamo costantemente immersi in un clima di scetticismo nei confronti del cristianesimo. Leggiamo come prosegue il brano. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno dov'è la promessa della sua venuta. Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Seconda Pietro 3, versetti 3 e 4. Dov'è la promessa della sua venuta? Gesù ha promesso che sarebbe tornato, ma il tempo passa e non succede proprio nulla. Possiamo fidarci delle sue promesse? Nel primo secolo la testimonianza apostolica, come vediamo nel libro degli Atti, aveva una forza straordinaria, perché erano ancora vivi i testimoni oculari. Coloro che erano stati testimoni oculari della morte di Gesù e poi lo avevano visto risorto, non potevano avere dubbi. La loro fede era basata su fatti concreti e quindi anche la loro speranza era ben fondata. Se Gesù era risorto, essi sapevano che egli aveva il potere di far risorgere anche loro. Ma Pietro sapeva che presto quella generazione se ne sarebbe andata e i credenti delle generazioni seguenti, sempre più lontani dai testimoni oculari, si sarebbero trovati a lottare con lo scetticismo presente intorno a loro. Oggi, a distanza di 2000 anni, dalla prima venuta di Gesù, a maggior ragione lo scetticismo sembra sempre più crescente. Il cristianesimo è considerato ormai superato da molti, assimilato ad una religione come tante altre che in qualche modo ha fatto il suo tempo. Il mondo va per la sua strada e del ritorno di Gesù sembra non esserci traccia. Ha ancora senso essere cristiani? Ha ancora senso fidarsi delle promesse di Gesù? Ecco perché i fondamenti sono importanti. Ecco perché le scritture, l'insegnamento apostolico dovevano e devono essere il riferimento della comunità cristiana ancora oggi. Persino lo scetticismo è previsto nella Bibbia. Dio non è colto di sorpresa. Ma qual è la risposta di Pietro alle domande provocanti degli scettici? Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Seconda Pietro capitolo 3, versetti 5 a 7. Pietro ritorna all'inizio della storia umana. Egli ricorda che l'universo, e in particolare la terra su cui abitiamo, esiste per volere di Dio. Tutti i processi naturali che conosciamo si sono messi in moto per volere di Dio, tramite la sua parola. All'inizio della Genesi la terra è descritta come ricoperta dalle acque, ma poi Dio stabilì che era il momento di fare ordine, mettendo in moto, tra l'altro, i meccanismi che portarono all'emergere delle terre asciutte. Ma quando, dopo alcune generazioni, Dio vide che l'uomo si stava sempre più allontanando da lui, intervenne nello stesso modo tramite la sua parola e tramite l'acqua, ricoprendo con il diluvio la terra, che in qualche modo ritornò ad una condizione analoga a quella di partenza. Pietro non ha dubbi. Molti possono essere scettici, ma la medesima parola che in poco tempo fu in grado di annientare gli uomini ai tempi di Noè, quando meno essi se l'aspettano, sarà in grado di giudicare gli empi e annientarli di nuovo alla fine dei tempi. L'immagine del fuoco fa pensare ad alcune profezie dell'Antico Testamento, ma soprattutto all'Apocalisse che descrive lo stagno di fuoco con cui il giudizio di Dio si manifesterà in maniera definitiva contro tutti i suoi nemici, prima che i cieli e la terra attuali lascino il posto a nuovi cieli e nuova terra. Si veda Apocalisse capitoli 20 e 21. Insomma, Dio ha già dimostrato in passato di poter intervenire nel momento più opportuno. Perché allora ciò non è ancora avvenuto? Dio si è dimenticato? Perché Gesù non è ancora tornato? Perché sono già passati circa 2000 anni dalla sua prima venuta? La risposta di Pietro è sorprendente. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitoli 3, versetto 8-9. Meraviglioso. Per il Signore quello che a noi sembra un grande periodo di tempo è invece un tempo irrilevante. 1000 anni o un giorno? Che differenza fa per Lui? Egli esiste al di fuori del tempo, Egli è eterno. Il tempo è la dimensione in cui noi viviamo, è la dimensione attraverso cui noi misuriamo le nostre vite, qualcosa che Dio ha creato proprio per noi. Ma il Signore ha il passato, il presente e il futuro contemporaneamente davanti agli occhi. Dio non è in ritardo, Dio non si è dimenticato. Piuttosto, Dio ci ama e vuole dare ad una grande quantità di esseri umani la possibilità di riconciliarsi con Lui. Questa è la straordinaria conclusione di Pietro. Dio è paziente proprio perché vuole che molti, che ora sono scettici, abbiano invece la possibilità di ravvedersi e di conoscerlo. Questo è il Dio di cui parla la Bibbia, un Dio che ama le sue creature e vuole che tante di esse possano andare verso di Lui. La comunità cristiana di oggi, così come la comunità del primo secolo, si trova costantemente a difendere, a fornire ragioni per la propria fede in un mondo scettico. Ma è incoraggiante sapere che lo scopo finale di Dio è proprio quello di conquistare gli scettici, di dare ad ognuno di loro la possibilità di conoscerlo. Rimanendo fermi nella nostra fede, conoscendo le scritture e i fatti che ci sono stati tramandati dagli apostoli e che sono arrivati fino a noi, non lasciamoci smuovere e non lasciamoci scoraggiare dai contestatori. La fede è sotto attacco? Certo, allora difendiamola. La verità non ha mai paura di essere smentita, perché saranno sempre i fatti a darle ragione. E se nel passato Dio attraverso i fatti ha confermato le sue promesse, possiamo essere certi che lo farà anche in futuro. Grazie a tutti. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi con alcuni ricordi e alcune esperienze. Non sono mai stata una persona che si è alzata con grande facilità la mattina, e anzi le persone che saltano su e si mettono a correre subito appena alzate mi fanno leggermente rabbia. Sono il tipo che va più volentieri a letto tardi la sera. In ogni modo, un uomo famoso, forse era Hemingway, ma non sono proprio sicura, ha scritto questa frase: per fortificarmi il carattere mi sono abituato a fare ogni giorno due cose spiacevolissime: alzarmi ogni mattina e andare a letto ogni sera. Ogni giorno per me è veramente un po' una lotta: tirarmi fuori dalle coperte, infilarmi le pantofole e cominciare a funzionare. Posso dare la colpa alla pressione bassa, posso dare la colpa al sonno arretrato, alle ore di lavoro in più che ho dovuto mettere, ma quando davvero mi metto la mano sulla coscienza devo pronunciare una sola parola: pigrizia. Perché certamente quei 5 o 10 minuti in più a letto non mi fanno né aumentare la pressione né mi fanno recuperare il sonno arretrato. Col passare degli anni però ho scoperto che le ore della mattina, quando le attività della famiglia non sono ancora incominciate, e poi d'estate quando fa più fresco, sono le più utili per il raccoglimento, per la lettura della Bibbia, la preghiera e per fare un po' il punto sulla situazione e capire che cosa devo fare durante la giornata. Ho trovato che se la mattina presto mi faccio i piani, tutto va più liscio e senza problemi. Ultimamente ho anche cercato di mettere in pratica il consiglio di un uomo d'affari che pare l'avesse ricevuto da un consulente che si fa pagare le centinaia di euro per dare consigli. Ed è un consiglio così semplice che io ve lo do gratis. Mi scrivo in ordine di importanza, la sera prima di andare a letto, 5 cose che devo assolutamente fare il giorno dopo. Sarà un trucco psicologico, ma ho trovato che funziona. Vedere le cose scritte in una lista mi fa sentire organizzata, mi dà una direttiva per la giornata e mi aiuta a valutare quello che è veramente importante e che mi pesa sulla coscienza se non è fatto. Cosa scrivo? Oh, tante cose. Ecco per esempio una lista che ho fatto poco tempo fa: attaccare il bottone alla camicia di mio marito, cosa che io odio; telefonare alla tale persona perché è difficile decidere di telefonarle, perché se attacca non smette mai di parlare. Numero 3, scrivere un articolo con scadenza fra 2 giorni. Poi vuotare il cassetto della cucina e pulirlo per bene. 5, mettere il concime alla pianta di gardenia. Ora mi direte, ma è possibile che si debba scrivere persino che c'è un bottone da attaccare? Non è una cosa troppo piccola, si fa in 5 minuti. È vero, si fa in 5 minuti, ma non è troppo piccola per me. Prima di tutto, perché scrivere un articolo mi sembra molto meno faticoso che attaccare un bottone. E poi, perché proprio una cosa così piccola tendo a dimenticarmela. Mi dispiace tanto però poi vedere mio marito che prende una camicia, se la infila, comincia con un bottone e poi se la sfila senza dire niente perché non la può abbottonare bene. Eh sì, 5 cose essenziali messe in una lista salvano tempo, pazienza e ci si avvia sulla via del successo.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
5: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
6: Favole?
7: Favole.
6: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
8: Un altro appuntamento con Favole alla radio. Subito la parola al narratore per la favola di oggi.
9: Il leone e l'agricoltore. Un leone innamorato della figlia di un agricoltore la chiese in sposa. Il padre, non avendo intenzione di dare sua figlia in matrimonio a una bestia feroce, poiché non poteva rifiutarsi di farlo per paura, escogitò questo sotterfugio. Disse al leone, il quale insisteva nella sua richiesta, di dare una dimostrazione d'amore che fosse degna di sua figlia. Doveva cioè cavarsi tutti i denti e tagliarsi le unghie. Di queste cose, infatti, sua figlia aveva paura. Il leone si sottomise di buon grado a questa prova d'amore, ma l'agricoltore, che ormai non lo temeva più, lo cacciò via a bastonate. La favola insegna che tutti quelli che prestano facilmente fede ai loro nemici, quando si privano di ciò che costituisce la loro forza, diventano comoda preda di coloro che prima li temevano.
8: La favola del leone e dell'agricoltore mi fa pensare a Sansone, che è senz'altro il giudice di Israele che ha raggiunto maggior fama per la sua enorme e devastante forza fisica e per l'altrettanto grande debolezza del suo carattere. Troviamo la sua storia nel libro dei Giudici nell'Antico Testamento. La situazione spirituale in cui Israele si trovava era a dir poco deplorevole e purtroppo ricorda i nostri tempi. Giosuè, il grande condottiero succeduto a Mosè, era morto e con lui gli israeliti che erano stati testimoni delle grandi liberazioni operate da Dio nei riguardi di Israele. La scrittura ci dice che la nuova generazione non conosceva l'Eterno né le opere che egli aveva compiuto per Israele. Ognuno agiva come gli pareva meglio, senza preoccuparsi delle leggi di Dio. Così Israele scivolò piano piano nell'idolatria. L'Eterno si adirò e li diede nelle mani dei popoli vicini che li depredarono. Nella sofferenza il popolo gridava a Dio, si umiliava, e allora Dio suscitava un giudice, un liberatore. Sansone fu appunto uno di questi uomini suscitati da Dio. A quel tempo Israele era sottoposto ai Filistei e Sansone fu designato ancora prima della sua nascita a cominciare a liberare il suo popolo. Ecco, Sansone, come sappiamo, era un nazireo, cioè era consacrato all'Eterno, quindi non doveva tagliarsi i capelli, non doveva bere bevande alcoliche, toccare corpi dei morti. Doveva evitare, cioè, qualsiasi tipo di contaminazione. Il Signore lo aveva dotato di una forza non comune che doveva servirgli appunto per combattere contro i Filistei. Le sue gesta sono rimaste famose, ad esempio, armato soltanto di una mascella d'asino, uccise 1000 nemici. I Filistei, ecco, ebbero molto da soffrire per colpa sua e senz'altro lo consideravano il pericolo pubblico numero uno. C'era però qualcosa nella vita di Sansone che avrebbe finito per portarlo alla rovina, e cioè non aveva mai imparato a controllare i suoi desideri. Oltre a questo, prendeva molto alla leggera i suoi obblighi di nazireo e, in aperto contrasto con il comandamento di Dio, che vietava anche agli israeliti di legarsi con le nazioni pagane, ebbe relazioni con donne filistee di dubbia fama. Ai suoi nemici questo non era ovviamente sfuggito. Essi sapevano perfettamente di non poter avere ragione di lui con la forza, per cui decisero di ricorrere all'inganno. Pagarono un prezzo esorbitante a Dalila, l'ultima e più famosa conquista di Sansone, perché scoprisse dove risiedeva la tremenda forza di quest'uomo. E questa donna, con le sue lacrime e la sua insistenza, riuscì a farlo capitolare e gli rivelò che il rasoio non era mai passato sul suo capo e che, se gli fossero stati tagliati i capelli, avrebbe perduto la sua forza. Dalila allora fece a questo punto avvertire i Filistei, poi addormentò Sansone e gli fece tagliare i capelli. L'infatuazione di Sansone per questa donna pagana e di facili costumi lo aveva accecato, lo aveva privato del buon senso. Poi, come sappiamo, la storia ci racconta che Sansone fu incatenato, gli furono cavati gli occhi e poi fu portato nella città di Gaza, dove per umiliarlo ancora di più gli fecero girare la macina, un lavoro che era a quel tempo riservato alle donne. Sansone, l'invincibile, era ridotto a quel punto ad una larva umana. Per molto tempo egli ebbe modo di riflettere sulla sua situazione mentre girava la macina della prigione. E intanto i capelli gli stavano ricrescendo. Un giorno migliaia di filistei si radunarono nel tempio di Dagon per onorarlo e per avere dato nelle loro mani il loro più potente nemico. Quindi fecero venire Sansone a fare il buffone davanti a loro. Era il colmo dell'umiliazione. E a questo punto Sansone pregò. Si rivolse al Dio di cui si era così poco curato, le cui leggi aveva così spesso trascurate. Pregò che la sua forza gli fosse restituita per un momento al fine di vendicarsi dei Filistei. Poi si appoggiò alle colonne portanti, si piegò e tirò su di sé il tempio di Dagon con tutti quelli che vi erano dentro. Da qui il detto secondo cui Sansone uccise più Filistei con la sua morte di quanti ne aveva uccisi mentre era in vita. Questa è la tragica fine di un uomo al quale il Signore aveva affidato un grande compito, ma che non seppe governare la sua vita. Nel libro dei Proverbi è scritto che chi padroneggia se stesso vale di più di chi espugna città. Sansone non aveva imparato ad ubbidire ai genitori, non aveva imparato ad ubbidire a Dio e non si era curato di stabilire dei valori, delle basi solide per la sua vita. Andava così, dove lo attiravano gli occhi. Il piacere per lui era al primo posto. Il leone di cui ci ha parlato Esopo in questa favola non si rendeva conto che i suoi denti e le sue unghie erano ciò per cui era rispettato e temuto. Vi rinunciò per amore della figlia dell'agricoltore e fu da lui scacciato a bastonate. Allo stesso modo, Sansone non si rendeva conto che la sua grande forza era appartenere a Dio, il vivere in comunione con Lui, l'essergli fedele. Egli però rinunciò a queste cose per amore del piacere e non gli rimasero altro che l'umiliazione e il disprezzo dei nemici che lo avevano tanto temuto. Ecco, cerchiamo allora di essere più saggi di lui nello stabilire le nostre priorità.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
5: Da Confucio a Cristo.
6: 32esima puntata.
7: La classe dei letterati, che non approva la conversione del signor Si, complotta contro di lui e riesce a far sì che la sua laurea gli venga revocata, salvo il pagamento di una forte somma che Si non possiede. Egli resta calmo e rimette ogni cosa a Dio in preghiera, e in breve volgere di tempo il governatore annulla il provvedimento, tra la gioia generale per la risposta di Dio alla preghiera. Intanto il lavoro dei rifugi procede bene, anche se alcuni malintenzionati hanno cercato di fare delle speculazioni per arricchirsi, ma senza riuscirci per la netta opposizione del signor Si.

Fin dall'inizio della sua vita di fede, il signor Si era stato purificato dal suo attaccamento al denaro e ad ogni forma di ricchezza. Non gli interessava ricavare dei guadagni dalla sua attività, ma doveva pure rendere finanziariamente autonomi i rifugi, e per questo occorreva oculatezza e prudenza. Comunque era chiaro che non cercava nessun vantaggio personale, non insisteva mai per essere pagato, vendeva le medicine a un prezzo bassissimo, dava da mangiare ai suoi pazienti che non potevano permettersi di portarsi il cibo da casa, non faceva pagare assolutamente nulla a chi non poteva permetterselo. Se qualcuno aveva i mezzi per pagare, ma cercava di evitarlo per disonestà, egli non prendeva nessuna iniziativa pratica, si limitava a pregare Dio di mettere lui le cose a posto secondo la sua volontà. E spesso gli impostori sopportavano gravi conseguenze per la loro disonestà. Se qualcuno faceva una donazione per l'opera, ma egli avvertiva che le motivazioni erano sbagliate, non accettava i soldi. Un dono gradito a Dio deve venire da un cuore puro, diceva. Senza questa condizione basilare, il dono poteva rivelarsi addirittura dannoso. Dopotutto, quello che stavano cercando non erano i soldi, ma la benedizione di Dio. Una povertà onesta gli avrebbe assicurato la protezione e il soccorso del Signore, mentre del denaro non benedetto non avrebbe portato che dei guai. Sì, aveva scelto liberamente di essere povero per il Signore, e il Signore non mancava di aiutarlo di giorno in giorno a sbarcare il lunario, ma non era una vita facile né tranquilla. Alla fine di quell'anno, quando si mise a fare un po' di conti, trovò con grande dispiacere che c'era un deficit molto grande. Egli avrebbe potuto forse trovare un terzo di quella somma, ma il resto non voleva chiedere in prestito del denaro, perché questo era contro l'insegnamento della scrittura, che diceva di non dovere nulla a nessuno. Pensò e ripensò come poteva fare, ma non gli veniva in mente niente per provvedere una somma di denaro così grande in un modo conforme alla parola di Dio. I suoi parenti pagani lo guardavano sospettosi in questo momento difficile, pronti ad accusarlo di portare la famiglia nei guai. Sua moglie e gli altri suoi aiutanti, un bando di corso per letterati, che erano invitati a scrivere una composizione su argomenti legati alla religione cristiana. Erano in palio premi di grande valore. Le composizioni potevano essere in prosa o anche in rima, ma un premio più alto sarebbe stato dato alle composizioni poetiche e consisteva in 4 once di argento. L'offerta veniva da parte dei missionari di Taiwan ed era aperta a tutti i letterati della provincia. Questa, disse sì con entusiasmo, è la risposta del Signore alle mie richieste. Il primo premio sarà senz'altro mio. Con fede e coraggio si mise all'opera. Era già il 10° mese dell'anno e non c'era tempo da aspettare. Il primo premio era destinato alle composizioni poetiche, quindi sì, si dedicò a questo. In quel momento non si rendeva conto che nei versi che stava scrivendo c'era uno scopo più profondo di quello che lui stesso aveva in mente. La chiesa che stava crescendo aveva bisogno di modi di espressione suoi propri, locali, di canti e preghiere formulati nel linguaggio della gente. Sì, era vagamente cosciente di questo bisogno, sapeva che gli inni che si cantavano nelle assemblee non erano molto attraenti per il popolo, ma non gli era mai venuto in mente che egli poteva scriverne altri che sarebbero stati più adatti. Ora, mentre con la penna in mano pensava, si accorse che gli venivano in mente delle belle poesie e scoprì un dono che da allora non avrebbe mai più trascurato. Poco più tardi, un missionario venne a far visita al suo villaggio per dare il primo premio al vincitore. La somma era più che sufficiente a chiudere il bilancio in pareggio. Si era trattato di un'esperienza indimenticabile, di una pietra miliare nel corso della sua vita. Da quel momento egli continuò a scrivere tutte le vicissitudini di una vita di fede in preghiere ed inni. La gioia, la prova, la sconfitta, la liberazione, tutto la sua penna esprimeva in versi semplici e belli, e i credenti di tutta la provincia presero ad usare questi inni. Una 60ina di essi ebbero tanto successo da divenire veramente patrimonio eterno della gente, continuando a risuonare anche dopo che la voce di sì si era spenta. Ma i momenti di difficoltà finanziaria non erano gli unici casi in cui veniva messa alla prova la potenza e la fedeltà di Dio. Altri momenti di difficoltà nascevano dal carattere degli uomini con cui sì aveva a che fare. Alcuni lo riempivano fin dall'inizio di soddisfazioni e diventavano subito membri importanti della organizzazione. Altri erano molto più lenti nel maturare nella fede, avevano molte cose del loro passato di cui liberarsi, e vivere accanto a loro durante questo processo non era facile. Altri poi erano tanto irresponsabili e lontani dalla verità che sembrava inutile ogni sforzo per richiamarli. Avere tutti questi uomini sotto lo stesso tetto e riuscire mese dopo mese a mantenere un minimo di organizzazione e di ordine nella casa
Era un'impresa non facile. Doveva sempre stare molto attento a chi ospitava nella sua casa, perché una volta che aveva accettato un caso, non lo abbandonava più per nessun motivo. No, diceva, non posso permettermi di iniziare un lavoro e poi rinunciarci alle prime difficoltà. Se non è da Dio, non si doveva neanche cominciare, e se è da Dio, sarebbe peccato rinunciarci. Se io rinuncio a compiere ciò che egli mi mette davanti, può darsi che si stanchi di me e rinunci a benedire l'opera delle mie mani. La sua regola, perciò, era di non mandare via mai un uomo una volta che l'avesse accettato. Egli credeva che la potenza di Dio potesse salvare anche quelli che davano meno speranze. Ma se poi alla fine vedeva che tutti i suoi sforzi non erano valsi a niente e che questi uomini tornavano ai loro paesi senza essere cambiati, grande sarebbe stata la sofferenza sua e di tutti i suoi collaboratori, ma certo ancora più grande la sofferenza di Dio. Così, sì, cercava di essere molto paziente con questi uomini, di pregare molto per loro, e qualche volta la sua fede e la sua preghiera avevano la meglio anche nei casi apparentemente più difficili. Un segreto della potenza che lui possedeva era senza dubbio l'amore con cui avvicinava questi uomini. Egli notava con tenerezza ogni piccolo miglioramento in loro e sperava sempre in meglio. Quando peccavano, soffriva come può soffrire solo l'amore calpestato.

Oggi vediamo il capitolo 10 insieme, e in realtà i capitoli dall'8 al 10, 8, 9, 10, sono collegati, perché è un pochettino lo stesso discorso che, se vi ricordate, parte dal capitolo 8 con il discorso, con la questione dei cibi sacrificati agli idoli e del mangiare questi cibi sacrificati, cosa che alcuni di loro credenti facevano approfittando della loro libertà cristiana. E Paolo prende spunto da questa questione per dare un principio fondamentale. Ricordate qual è questo principio fondamentale? Che pur essendo libero in Cristo, posso, diciamo, sì, limitare, autolimitare la mia libertà, posso rinunciare ad alcuni miei diritti, non solo per non scandalizzare, ma proprio per edificare, quindi per il bene degli altri, per amore dei miei fratelli e del prossimo in generale. E poi ha usato il capitolo 9 un po' come esempio di questo principio, come lui l'ha applicato nella sua vita. Vi ricordate il discorso dell'essere più o meno, l'essere stipendiato come ministro? Vi ricordate? Lui diceva: io ho questo diritto, avrei questo diritto, ma non faccio uso di questo diritto, e lo faccio per l'Evangelo, per non essere di scandalo a nessuno, per non essere di inciampo a nessuno. Quindi esattamente il principio che sta insegnando ha applicato alla sua vita. Ha dei diritti, però lui rinuncia a questi diritti per il bene. E il capitolo 9 è molto bello, la parte finale in cui dice che lui si fa giudeo con i giudei, greco con i greci, per guadagnarne il maggior numero. Ora, nel capitolo 10 ritorna alla questione dei cibi sacrificati, ma prima parla un po' di Israele nel deserto. Vi ricordate un po' Israele nel deserto? I 40 anni nel deserto di Israele? Ok, quindi, ora fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri, cioè gli ebrei, furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati in Mosè, nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Dice i nostri padri, quindi evidentemente c'era una buona componente della chiesa di Corinto che erano di estrazione giudaica, ok? E qui in questi versi che abbiamo letto lui fa un parallelo tra alcune esperienze che hanno vissuto gli israeliti nel deserto e alcune esperienze che viviamo noi in modo spirituale nel nuovo patto, alcune benedizioni del nuovo patto. Quali sono queste esperienze che hanno fatto loro nel deserto? Erano coperti da una nuvola, vi ricordate? Il deserto è molto caldo, il sole è cocente, ma loro erano coperti da una nuvola, quindi non venivano bruciati dal sole, e di notte c'era la colonna di fuoco. Poi parla dell'attraversamento del mare. Quale mare? Il Mar Rosso. E poi parla del cibo, e poi parla dell'acqua. Vi ricordate come venivano cibati da Dio? Attraverso la manna, in modo soprannaturale, quindi. E poi venivano dissetati, vi ricordate come? Attraverso la roccia, l'acqua che sgorgava dalla roccia. Quindi lui usa tutti questi episodi e fa questo parallelo, e avevano evidentemente un significato, oltre che storico, anche spirituale. Dice: tutti furono sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare, quindi sotto l'acqua e attraverso l'acqua. Di che cosa parla? È figura di cosa? Del battesimo. Queste due esperienze raffiguravano il battesimo. E il battesimo collegato a chi? A Mosè, per loro. Dice: tutti furono battezzati in Mosè. Quello era il battesimo che li collegava alla guida e alla leadership di Mosè, mentre noi veniamo battezzati in acqua, e il nostro battesimo ci collega a chi? Alla guida e alla leadership di Cristo, ovviamente. Poi dice: tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale. Dice spirituale, ma spirituale per il collegamento che sta facendo. Per loro era un cibo fisico, era vero, era tangibile, ed era la manna, questo pane che scendeva dal cielo. E tutti bevvero la medesima bevanda, di nuovo l'acqua dalla roccia. Dice dalla roccia che li seguiva. Di nuovo sta facendo un parallelo. Non è che loro, mentre camminavano, c'era una roccia che rotolava dietro di loro, va bene, e da questa roccia poi usciva l'acqua.
che li seguiva, nel senso che tante volte hanno bevuto da quella roccia, almeno due volte. Vi ricordate la prima volta il Signore disse a Mosè di percuotere la roccia e ne è uscita l'acqua, la seconda volta il Signore ha detto a Mosè di parlare alla roccia e lui l'ha percossa di nuovo. Quindi almeno due volte questo rapporto, ma evidentemente loro, perché nel deserto era un miracolo che sono stati 40 anni nel deserto in realtà, perché non è un deserto gigantesco, era il Signore che li guidava e in qualche modo li faceva girare e rigirare e ritornare sugli stessi luoghi. Quindi era la roccia che li seguiva, ma questo termine li seguiva, ripeto, è per il parallelo che sta costruendo, perché è qualcosa che stava con loro, va bene? Era la provvidenza di Dio dell'acqua di cui avevano bisogno, e questa roccia nel nostro parallelo per noi chi è? È Cristo, ok? Quindi Cristo, l'acqua viva della vita. Quindi questa è l'immagine che sta facendo, e usa la parola tutti. Tutti hanno gustato queste cose, l'hanno fatto insieme, ma Dio, versetto 5, non gradì la maggior parte di loro, e infatti furono abbattuti nel deserto. Quindi il contrasto qui è tra tutti che hanno gustato e solo alcuni che sono arrivati fino alla fine. Capite? Capite il contrasto che sta facendo Paolo? Quindi solo alcuni sono arrivati. Dice la maggior parte sono caduti nel deserto. Ora il termine la maggior parte in realtà è ottimistico, perché su un popolo di forse 2 milioni di persone quanti sono entrati? Due adulti, Giosuè e Caleb, probabilmente con le loro famiglie, e probabilmente le generazioni dei bambini più piccoli, perché la condanna di errare nel deserto, di vagare nel deserto, era riferito agli adulti, alla generazione che era uscita dall'Egitto. Quindi pochi alla fine sono entrati e hanno goduto realmente della promessa. L'altra parte, pur avendo gustato tutte queste cose, non ce l'ha fatta. Ora, perché non ce l'hanno fatta? Cosa li ha ostacolati nel loro cammino? Cosa ha impedito loro di arrivare? Il diavolo? No. I nemici? Gli eserciti che hanno incontrato lungo la strada? Le montagne? I problemi? No. Il problema, quello che li ha impediti di arrivare, erano loro stessi. Era un problema tutto loro. Va bene? E noi possiamo imparare dai loro sbagli, questo sta dicendo. Affinché, versetto 6, or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono. Quindi adesso fa un elenco di alcuni dei problemi loro, personali, che hanno impedito a queste persone di arrivare alla terra. Il primo problema qual era? Hanno desiderato cose malvagie. Quindi il primo ostacolo, i loro propri desideri. I loro desideri, evidentemente, carnali, perché quando io desidero una cosa malvagia, è la mia carne che la desidero. Desidero qualcosa per fini materiali, per fini egoistici, e fini ribelli, e loro erano un popolo ribelle, erano un popolo di egoisti, e stavano sempre a desiderare, generalmente, quello che non avevano, ma erano desideri sbagliati, erano desideri, qui definisce, malvagi. E certe volte anche noi siamo sotto questo rischio, e dobbiamo stare attenti a cosa stiamo desiderando. Stiamo desiderando cose buone? Stiamo desiderando cose che Dio approva? O stiamo desiderando e coltivando desideri carnali e egoistici? Quindi il primo problema, i desideri. Poi dice, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. Dice, il secondo problema era che erano un popolo di idolatri, erano diventati idolatri. Qui sta facendo riferimento alla scena del vitello, del bue, del vitello d'oro. Ricordate, Mosè è sul monte, loro stanno a valle, hanno messo insieme tutto il loro oro, tutte le loro cose preziose, e ne è uscito questo vitello che ha fatto Aronne. E che cosa hanno fatto loro? Hanno detto, tu, questo è il Dio che ci ha portato fuori dal paese d'Egitto. E hanno esattamente questo che cita. Dice, si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. Ora, questa frase
non sembra molto collegata all'idolatria. Avrebbe potuto scegliere, avrebbe potuto dire, che so, affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro e si sono fatti il vitello d'oro. No, lui dice, sono idolatri secondo quanto sta scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. E evidentemente

È un termine che esprime e significa immoralità sessuale. Quindi loro si sono alzati, si sono divertiti, si sono ubriacati, e tutto questo era una conseguenza dell'idolatria, perché l'idolatria pagana portava a questo tipo di conseguenze. E l'espressione si sedette per mangiare e per bere è proprio un'espressione che è molto coerente con il discorso che sta facendo Paolo qui, perché di che cosa sta parlando? Del sedersi e mangiare alla mensa dei cibi sacrificati agli idoli nei templi. Lo vedremo tra un po'. Quindi lui sta selezionando alcune cose in maniera molto precisa, molto mirata. E dice, versetto 8, terzo ostacolo: e non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno solo 23.000. Probabilmente qui sta facendo riferimento, vi ricordate quando Balaam, questo profeta, viene ingaggiato dai Moabiti per maledire il Signore? Balaam era quello dell'asina, lo ricordate? Loro sono, questi Moabiti sono andati là e hanno detto: maledici per noi il popolo di Israele. Lui è andato: vabbè, quanti soldi mi date? Ok, lo faccio. È andato là per maledire e invece il Signore l'ha usato per benedire. E quelli hanno detto: ma come, noi ti abbiamo dato i soldi per maledire, tu che fai? Benedici. Ah, scusate, riproviamoci. E fa la stessa cosa. Questo era Balaam, era un profeta in qualche modo, ma usava il suo dono in modo sbagliato per arricchire se stesso. Ad ogni modo il Signore non gliel'ha impedito, poi alla fine stava per andare a incontrare l'angelo sulla strada, l'asino si è spostato, ha quasi disarcionato, l'ha bloccato da una parte, lui lo voleva picchiare, l'asino disse: l'ho fatto per salvarti la vita perché c'è l'angelo del Signore. Comunque non è questo il punto. Il punto è che non riuscendo a maledire il popolo con le parole, lui ha detto ai Moabiti: facciamo un'altra cosa, fate in modo che le donne, le vostre donne, li seducano. E così hanno fatto. Indovinate, ci sono riusciti a farli sviare? Sì, ci sono riusciti in questa maniera, in maniera subdola. Sono andate, si sono presentate loro e li hanno sedotti, in modo che loro cadessero nella fornicazione. È una storia molto interessante, la trovate in Numeri capitolo 25. E di nuovo scoprirete in Numeri 25 che queste donne li hanno portati a mangiare con loro e a adorare i loro dii insieme e poi a fornicare. Quindi è sempre lo stesso discorso dell'idolatria, che non è semplicemente rivolgere il cuore, ma è anche pratica, è anche un legame materiale, fisico, una comunione in questo senso. Ci arriviamo piano piano, non vi preoccupate. E Dio li ha giudicati e ne sono morti 23.000 in un solo giorno. Secondo Numeri 25 erano 24.000, cioè nella matematica c'erano 1.000 che intornano. Qualcuno ha detto forse in tutto ne sono morti 24.000 e 23.000 solo in un giorno. Comunque non è questa l'enfasi, è il discorso, non ci fermiamo su queste cose. Questo era l'altro problema: non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono. E al versetto 9: e non tentiamo Cristo come anche alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. Vi ricordate quest'altra circostanza? È molto famosa, quando iniziano a venire questi serpenti che li mordono, li uccidono, e il Signore parla a Mosè e gli dice: alza questo palo con il serpente di rame e chi lo guarda sarà guarito. Tipo di Cristo, vi ricordate? Molto bello, affascinante anche questo aspetto. Sarebbe bello in questo studio andarseli a studiare tutti questi capitoli. Anche questo si trova in Numeri, al capitolo 21. Ma se andate a leggere il capitolo 21 scoprirete che cosa scatena il giudizio di Dio. Sapete cosa? Lo ricordate? Loro a un certo punto dicono: basta con questa manna, non ce la facciamo più, e iniziano a disprezzare, ne abbiamo disgusto di questa manna, vogliamo altro. Perché Dio li ha giudicati? Perché il loro disprezzo per la manna, loro stavano disprezzando quello che Dio aveva provveduto loro, e questo è tentare il Signore, questo è offendere il Signore, questo è disprezzare il Signore, quando Lui provvede qualcosa e tu non voglio quello che Dio ha provveduto. E anche questo ci parla anche di Cristo,
Gesù Cristo è la soluzione.

per il perdono dei peccati, e disprezzare Cristo significa rimanere sotto il giudizio di Dio. Dobbiamo andare un po' veloci, ripeto, sarebbe molto interessante fare uno studio su tutte queste circostanze. Dice il capitolo, versetto 10, e non mormorate, aglio questa, come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Quindi qui non sta, se ci fate caso, non sta parlando più del fatto che sono morti per la strada di vecchiaia, di stanchezza e non ce l'hanno fatta, ma sta parlando dei veri e propri giudizi mirati di Dio. Ci avete fatto caso? Sono caduti per effetto di giudizi di Dio. Dice non tentiamo, non mormorate, dove stiamo? Non mormorate, come anche alcuni di loro mormorarono. Qui potrebbe parlare, ovviamente loro stavano sempre a mormorare, vabbè, e si sono attirati addosso diverse punizioni e giudizi di Dio, ma qui potrebbe parlare nello specifico della ribellione di Core. Vi ricordate chi era Core? Core era un uomo, un levita, lui ed altri suoi fratelli erano dei leviti che volevano anche il sacerdozio. Voi sapete che i leviti erano la tribù che Dio aveva stabilito per occuparsi del tabernacolo, del servizio sacro, dei sacrifici, del trasporto, tutto quello che era inerente all'adorazione, alla religione. E all'interno dei Leviti, una famiglia in particolare, la famiglia di chi? Di Aronne, era stata incaricata del sacerdozio, che era un servizio ancora più particolare che riguardava i sacrifici, l'essere sacerdoti. E questi figlioli di questo Core dice, ma anche noi siamo leviti, anche noi abbiamo diritto al sacerdote, lo possiamo fare anche noi, non è difficile, condividilo con noi. E questo si trova in numeri 16, e loro portano avanti una vera e propria ribellione, contagiano altre persone, contagiano tutto il popolo. Dice, non è giusto che Aronne sia per il giudizio, ma chi sei comunque tu, Mosè, che decidi tutto tu, noi qui vogliamo essere democratici, eccetera, eccetera. Alla fine di tutta questa cosa, la terra si apre e loro vengono inghiottiti. Ciao, Core. Ciao, Core. E tutti quelli che l'hanno seguito. Il loro problema è che mormoravano, erano contro, non gli stava bene. Sapete, non devo spiegarvi che cosa significa mormorare. Mormorare è una forma di ribellione, è anche una forma subdola e codarda di ribellione, perché non è che dici in faccia non mi va bene questa cosa, o con rispetto o senza rispetto, comunque tu lo dici a un altro, no? In questa maniera, e quindi Dio non lo sopporta. E loro erano un popolo di mormoratori, ma in questo caso specifico sono state giudicate e sono morte di nuovo un sacco di persone. Ora, tutte queste cose, versetto 11, avvennero loro come esempio per noi, e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dei secoli. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Quindi noi dobbiamo, come credenti, imparare dai loro errori, in maniera che non cadiamo in queste stesse cose. Voi direte, ma no, ma noi non ci caschiamo in queste cose. Se dite così, Paolo vi sta già ammonendo, se state in piedi guardate di non cadere. Significa che è un rischio in cui possiamo cadere tutti noi. Ci possono cadere l'ultimo arrivato nella chiesa, ci può cadere l'anziano nella chiesa, ci può cadere il pastore. Nessuno di noi è immune da questo rischio. Anzi, più sei sicuro che non ci cadi, più confidi in te stesso, più pensi di stare in piedi e più sei in pericolo di caduta. E purtroppo non ci inganniamo, perché uomini e donne molto più spirituali di noi sono caduti, e quindi dobbiamo essere molto umili e cercare e chiedere al Signore di guardarci e di proteggerci. Ora questo porta al versetto 13. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Perché questo discorso sulla tentazione? Per tutto quello che ha detto qui
perché evidentemente loro sono stati tentati e sono caduti su tutte queste cose. E quindi Paolo parla brevemente di questo discorso. Ora, ovviamente essere tentati non è un peccato, tutti noi siamo tentati, anche Gesù è stato tentato, è peccato cadere e cedere alla tentazione, quindi non è peccato essere tentati, spesso siamo tentati e dobbiamo aspettarci di continuare ad essere tentati, ma dobbiamo essere forti e essere pronti per non cadere, non cedere alla tentazione, resistere, vincere la tentazione. Possiamo farlo? Si può resistere alla tentazione? Sì, certo, per la grazia di Dio, possiamo. Qui dice, nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, o che non sia umana. Che vuol dire? Paolo ci ricorda che la battaglia che combattiamo tutti quanti. Noi abbiamo sempre la convinzione che le nostre sfide siano un po' più grandi di quelle degli altri. Ah, ma tu non sai quello che sto passando io. Ah, ma tu non capisci che tentazione ho io. Nel mio caso, diciamo sempre così, nel mio caso, la sfida è questa, è molto più difficile che nel tuo caso o nel suo caso. E facciamo così. Ma qui lui dice che ogni tentazione ha questa caratteristica, è umana. Ci ricorda che è la battaglia di tutti, che tutti sono tentati. E la nostra particolare tentazione non è più forte delle altre, non è peculiare, non è diversa, e quindi possiamo farcela. Poi ancora che cosa ci dice? Che Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Che cosa significa questo? Che Dio permette le tentazioni, giusto? Ma anche che le filtra in qualche modo, permette solo quelle che sa che noi possiamo superare, giusto? È quello che leggete voi qui? Quindi possiamo dire grazie Signore, possiamo dire grazie Signore che mette questa protezione e che filtra le tentazioni e permette che noi siamo tentati solo con quelle che siamo in grado di sopportare. Questo ci dovrebbe incoraggiare, ci dovrebbe dire se sto combattendo con questa tentazione significa che Dio la sta permettendo e significa che ho la possibilità di sopportarla. E quindi richiedo la pienezza dello Spirito Santo, la forza dello Spirito Santo, mi attivo per resistere, per combattere, non mi arrendo subito e dico non ce la posso fare, no? Come una sfida impossibile. Avete mai visto nello sport quando una squadra approccia un'altra squadra già sapendo che perderà? I ragazzi mentre giocano già no, ci distruggeranno, ci asfalteranno. E affronti la partita già è sicuro che hai perso, perché già parti così, che hai perso. Invece lui dice no, ce la potete fare, il Signore se lo permette significa che ce la potete fare, è alla vostra portata. E infine dice ci dà sempre una via di uscita affinché la possiate sostenere, cioè c'è sempre un modo efficace perché la possiamo sostenere. Perciò miei cari, fuggite dall'idolatria. Quindi sembra che tutto questo discorso si riassuma con tutte queste definizioni e casi particolari e sfumature particolari in questa questione dell'idolatria. È un discorso di idolatria. Fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi ciò che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse partecipazione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Guardate Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno parte essi all'altare? Che dico dunque? Che l'idolo sia qualche cosa? O che ciò che è sacrificato agli idoli sia qualche cosa? Anzi, dico che le cose che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che voi abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui?
Adesso di che cosa sta parlando? Sta tornando al suo argomento principale, e tutto quello che ha detto fino adesso deve essere in funzione di quello che sta dicendo. Sta parlando della cena del Signore, che viene chiamata o cena del Signore o santa cena o semplicemente comunione. È il calice della benedizione, il pane che noi rompiamo, e fa un contrasto tra la cena del Signore e il mangiare i cibi sacrificati agli idoli. E sono entrambe due figure, due immagini di comunione. Parlano entrambe di comunione. Sedersi a tavola e mangiare è comunione. E lui dice: io non voglio che partecipiate e abbiate comunione con Cristo e poi abbiate comunione con i demoni. Stiamo parlando di comunione. Due tipi opposti e contrastanti di comunione. Ora, al capitolo 8, se vi ricordate, lui ha detto che gli idoli non sono nulla, e quindi non è un peccato in sé mangiare della carne sacrificata agli idoli. Ve lo ricordate questo discorso? Ma ora va in profondità e dice: è vero che non è un peccato in sé mangiare quella carne, perché è solo carne e perché l'idolo non esiste, e quindi un cibo non ti può contaminare. Però che senso ha farlo? Questo è il discorso più maturo che fa adesso. È vero che lo potete fare, ma che senso ha che lo fate? E soprattutto, che cosa comunica? Quale significato dà? Il mangiare insieme in quella cultura era una cosa di grande significato. Non era semplicemente: vabbè, chi sei tu? Vabbè, mangiamo insieme. No, si mangiava insieme solo con persone che si rispettavano, persone di cui ci si fidava. Gli ebrei, con chi eri d'accordo? Gli ebrei non mangiavano con i gentili, perché non c'erano le basi, perché significava unirsi a qualcuno in un certo senso. Perché io mangio, immaginate la figura, l'immagine, anche la cena del Signore parla di questo: c'è un unico pane che viene spezzato e che adesso è un po' in me, un po' in te, un po' in te, un po' in te. Era l'unico pane che è adesso in tutti quanti, e stiamo mangiando della stessa cosa. Quindi questo parla di unione col pane e gli uni con gli altri. Quindi un grande simbolismo dietro a questo. Quindi capite bene che la cena del Signore ha un grande significato, perché dice: il pane che noi spezziamo, che benediciamo, il corpo del Signore, che rappresenta il corpo del Signore, il calice che noi benediciamo, che rappresenta il sangue del Signore. Questa è la nostra comunione con Gesù, è la nostra comunione gli uni con gli altri, l'essere uniti a Gesù e l'essere uniti gli uni agli altri non è cosa da poco, è una cosa molto sacra, molto privata, anche direi molto intima, è densa di significato. Ne parleremo poi al capitolo 11. Quindi da questo lato, questa mensa, questa comunione, la mensa del Signore e la tavola del Signore, e dall'altro lato un'altra mensa, un'altra tavola dove si sedevano, e che significava comunione con qualcos'altro. Dice: l'idolo sia qualcosa, l'idolo non è nulla, e anche quello che viene sacrificato agli idoli non è niente. Però c'è un problema dietro, che dietro a questi sacrifici, anche se la carne in sé non è nulla, e anche se l'idolo in sé non è nulla, dietro a questi sacrifici chi ci sono? Chi c'è? C'è Satana, ci sono i demoni. Dietro l'idolatria c'è Satana, dietro le false religioni c'è Satana. E qui lui lo dice chiaramente: anzi, le cose che i gentili sacrificano, versetto 20, le sacrificano ai demoni, non a Dio. Quindi non è così irrilevante, non è così poco significativa, c'è un significato, va bene? E quindi dobbiamo stare molto attenti. Non è una cosa così innocua. Magari voi non sacrificate ai demoni, ma se sedete alla loro mensa, in qualche modo c'è un problema. Che senso ha? Capite quello che stava dicendo Paolo? E poi dice: vogliamo provocare il Signore a gelosia? È interessante. Sapete che Dio dice di se stesso che è un Dio geloso? Che vuol dire? Che ci ama e ci vuole solo per sé. Ogni marito vuole la moglie solo per sé, e ogni moglie vuole il marito solo per sé. Il rapporto di coppia è un rapporto esclusivo.
non può essere la moglie di tutti e non può essere il marito di tutti, perché questa sarebbe la negazione del matrimonio, giusto? E così il Signore ci ama in questa maniera, che dobbiamo essere solo Lui. Lui ci ama fino alla gelosia. Dio è un Dio geloso e queste cose lo provocano, perché si va a giocare con il tradimento. L'idolatria è una sorta di infedeltà, di tradimento. Vogliamo quindi farci coinvolgere consapevolmente o inconsapevolmente? Non è importante, ma vogliamo farci coinvolgere in qualcosa che offende e provoca il Signore? E la domanda successiva, siamo noi più forti di Lui? Questo è spesso il nostro problema. Voi dite no, non è il nostro problema. Io dico sì, è il nostro problema, perché noi sappiamo di essere deboli, vero? E diciamo di essere deboli, a mente fredda, così razionalmente. Ma quando c'è qualcosa che ci attira, quando c'è qualcosa che ci tenta, inganniamo noi stessi e pensiamo di essere forti. Pensiamo che possiamo giocarci con quella cosa, tanto non ci vincerà. Pensiamo che siamo forti e potremmo fermarci e controllarci, magari al lavoro con un collega, una collega, magari attraente o che magari mostra un qualche interesse per noi, no? E noi diciamo, ma io sono sposato, non posso, però possiamo prendere un caffè, possiamo farci una chiacchierata, no? Tanto lo so che non va da nessuna parte questa cosa, però è un modo, no, per stuzzicare e solleticare un discorso che noi pensiamo siamo forti, lo fermerò, non porterà da nessuna parte, però in realtà non siamo così forti. E quindi qui la domanda, siamo noi più forti di Lui? Siamo noi così forti come pensiamo? Stiamo molto attenti, di nuovo, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Guardate che le tentazioni e le grandi cadute non avvengono mai da un giorno all'altro, dal giorno alla notte. Avvengono perché noi abbassiamo la guardia, ci lasciamo trascinare e permettiamo certe cose che invece dovremmo frenare molto molto tempo prima. E ora torna sulla nostra libertà. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Adesso che sapete tutto il contesto, è chiaro questo versetto che cosa sta dicendo, no? Molte persone lo estrapolano per fargli dire quello che pare loro. No, dice, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Quindi, anziché chiederci che c'è di male, cosa dovremmo chiederci? Che c'è di bene, che c'è di buono, è vantaggioso? Anziché chiederci se questo offende il Signore, cosa dovremmo chiederci? Se onora il Signore, se dà gloria al Signore. C'era una persona una volta che veniva da me, mi stava sempre a tormentare e mi diceva sempre: ma è peccato questo, ma è peccato questo, ma è peccato questo, ma è peccato questo, era un tormento. E poi non lo so perché, lo chiedeva anche a tante altre persone, e poi stranamente non faceva niente di quello che gli dicevamo, quindi era un assillo. Ma invece di preoccuparti di che cosa è peccato e cosa non dovresti fare e che cosa offende il Signore, cerca di preoccuparti in maniera attiva di che cosa piace al Signore, cosa dovresti cercare e cosa dovresti mirare. Dice, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa e non ogni cosa edifica, va bene? Quindi anziché chiederci se farà del male al mio fratello, chiediamoci se invece lo edificherà. Noi dobbiamo cercare ciò che edifica gli uni agli altri. Andiamo verso la fine. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. È l'emblema, è la sintesi di questo che stiamo dicendo. Alcune indicazioni pratiche, di nuovo su questo argomento, il mangiare. Mangiate di tutto ciò che si vende al macello, senza fare alcuna domanda per motivo di coscienza. Perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Se qualche non credente vi invita e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che vi è posto davanti, senza fare alcuna domanda, per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice, questa è una cosa sacrificata agli idoli, non ne mangiate, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza.
perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Ora mi riferisco non alla tua coscienza, ma a quella dell'altro. Per qual motivo, infatti, sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza di un altro? Ma se prendo parte alle vivande con gratitudine, perché sarebbe asimato per ciò di cui rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio, come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti, affinché siano salvati. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo, dice al capitolo 11. Quindi, questi consigli pratici. Prima di tutto, mangiate di tutto, va bene? Versetto 25. Mangiate di tutto senza fare domande. Cioè, non fate inchieste, non fate ricerche, né in negativo né in positivo. Non dovete chiedere, ma da dove viene questo cibo? Ma che strada fa? È passato per qualche tempo? È stato sacrificato? E non dovete neanche chiedere, sei sicuro che va tutto bene? Non fate domande, non vi preoccupate. Mangiate di tutto. Dice due volte, perché la terra è tutto ciò che contiene del Signore. Che vuol dire? E che vuol dire mangiate di tutto? Che possiamo mangiare ogni cibo. Non ci sono dei cibi proibiti per i credenti, giusto? Capiamo così? Possiamo mangiare di tutto. Quindi mangiate di tutto. Fa bene mangiare di tutto. Senza fare domande. Ma se qualcuno vi dice, e in questo caso il discorso cambia, quando qualcuno vi dice questa è una cosa sacrificata, non importa per quale motivo ve lo dice. Potrebbe essere un pagano che ti dice, oh, mangia questa bistecca, è stata sacrificata, questa è roba buona, eh? O potrebbe essere un credente che dice, stai attento, questa carne è sacrificata, non la mangiare. Qualunque sia il motivo per cui te lo dicono, se te lo dicono e specificano esattamente questa cosa, la cosa cambia, perché questa informazione aggiunge un elemento importante che non possiamo sottovalutare. Non è più la stessa cosa. Non puoi più dire, ma io mangio di tutto, perché se mangi sapendo, cioè consapevolmente, significa che almeno agli occhi dell'altro gli stai dando un valore. Lo stai facendo con consapevolezza e quindi agli occhi dell'altro lo stai facendo come se fosse una cosa consacrata all'idolo, e quindi la sua coscienza dice, non dice la tua coscienza, perché tu lo sai che quella cosa è solo carne e non c'è niente dietro, ma la sua coscienza può essere in qualche modo ferita o scandalizzata. E quindi vedete, significa avere riguardo per l'altro, è un gesto di amore. Se qualcuno ti avverte, ti dice, ti specifica questa cosa, tutto cambia e tu dovresti rispettarlo e amarlo e astenerti. In questo esempio particolare dice, non date motivo di scandalo. Certe volte gli scandali sono scandali perché è scandaloso, è un effettivo errore. Certe volte non sono, sono scandali in senso che sono malintesi, va bene? Però lui dice non date motivo di scandalo. Altrove Paolo dice di astenervi da ogni apparenza di male. Dice, ma non c'era del male? Sì, però state attenti anche a quello che appare come un male, rispetto alla coscienza degli altri. Quello che per noi potrebbe non essere assolutamente importante, magari per qualcun altro potrebbe essere molto importante, al punto da tenerlo lontano dalle cose di Dio. Quindi bisogna fare molta attenzione. Ecco, vorrei concludere sottolineando il versetto 31. Dice, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, e questo che cosa include? Tutto, praticamente tutto, perché dice mangiare, perché questo è il contesto, è bere. Ma poi dice qualunque altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. È bello, eh? Ci avete mai pensato che possiamo mangiare e il modo in cui mangiamo può dare gloria a Dio? O il modo in cui beviamo, o il modo in cui facciamo queste cose che sembrano cose di secondaria importanza? Non tanto, perché in finale diamo molto valore al cibo e al resto, no? Ma fate tutto alla gloria di Dio.
fate tutte le cose alla gloria di Dio. E questo è qualcosa che è molto bello, ovviamente, a dirsi, ma significa date la precedenza al Signore piuttosto che a voi stessi, ai vostri piaceri, alla vostra soddisfazione personale. Date la precedenza al Signore e alla gloria di Dio. A me piace la carne, mangiare è un piacere, tante altre cose sono piaceri legittimi, però il Signore sta dicendo di sottomettere anche queste cose legittime e far sì che tutto vada alla sua lode e gloria, mettere Lui davanti a noi, morire a noi stessi, essere discepoli di Gesù, morire a noi stessi.

0: Amici ascoltatori, la pace del Signore sia con voi tutti che ascoltate. Noi ci invitiamo a lavorare per voi con vero interesse e nella speranza che questa nostra, sia pure leggera, fatica cristiana sia di vostro gradimento. Dobbiamo prendere in esame quest'oggi una domanda veramente interessante. Questa è la domanda: cosa fare per essere veramente cristiani? Noi crediamo che a questa domanda rispondiamo quotidianamente attraverso tutta l'attività di Radio Evangelo, che con le sue varie rubriche si prefigge proprio questo traguardo. Ma pur tuttavia non ci dispiace di focalizzare quanto più possibile questo argomento. La domanda cosa fare per essere veramente cristiani ci fa ricordare una domanda rivolta dai giudei a Gesù: che faremo per operare le opere di Dio? Gesù allora rispose così: questa è l'opera, che voi crediate in colui che egli ha mandato. Credere non è esattamente un'opera, eppure credere è alla base di tutta l'opera di Dio. Per essere cristiani dobbiamo innanzitutto credere in colui che Dio ha mandato, cioè Gesù Cristo. Ora, nessuno nasce cristiano. Noi possiamo nascere nel seno di una famiglia cristiana, di un ambiente cristiano, e non essere cristiani, perché cristiano lo si diventa in virtù di un'esperienza personale che ci mette a diretto contatto con Cristo, un'esperienza per cui diveniamo nuove creature e cominciamo seriamente a vivere per Lui, cioè per Cristo Gesù. Questa esperienza è così fondamentale che orienta la nostra vita verso la direzione voluta da Dio, e i nostri interessi finiscono per coincidere con quelli del suo regno, in virtù del fatto che lo Spirito Santo viene mandato da Dio ad abitare in noi e dentro di noi. Senza questa esperienza, ripetiamo, il cristianesimo non può esserci. Ma entriamo nel particolare, visto che la nostra ascoltatrice ci prega di indicargli che fare. Ora noi vorremmo dire appunto che cosa fare. A questo punto crediamo che il desiderio di un vero cristiano che vuole fare sia di imitare Cristo. Il cristiano è preso completamente dalla vita del suo maestro, dal suo esempio, e quindi ha un solo desiderio: il desiderio di applicare a se stesso quel modello di vita, cioè il modello di vita che Gesù ci offre. L'apostolo Paolo diceva: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Poiché l'esempio che Cristo ci ha dato è un esempio di dedizione e di amore, il vero cristiano avrà prima di tutto e soprattutto questo connotato: l'amore di Cristo che si manifesta attraverso di Lui. E a questo punto che vorrei dare la parola a Roberto perché approfondisca questo aspetto della vita cristiana.
1: Ora, come giustamente tu hai sottolineato, la prima manifestazione della vita cristiana, quindi di un cristianesimo vero, di un cristianesimo genuino, è costituita e caratterizzata dall'amore. Gesù stesso ce lo ricorda questo, vero? Quando afferma che dall'amore proprio intenso che i credenti si porteranno gli uni in verso gli altri, che il mondo conoscerà che sono veramente figliuoli di Dio. Anche l'apostolo Giovanni riprende questo concetto di Gesù e lo sviluppa in una delle sue lettere, e precisamente la sua prima lettera, al capitolo 4, versetto 7, quando afferma: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. Ora, quando la scrittura parla di quest'amore che deve essere reale e presente nella vita dei credenti, si riferisce non ad un amore teorico, ben inteso, vero? È un amore pratico, un amore concreto, un amore che si manifesta in senso, come ho detto, pratico, nelle sue varie manifestazioni, e credo che oggi il mondo abbia bisogno proprio di questo, proprio di vedere questo amore in azione, abbia proprio bisogno di vedere questa caratteristica che è proprio l'essenza della natura di Dio riflettersi attraverso la vita dei credenti. E non a caso l'Apostolo Paolo, parlando dei carismi dello Spirito Santo, ricorda che la strada proprio perché questi possano essere realizzati dai figli di Dio è proprio attraverso quest'amore, la realizzazione di quest'amore. Egli lo chiama la carità e l'amore in senso assoluto, che proprio porta il credente a manifestare una vita carismatica, e ci tiene proprio a sottolineare che anche se noi manifestassimo i carismi dello spirito, ma senza l'amore, senza la caratteristica dell'amore, senza l'essenza dell'amore, questi non servirebbero a poco. Ora io vorrei ricordare ancora qualche altra cosa, che quando noi parliamo di quest'amore, noi ci riferiamo ad un amore che noi non possediamo naturalmente, non è qualcosa che abbiamo, è presente nella nostra natura, perché noi non ci riferiamo, ovvero Dio non si riferisce all'amore umano, all'amore terreno, Dio si riferisce al suo amore, a quell'amore che viene realizzato dal credente, dal cristiano, proprio attraverso un'esperienza cristiana, un'esperienza spirituale, tant'è vero che la scrittura ci ricorda che l'amore di Dio è sparso nei cuori mediante lo Spirito Santo. È uno dei frutti dello Spirito Santo e che caratterizzano la vita morale del credente, l'esperienza morale del credente, come in fondo è quella di Dio.
0: Certo, e naturalmente quando questo amore è presente in noi porta indubbiamente dei frutti. La nostra ascoltatrice ci ha detto, ci ha chiesto meglio, che fare? Bene, Gesù dice nella sua parola che fare, in Matteo capitolo 25 dice: ebbi fame e mi deste a mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e mi veniste a trovare. Quindi che fare? Ecco, il cristiano è colui che stende in nome di Dio una mano verso il suo prossimo, per aiutare il suo prossimo, per incoraggiare il suo prossimo là dove ha bisogno di incoraggiamento e dove ha bisogno di aiuto. Se siamo insensibili ai bisogni del nostro prossimo, certamente la vita cristiana non si manifesta in noi e attraverso di noi. Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa intorno a questo, se no potremmo passare a considerare un altro aspetto anche importante della vita cristiana, cioè la vita cristiana non è soltanto manifestazione dell'amore di Dio in noi che si manifesta e si realizza, diciamo, nel nostro prossimo, ma è anche gioia, allegrezza in noi. Puoi dire qualche cosa?
1: Certamente, la vita cristiana è anche una vita di gioia, e in proposito, proprio per sostenere questa verità della scrittura, verità che come credenti ne abbiamo fatta personalmente l'esperienza, vorrei citare quanto già Isaia 700 anni prima di Cristo diceva in proposito, nel capitolo 35 al versetto 10: e i riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, un'allegrezza eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, e il dolore ed il gemito fuggiranno. E non è soltanto Isaia, mi sono riferita ad Isaia per parlare del Vecchio Testamento, ma potrei riferirmi al Nuovo Testamento. In proposito vorrei ricordare quanto l'Apostolo Paolo diceva a proposito, e la testimonianza dell'Apostolo Paolo acquista veramente un valore particolare quando pensiamo che egli esprimeva le parole che tra poco citerò mentre si trovava prigioniero a Roma, quindi in una circostanza veramente difficile da un punto di vista umano, prigioniero a Roma. Egli, scrivendo ai credenti di Filippi in Macedonia, diceva: rallegratevi nel Signore, da capo dico rallegratevi. Parole che veramente ribadiscono che la vita cristiana cristiana è anche una vita di gioia, una vita di allegrezza. E qui vorrei ricordare qualche altra cosa: quando noi parliamo della gioia cristiana, noi ci riferiamo a qualcosa di duraturo, non ci riferiamo a qualcosa che è il risultato, il frutto delle circostanze più o meno positive della vita. Noi ci riferiamo ad una gioia che attinge, diciamo, la sua linfa e la sua sussistenza in qualcosa di ben diverso, e che la fa per questo essere diversa dalla gioia umana, dalla gioia terrena, in quanto che è una gioia, ripeto, continua, una gioia duratura, ed è una gioia continua ed una gioia duratura, come ho detto, perché è una gioia che scaturisce da una realtà diversa da quella che può essere l'esperienza degli uomini, l'esperienza della vita, l'esperienza del mondo. La gioia cristiana è attinta nella grazia del Signore, e ritorniamo sempre qui, vero? È sempre questo il fondamento, il punto di partenza. Il cristianesimo non è qualcosa di intellettuale, qualcosa di teorico, è un'esperienza con Gesù, un'esperienza continua con Gesù. È in Gesù che il cristiano attinge la sua gioia, attinge la sua allegrezza, l'attinge dal fatto, per esempio, che i suoi peccati sono stati perdonati, e veramente perdonati, e dal fatto che il credente ha realizzato la nuova vita, la nuova nascita, la rigenerazione dell'anima, la rigenerazione dello spirito, e dal fatto che sa, per esempio, come Gesù stesso ci tiene a sottolineare anche ai suoi discepoli antichi, che il proprio nome è scritto nei cieli, nel libro della vita. L'attinge nella speranza cristiana, che è qualcosa di reale, qualcosa di veramente vissuto ogni giorno, e veramente qualcosa di meraviglioso.
0: Ora, la nostra ascoltatrice potrebbe domandarsi: ma cosa c'entra la gioia col fare qualcosa per essere cristiani? E noi invece crediamo che ci sia una grossa relazione, in quanto la gioia del cristiano è testimonianza al mondo. In fondo, il mondo che cosa vuol vedere? Che i veri cristiani sono delle persone diverse, non sono delle persone comuni, quindi anche nei momenti così difficili, tristi della loro vita, manifestano una allegrezza che non, come ha detto il fratello, la si può attingere dentro di noi o intorno di noi, ma direttamente dal Signore. Quindi è una testimonianza dell'opera di Dio in noi. Quindi, in questo senso, i cristiani sono testimoni con la loro gioia, ma testimoni, vogliamo dire, anche con il loro messaggio, perché il vero cristiano ha qualche cosa da dire. La nostra ascoltatrice ci dice cosa fare. Bene, testimoniare di quello che abbiamo ricevuto da Dio. Il cristiano ha un messaggio da portare, e lo porta fedelmente, perché questo messaggio gli urge di dentro e ha un solo desiderio, quello di parteciparlo agli altri. E come abbiamo visto, per esempio, ai primi tempi dell'era apostolica, i primitivi cristiani hanno fatto conoscere la testimonianza dovunque, quello che avevano udito, quello che avevano veduto, quello che avevano realizzato dentro il loro cuore, si facevano parte di dirigente di trasmetterlo ancora agli altri. Questo tesoro di vita che Dio ha messo appunto nel cristiano viene partecipato a tutti coloro che lo circondano. Questo è importante, appunto, la vita cristiana come testimonianza. In questa testimonianza c'è la continuità della Chiesa, quindi consideriamo quanto essa è importante. Il Signore ci ha lasciato questo comando: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi, cosa fare? Ecco, parlare di quello che il Dio ha messo nei nostri cuori affinché altri possano entrare nel beneficio della salvezza e della grazia di Dio. Allora saremo veramente cristiani, allora faremo veramente la volontà di Cristo, non solo quando realizzeremo l'amore di Cristo, quando vivremo la gioia di Cristo, ma quando assolveremo il mandato di Cristo, che è appunto quello di testimoniare della svariata, molteplice grazia di Dio. Ci sarebbe molto ancora da dire, ma certo nei limiti di questa trasmissione non lo si può fare pienamente. Abbiamo dato soltanto degli accenni alla nostra ascoltatrice e speriamo di essere stati comprensibili e chiari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Che cos'è verità? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 33 a 38. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui.» Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.» Pilato gli disse: «Che cos'è verità?» Che cos'è verità? La domanda che Pilato fece a Gesù è quanto mai attuale. Infatti, in un'epoca in cui domina il relativismo, l'idea che possa esserci una verità assoluta alla quale sottomettersi viene considerata ridicola dai più. Brani paralleli come Luca 23 ci permettono di capire perché Pilato chiese a Gesù se era il re dei giudei. Infatti i giudei accusavano Gesù di blasfemia, ma dovevano trovare un'accusa che avesse potuto avere un senso anche per il tribunale romano. Quindi lo avevano presentato a Pilato come colui che diceva di essere lui il Cristo re. Luca 23:2. In questo modo erano riusciti ad attirare l'attenzione di Pilato. Infatti qualcuno che dicesse di essere il re dei giudei, da un punto di vista politico, poteva essere una minaccia per Roma. Pilato si stava probabilmente chiedendo se quell'uomo apparentemente così pacifico potesse davvero guidare un'insurrezione contro Roma. Qualcosa non quadrava. «Dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me?» La risposta di Gesù evidenziò quanto la situazione fosse grottesca. Pilato aveva l'impressione che Gesù potesse essere una minaccia per Roma? Era ciò che pensava davvero o stava solo assecondando i giudei che glielo avevano consegnato? In effetti Pilato non credeva che i giudei stessi gli avessero consegnato colui che doveva essere il loro re e guidare la rivolta verso Roma, e aveva già compreso che ci fosse in gioco qualcosa che aveva a che fare piuttosto con la loro religione. Il brano parallelo di Matteo 27:18 ci dice che Pilato aveva compreso che i giudei glielo avevano consegnato per invidia e non perché avesse fatto davvero qualcosa degno di morte. Così rispose stizzito: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» La risposta di Gesù confermò che Pilato non aveva nulla da temere. Gesù era re, ma il suo regno non costituiva in quel momento una minaccia per Roma, perché il suo regno non era di questo mondo. Se così fosse stato, i suoi servi avrebbero impedito il suo arresto o avrebbero comunque combattuto per lui. La risposta di Gesù era logica. Pilato era davvero sorpreso. Gesù diceva dunque di essere un re, ma non era certamente il re che Pilato si sarebbe aspettato. Che razza di regno era dunque il suo? Gesù stesso spiegò a Pilato come stavano le cose. Egli era nato come un uomo, ma allo stesso tempo era un re che non apparteneva a questo mondo. «Il mio regno non è di qui», disse. Egli era venuto nel mondo non per fare rivoluzioni con le armi, ma per un motivo specifico: testimoniare della verità. E fu a quel punto che Pilato domandò: «Che cos'è verità?» La domanda di Pilato evidenzia la condizione dell'uomo senza Dio. In effetti, senza Dio non ci sono assoluti. La condizione dell'uomo lontano dal suo creatore lo pone in una condizione di incertezza, senza riferimenti per la morale, senza obiettivi, senza speranza. Esiste davvero una verità? Oppure ognuno ha la sua, come molti credono ancora oggi? Gesù aveva appena affermato che c'è una verità e che i suoi sudditi, coloro che ascoltano la sua voce, sono proprio coloro che provengono dalla verità, hanno la verità come proprio segno distintivo. D'altra parte, Gesù nella sua preghiera, poche ore prima, aveva definito la verità mentre chiedeva al Padre: «Santificali nella verità, la tua parola è verità». La parola di Dio è verità. Colui che ha creato ogni cosa definisce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è secondo il suo volere e ciò che è peccato. Il progettista sa qual è il modo in cui il suo progetto deve funzionare per ottenere buoni risultati. L'uomo, influenzato da Satana, si è talmente allontanato dal progetto originario da non essere più in grado di riconoscere che il progetto stesso ha un senso. Anzi, non è più neanche in grado di riconoscere che esiste un progetto e un progettista. Forse anche tu credi che la vita non abbia uno scopo, che tutto sia affidato al caso, che non esistano verità assolute. Considera allora che Gesù è venuto proprio per rendere testimonianza alla verità, per riportarti ad avere un contatto con la verità, con colui che ti ha creato. Egli è la verità, la sua parola è verità. Egli conosce il tuo passato, il tuo presente e il tuo futuro. Egli vuole che tu abbia vita eterna, che anche tu possa essere tra coloro che ascoltano la sua voce, coloro la cui vita è stata trasformata dalla verità e che ora appartengono alla verità.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Vogliate gradire, miei cari amici in ascolto, i miei più cordiali saluti e benvenuti all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Questo è un giorno un po' speciale per questa serie di trasmissioni, speciale perché oggi iniziamo lo studio di un nuovo libro della Bibbia, il Vangelo di Marco, e mi sembra ovvio nel cominciare questo studio fare un'introduzione prima di tuffarci nello studio vero e proprio. Diciamo quindi subito che, cronologicamente parlando, il Vangelo di Marco fu il primo Vangelo a essere scritto. Anzi, fu uno dei primi libri del Nuovo Testamento a essere scritto e probabilmente fu redatto a Roma prima del 63 d.C. L'evangelista Marco non era un apostolo, come lo erano invece Matteo e Giovanni, mentre Luca, l'altro evangelista, fu amico e collaboratore dell'apostolo Paolo. Giovanni Marco è il nome completo dell'autore di questo Vangelo. Giovanni era il suo nome ebraico, mentre Marco era un nome latino, come leggiamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 12, versetto 12. Pietro, considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Qui ci si riferisce all'episodio della liberazione di Simon Pietro dalla prigione. E questo è il primo riferimento storico a Giovanni Marco che troviamo nella Bibbia. Evidentemente sua madre doveva essere una facoltosa e apprezzata cristiana della Chiesa di Gerusalemme, come possiamo dedurre dal fatto che la comunità si riuniva in casa sua. Marco accompagnò l'apostolo Paolo nel suo primo viaggio missionario. Era inoltre cugino di Barnaba, come ci dice l'apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 10. Era anche figlio spirituale di Simon Pietro, perché questi, nella sua prima lettera, al capitolo 5, versetto 13, dice: «La chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta, e così fa Marco, il mio figliuolo». Tant'è vero che il Vangelo di Marco è stato considerato il Vangelo di Simon Pietro, e questo lo possiamo provare, come difatti faremo fra poco. Giovanni Marco, dunque, accompagnò Paolo e Barnaba nel primo viaggio missionario. Leggiamo infatti in Atti, nel libro degli Atti capitolo 13 versetto 5: giunti a Salamina annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Avvenne però che a un certo punto Marco lasciò i compagni tornandosene a Perga, nella Panfilia. Probabilmente avrà avuto qualche buona scusa, ma sta di fatto che Paolo non lo volle con sé nel suo secondo viaggio missionario, sebbene Barnaba non fosse dello stesso avviso. Infatti nel libro degli Atti, il capitolo 15, versetto 37 e 38, leggiamo che Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo giudicava che non dovessero prendere come compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera.

Mi sembra quindi che, secondo Paolo, Marco avesse commesso un errore. In ogni caso, nel versetto 39 dello stesso capitolo, ci viene detto che ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono, e Barnaba, preso con sé Marco, navigò verso Cipro. Da questo punto in poi, le scritture ci dicono ben poco sul conto di Marco. Sappiamo però che Marco in seguito si comportò bene, tanto che lo stesso apostolo Paolo, nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 10 e 11, afferma: «Solo Luca è con me. Prendi Marco e portalo con te, poiché egli mi è molto utile per il ministerio». Rimane comunque sempre aperta la questione se Marco sia menzionato da qualche parte nei Vangeli. Personalmente penso di no. Quanto poi alla composizione del suo Vangelo, secondo alcuni, Marco attinse da Pietro solo i fatti riportati nel Vangelo, mentre secondo altri, egli attinse la spiegazione del Vangelo dall'apostolo Paolo. Questa teoria, confesso che non mi dispiace. Del resto, perché vi sono quattro Vangeli? Una ragione è che furono scritti per varie persone. Matteo scrisse principalmente per gli ebrei, per pi israeliti. Marco invece scrisse soprattutto per i romani, tenendo presente la cultura romana in quella particolare epoca. Questo Vangelo, insomma, fu scritto per l'uomo forte, coraggioso, intraprendente, e i romani allora dominavano il mondo. Dunque, per questo tipo di persona fu redatto il Vangelo di Marco. Certo, i romani avevano portato ovunque pace e giustizia, buone strade, legge, ordine, protezione. Si trattava però di una pace fittizia, imposta con la forza. Il tallone di ferro dei romani gravava sull'umanità ed esigeva un caro prezzo. In fondo, i romani davano al mondo quel tipo di pace che la Lega delle Nazioni prima e ora le Nazioni Unite cercano di dare al nostro mondo. Anche i romani ci provarono e fu un tipo di pace imposto al mondo, controllato da un uomo forte. Ed è questo tipo di uomo forte che il mondo oggi sta aspettando, illudendosi che quest'uomo sia in grado di risolvere tutti i problemi dell'umanità. Roma quindi rappresentava nel mondo antico una potenza umana attiva ed efficiente, che portò poi alla dittatura. Con l'avvento dell'impero, infatti, tutto il potere si concentrò in un uomo solo, il che naturalmente costituì sempre un pericolo per tutti. E se esaminate bene la situazione del mondo di oggi, vedrete che anche noi ci stiamo muovendo in quella stessa direzione. Come giustamente afferma un noto studioso cristiano, l'uomo ideale per i romani era il più potente conquistatore, organizzatore e governatore, l'uomo che, come Cesare, poteva tenere ben saldo in mano lo scettro dell'impero universale. Cesare ed il cesarismo furono l'inevitabile risultato dello sviluppo della cultura romana. Quando i romani cominciarono a rendersi conto che la giustizia umana nelle mani di un despota umano era qualcosa di terribile per l'uomo peccatore, allora lo Spirito Santo propose loro Gesù di Nazareth, quale Signore e Salvatore.

Come dicevo, noi ci stiamo avviando verso un'epoca in cui vi sarà una dittatura comandata da un solo uomo. Sarà un essere satanico che terrà sotto il suo controllo gli uomini peccatori, tanto da farli disperatamente invocare la liberazione. Ma l'unico che potrà liberarli sarà il Signore Gesù quando verrà la seconda volta. L'Apostolo Paolo, infatti, così scrisse proprio ai credenti di Roma: «Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente». Questa potenza è una potenza che può essere anche misericordiosa. Al tempo dei Cesari, mentre il mondo aveva un grande bisogno di misericordia, non riceveva altro che potenza. Si arrivò così al punto che nessuno più osò opporsi a una tale potenza, perché ogni resistenza sarebbe stata fatale. Fuggire da essa era assolutamente impossibile, e fu proprio allora che Dio inviò un messaggio a una parte di quel mondo, mediante Giovanni Marco, l'autore del Vangelo di cui ci stiamo occupando. Giovanni Marco riporta in pratica la predicazione di Simon Pietro. È questa un'antica tradizione che risale alla stessa Chiesa primitiva. Ad esempio, Papia, uno dei più antichi scrittori cristiani, afferma che Giovanni Marco scrisse il Vangelo in base all'insegnamento di Pietro. Egli infatti così scriveva: «Marco, interprete di Pietro, scrisse con esattezza, ma senza ordine, tutto ciò che si ricordava delle parole e delle azioni del Signore Gesù». Lo storico cristiano Eusebio di Cesarea dice che la luce della pietà, cioè il cristianesimo, rifulgeva con sì affascinante splendore nelle menti di coloro che udivano l'Apostolo Pietro, che essi non si contentarono di avere inteso solamente l'esposizione orale di questa predicazione divina, e con ripetute insistenze pregarono Marco, l'autore del Vangelo e seguace di Pietro, a lasciare loro in iscritto un memoriale di quell'insegnamento impartito a voce. Avvenne difatti così, e ora noi abbiamo il Vangelo secondo Simon Pietro per mano di Giovanni Marco. È un Vangelo che mette in evidenza soprattutto i fatti, e questo si accorda con il carattere di Pietro, ma anche con il carattere dell'antico popolo romano in generale, che era attratto piuttosto dalle cose concrete, pratiche, più che dalle teorie. Nel Vangelo di Marco si mette in risalto particolarmente Gesù quale servo, mentre nel Vangelo di Matteo, che abbiamo studiato a suo tempo, si sottolinea in particolare la regalità del Salvatore Gesù Cristo. Comunque, Gesù non è il servo degli uomini, ma è il servo di Dio. E con questa ultima osservazione concludiamo questo primo studio che abbiamo dedicato al Vangelo di Marco.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Evangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34. Dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Il titolo del messaggio di oggi è: dov'è il nostro cuore? Qual è il tesoro dei nostri cuori? Beato chi può rispondere: è Cristo. Purtroppo anche noi che lo conosciamo come Salvatore, a volte facciamo di Lui il semplice servitore delle nostre necessità. È vero che si è fatto servitore per noi, ma troppo facilmente molti si accontentano di questo e non possono dire che Gesù è il tesoro delle loro anime. Dov'è il nostro tesoro, lì c'è anche il nostro cuore. Che cosa governa i nostri affetti? Cari credenti, noi tutti siamo contenti di avere l'aiuto di Dio come risorsa contro le difficoltà e le prove della vita, ma forse conosciamo poco il valore infinito del tesoro che abbiamo. Quando quaggiù tutto ci viene a mancare, volgiamo lo sguardo verso il Signore e Lui, nella Sua misericordia, si rivela a noi come nostro rifugio. Egli non respinge mai chi ricorre a Lui, ma vuole di più. Desidera essere l'oggetto principale dei nostri cuori. È bello sapere che non respinge chi lo implora, ma è tutt'altra cosa dirgli, come Ruth a Naomi: dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Queste sono parole che troviamo nel libro di Ruth, al capitolo 1, versetto 16. L'eccellenza della persona di Cristo dovrebbe elevare i nostri sguardi al di sopra delle cose di quaggiù e fissarli dove Lui è. Non dobbiamo dimenticare, anche quando tutto ci sorride, che abbiamo in Lui una ricchezza permanente e di altissimo valore. Così, invece di essere dei visitatori del cielo che abitano sulla terra, saremo dei visitatori della terra che hanno la loro dimora nel cielo.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Oggi continuiamo a rispondere a certe domande che ci sono pervenute da un giovane ascoltatore di Bari, il quale studia la Bibbia assiduamente. Cominceremo subito con la domanda che ci rivolge dal Vangelo di Giovanni al capitolo 19, versetti 21 e 22. Ci chiede: perché una risposta di questo tono è così drastica? Qui troviamo che i giudei protestano la scritta che Pilato ha preparato per Gesù, cioè che insomma costituisce il suo reato, scritta che veniva messa sopra la croce e che era Gesù il Nazareno, re dei giudei. I preti la vogliono alterare e Pilato risponde a loro bruscamente dicendo: quello che ho scritto, ho scritto. Perché, si chiede? Ebbene, Pilato ha condannato Gesù contro la sua volontà, sapendolo innocente. È seccato con le richieste del clero, che fra l'altro lo ha disturbato presto al mattino per estrarre da lui quella condanna a morte, e ora lo vanno a disturbare maggiormente con il loro pignolio. Pilato, del tutto seccato dal loro legalismo, reagisce con quella risposta. Poi possiamo dire che questa era la volontà di Dio, perché la verità era che Gesù era il re dei giudei, moriva per diventare il re dei giudei e di tutto il mondo. Passiamo alla domanda seguente su Giovanni 24 e si chiede: perché qui Giovanni chiama se stesso l'altro discepolo? E perché? Per due ragioni: la prima per modestia, la seconda per sicurezza personale. Quando il Vangelo fu scritto, le persecuzioni contro i discepoli erano in corso. Giovanni era già stato esiliato nell'isola di Patmos e non voleva dare all'autorità, col suo Vangelo, una prova della sua attività come uno dei discepoli più attivi di Cristo. Ricordiamoci che gli altri discepoli erano a quel tempo già morti, Giovanni era l'unico rimasto. Passiamo ora ai Salmi. Salmo 73,4 si domanda: è il suo modo di vedere o è proprio così? E di nuovo qui devo di nuovo esortare chi ci ascolta a seguire questo programma con una Bibbia aperta al passaggio in questione, in questo caso al Salmo 73, al versetto 4, che dice, e per metterlo nel contesto leggo da 3 a 5: poiché io portavo invidia agli orgogliosi vedendo la prosperità degli empi, perché per loro non vi sono dolore, il loro corpo è sano e pingue, questo è il versetto 4, e non sono travagliati come gli altri mortali. È vero? Ebbene, così Asaf, lo scrittore del Salmo, nel suo peccato di invidia vedeva i superbi e gli empi, e tutt'oggi sembra che ai prepotenti e ai cattivi tutto vada bene, ma noi sappiamo che non è così. La Bibbia ce lo ricorda volta dopo volta: se c'è piacere nel peccato, lo è, ma solo per una piccola occasione. In fondo alla coppa, ricolmo da brezza, sta sempre celato l'amaro dolor, come dice il nostro inno. L'invidia ci fa vedere che i cattivi sono meglio di noi, ma è l'invidia. E qui vedete, o amici, la fallacità di una certa setta che va in giro ad insegnare la Bibbia prendendo appunto versetti fuori del loro contesto. Qui, per esempio, se si legge solo il quarto e il quinto versetto, la Bibbia direbbe che per star bene bisogna essere iniqui e superbi. Il quinto versetto dice che queste cose sarebbero buone, ma non è così. La Bibbia va letta nell'intero contesto.

Passiamo ora al Salmo 82, 1 e 83, 18 e si domanda: ma Asaf credeva in un unico Dio o in altri dei? Asaf, come la maggioranza degli ebrei, credeva in Dio e lo riteneva più grande di tutti gli dèi, cioè per tanto tempo gli ebrei, mentre credevano in Geova, l'Eterno, pure credevano che egli era il loro Dio, il Dio dei giudei, e che gli egiziani pure avevano un Dio, e così gli assiri, e così tutti gli altri popoli, ma solo Geova era il più grande di tutto. Ci vollero secoli per far sì che il concetto monoteistica fosse ben compreso dal popolo ebreo, l'unico infatti che riuscì a comprenderlo, mentre invece le grandi civiltà greche e romane erano ancora politeiste. Ed ora andiamo al Salmo 106, versetto 7. Si domanda: possiamo dire no, chi sono i nostri padroni? Ebbene, qui ci deve essere un errore. Il versetto in questione, e lo leggo dal 16 così, Salmo 106, 6 e 7. Noi e i nostri padri abbiamo peccato, abbiamo commesso iniquità, abbiamo agito empiamente. I nostri padri non prestarono attenzione alle tue meraviglie in Egitto, ma si ribellarono presso al Mar Rosso. Ora, se il nostro ascoltatore voleva scrivere sono anche i nostri padri, lui dice padroni, allora la risposta è negativa. Questa allusione è diretta solo al popolo ebreo, che qui fa confessione di peccato. Se davvero vuol dire padroni, allora vuol dire che non si trattava del Salmo 6, ma di un'altra citazione biblica che è sbagliata. Ad ogni modo, anche noi italiani possiamo però ben identificarci col popolo ebreo, perché pure i nostri padri peccarono contro l'Eterno e si ribellarono a Lui. E a noi pure ci ostiniamo e ci ribelliamo. Si passa ora al Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 7, si chiede: come fuggivano dall'ira a venire? Qui ci si riferisce alle parole che il Battista disse ai religiosi del suo tempo che erano andati da lui per farsi battezzare. Come fuggivano dall'ira a venire? Ebbene, notiamo diverse cose. Prima, che il clero, i farisei, avevano capito sì che doveva esserci un giudizio e che c'era l'ira di Dio per rovesciarsi su di loro. Il problema era che loro pensavano di poter fuggire dall'ira di Dio mediante l'osservazione della legge con i loro sacrifici. Il Battista invece viene e domanda: chi ve lo ha insegnato? Appunto perché questo insegnamento è erroneo, falso e non viene dalle scritture. Nessuno può sfuggire dall'ira di Dio semplicemente facendo opere buone o osservando i comandamenti, cercando di osservare la legge. Quello che occorre, diceva il Battista, come disse pure Isaia e Geremia e il resto dei profeti, è ravvedimento e conversione. Se uno si ravvede, cioè se si accorge che la sua religione, la sua chiesa, non lo ha sottratto dall'ira e si sente sempre perduto e va da Gesù e si converte, ciò cambia dalle sue vie a quelle di Gesù e a quelle delle scritture, quello troverà scampo e salvezza. Se loro faranno quello, pure loro potranno sì scampare dall'ira di Dio, se no ci si troveranno sotto, a prescindere dal fatto che erano parte del clero ed erano religiosi. Poi ecco Matteo 19,6 e Prima Corinzi 6,16, si chiede: cosa succedeva ad un cliente di una prostituta? Ambedue le citazioni puntano a Genesi 2,24, in cui Dio dice: i due diverranno una sola carne. Ora bisogna notare che in Matteo 19 Gesù cita tale versetto per sconfiggere l'idea che è buono il divorzio. Due si uniscono in matrimonio e diventano uno, dice Gesù, cioè inseparabili. In Prima Corinzi Paolo cita lo stesso versetto per combattere la rampante prostituzione che era in voga in Corinto e che era persino praticata nel Tempio. Ora, mentre Paolo non denota ai suoi lettori la differenza che esiste, noi ben sappiamo che un uomo che legalmente davanti a Dio si unisce in matrimonio con una donna
e diventa la sua legittima moglie ed un uomo che va con una prostituta e si unisce momentaneamente a lei, c'è una bella differenza. Nel primo caso non c'è peccato, nel secondo, mentre no, non c'è violazione dei comandamenti di Dio, c'è però fornicazione e se l'uomo è sposato c'è pure adulterio. Cosa succede a questi tali? Hanno peccato e come peccatori devono trovare perdono e salvezza nel sangue di Cristo. Se uno non è un credente, questo è un peccato fra gli altri molti peccati che devono essere confessati a Dio e abbandonati qual prova di ravvedimento e contrizione e conversione per ottenere poi, nell'immensa grazia di Dio, completa redenzione. Se uno è credente sa che il suo corpo non è più suo ma appartiene a colui che l'ha redento e sa che Dio abita in lui, egli si rende colpevole verso il Signore, deve pure ravvedersi e cessare da tale tipo di attività che degradano la donna, offendono se la propria moglie, ma peggio di tutto rendono una testimonianza cattiva verso il Vangelo e danno ad una prostituta quel corpo che loro nel battesimo ha santificato a Cristo Gesù. E cosa succederà a tale persone? Ebbene, la Bibbia dice che Dio riprende e punisce quelli che ama e se si ravvede e confessa il peccato, sì, otterrà perdono anche da quello. Per certo dovrà subire la giusta punizione che Dio eventualmente gli farà cadere addosso al fin di riprenderlo e di disciplinarlo. E qui terminiamo per oggi con queste domande. Ringraziamo questo caro ascoltatore che ce le ha rivolte e confidiamo che anche voi che le avete ascoltate vi siano state di conforto e di aiuto. Se anche voi nel leggere le Sacre Scritture trovate qualche cosa che non capite o volete maggiori spiegazioni, scriveteci, noi faremo il nostro meglio per risponderle più attentamente possibile. Qui Eros Bacoccia che vi ringrazia, vi saluta e implora su voi e sulle vostre famiglie la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Ciao, benvenuto all'ascolto del Bastimento, il nostro programma contenitore di 45 minuti che porta in casa tua una ventata di notizie e tanta musica. E in questo tempo in cui tutti vanno di corsa, anche noi corriamo decisamente verso la sigla di apertura, un motivo che si intitola What If, cioè E se. A cantare questo pezzo abbiamo chiamato Rick Kua. Buon ascolto.

0: What if? E se? Riccu a cantare questo motivo che ci accompagna e che è la nostra sigla. Perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Di tanto in tanto in questa rubrica mi piace leggere la testimonianza diversa di volta in volta di persone che hanno avuto modo di incontrare Gesù in maniera diversa. Quella di oggi è la testimonianza di un ex ebreo. I miei nonni emigrarono negli Stati Uniti dalla Russia e dalla Polonia. Io sono cresciuto in una tradizionale famiglia ebrea di New York, comincia questa testimonianza. Mangiavamo cibi puri, il sabato non lavoravamo, celebravamo le feste giudaiche. Ma come ci avevano insegnato, la cosa più importante era questa: eravamo nati ebrei e saremmo morti ebrei. Questo significa che dal mondo non ebreo, nel migliore dei casi, saremmo stati tollerati. Il mio primo incontro con il cristianesimo fu quando una compagna di giochi mi disse: «In chiesa mi hanno detto che tu hai ucciso Gesù». Io le spiegai che non avrei potuto uccidere nessuno e tanto meno una persona come Gesù, ma lei non rimase convinta della mia innocenza. Più tardi venni in contatto con il cristianesimo attraverso l'arte, la letteratura, i film. Una volta Gesù assomigliava ad uno scandinavo, un'altra volta a un asiatico o a un africano. Solo a un ebreo del vicino Oriente non assomigliava mai. Più tardi venni a sapere che i cristiani credono che Gesù è il figlio di Dio. Io avevo imparato che non si doveva fare nessuna immagine di Dio e che non si doveva adorare nessuno al di fuori dell'Onnipotente. Mi sembrava che per i cristiani Gesù fosse un piccolo Dio. Quindi consideravo la sua adorazione come idolatria. Non volevo trasgredire nessuno dei 10 comandamenti e non mi passava neanche per la testa l'idea di adorare questa divinità pagana. Ma poi incontrai una persona che veramente mi fece conoscere l'Evangelo. Egli scosse le mie false convinzioni sulla persona di Gesù. Non conoscevo quest'uomo, l'avevo incontrato all'angolo di una strada di New York. Mi parlò di un Gesù che non era il re dei norvegesi, ma il re di Israele. Di un Gesù che non era un Geova Junior, ma il vero Dio. Stando a quello che diceva, Gesù non era una delle tante vie, ma la via, l'unica via, l'unico che può perdonare i peccati. Reagii come di solito reagisce un ebreo. «Questa è una visione molto stretta delle cose», dissi. Fu d'accordo con me e aggiunse: «Ma è la verità». A questo punto mi resi conto, nel mio intimo, che non potevo mettere facilmente da parte la questione di Gesù. Quando fui invitato a un culto cristiano, accettai l'invito. Da quel momento, dei cristiani cominciarono a pregare per me. In un primo tempo non volevo ammettere che Gesù è il Messia, ma poi la mia resistenza cominciò a sgretolarsi. Come sarei stato felice se la religione ebraica avesse potuto darmi la redenzione. Mi sarebbe stato più facile credere che ogni anno, nel giorno del Kippur, la festa della riconciliazione, i miei peccati sarebbero stati perdonati. E avrei anche preferito credere che i miei parenti, che erano già morti senza aver accettato Cristo, ora sono in cielo, invece di passare l'eternità lontani da Dio. Ma questo significherebbe credere ad una menzogna. La verità non è mai comoda. Ho capito che non ha senso rifiutare la verità dell'unicità di Cristo. Gesù è morto per i miei peccati e è risuscitato dai morti, e io, un ebreo, l'ho accettato come mio Signore e Salvatore.

0: curiosando qua e là.
1: Perché le lampadine fatte di vetro sottilissimo sono così resistenti? Cerchiamo una risposta a questa domanda nella rubrica di curiosità di oggi. Il vetro di una lampadina a incandescenza non è molto più spesso della carta della pagina di giornale che ho sotto mano. Eppure resiste ad una pressione abbastanza forte quando la si tiene in mano per avvitarla in un portalampada. La spiegazione sta principalmente nella forma dell'ampolla, che sfrutta il principio del guscio dell'uovo. Anni fa la natura trovò una soluzione al problema di impedire che le uova venissero rotte dal peso della gallina durante la cova, la tipica forma che permette all'uovo di resistere a pressioni notevoli, pur avendo un guscio molto sottile. Se fosse troppo spesso, il pulcino dall'interno non riuscirebbe a romperlo. Le lampadine, come le uova, hanno un profilo arrotondato sull'intera superficie. Quando se ne afferra una per avvitarla o svitarla, la forza applicata si trasmette dal punto di contatto in tutte le direzioni, distribuendosi su un'area molto grande, senza sollecitare troppo un solo punto. La produzione di lampadine a incandescenza è un procedimento industriale complesso e altamente automatizzato, in cui le ampolle vengono modellate partendo da un nastro continuo di vetro fuso che viene soffiato in stampi appositi. Un componente essenziale è il filamento, una spirale di filo di tungsteno del diametro di un centesimo di millimetro. È la parte che diventa incandescente e produce la luce quando è percorsa dalla corrente elettrica. Il filamento è montato su un fusto di vetro e fissato alle estremità a fili più spessi, che attraverso il supporto lo collegano alla base del bulbo. Quando il supporto viene inserito nell'ampolla, si elimina l'ossigeno presente in essa per evitare che il filamento si ossidi e la si riempie con un miscuglio di argo e azoto, dopodiché viene sigillata e infine saldata allo zoccolo. Una macchina moderna riesce a produrre in pochi minuti una trentina di queste lampadine, ciascuna delle quali può far luce per almeno 1000 ore. Dipende poi dal filamento metallico, che evapora gradualmente finché a un certo punto si rompe. Capita a volte che le lampadine emettano un fischio prima di spegnersi definitivamente. Ciò accade perché, dove si rompe il filamento, la corrente elettrica crea, per un attimo, un arco che emette un suono ad alta frequenza. E adesso torniamo alla musica.

Di Ecclesia, con un motivo che è stato sigla dell'edizione giornaliera del nostro Voci in Città. Il pezzo si intitola Un domani nuovo. Avevo intenzione al centro programma di mettermi a raccontare la storia delle tartarughine del nostro regista. Non lo faccio perché le tartarughe sono animali, oltre che lenti, molto riservati, quindi della loro vita non mi impiccio, e passo invece decisamente a dirti che abbiamo un'altra bella canzone in programma, quindi non staccare l'orecchio dall'apparecchio.

0: Thy Word, la tua parola. Hemi Grant a cantare questo pezzo che si rifà ad un passo biblico e che dice: la tua parola è una lampada al mio piede ed una luce sul mio sentiero. Quando ho paura e penso di avere smarrito la mia strada, tu sei là accanto a me lo stesso. Non temerò nulla finché sei vicino. Ti prego di essermi vicino fino alla fine. Non dimenticherò il tuo amore per me. Eppure il mio cuore gira sempre. Gesù, sii la mia guida. Tienimi stretta al tuo fianco e ti amerò fino alla fine. Era dunque Hemi Grant da un estratto di un vecchio album.
1: La lettera della settimana.
0: Per quanto riguarda la rubrica legata alla posta di oggi, abbiamo la lettera di una nostra ascoltatrice che si chiama Giannella. Da questa lettera salto i convenevoli e passo direttamente al succo di ciò che ci chiede. Ho una paura che ritengo assurda e stupida. Ad essere sincera, non sono disposta a perdere degli amici, anzi un'amica in particolare. Questa amica è una cara amica, è una confidente, lei sa tutto di me, mi ha aiutata tanto. Non posso dire di avere completa fiducia in lei, perché a volte ho paura di essere tradita, ma c'è qualcosa che mi lega a lei, qualcosa di particolare che addirittura mi obbliga a fare certe scelte. Lei si è convertita insieme a me circa un anno e mezzo fa, ma dall'estate in poi non abbiamo più frequentato la chiesa. Il fatto è questo: io voglio servire Gesù insieme a lei, cioè voglio che anche lei serva Gesù. Ho il terrore di essere tradita, soprattutto con una ragazza che prima era la sua amica del cuore. Quanto dice lei, la sua amica del cuore ora sono io. Questa ragazza in passato mi ha fatto soffrire tantissimo, e se quando la vedo insieme a lei io sto malissimo perché ho paura. Figuratevi che ho rinunciato ad avere storie con ragazzi proprio per paura che se sto con il mio ragazzo lei ricominci la sua amicizia con l'altra e quindi non sarei più io la sua amica del cuore. So che tutto questo è sbagliato, che mi sto comportando come farebbe o come vuole Satana e non Dio. In un certo senso ne voglio uscire, ma in un certo senso no. Vi prego, siate sinceri con me, devo rompere questa amicizia? E veniamo alla risposta. Cara amica, dalle tue parole mi pare che tu non hai tanto bisogno di sapere ciò che devi fare, ma di mettere in pratica quello che sai che è giusto davanti a Dio. In altre parole, passare dai desideri alle scelte, dal vorrei alle prese di posizione. Quella lotta interiore così feroce e quella mancanza di pace che stai provando e di cui facevi riferimento nella tua lettera non ti fa capire altro che scegliere Cristo non è una semplice adesione mentale o una esperienza mistica o solo domenicale, che in fondo lascia la propria vita inalterata, ma è la cosa più sconvolgente, più rivoluzionaria e più profonda che possa mai capitare ad un essere umano. Inizia un processo di cambiamento in cui viene toccata l'intera vita. Essere figli di Dio è così importante per il Signore che lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci desidera fino alla gelosia, ricorderà Giacomo. Quando siamo lontani da Lui e viviamo nella ribellione, Egli non permette che ci facciamo del male e che diventiamo schiavi di passioni e di scelte deleterie, ma ci scuote dal sonno pericoloso, ci avverte e non ci dà pace finché non ritorniamo in noi stessi, come il figlio al prodigo. Cara Giannella, non anestetizzare e non farci l'abitudine alla voce del Signore che ti richiama al suo amore e ad un sano rapporto con Lui. Se tu gli appartieni, Egli non ti abbandonerà e non ti darà pace finché tu non esca dalle sabbie mobili in cui sei entrata. Tornare al Signore non significa cancellare o annullare tutte le amicizie, significa vivere l'amicizia in modo diverso e più sano. Cara Giannella, che cos'è per te l'amicizia? Secondo te si può veramente chiamare amicizia quel rapporto che soffoca la libertà e il privilegio di vivere con gioia le proprie convinzioni? È veramente molto bello il tuo desiderio di avere delle amicizie, di conservarle e di considerarle importanti, ma perché al pensiero di perdere qualche amicizia cadi nella paura? La solitudine ti fa tanto male? Ma non è forse proprio questo pensiero che ti impedisce di costruire delle vere e sane amicizie? L'Apostolo Giovanni ci dice che nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica apprensione di castigo. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Si può dunque chiamare amicizia quel rapporto che è regolato dalla paura? Cara amica, l'amicizia non è uno stato acquisito ed ancora meno un'intesa basata su degli interessi personali, ma è una serie di incontri significativi fra due persone anche molto diverse fra di loro. Incontri in cui sentiamo che l'altra persona ci aiuta ad andare nella giusta direzione e dove la diversità ci apre nuove e sane prospettive che da soli non eravamo riusciti a vedere. Dove l'affinità e il senso di benessere non viene dal fatto che l'altra persona la pensa come noi, è quasi una copia di me stesso, ecco, questo discorso non reggerebbe. Cara amica, questa tua amicizia ha portato nella tua vita ricchezza di valori e di principi che ti hanno aiutato a maturare come persona o come credente? Attenzione a non scambiare l'attaccamento, la dipendenza e la morbosità con l'amicizia. Le prime paralizzano la persona e bloccano la sua crescita, la seconda apre sempre nuove prospettive e sviluppa la comprensione di se stessi e della vita. Per concludere, vorrei citarti le parole che Gesù riferì all'apostolo Pietro prima di lasciarlo definitivamente. Questo apostolo pare che era molto attaccato a Giovanni e quando Gesù gli chiese di servirlo, Pietro, guardando Giovanni, gli chiese che fine avrebbe fatto il suo amico. Allora Gesù gli disse: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Cara Giannella, è bello il tuo desiderio di servire Gesù con la tua amica, ma questo non dipende da te, non è qualcosa che tu puoi gestire o forzare. Ognuno di noi è una persona diversa e Dio ha con noi dei tempi e dei piani diversi. Tu non puoi assolutamente condizionare le tue responsabilità alle scelte degli altri. Tu seguimi, ti dice il Signore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. L'armonia con Dio e l'onore che Egli sa darci saprà riempire veramente la nostra vita e guidarci nel godere le giuste e sane amicizie.

Albino Montisci con il motivo Le tue parole. Adesso abbiamo un altro momento musicale a cura dei Petra. Il pezzo si intitola I don't want to fall away from you.

Scritto da Keith Green, interpretato dai Petra, proprio per ricordare questo cantautore gospel americano scomparso in un incidente aereo nel 1982. I don't want to fall away from you, io non voglio sviarmi da te, il titolo del motivo di questa canzone che dice: dopo tutte le cose che tu, Signore, mi hai mostrato, io sarei proprio un matto se le lasciassi perdere. Certo, ho fatto delle cose che so che non avrei dovuto fare, ma non voglio sviarmi da te. Purtroppo ho rattristato il tuo spirito e quindi non so proprio il perché tu continui a stare con me, ma ogni volta che io cado, il tuo amore non è venuto fuori ed io non voglio sviarmi da te. Quando la luce sarà andata via e i bei tempi saranno diventati ormai vecchi e quando non ci sarà più nessuno su cui contare e tutti i miei amici si saranno raffreddati, quando io sarò assetato di amore, Signore, tu sarai ancora la sorgente per la mia anima. In un certo senso la mia vita è piena di fardelli, di pesi, ma in un altro senso sei tu che li porti per me, Gesù. Perché nessuno può comprendere allo stesso modo in cui tu comprendi. Ed io so, Signore, che non voglio sviarmi da te. Ogni giorno prego di cominciare da capo, perché sai, oh Signore, non voglio sviarmi da te.

E così, ancora una volta, la nostra trasmissione è giunta al termine. Il Big Bang ha detto stop, almeno per quanto riguarda questa puntata. Ma ci risentiamo nel prossimo numero. Mauro al microfono, Mario, come sempre, al banco di regia. E tu, mi auguro, sempre all'ascolto. Ciao, a presto.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica desideriamo parlare degli apologisti. Dedicheremo ad essi due numeri di questa rubrica. Chi sono gli apologisti? Sono i difensori della fede cristiana in tempi nei quali la confessione di questa fede comportava opposizione e persecuzione anche violenta. Non potendo rispondere alla violenza con la violenza, i cristiani hanno usato l'arma della sopportazione e anche quella della penna. Hanno scritto a difesa della loro professione di fede, spiegando perché avevano scelto la fede in Cristo, e nel contempo hanno denunziato la stoltizia delle argomentazioni che il mondo pagano rivolgeva contro di loro. Abbiamo scelto a questo fine due opere: la lettera a Diogeneto e l'apologia del cristianesimo di Tertulliano. In questo numero della rubrica tratteremo della lettera a Diogeneto. Molti porrebbero l'opera agli inizi del III secolo. Non si sa se sia una lettera o un discorso che presuppone una diatriba precedente. Comunque, tra le opere dei padri apostolici è un genere letterario a sé, che denota la varietà espressiva della comunità cristiana antica. L'autore risponde ad alcune domande che appunto fanno pensare ad una discussione precedente. Le richieste sono: a quale Dio i cristiani credono e come lo venerano? Perché tutti disdegnano il mondo e disprezzano la morte? Non considerano quelli che i greci ritengono dei? Non osservano la superstizione degli ebrei? Quale amore si portano tra loro e perché questa nuova stirpe e maniera di vivere siano comparsi al mondo ora e non prima? L'autore vuole parlare a tutti e cerca la via più spedita, la realtà sociale dell'uomo che trova nel Cristo la sua guida. Il Cristo è la guida dell'uomo, il logos con cui Dio creò il mondo e rivelò al mondo la vera religione. L'autore dello scritto a Diogeneto, nella sostanza, si avvicina a Clemente Romano e svolge le tesi che riguardano il popolo nuovo dei cristiani con i concetti che sono propri degli altri padri apostolici. L'amore di Dio per gli uomini ha portato l'incarnazione del Logos e gli uomini, conoscendo questo amore, diventeranno imitatori di Dio. Dio ha amato gli uomini, per loro creò il mondo, a loro sottomise tutte le cose che sono sulla terra, a loro diede la parola e la ragione, solo a loro concesse di guardarlo, loro plasmò secondo la sua immagine, per loro mandò il suo figlio unigenito, a loro annunziò il regno nel cielo e lo darà a quelli che lo avranno amato. Conosciutolo, hai l'idea di quale gioia sarai colmato, come non amerai colui che tanto ti ha amato. Ad amarlo diventerai imitatore della sua bontà e non ti meraviglierai se un uomo può diventare imitatore di Dio, perché volendolo lo può.

Ora l'autore della lettera a Diogeneto si sofferma sulla vita cristiana. Così dice: i cristiani, né per ragione, né per voce, né per costumi, sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in

sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro ed ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano però le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono usciti, uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono. Sono maltrattati ed onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo del loro odio. L'autore della lettera in difesa dei cristiani così continua. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile. I cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. La carne odia l'anima e la combatte pur non avendo ricevuto ingiuria, perché impedisce di prendersi dei piaceri. Il mondo, che pur non ha avuto ingiustizia dai cristiani, li odia perché si oppongono ai piaceri. L'anima ama la carne che la odia. Anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. Anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. L'anima immortale abita in una dimora mortale. Anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli. Maltrattata nei cibi e nelle bevande, l'anima si raffina. Anche i cristiani maltrattati ogni giorno più si moltiplicano. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare.

Ora lo scrittore si sofferma su Dio, il Verbo. Quello che è veramente Signore e Creatore di tutto è Dio invisibile. Egli stesso fece scendere dal cielo tra gli uomini la verità, la parola santa, e l'ha riposta nei loro cuori, non già mandando, come qualcuno potrebbe pensare, qualche suo servo o angelo o principe o uno di coloro che sono preposti alle cose terrene, ma mandando lo stesso artefice e fattore di tutte le cose, per cui creò i cieli e chiuse il mare nelle sue sponde,

e per cui tutti gli elementi fedelmente custodiscono i misteri nella mitezza e nella bontà, come un re manda suo figlio, lo inviò come Dio e come uomo per gli uomini, lo mandò per chiamare, non per perseguitare, lo mandò per amore, non per giudicare. Lo manderà a giudicare, e chi potrà sostenere la sua presenza? Non vedi come i cristiani, i quali gettati alle fiere perché rinneghino il Signore, non si lasciano vincere? Non vedi quanto più sono puniti, tanto più crescono gli alteri? Questo non pare opera d'uomo, ma è potenza di Dio, prova della sua presenza. Lo scrittore così conclude: Dio dunque, avendo da sé tutto disposto con il Figlio, permise che noi, fino all'ultimo, trascinati dai piaceri e dalle brame, come volevamo, fossimo travolti dai piaceri e dalle passioni. Non si compiaceva affatto dei nostri peccati, ma ci sopportava e non approvava quel tempo di ingiustizia. Invece preparava il tempo della giustizia, perché noi fossimo convinti che in quel periodo, per le nostre opere, eravamo indegni della vita, ed ora solo per bontà di Dio ne siamo degni, e dimostrassimo, per quanto fosse in noi, che era impossibile entrare nel regno di Dio e che solo per sua potenza ne diventiamo capaci. Dopo che la nostra ingiustizia giunse al colmo e fu dimostrato chiaramente che come suo guadagno spettava il castigo e la morte, venne il tempo che Dio aveva stabilito per manifestare la sua bontà e la sua potenza. O immensa bontà e amore di Dio, non ci odiò, non ci respinse e non si vendicò, ma fu magnanimo e ci sopportò, e con misericordia si addossò i nostri peccati e mandò suo Figlio per il nostro riscatto, il santo per gli empi, l'innocente per i malvagi, il giusto per gli ingiusti, l'incorruttibile per i corrotti, l'immortale per i mortali. Quale altra cosa poteva coprire i nostri peccati se non la sua giustizia? In chi avremmo potuto essere giustificati noi ingiusti ed empi se non nel solo Figlio di Dio? Non contristando tale grazia, saprai ciò che il Verbo dice per mezzo di quelli che vuole. Per amore delle cose rivelatici, vi facciamo partecipi di quanto, per volontà del Verbo che lo ordina, fummo spinti a parlare con zelo. Cari ascoltatori, con questo numero abbiamo terminato la prima parte del tempo dedicato agli apologisti. Nella prossima rubrica parleremo della figura di maggior spicco in questo campo, cioè di Tertulliano e del suo libro Apologia del Cristianesimo. Iddio vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Dio, ci sei? Silenzio. Stai ascoltando? Ancora silenzio. Forse mi stai chiedendo di aspettare. È questo ciò che devo fare? Solo stare seduta ad aspettare? Un lunghissimo silenzio. Perché, Signore, quando voglio andare avanti, tu insisti che io attenda? E altre volte, quando ho voglia di aspettare, tu mi spingi avanti? Silenzio assordante. Avevi sperato che Dio non lo facesse, non ora, non stavolta, non in questo caso, ma Egli l'ha fatto, e questo è esasperante. Risponde alle tue domande con lunghi, prolungati silenzi. Nessuna risposta, nessuna spiegazione, nessun segnale che indichi questa è la via, camminate per essa, solamente aspettare. Ok, se devo starmene seduta ad attendere, lo farò. Prima di rendertene conto, hai fatto rumore, hai cercato di agire, hai creato trambusto, qualsiasi cosa pur di evitare quello stridente silenzio che sembra graffiare la tua anima. È un problema comune. Di solito riempiamo freneticamente il nostro tempo con una crescente agitazione, sperando di soddisfare i desideri della nostra anima. Saltiamo da un'attività spirituale all'altra. Organizzare un ulteriore comitato in chiesa, contare l'offerta, aiutare al nido, collaborare alla scuola domenicale. Ma a che cosa ci porta tutto questo? Ad essere esausti spiritualmente, ad un cortocircuito mentale, ad un esaurimento fisico, persino a qualche fastidioso sentimento nei confronti di Dio. Oswald Chambers osservò: quando non siamo in buona salute fisica o psicologica, ricerchiamo delle forti emozioni. Nella sfera spirituale, se insistiamo nel volere delle emozioni violente, con un atteggiamento pretenzioso, finiremo per distruggere la nostra spiritualità. Ma, dirai, sono stanco di aspettare. Lo Spirito Santo non ti ha dimenticato, ti sta ascoltando. Alla fine emetti un profondo sospiro. Ho esaurito le mie risorse, mi arrendo a te, Signore. Lo Spirito Santo è all'opera. Ignorando la tua frenesia, andando al di là del tuo attivismo, l'intruso glorioso si sta facendo spazio nella tua attività e sussurra. Stai in silenzio e riconosci che io sono Dio. Anche se ti è molto difficile credere che un'attività importante possa coesistere col silenzio, Dio comincia la sua opera silenziosa nel tuo cuore. Ti dà la sua inspiegabile calma mentre aspetti al capezzale di tuo marito. Ti dà pazienza mentre aspetti la lettera di accettazione all'università. Ti dà pace mentre aspetti l'opportunità di lavoro. Più di questo, Egli ti dà se stesso, l'intimità con Lui, mentre cerchi la risposta ai tuoi più profondi interrogativi. Cominci a capire che la fretta è quasi sempre sbagliata. È un ordine, è un'esortazione. Fate silenzio davanti a me, è scritto in Isaia, riprendano nuove forze i popoli. È un comando, un mandato. In Zaccaria è scritto, ogni carne faccia silenzio in presenza dell'Eterno. Quando lo facciamo, meraviglia delle meraviglie, sentiamo una voce dolce e sommessa. La risposta di Dio viene soltanto attraverso l'attesa.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in 2 Corinzi capitolo 3. Allora, cominceremo veramente nell'ultimo versetto. Abbiamo parlato due settimane fa di questo fatto che noi credenti, per gli altri credenti, per Dio, no, la nostra vita è un suave profumo. Ma per chi non è credente, noi siamo una puzza di morte. Perché? In un certo senso la vita di un credente, almeno dovrebbe essere, è una cartella stradale che dice si può essere liberi. Noi siamo una cartella di pubblicità per Dio, che in Cristo Gesù possiamo essere liberati dal peccato, che non dobbiamo seguire le vie di questo mondo. E quindi Satana non è contento di questo, anche i non credenti. La mia più grande sorpresa quando ho ricevuto Cristo nella mia vita, come voi sapete, ero tossicodipendente. E quando io ho ricevuto Cristo nella mia vita, pensavo tutti saranno contenti per me. Secondo voi erano contenti? La maggior parte non erano contenti per niente. Mia mamma sì. Anche se lei non era credente, lei ha detto almeno adesso non devo andare a prenderti in ospedale o in carcere. Ma la maggior parte non erano contenti, perché quello che Cristo ha fatto nella mia vita era un ricordo di loro della condanna in cui si trovano. Era un ricordo che un giorno loro staranno davanti a un Dio santo e dovranno rendere conto per la loro vita. E quindi qui Paolo dice in versetto 16 di capitolo 2, alla fine, e chi è sufficiente a queste cose? Perché noi credenti abbiamo una grande responsabilità, no, di essere quel profumo di Cristo in questo mondo, di essere le sue mani, di essere la sua bocca, di essere i suoi occhi. E qui davanti, nella nostra comunità, abbiamo una grande opportunità. Non so se è in ospedale, possiamo dimostrare l'amore di Cristo in modo pratico andando a trovarla, o andando a trovare Angelo e pregare per lui. E sapete che questo è una testimonianza visiva anche al personale dell'ospedale. Quando ero in ospedale 4 anni fa, no? E nei primi giorni, perché mi davano delle medicinali per dormire perché avevo tanto dolore, venivo tante di voi ma io dormivo e magari sto dormendo. Un fratello è rimasto al mio fianco anche se dormivo e pregavo per me. Sapete, la gente non spaventò, è venuto prima un ragazzo e non volevo svegliarti, lui è rimasto qui tipo 20 minuti e ha pregato per te. Cioè, la gente è stata molto toccata da questo. Poi loro vedevano che veniva tutta questa gente, bianchi, rossi, marroni, neri, e tutti mi chiamavano fratello. E dice, ma quanti parenti hai? E dice, bello questo. Chi è sufficiente? È una grande responsabilità che noi abbiamo davanti a Dio, di rappresentare Dio su questa terra. E Paolo dice in versetto 17, noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri, ma come in sincerità, come da parte di Dio parliamo davanti a Dio in Cristo. Quindi c'erano falsi profeti che giravano la chiesa a Corinto, persone che usavano il Vangelo come mezzo di guadagno. Ma Paolo dice, io non sono così. E in versetto 1 cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi, o abbiamo bisogno noi, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Voi sapete che Paolo ha fondato questa chiesa. Lui era il loro padre spirituale, ma dopo l'anno e mezzo che lui è stato a Corinto e è andato a piantare altre chiese in altre parti, alcuni erano entrati che magari non conoscevano Paolo. E quando Paolo doveva venire, questi dicevano, ma chi è questo Paolo? Ma chi la conosce? Perché nella chiesa, in antichità, se uno veniva in una comunità e era sconosciuto, di solito, specialmente se era un ministro, doveva portare una lettera di raccomandazione. E ancora oggi nelle chiese si usa, alcune chiese, no? Per dire, se uno viene da me, un musicista, un predicatore, dice, fratello, io ho questo ministerio, ma non lo conosco, no? Dico, ma hai qualche lettera di raccomandazione di magari qualcuno che io conosco? Comprendete il concetto? Non è che io apro la chiesa, magari viene uno strano che può, chissà che cosa porterà alla comunità, quindi io come pastore devo badare sul gregge contro i lupi. E quindi ancora oggi, no? Se uno mi dice, io conosco Chuck Smith, io conosco quelli, e allora io chiamerò questi fedeli e dice, ma tu conosci questa persona? È valido il suo ministerio? E il suo ministero è stato una benedizione per la vostra comunità? Magari nel passato, all'inizio, non era così premuroso, e dopo mi sono pentito, perché magari aprivo il pulpito non a qualunque, ma avevo aperto il pulpito a alcuni, e poi dopo mi sono pentito, perché magari hanno fatto delle cose non secondo la parola di Dio. Ma Paolo qui dice, voi Corinzi, cioè io devo dare a voi una lettera di raccomandazione perché alcuni richiedevano questo. Chi è questo Paolo? No, è come che io affido la comunità di Montebelluna o Feltre a qualcun altro, e magari io e Silvana andiamo in America o andiamo in un'altra parte per magari per servire il Signore là, e dopo qualche anno torno a trovarvi e alcuni dico, ma tu chi sei? Craig? Ma chi ti conosce? Hai una lettera di raccomandazione? Ma come? Come sarebbe per te questo? Sarebbe come sputarti in faccia. Eppure, dopo tutto quello che Paolo ha fatto per i Corinzi, alcuni avevano questo atteggiamento. Ma chi sei? Chi ti conosce? Ma Paolo dice, io ho bisogno di una lettera di raccomandazione? O di raccomandazione da parte vostra? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuti e letta da tutti gli uomini. Anche io posso dire, quello di voi che avete conosciuto Cristo in questa comunità, io posso dire la stessa cosa a voi. Voi siete la mia lettera. Voi siete la mia raccomandazione. Ed è bello qui perché Paolo dice che noi credenti, no, quando pensiamo delle epistole, pensiamo di queste lettere che troviamo nel Nuovo Testamento. Ma questa parola lettera è letteralmente epistolo. E lui dice, voi siete dei epistoli, fratelli di Montebelluna, letta da tutti gli uomini. Sapete che i vostri colleghi in fabbrica vi stanno leggendo? Avete notato che vi stanno leggendo? E se sbaglio sono presto a dire, ah, ma tu non dichiari di essere credenti? O solo a me capita questo? La gente ci legge. E mi piace quello che un pastore ha detto tanti anni fa, se loro piacciono quello che leggono in noi, magari apriranno anche questo. Ma invece se noi lasciamo un brutto sapore nella bocca della gente, secondo voi? Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritto non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. Non su tavolo di pietra, ma sulle tavole di carne del cuore. Allora, qui Paolo sta riferendo a alcuni passi del Vecchio Testamento che poi vedremo fra poco. Quindi ricordate in mente questa frase che lui dice: voi siete epistoli non scritte sulla pietra, ma su cuore di carne. Ora, questa fiducia noi abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha resi idonei di essere ministri del nuovo patto, non dalla lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Quindi cosa sta dicendo qui Paolo? Lui dice: io non credo che quello che Dio ha fatto attraverso la mia vita in voi è stata una capacità mia, perché è sempre la grazia di Dio che ha operato attraverso la mia vita. Quindi questa capacità non viene da me, ma è una capacità che viene dal Signore. E lui dice: Dio ci ha resi doni di essere ministri del nuovo patto. E diciamo, il tema di capitolo 3 è il contrasto che Paolo fa fra il vecchio patto, quindi la lettera che uccide, e lo spirito che dà vita. Alcuni fraintendono questo passo e pensano che la lettera parla della lettera della Bibbia. Ma non è questo, perché poi il contesto, lui parla di Mosè. Mosè è sceso dal monte Sinai con la legge di Dio. Ma in alcune chiese magari dicono: ah, noi non studiamo la parola di Dio, noi lodiamo il Signore per 3 ore. E lo spirito si muove in questo modo, perché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita, no? Alcuni hanno questa mentalità, ma è una mentalità completamente non biblica, perché lo spirito adopera attraverso la parola di Dio. E quindi la lettera di cui Paolo parla, che uccide, è la legge di Mosè. E adesso vedremo il confronto che Paolo fa fra questi due patti. Forse il ministro della morte, che era scolpito in lettere su pietra, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata. Quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito. Allora, ricordate in Esodo capitolo 34, quando Mosè è sceso dal monte Sinai con le tavole della legge, la parola di Dio dichiara che suo volto era raggiante, e il popolo di Israele aveva paura, perché c'era questa gloria, perché lui era stato per tanti giorni nella presenza di Dio. Infatti Mosè metteva un velo per, in un certo senso, non spaventare il popolo di Dio da questa luce che emanava dal suo volto. Ma Paolo qui rivela che quella luce, e poi se uno legge Esodo, scopre che andando, no, più avanti nel futuro, questa gloria e questa irradiazione, no, si diminuiva, e poi alla fine è scomparso, e Mosè era di nuovo come qualunque altro uomo. E Paolo dichiara che se la gloria della legge è gloriosa, se la gloria della legge era così potente che Mosè doveva mettere un velo sulla faccia per nasconderla al popolo di Israele, però era sempre una gloria che era destinata a finire. Aveva il suo tempo, aveva il suo compito, ma non era una gloria eterna. Ma il ministero dello Spirito è una gloria eterna. E questa è la gloria che noi abbiamo. Qui Paolo parla del ministero della morte, in versetto 7. In versetto 9, se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Allora, girate un secondo in Galati capitolo 3, perché è molto importante per noi come credenti di comprendere che posto ha la legge di Dio nel credente nel Nuovo Testamento. C'è molta confusione al riguardo, ma non c'è confusione nella Bibbia. E qui in Galati capitolo 3, versetto 16, Paolo parla di Abramo. Ora la promessa furono fatte ad Abramo alla sua discendenza, non dice alle sue discendenze, quindi molti, come si trattasse di molti, ma come uno solo e alla sua discendenza, ciò Cristo. Ora io dico questo, la legge venuta dopo 400 anni non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo di annullare la promessa. Infatti se l'eredità derivasse dalla legge non verrebbe più dalla promessa, ma Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Allora cosa sta dicendo Paolo? Perché molte volte noi pensiamo Vecchio Testamento, Vecchio Patto, giusto? Invece non è veramente totalmente così. È vero che il Vecchio Patto troviamo nel Vecchio Testamento, ma qui Paolo dichiara che il Nuovo Patto, il patto di fede, il patto in cui un uomo è giustificato per la sua fede nell'opera di Dio, ha preceduto la legge per 430 anni. No, abbiamo studiato Genesi, dove è scritto che Abramo ha creduto Dio e fu imputato come giustizia. Allora, quando accade questo, Mosè ancora doveva passare 430 anni che arrivava la legge, i 10 comandamenti e gli altri 613 comandamenti che si trovano nel Vecchio Testamento. E quindi Paolo dice, veramente, fratelli, il nuovo patto era prima del vecchio patto, in Abramo. E in versetto 19, allora lui fa una domanda che magari qualcuno qui presente fa. Perché dunque fu data la legge? No? Se il nuovo patto è perfetto e glorioso, è una gloria eterna, perché fu data la legge? Che scopo ha nell'essere umano? Essa fu aggiunta a causa della trasgressione, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dai angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. La legge dunque è contraria alla promessa di Dio? Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Allora qui c'è il difetto, se vogliamo dirlo, che in realtà la legge non è difettosa, noi siamo difettosi. Ma la legge di Dio non è in grado di cambiare un uomo, non è in grado di cambiare il tuo modo di essere, non è in grado di cambiare il tuo modo, i tuoi atteggiamenti, i tuoi pensieri. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la promessa per la fede di Gesù Cristo. Or prima che venisse la legge noi eravamo custoditi sotto, or prima che venisse la fede noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per la fede. Ma venuta la fede, noi non siamo più sotto un precettore. Ok? Quindi Paolo qui dice che la legge ha avuto il suo scopo nella nostra vita. Il precettore nel mondo antico era un uomo, in un certo senso come un maggiordomo e un maestro di un bambino. Famiglie ricche nell'impero romano prendevo questo precettore che dovevo insegnare il bambino, che dovevo custodirlo, che dovevo farlo crescere in un certo senso, finché lui arrivava all'età adulta. Nel mondo ebraico 13 anni, quando uno fa la bar mitzvah, e nell'impero romano più o meno verso questa età, lui veniva considerato un uomo. E quindi non c'era più bisogno di un precettore. Allora Paolo usa questo paragone per farci capire che la legge ha un scopo e ha il suo scopo dato da Dio per gli uomini. E il suo scopo è quello che abbiamo già letto in 2 Corinzi, capitolo 3, versetto 7 e 9, per condannarci, per mettere una sentenza di morte su di noi. Infatti Paolo nel libro di Romani dice: io non avrei saputo che l'adulterio era peccato se la legge non mi diceva non commette adulterio. Quindi lo scopo della legge di Dio è di condannare l'uomo. E se non mi credete, giriamo in Esodo capitolo 20. Magari qualcuno questa mattina dice: ma Craig, io sono una persona per bene, non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato la droga, non ho mai fatto rapine. Infine, in fondo, sono una persona per bene, quindi Dio, certamente io andrò in paradiso quando muoio. Allora, Esodo 20, versetto 2, sono i 10 comandamenti. Passiamo velocemente sopra e ognuno di noi vediamo come andiamo in questo esame di Dio. Ok? Io sono l'Eterno tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Allora, quanti di noi questa mattina possiamo dire che dal primo giorno della nostra nascita fino ad oggi non abbiamo mai avuto altre cose che erano più importanti di Dio Onnipotente? Alzate le vostre mani. Ogni giorno. Comandamento 2. Non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro, non li servirai, perché io, l'Eterno tuo Dio, sono Dio geloso, che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi non è permesso nella Bibbia di fare sculture, statue. Non è permesso a pregare davanti a una statua di Maria, di Padre Pio, di Sant'Antonio, neanche di Gesù. Quanti siamo spacciati a questo punto? Molti in Italia. Io devo dire sinceramente, io sono cresciuto in una famiglia protestante, anche se non andavamo mai in chiesa, quindi sono cresciuto pagano. Non ho fisicamente mai pregato davanti a una statua. Però magari le mie statue erano la Ferrari California, no? O la mia statua era un catasto di denaro. E quindi non, anche io, no, non ho pregato mai davanti alla Madonna, ma magari avevo i miei idoli. Il terzo, versetto 7, non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano. Perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. Allora, quanti di noi, e anche qui secondo me molti, magari in questo secondo pensate, no, io non ho mai bestemmiato. Ed è bene che non avete mai bestemmiato. Ma qui non dice solo chi bestemmia, non bestemmiare il mio nome. Cosa dice? Non usare il nome di Dio in vano. Allora vi do un esempio. Tanti anni fa io e Silvana eravamo nel ministero della tenda, eravamo giù nella zona di Napoli, eravamo ospitati da una sorella in casa sua, una sorella in Cristo, e questa sorella diceva sempre gloria a Dio. E non è brutto dire gloria a Dio, se veramente stai dando gloria a Dio. Comprendete? Invece ho visto che questa sorella, anche quando magari succedeva qualcosa di brutto, gloria a Dio. Sai, per non dire, esatto, per non dire una parolaccia, dicevo, gloria a Dio. Allora, questo è usare il nome di Dio in vano. Io ho detto, sorella, tu non dovresti dire gloria a Dio quando ti arrabbi, perché stai usando il nome di Dio in vano. Perché il nome di Dio è un nome sacro. Quando noi pronunciamo il nome di Gesù, noi deve essere sempre con reverenza. E io ho detto, quando tu dici gloria a Dio, tu devi veramente col cuore desiderare glorificare Dio. Non tanto per sputare una parola che non è una parolaccia. Allora, quanti di noi non abbiamo mai in tutta la nostra vita usato il nome di Dio in vano? Ricordati del giorno di sabato. Quanti di voi avete lavorato ieri? Io sì, ho zappato l'orto ieri. Perché chi non zappa non mangia. Versetto 12, il quinto comandamento. Onorerai tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che l'Eterno tuo Dio ti dà. Allora, quanti di noi ogni giorno di tutta la nostra vita abbiamo sempre onorato nostro padre e madre? Non ucciderai. Allora, quanti di voi avete ucciso qualcuno? Magari nessuno, spero, qui presente ha mai ammazzato un altro essere umano. Però Gesù, cosa ha detto nel Vangelo? Se tu odi tuo fratello senza causa, davanti a Dio sei omicida. Perché i farisei nei tempi di Gesù, loro pensavano, io dico i comandamenti dalla mia infanzia, no? Come il ricco giovane. Ma Gesù ha detto, guarda che non è solo un comportamento esterno. Dio guarderà anche i tuoi pensieri. Se tu guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio. E quindi arriviamo al settimo comandamento. Non commettere adulterio. Quanti di noi uomini tutti i giorni della nostra vita non abbiamo mai concupito una donna? Non ruberai, l'ottavo comandamento. Allora magari tu dici, non ho mai fatto una rapina, non ho mai scassinato una casa, rubato il televisore di notte. Quindi non sono là, non ho mai rubato. Allora, hai mai preso qualcosa che non era tuo? Anche una matita? Questo è rubare. Se tu prendi qualcosa che non è tuo, è rubare. Chiamalo com'è. Il nono comandamento, versetto 16, non farai false testimonianze contro il tuo prossimo. Quindi dire bugie. Quanti di noi dalla nostra nascita fino ad oggi non abbiamo mai neanche una volta detto una bugia? Decimo comandamento, versetto 17, non desiderai la casa del tuo prossimo, Non desiderai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né i suoi bue, in nostro caso il suo Ferrari, né il suo asino, quindi Lamborghini, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo, quindi qualunque cosa che ha qualunque altra persona. Quanti di noi dalla nascita fino ad oggi non hanno mai desiderato niente di nessun altro essere umano? Comprendete l'opera della legge in noi? Cosa dice la legge a noi? Tu sei spacciato, Craig. Tu sei un peccatore davanti a Dio e non sarai mai giustificato per le tue opere davanti a un Dio tre volte santo. E quindi hai bisogno di un salvatore. Questo è il scopo della legge. Il precettore, il suo compito era di portare un bambino alla maturità. E il scopo della legge nell'essere umano è di farci comprendere il nostro bisogno di Cristo. Perché la legge ci condanna. Quanti di voi siete rimasti in piedi dopo questa lettura? Nessuno, lo posso dire io perché la parola di Dio lo dichiara. Nessuno di voi. Magari qualcuno ha alzato la mano per qualche cosa, anche là bisogna un po' discutere, no? Perché? Non lo so. Ma comunque, magari uno poteva fare, ma gli altri no, nove lasciamo perdere. Quindi, la gloria del vecchio patto, la legge di Dio è perfetto, è glorioso. E per me è glorioso perché mi ha portato a Cristo. Quando io ho letto nel Vangelo, Gesù ha detto, se tu guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio, ho detto, mamma mia, io sapevo già di essere un peccatore, ho detto, mamma mia, io sono rovinato. Ma c'è una buona notizia, anche se siamo tutti condannati, Dio ha provveduto per noi, nella persona di suo figlio Gesù Cristo. E questa è la gloria del nuovo patto. Quindi la legge non era capace di renderci perfetti, la legge era capace solo di dirci dove sbagliavamo. E questo paragone uso tante volte, magari l'avete sentito già. La legge è come un specchio nel bagno, no? Tu vai in bagno dopo che hai lavorato nell'orto o sulla tua macchina, magari c'hai grasso in faccia. Allora, cosa puoi fare per te lo specchio? Ti può solo dire, mostrare la tua sporcizia, ma lo specchio non è in grado di pulirti. Puoi provare, no? Staccarlo dal muro, strofinarlo sulla faccia, ma non funziona. Quindi lo specchio cosa fa nella nostra vita? Dice Craig, prima Craig tu sei sporco. Seconda cosa che mi fa capire, hai bisogno di essere lavato. Tu hai bisogno di sapone e acqua. E Dio ha provveduto questo sapone e acqua attraverso suo figlio Gesù Cristo, che ha sparso il suo sangue sulla croce. La legge di Dio dice, Craig, tu sei sporco, tu sei condannato. Tu andrai all'inferno e sarai per l'eternità separato da Dio. Questa è una brutta notizia. Però io ho provveduto di lavarti, di purificarti. E quindi torniamo al passo dove Paolo ha detto, voi siete, no, epistole vivente, scritto non con inchiostro, ma con la mano di Dio, con lo spirito di Dio, non sul tavolo di carne, tavolo di pietra, scusate, ma sul cuore di carne. Giriamo un secondo in Ezechiele, capitolo 36. E adesso concluderemo. Profeta Ezechiele, capitolo 36. Versetto 25. Voi sapete Ezechiele era un profeta del Vecchio Testamento, quindi uno che era sotto la legge. E qui il Signore tutta questa profezia, il contesto è quando Dio riporterà Israele di nuovo nella loro terra, quindi un avvenimento che è accaduto, diciamo, nei nostri giorni, nel 1948, Israele, il popolo di Israele è tornato nella loro terra, quindi Ezechiele sta parlando proprio dei nostri giorni. Versetto 25, espanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi un spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito, notate bene cosa dice il Signore qua, e vi farò camminare nei miei statuti. Voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Quindi attraverso il profeta Ezechiele Dio sta profetizzando un nuovo patto, perché la legge era una cosa esterna. Potevo solo dirci che eravamo condannati, che eravamo peccatori, ma non potevo cambiare quello che siamo. Per questo ci voleva un'opera completamente rivoluzionaria. Dio, attraverso la morte di Cristo, no? Un fratello ha pregato anche questa mattina, no? Signore, non ci hai lasciato soli, ma hai mandato il Consolatore. Attraverso la morte e il sacrificio di Cristo è stato provveduto per noi lo Spirito Santo che viene a vivere dentro di noi. Quindi la legge non è in grado di rendere un uomo santo o giusto davanti a Dio, ma lo Spirito Santo sì. E Dio dice: io metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti. E di questo Paolo parla in capitolo 5 di Secondo Corinzi, quando dice: chi è in Cristo è una nuova creatura. È lo Spirito Santo, per la grazia di Dio, che ci dà la capacità di camminare in santità, di ubbidire la parola di Dio, di avere desideri nuovi. Avete notato dopo la nuova nascita che hai desideri nuovi? Anche se la tua carne è ancora tirata al peccato, ma il tuo spirito è rinato e il tuo spirito desidera fare il volere di Dio. Se il tuo spirito non desidera fare il volere di Dio, non sei nato di nuovo ancora. Sei solo religioso e il tuo destino è ancora l'inferno e di essere separato da Dio per sempre. Ma se lo Spirito Santo è dentro di te, lui cambia i tuoi desideri. Lui cambia il tuo modo di vedere. Torniamo in Secondo Corinzi, capitolo 3, dove Paolo parla di questa, versetto 13, e non facciamo come Mosè che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Ma le loro menti sono diventate ottuse, infatti nella lettura dell'antico patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore, ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, lì v'è libertà. Questo velo, Paolo rivela, rappresentava una cosa spirituale, anche oggi. Infatti chi è legalista, come il popolo ebraico, chi crede di essere giustificato dalle sue opere, della legge, è accecato. Perché lui, quel tipo di persona, ancora vede una gloria nella legge e ancora vede la sua speranza nella legge. ma è una gloria che deve essere annullata. E per noi che siamo credenti nel nuovo patto, noi non siamo più sotto la legge, perciò potevo zappare nel mio orto ieri. No, Paolo in Colossesi dice tutti i giorni sono uguali per noi credenti. Ma noi nel nuovo patto siamo stati liberati dallo Spirito del Signore, e dove c'è lo Spirito Santo c'è libertà. Gesù ha detto: io vi renderò libero e sarete veramente liberi. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Quindi noi, mentre noi credenti contempliamo Cristo, come contempliamo Cristo? Stiamo facendo in questo momento, giusto? Noi contempliamo il Signore nella lode, nella preghiera. Noi contempliamo il Signore nella comunione cristiana. Perché io, no? Ognuno di voi siete un parte del corpo di Cristo, e quindi io posso vedere Cristo in te. Posso scoprire chi è il Signore attraverso la tua vita. Perciò è importante che noi credenti ci raduniamo insieme. Che abbiamo la comunione cristiana, perché cresciamo e scopriamo chi è il Signore attraverso l'uno l'altro. Scopriamo chi è il Signore meditando la sua parola. E scopriamo chi Lui è attraverso la lode, attraverso la preghiera. E attraverso queste cose noi siamo trasformati nella stessa immagine di Gesù, da gloria in gloria. E quindi questo è il destino di credente nato di nuovo, da andare sempre da una gloria minore a una gloria maggiore.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Cari amici, nella trasmissione precedente abbiamo considerato come nel tempo della grazia Gesù, assente col corpo dalla terra, regna dal cielo nel cuore e nella vita dei suoi seguaci. Egli è rappresentato in terra dallo Spirito Santo fino al momento del rapimento della Chiesa nel cielo. Causa la sparizione della Chiesa dalla terra ed essendo lo Spirito Santo ritornato nel cielo, il male, non più controllato dalla sua presenza, cioè dalla presenza dello Spirito Santo, si moltiplicherà paurosamente e Satana si impadronirà di tutti i poteri della terra. Non solo tutta la potenza umana sarà messa a disposizione sua, ma anche ogni falsa ed apostata autorità religiosa concorrerà per farlo adorare come un Dio. E l'adorazione di Satana e dell'Anticristo non significa altro che una aperta dichiarazione che egli è il Signore della terra e l'Iddio di questo mondo. Come tale egli signoreggerà fino al momento che questo potere gli sarà tolto da colui al quale esso appartiene di diritto, cioè il Signore, il Creatore del cielo e della terra, toglierà ogni potere a Satana. Ma durante questo breve regno di Satana, una notte di terrore ricoprirà la faccia della terra. Poi il sole della giustizia, cioè Gesù, si leverà per coloro che aspetteranno liberazione. Il ritorno di Gesù in terra, predetto dagli antichi profeti, promesso da Cristo medesimo e confermato dagli angeli, sarà necessario non solo per redimere la terra dalla schiavitù di Satana, ma anche per dimostrare all'universo intero che Dio è onnipotente e neanche Satana con tutti i suoi seguaci possono fermarlo dal realizzare per intero il suo piano di redenzione della umanità e della creazione. Dio ha mostrato la sua onnipotenza nel regno celeste quando scacciò Satana e gli angeli ribelli lontano dalla sua presenza. Ha mostrato la sua potenza spirituale liberando in Cristo l'umanità dal peccato e dalla schiavitù morale di Satana. In quel giorno il Dio vorrà mostrare la sua autorità anche nella storia. Egli può e vuole regnare in terra sugli uomini. Satana, rappresentato dall'Anticristo durante la grande tribolazione, si sarà assiso nel tempio di Dio e si autoproclamerà di essere Dio. L'umanità ingannata e sedotta lo adorerà e lo riconoscerà Signore della terra, ma egli, ben sapendo che il suo tempo è breve, si organizzerà sempre meglio e si preparerà per la sua guerra che gli eserciti celesti gli scateneranno contro. Egli cercherà di radunare tutti i re e tutte le nazioni ribelle nel luogo che si chiama in ebraico Ermagedon, in un ultimo tentativo di rivolta. Nello stesso tempo, invece, nel cielo si svolgerà una scena differente. L'apostolo Giovanni vide in visione che coloro che ne hanno l'autorità proclameranno la signoria del Cristo, il solo che abbia veramente diritto di regnare sulla terra, poiché questo diritto gli è stato conferito dal Creatore del cielo e della terra. E leggiamo: il settimo angelo suonò e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Un breve intervento.

Vallo musicale e poi riprenderemo a parlare di questo periodo, di questo millennio, che sarà un periodo durante il quale lo Spirito Santo sarà assente dalla terra e l'umanità sarà libera di prendere la strada che desidera prendere.

Quindi, cari amici, Gesù Cristo, insieme ai suoi angeli e ai suoi redenti, scenderà dal cielo nella sua gloria per stabilire la sua podestà sulla terra. Leggiamo: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il Fedele e il Verace. Sul suo capo v'erano molti diademi. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino bianco e puro. Ed egli, sulla sua veste e sulla coscia, porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. In quel momento l'Anticristo, tutti i re e gli eserciti ribelli, accecati dalla incredulità e dall'odio, oseranno muovere guerra al Cristo, forse pensando che la vittoria potrebbe arridere loro. Questo lo leggiamo nel capitolo 19 del libro dell'Apocalisse. I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto. Colui che siede nel cielo ne riderà. Il Signore si befferà di loro e allora parlerà a loro nella sua ira. In questa battaglia finale il re dei re vincerà l'Anticristo ed i suoi alleati. L'Anticristo ed il falso profeta verranno presi e gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Quelli che avranno adorato la bestia, che avranno preso il suo marchio ed avranno combattuto contro Cristo, saranno distrutti e il mondo sarà purificato dalla loro presenza. Anche Satana finalmente sarà preso, incatenato e rinchiuso nell'abisso per 1000 anni. Così ogni influenza satanica verrà rimossa dalla terra e Gesù stabilirà il suo regno di pace e di giustizia. Finalmente Gesù comincerà a regnare in virtù del suo diritto incontestabile datogli dal Padre in cielo, poiché soltanto a lui è stata data ogni autorità e podestà in cielo ed in terra. Il suo regno sarà sulla terra, visibile a tutti, e sarà personale, sotto la sua guida diretta. Gli occhi tutti mireranno il re nella sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano, e ogni uomo e donna che vivono sulla terra saranno governati dal Signore. Dio ha sovranamente innalzato Gesù e gli ha dato un nome che è al di sopra d'ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nel cielo e sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Il Cristo sarà assiso sul trono della sua gloria e coloro che lo hanno amato e servito regneranno con lui. I giusti, i pacifici, i mansueti fioriranno in questo regno, perché esso sarà uno di giustizia, di pace, di misericordia, di benignità e di verità. Una delle caratteristiche principali di questo periodo sarà la santità, poiché il Santo e la sua vera Chiesa regneranno assieme. In questo regno ritroveremo tutti i veri credenti di tutte le età, poiché essendoci già stata la prima risurrezione, quella a vita eterna, tutti i redenti saranno presenti per godere il regno nella presenza e nella gloria di Cristo per 1000 anni. Tutti i riscattati del Signore avranno dei corpi gloriosi, immortali, potenti, spirituali, e saranno sacerdoti di Dio a favore di tutte le altre creature che ancora non saranno state rigenerate a nuova vita. Perfino tra gli animali si ristabilirà la pace in questo regno,
Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto. Il vitello, il giovane leone e il bestiame ingrassato staranno assieme. E un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strame come il bue, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno. E la creazione stessa, liberata dalla schiavitù della corruzione, esulterà della sua redenzione, poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione dei figliuoli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta, non senza speranza però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figliuoli di Dio. La creazione gioirà assieme all'umanità, poiché essendo Satana scacciato dalla scena di questo mondo, tutto sarà più puro, come se l'atmosfera stessa fosse stata purificata. Questo regno messianico sarà meraviglioso sotto tanti aspetti e una bellissima prospettiva ci si para dinanzi agli occhi della fede. Quanto saranno felici coloro che vedranno queste cose. Potremmo desiderare che questo regno durasse per tutta l'eternità e non soltanto per 1000 anni. Perché dunque anche questo sarà limitato nel tempo? Dio sa benissimo quello che conviene fare e sa che per quanto bello o buono che esso sia, sarà sempre un regno temporale, un regno materiale. Essendo la terra stata scena di tanti conflitti, questa nostra terra è stata contaminata dalla presenza del peccato e dalla corruzione e quindi non può rimanere per l'eternità. Perciò dovrà essere arsa, distrutta completamente e non sarà più ritrovata. Al posto di essa Dio ha preparato qualcosa di più glorioso. Questo è in sintesi quello che avverrà durante questo periodo. Voglia il Signore aiutarci ad essere presenti a questo periodo dove Cristo regnerà con la sua Chiesa e con i suoi redenti. Il Signore ci benedica. A risentirci alla prossima trasmissione.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci. Una delle caratteristiche più belle dell'Evangelo consiste nel parlarci di pienezza. Non vengono mai offerte mezze misure o cose che abbiano bisogno di essere completate e perfezionate, ma solo e sempre la vita piena ed abbondante del Signore.
1: Non trovate allora che ascoltare l'Evangelo e riceverne il messaggio sia qualcosa che dovrebbe stimolare in noi il desiderio di conoscere sempre di più colui che ha l'origine e l'autore di tutte queste benedizioni? Noi preghiamo il nostro Dio e il Padre perché Lui stesso crei questo desiderio in voi. Vi auguriamo quindi un buon ascolto e vi ricordiamo che potete scriverci per indirizzarci le vostre domande.
0: Grazie.

Personaggi, luoghi, oggetti, parole della Bibbia. Acab, re di Israele, è giunto alla fine della sua vita. Per l'ultima volta scende in battaglia contro i Siri, ma si traveste. Non vuole che nulla riveli che è il re. Vuole sembrare un guerriero qualunque. Forse pensa così di sfuggire alla morte. Ma non si può sfuggire al giudizio di Dio. La Bibbia ci dice che un uomo scoccò a caso una freccia e ferì il re di Israele nel fianco, fra la corazza e le falde. Il re disse al cocchiere che guidava il suo carro da guerra: «Portami fuori dal campo di battaglia perché sono ferito». Ma la battaglia infuriava intorno a loro in modo tale che l'auriga non riuscì a farsi strada. Il giorno passava e intanto Acab continuava a perdere sangue senza possibilità di fare nulla. A sera morì dissanguato. Non era stata una ferita mortale in sé, ma le circostanze la resero tale. Il re fu portato a Samaria e il suo carro, sul fondo del quale era tutto il giorno colato il sangue, fu lavato in uno stagno nei pressi della città. Lo stagno in cui si lavavano le prostitute, precisa la Bibbia, e i cani leccarono il sangue di Acab. Così questo re, che era stato malvagio, ma senza neppure un po' di grandezza nella sua malvagità, perché era debole, dominato dalla moglie, morì senza gloria. Una freccia scoccata per caso che si infila proprio in un punto scoperto dell'armatura. Una morte lenta perché non può allontanarsi. La prima delle profezie pronunciate da Elia contro Acab e la sua casa si è avverata. In realtà il concatenarsi degli avvenimenti non è stato dovuto al caso, ma al volere di Dio. Il figlio di Acab diventò re al posto del padre, ma regnò solo 2 anni seguendo le orme del padre e della madre. Gli successe il fratello Joram, che continuò nella strada dell'idolatria e della disubbidienza fino a che la misura fu colma e la dinastia fu distrutta completamente. Uno dei generali, Jehu, complottò contro di lui e lo uccise. Quando Izebel, la regina madre, seppe quello che era successo, si pettinò, si truccò gli occhi e aspettò alla finestra Jehu. La colse con parole ironiche e ridenti, ma lui ordinò di buttarla giù dalla finestra e passò col carro sul suo corpo. Quando qualche tempo dopo ordinò di andare a seppellirla, trovarono solo il cranio, i piedi e le mani. I cani l'avevano divorata. Le profezie si stavano rivelando esatte ad una, dimostrando che non ci si può beffare di Dio. La punizione può essere allontanata, ma se non c'è pentimento, alla fine cadrà.

0: Condurre il credente alla completa sottomissione al volere divino è l'opera più difficile che lo Spirito Santo può compiere. La volontà propria è lo stato latente in ciascuno di noi ed è sempre pronta a spingerci alla ribellione. L'unico rimedio che ci sia per questo atteggiamento è la deliberata scelta di fare la volontà di Dio in ogni cosa, sempre e a tutti i costi. Ciò significa avere un cuore fermamente deciso a osservare la volontà di Dio e a considerare ciò una regola per la vita quotidiana, senza alcuna eccezione.
1: Contristare o spegnere lo Spirito Santo è un peccato. Egli abita in noi per purificarci e per lavarci. In una camera ci può essere molta polvere, ma essa può passare inosservata se l'ambiente rimane oscuro. Quando però porte e finestre si spalancano e lasciano entrare la luce del sole, essa si rivela senza pietà. Nello stesso modo, la luce dello Spirito Santo rivela il peccato che è nella nostra vita. E quanto più egli ci riempirà, tanto più chiaramente e facilmente si potrà riconoscere il peccato che è in noi. Quanto più Dio si avvicina a noi, tanto più noi abbiamo la possibilità di riconoscere il peccato. Perciò certe cose che un anno o anche un mese fa non consideravamo peccato, ora le riconosciamo come tali.
0: Per chi è peccatore, come per chi è santo, nient'altro all'infuori del sangue di Cristo è sufficiente per purificare dal peccato. Il sangue di Cristo, figliuolo di Dio, ci purifica da ogni peccato. Il cristiano è costantemente in contatto con il peccato e in realtà il tempo stesso del Verbo mostra che egli non potrà mai fare a meno di questo sangue purificatore. Lo Spirito Santo, quando è contristato, ci indicherà la causa di questo stato e ci ricorderà il versetto 9 del primo capitolo della prima lettera di Giovanni. Da quel momento cominceremo a essere responsabili. Dio non ci domanda che una franca e piena confessione prodotta da un sincero pentimento.
1: Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dio non accetta nessun surrogato della confessione del peccato e si accorge immediatamente di qualunque contraffazione. Se mai avete pensato che Dio può essere disposto ad accettare un ampio compenso in denaro, una maggiore attività nel servizio cristiano o qualche preghiera più lunga del solito al posto di una confessione di peccato, vi sbagliate. O forse credete che il dolore causato dalle conseguenze di un fallo o il suo forzato riconoscimento, senza però un vero pentimento, sia in se stesso una confessione? Quest'ultima a volte rassomiglia più alla confessione del peccato di un'altra persona e ad una giustificazione del proprio errore. A volte la confessione esiste, ma è solamente parziale. La manifestazione esteriore, cioè, è riconosciuta, ma la radice del male è tenuta celata.
0: Durante una piccola riunione di sorelle domandai se qualcuna avrebbe voluto confessare i suoi peccati. Un evangelista indigena prese senza indugio la parola, evidentemente nell'intento di incoraggiare le altre per confessare la sua mancanza di zelo. Ma io sapevo che essa non aveva confessato il suo vero peccato, poiché essa aveva parlato con troppa facilità. La sera pregai Dio per farle comprendere la sua ipocrisia e per indurla a fare un'onesta confessione. Ed ecco che il giorno dopo, con cuore veramente contrito, essa confessò il suo odio per la moglie del pastore, alla quale da 8 anni essa non aveva rivolto la parola. Alcuni peccati devono essere confessati solamente a Dio, se sono stati commessi solo contro di Lui. Altri devono essere confessati alla singola persona contro la quale abbiamo peccato. A volte invece una pubblica confessione è necessaria se l'intera comunità dei credenti è stata offesa.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, in questa nostra conversazione vorrei affrontare con voi un problema che spesso turba molte persone. Forse voi stessi avete avuto delle perplessità in merito. Mi riferisco al problema delle sofferenze, delle prove che sovente colpiscono un individuo, per il quale non si ha una risposta immediata o comunque ci sembra immeritata. Quante volte siamo stati costretti a toccare con mano che le persone per bene sono spesso colpite da malattie, prove di vario genere, mentre altri che forse conducono una vita disordinata sembrano essere completamente risparmiati dalle difficoltà. Dobbiamo riconoscere che non abbiamo risposte facili a questo interrogativo, ma nello stesso tempo dobbiamo dire che la parola del Signore ci fornisce dei validi elementi su cui riflettere. Voglio riferirmi in modo particolare alla storia di Giobbe, di cui si narra nella Bibbia. Forse voi stessi avete sentito parlare della costanza di quest'uomo, qualità che viene appunto indicata come esempio da seguire. Per capire bene questa storia bisogna iniziare dai primi dati che si sono forniti dalla Bibbia. Nel presentarcelo viene descritto con le seguenti parole: «C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male». Con poche parole viene fatto un positivo ritratto di quest'uomo che non viveva rinchiuso in se stesso, ma pensava anche al livello morale dei suoi figli. Infatti, subito dopo viene raccontato che i suoi 10 figli si ritrovavano spesso insieme e a turno organizzavano una festa. E il testo biblico aggiunge che quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarli, si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: «Può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro». Giobbe faceva sempre così. Queste parole ci mostrano che Giobbe aveva un sacro timore di Dio e si preoccupava che il suo nome non venisse disonorato nemmeno dai membri della sua famiglia. Forse in questa sua preoccupazione c'era un neo, non secondario, e cioè che la sua preoccupazione era rivolta soprattutto ai figli e alle loro famiglie, e non pensava al fatto che lui stesso aveva bisogno di questa purificazione continua che solo permette di avere una comunione ininterrotta con il Signore. In ogni caso, vediamo che proprio quest'uomo, definito integro e retto, un giorno venne raggiunto da una serie di tragiche notizie. Per farla breve, in un momento Giobbe perse i suoi beni e la sua famiglia, una tragedia immensa che difficilmente si riesce a capire e a spiegare. Eppure la sua fede non venne meno, perché si prostrò a terra e adorò dicendo: «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Non è facile trovare uomini che sappiano reagire in questa maniera, ma la storia non finisce qui, perché Giobbe venne colpito da un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Possiamo immaginare Giobbe alle prese con questa debilitante ed umiliante malattia. Voi capite che quando le cose stanno così, gli interrogativi sorgono e così le perplessità. Come possono accadere certe cose ad un uomo pio e integro come Giobbe? Dove vanno a finire la giustizia e l'amore di Dio? Perché viene colpito proprio un uomo così, mentre prosperano tante persone che non meritano assolutamente nulla a causa della loro corruzione e cattiveria? Tutte queste sembrano obiezioni inconfutabili, e Giobbe si è subito trovato di fronte a qualcuno che si è incaricato di ricordare queste cose. Infatti il testo biblico ci dice che sua moglie gli disse: «Ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare Dio e muori». Queste non sono certo parole di incoraggiamento e di conforto. Questo ci mostra come molto spesso, proprio nei momenti difficili, di prova e di sconforto, vada in crisi la nostra fede. Come credere ancora quando quello che è visibile e che tocchiamo con mano viene a crollare senza che ne riusciamo a spiegare le cause? Eppure, anche in questa situazione,
Giobbe non è venuto meno, perché di fronte alle parole della moglie rispose: «Tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male». In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Ma perché succedeva tutto questo a Giobbe? Lo vedremo dopo lo stacco musicale.

Ci siamo chiesti come mai potevano succedere cose tanto gravi e difficili ad un uomo come Giobbe. Ebbene, la scrittura non ci lascia nell'ignoranza. Essa ci rivela che c'era una scommessa in corso fra Dio e Satana. Questi pretendeva che Giobbe aveva il timore di Dio solo perché il Signore lo aveva fatto prosperare e gli aveva dato una buona salute. Per contro, il Signore voleva dimostrare che la pietà di Giobbe era sincera, genuina e svincolata da qualsiasi altra considerazione di carattere economico o di salute. Infatti era così, ma Giobbe non lo sapeva. Da qui il suo tormento, perché non riusciva a spiegarsi il perché di tutto quello che gli stava avvenendo. Quello che possiamo dire è che l'incredibile serie di guai che caddero su Giobbe aveva uno scopo ben preciso. Dio voleva insegnargli a giudicare se stesso, benché nella sua condotta non ci fosse nulla da rimproverare. Così, attraverso il lungo periodo di prova che lo ha accompagnato, il Signore gli è stato accanto e si è sempre mostrato pieno di compassione e di misericordia. Anche se Giobbe poteva nutrire l'impressione di essere stato lasciato solo, questo non è avvenuto nemmeno per un momento. Così vediamo che alla fine, nei capitoli 38 a 41 del libro, che porta il suo nome, scopriamo come il Signore abbia istruito con dolcezza e a lungo il suo servo Giobbe, così che alla fine questi potrà esclamare: «Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere». Alla fine della sua prova, Giobbe risulterà arricchito e maturato attraverso le vicende che lo hanno accompagnato. E questa è la risposta che la Bibbia ci dona al problema della prova e della sofferenza. Questo ci mostra che anche nei momenti più bui della nostra esistenza non abbiamo motivo di disperarci. Se abbiamo fatto di Gesù Cristo il nostro Salvatore e Signore, Egli non ci abbandonerà, ma porterà avanti i Suoi progetti di grazia e di amore per renderci sempre più simili a Lui. Ascoltiamo ora il testo biblico che mediteremo in chiusura di programma. Nel Vangelo di Marco, il capitolo primo, leggiamo: «Mentre passava lungo il mare di Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro: "Seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini". Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Leggendo le pagine evangeliche che narrano della chiamata dei primi discepoli, riscontriamo una differenza. Mentre al tempo di Gesù le persone si mostravano affamate della parola di Dio, oggi si rivelano indifferenti. Eppure, riflettendo bene, non vi è poi tanta differenza fra i contemporanei di Gesù e i nostri. La domanda è sempre la stessa. Il cuore è vuoto e lo si vorrebbe colmare con qualcosa di autentico che lo soddisfi. Purtroppo non sempre l'uomo è in grado di razionalizzare o di spiegare questo bisogno, per cui l'intuizione del suo stato di perdizione è qualcosa di molto vago che lo fa spesso andare verso la soluzione sbagliata. Piuttosto, quello che dobbiamo dire è che oggi l'offerta si fa sempre più aggressiva e più subdola. Ai tempi di Gesù egli sapeva attrarre le folle perché tramite la sua vita, il suo comportamento, il suo messaggio, egli si differenziava dai concorrenti. Sta scritto che essi stupivano del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. La sua vita ispirava fiducia e il Signore oggi invita a seguire le sue orme. È vero che le voci con la pretesa di soddisfare gli uomini sono sempre più numerose ed assordanti, ma il Signore ci chiede di essere il sale della terra per creare nei nostri contemporanei la giusta sete, il desiderio cioè della parola di Dio, perché vede che questa parola ci ha trasformati e ci ha soddisfatti. Bisogna essere disponibili per questo. Altra cosa da ricordare è che la folla deve essere incontrata dove si trova.
Quando pensiamo al dovere della testimonianza, pensiamo sempre di dover creare certe condizioni nelle quali poter parlare di Cristo, così si organizzano campagne di evangelizzazione, riunioni speciali, eccetera. Tutto questo non è necessariamente sbagliato in sé, ma dobbiamo ammettere che facilmente si crea un'atmosfera artificiale che crea appunto uno stacco fra vita secolare e vita religiosa, che la parola di Dio non incoraggia. Gesù non ha detto venite stasera alla sinagoga. Forse non sarebbe andato nessuno o ben pochi. La folla era lì. Poi c'erano dei pescatori che stavano lavorando. C'era da lavare le reti, mettere a posto le barche, prepararsi, altro che andare ad ascoltare il rabbino.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori, ovunque vi troviate in questo momento. Benvenuti a questo nuovo appuntamento del venerdì pomeriggio. E come sempre ci sono domande che l'essere umano si porta dietro da sempre, interrogativi che non toccano solo la nostra mente, ma toccano anche la nostra anima. E oggi vogliamo fermarci e riflettere ancora sull'argomento di venerdì scorso, che era questo: il problema del male e della sofferenza nel mondo. E proprio davanti al problema del male e della sofferenza, tutti hanno degli interrogativi. Perché soffriamo? C'è un senso dietro alle lacrime che rigano il nostro volto? Nella puntata di oggi non voglio offrirvi risposte preconfezionate o parole di circostanze, ma con l'aiuto del Signore intraprendere un viaggio che ribalti la prospettiva comune. E sempre con l'aiuto del Signore vogliamo scoprire insieme se dietro il velo del dolore possa nascondersi un volto diverso. Allora rimanete in ascolto, amici. Questa trasmissione dura fino alle ore 19:30 e ripeto anche oggi: il problema del male e della sofferenza nel mondo sarà l'argomento base per le nostre considerazioni. Durante la settimana e fino a questa mattina mi sono state rivolte tante domande a cui rispondere, per cui ogni tanto mi devo un po' allontanare dal contenuto previsto sull'argomento di oggi, ma voglio restare sempre in tema. Dico solo questo e poi mi fermo già. Una delle difficoltà che si incontra, lo dicevo anche venerdì scorso, quando si vuole condividere l'Evangelo, è proprio il problema del male e della sofferenza. E molte persone sono, per così dire, ipnotizzate di fronte a questi problemi. Do solo i saluti e anche io ringrazio tanti di voi che, come di consueto, avete mandato i vostri messaggi, e soprattutto i fratelli e sorelle, amici credenti, pregano per questa trasmissione e quindi sono collegati. Così saluto come sempre Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, fratello Dante da Torino, Alessandro anche dalla provincia di Torino, poi la sorella Dolores da Lodi, sorella Franca da Caselle, una mia cugina Antonietta, Eugenia da Biella, Concetta da Torino, poi anche il fratello Franco da Grugliasco, grazie Franco, la sorella Elena da Mondovì e alcuni miei colleghi, sono contento che mi hanno risposto anche loro. E così saluto anche la sorella Rossana, Gino da Foggia, Arnold dalla provincia di Cuneo e tanti altri, grazie. Norma dall'Argentina e tanti altri, grazie per i vostri messaggi. So che molti di voi sarete all'ascolto, quindi andiamo avanti con l'aiuto del Signore. Dimenticavo alcuni ragazzi che lunedì scorso in via Garibaldi
hanno accettato volentieri il Nuovo Testamento, il bigliettino della nostra radio. Probabilmente qualcuno sarà in ascolto, allora io vi saluto nell'amore del Signore e spero che quello che verrà detto oggi riesca anche a dare una indicazione spirituale per la vostra vita, la vostra esistenza. Saluto un amico, se ricordo bene si chiama Giancarlo, che ho conosciuto, Giancarlo Gianfranco, mi scuso, che ho conosciuto domenica scorsa al culto a Cirié, e si è annotato l'orario di questa trasmissione. Se sei in ascolto ti saluto tanto nell'amore del Signore. Grazie a tutti voi per tutti questi messaggi e ripeto, la trasmissione dura fino alle ore 19:30. Ogni tanto mi interrompo e potete telefonare a questo numero 011 28 0304. Come sempre saluto e ringrazio il fratello Eliseo da Foggia per il suo impegno per collegare questa trasmissione alla radio locale Radio Logos di Foggia. Saluto anche Willy, il nostro tecnico di Radio Vangelo Piemonte, e andiamo avanti, ascoltiamo un canto.

Riprendo il microfono, sono le ore 17:12 minuti. Saluto nuovamente tutti voi che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Saluto in modo particolare qualcuno che oggi è all'ascolto di questa trasmissione per la prima volta e anche tutti voi che siete collegati ai nostri siti internet. Personalmente ringrazio il Signore per questo tempo che mi concede ancora oggi, lo ringrazio anche per la salute fisica, anche per la parte spirituale, per la disponibilità, e ringrazio il Signore anche per alcuni di voi che probabilmente siete all'ascolto di questo argomento, il problema del male e della sofferenza nel mondo. Quando parlo di questo argomento, spesso ripeto tre cose molto importanti. Il male e la sofferenza, amici in ascolto, lo dico in modo diretto, non provengono da Dio. Il male non viene da Dio. Non so se venerdì scorso ho insistito su questo aspetto. Viene dalla scelta o dalle scelte che l'uomo o la donna fanno mentre vivono qui su questa terra. Si legge nel capitolo 1 del libro della Genesi, ed è il primo capitolo della Bibbia, versetto 31, che dopo che Dio aveva creato gli esseri vegetali, animali e tante altre cose, quando creò l'uomo e la donna, disse: Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Quando creava gli altri esseri viventi, diceva: tutto è buono. E quando ha creato l'uomo e la donna, è scritto che Dio, mediante la sua parola potente, ha potuto dire: ed ecco, era molto buono. Questo ci dice, amici, che il male non era nel progetto di Dio. Il male è entrato nel mondo quando l'uomo ha usato la sua libertà che Dio stesso aveva donato alle sue creature. Ha usato la sua libertà, attenzione, per dire no a Dio. Il male che vediamo è il frutto della scelta dell'uomo e della donna. E questo male, amici, venerdì abbiamo accennato a questo aspetto, questo male va sempre più crescendo. Il Signore Gesù stesso ce lo aveva predetto per la fine dei tempi. Nel discorso profetico di Gesù su quello che è chiamato appunto il Monte degli Ulivi, Gesù ha detto: gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Amici in ascolto,

la paurosa attesa di quello che starà per accadere. Angoscia, ansia, attacchi di panico, paura del futuro, guerre, crisi con quello che viene chiamato effetto domino, c'è una crisi, ne genera un'altra, terremoti e tante altre calamità. La gente in piazza e per le strade me lo dice: non ho più pace per quello che potrebbe succedere domani. E Gesù l'aveva detto quasi 2000 anni fa. Questa angoscia che senti non è un caso, è il segno che le parole di Gesù sono vere. Siamo in quel tempo in cui le potenze dei cieli stanno per scrollarsi e l'uomo senza Dio non ha più dove aggrapparsi. Allora il male, ripeto, è il primo punto che metto in evidenza, non viene da Dio, ma viene dalle scelte che l'uomo fa. E Dio però, amici in ascolto, Dio non è rimasto a guardare. Dio stesso è entrato nella sofferenza. E proprio in questo tempo di angoscia, qual è la risposta a tutto questo? La risposta è Gesù Cristo. Gesù Cristo, colui che ha iniziato a soffrire proprio mentre era qui su questa terra. La scrittura dice che è vero che Gesù non commise peccato, ma la Bibbia dice che lui, il Figlio di Dio, è stato fatto peccato, cioè a Gesù sono stati imputati da Dio tutti i peccati dell'umanità. E oggi devo dire ancora una cosa, che la sofferenza di Gesù Cristo non è stata solamente, anzi, non è stata solamente la sofferenza fisica. Questa è la minima parte della sofferenza. Spesso dico, specialmente nelle predicazioni in locale di culto, che ci sono state persone che dal punto di vista fisico hanno sofferto più del Signore Gesù Cristo. Sono stati quelli che vengono chiamati i martiri, anche i martiri della Chiesa di Gesù Cristo, persone che venivano bruciate vive, persone che venivano trucidate. La sofferenza di Gesù Cristo, amici, e soprattutto la sofferenza a causa dei peccati di tutta l'umanità. E in tutta questa sofferenza è entrato questo Dio che è l'Iddio misericordioso, l'Iddio d'amore, quell'Iddio che non viene riconosciuto oggi, ma che viene accusato. E io vedo sempre più persone oggi, e purtroppo alcune di queste hanno confessato Gesù, si sono battezzate per immersione, e che oggi dicono che Gesù, che Dio non è giusto, è ingiusto. Dicono che Dio non è un Dio misericordioso, perché a partire dalle prime pagine della Bibbia vediamo tante guerre, tante persone che sono state annientate, trucidate e quindi sono morte, e così incolpano Dio. Dio non è buono, Dio non sa cosa succede qui su questa terra. Amici in ascolto, e persone che avete cambiato idea, persone che siete nelle tenebre, che siete confuse, Dio non è rimasto a guardare. Dio è entrato nella sofferenza, e la risposta a tutto quello che stiamo dicendo, e lo ripeto, è la persona e l'opera di Gesù Cristo. E quando crediamo di vero cuore tutte queste cose,
si realizza

questa identificazione nostra con la morte di Cristo, e noi possiamo entrare nella luce e comprendere l'amore di Dio, altro che ingiustizia di Dio. Allora, quando guardiamo l'uomo, la donna che vive senza Dio, che vive senza Cristo oggi nel mondo, che vive nelle tenebre, che vive, come dice l'apostolo Paolo, senza speranza, questa è una condizione fallimentale per tutti. Noi possiamo pensare tutto quello che vogliamo di Dio, ma Dio è Dio, non lo possiamo manipolare. Oggi ci sono tante persone che non comprendono appunto il significato della sofferenza nel mondo, e come dicevo poc'anzi, sotto molti aspetti il mondo peggiora sempre di più, e noi siamo ancora vivi, grazie a Dio, ma siamo un mondo che vive nella sofferenza, un mondo che soffre collettivamente per la violenza della natura e dell'uomo, è un mondo che soffre individualmente per i cuori affranti di tante persone. Quanti di voi, forse questa mattina, oggi, forse un'ora fa, avete così pronunciate queste parole? Non occorre guardare la guerra attraverso i nostri televisori. La nostra casa è come una zona di guerra. Molte persone dicono: non parlatemi delle guerre internazionali, vorrei sapere come trovare la pace nella mia famiglia. Molte persone poi accusano la società. È vero, vengono commessi tanti atti che fanno riflettere. Molte persone hanno subito atti di violenza e molte si interrogano: come riuscirò a superare quei ricordi, quel tremendo spavento? E poi tante persone: ho perso il lavoro, sto per perdere la casa, non parlatemi dei problemi della borsa di quella città, dell'altra. Persone che sono tristi e non sanno in che direzione andare quando vedono i propri figli, i bambini. Come faccio ad educare bene i miei bambini quando sono circondati da così pessime influenze? Alcuni dicono: sono più preoccupato dell'inquinamento della mente dei miei bambini che di quello della natura. Qualcuno ha detto: abbiamo una casa graziosa ed automobili per tutti, pensate che dovrei essere felice? Ma mi sento vuota, non sono più sicura di mio marito e sono così sola. Amici che siete in ascolto oggi sulle nostre frequenze, questa è la generazione che passerà attraverso una sofferenza sempre più intensa. È la generazione che vive le realtà di che cosa? Delle conseguenze del cuore dell'uomo che è malvagio, e da questo cuore nascono tutte le cose che non vogliamo vedere nel nostro mondo. Questa è una generazione destinata a vivere in mezzo a crisi, ai pericoli, alle paure e alla morte. Qualcuno ha detto: siamo così condannati a morte, siamo come condannati a morte che aspettano il giorno dell'esecuzione. E poi ha scritto ancora: abbiamo la sensazione che qualcosa deve accadere, ci rendiamo conto che le cose non possono andare avanti così, e poi tante altre cose. Per il fatto che oggi abbiamo le notizie in tempo reale, e non solo le notizie, abbiamo le immagini. Il nostro pianeta si è ridotto alla misura del nostro schermo televisivo.
e mentre membri di famiglia, mariti, mogli, figli e genitori hanno grande difficoltà nel comunicare gli uni con gli altri, possiamo osservare una guerra che si sta svolgendo sotto i nostri occhi, così premendo un pulsante in un istante, in un salotto, vediamo un campo di battaglia di un paese lontano o anche una sommossa di piazza, e così i giovani, i figli vengono educati, cresciuti sotto tutte queste immagini, queste realtà che possono avere davanti a loro. C'è sofferenza per le guerre, è vero. Gli storici ci dicono che la pace non è mai stata raggiunta in alcun periodo della storia. E questo purtroppo è vero. C'è sofferenza per le guerre. Potremmo dire tanto e fare tante considerazioni su questo. Noi guardiamo le immagini delle guerre in atto solamente attraverso il nostro televisore, ma riusciamo a immaginare cosa succede in tante città, cosa succede sulle strade, nelle campagne dove sono in atto queste guerre. C'è sofferenza per il rifiuto della legge, il crimine violento, sovente collegato con la lotta contro tante manifestazioni. Posso citare la droga, posso citare la menzogna, le violenze. Da tutte le grandi città del mondo giungono storie di omicidi collegati a tanti, tanti fatti. Sofferenza per il rifiuto della legge, e c'è tanta violenza sconsiderata, senza alcuna provocazione o motivo. Si trova ovunque questa violenza, e nessuno è al sicuro oggi mentre esce dalla propria casa. Siamo nelle nostre città, siamo in una nazione che vive dietro gli steccati, come si dice. E questo è vero non soltanto nelle nazioni più grandi nel mondo, è vero purtroppo in tante, tante nazioni. Non cito nemmeno i nomi di queste nazioni. C'è sofferenza anche per il collasso economico. Ovunque volgiamo lo sguardo, la frode è in aumento. Non voglio parlare di queste cose a livello politico perché esula un po' da questo argomento, ma si potrebbe entrare anche in questo, ma non lo faccio. Ma voglio mettere in evidenza questo, che tutto, amici, parte dal cuore dell'uomo e dalla malvagità che scaturisce dal cuore dell'uomo, e di riflesso, io ripeto sempre le stesse cose e lo dico anche, e di riflesso è questa malvagità, questa conseguenza delle manifestazioni del cuore dell'uomo, che provoca e produce il male e le sofferenze che ci sono nel nostro mondo. Mi fermo un attimo, mi rendo conto che ho detto già alcune cose, appena riprendo dico qualche pensiero ancora sulla sofferenza per i disastri familiari, sulla sofferenza palese e nascoste, sulla sofferenza per lo sfruttamento della terra, del nostro pianeta, e poi ripeto andremo avanti. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono. Se c'è qualcuno che vuole telefonare già può farlo, ripeto 011 28
0304. Come ho fatto venerdì scorso, do anche oggi un mio recapito WhatsApp. Se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda, non in modo specifico oggi, perché vedete sono qui dietro al microfono e tra l'altro faccio anche il mixerista, faccio tutto io, mandate dei vostri messaggi, poi per tempo cercherò di rispondervi. Voglio obbligarvi, ma sentitevi liberi, fate le vostre domande. Allora il numero è questo: 338 49 29 785. Prima ho salutato alcuni e vi chiedo scusa se ogni tanto ne dimentico qualcuno. Voglio salutare anche Nadia, che così in modo cara manda sempre i suoi messaggi. Così saluto anche Rosa e tanti altri, grazie. Allora ascoltiamo un altro canto. Ripeto il numero per contatto WhatsApp: 338 49 29 785. Allora prendo un altro canto e il titolo è questo. Caro amico, ecco, questo è il titolo del canto, caro amico.

0: Vai pure Renata, siamo in diretta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao. Allora hai detto che oggi non hai ascoltato prima. Stiamo...
1: No, non ci devo ascoltare.
0: E dai i tuoi saluti e poi ti dico cosa ho detto. Dai.
1: Volevo salutare tutti i fratelli e le sorelle. Volevo ringraziare la radio. Volevo salutare.
0: Ho capito.
1: Va comunque, bene. Come sempre, mia madre è 24 ore su 24 sulla radio.
0: Va bene, questo mi fa contento. E è iniziato la scuola da qualche giorno?
1: Sì.
0: Ho capito. Va bene, Signore ti guardi, ti benedica, con la tua mamma, con il resto anche della famiglia. E oggi come venerdì scorso, sto terminando l'argomento sul problema del male e il problema della sofferenza nel mondo. Ti posso chiedere cosa ne pensi tu? Adesso non è che devi spiegare tutte le cose come le sto dicendo io. Cosa pensi del male?
1: Penso che viene dal diavolo.
0: Sì, è vero. Io ho detto anche che viene anche dalle scelte che noi uomini facciamo, soprattutto quando sono sbagliate. Sei d'accordo su questo oppure sto dicendo una cosa? Se io mi comporto male, e di conseguenza ci sono gli altri che subiscono, capito? Le mie azioni, e il subire queste azioni per gli altri porta il male, porta la sofferenza. E immagina se io ho la possibilità di lavorare tanto e maneggio tanti soldi e poi inizio a rubare, e non va bene questo, cioè, capito? Perché prendo denaro che non è mio, e denaro che si potrebbe fare delle cose per aiutare gli altri e mandare avanti tanti aspetti nella nostra società. Forse questo è un discorso un po' pesante per te, però penso che come ragazzina di 11 anni riesci un po' a seguire, vero? Va bene, ti ringrazio di cuore Renata, tante benedizioni per te e per la tua famiglia, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie, ciao. Allora, Renata è una ragazzina di 11 anni, telefona da Pesaro. Ci siamo conosciuti una sera, forse un 4 mesi fa, e poi adesso in ogni trasmissione telefono. Grazie per la tua telefonata, e questo mi dà modo anche, vedete, di rispiegare alcune cose. E voglio invitare anche i più grandi a prendere il telefono. C'è questa possibilità. Io capisco, e mi dispiace tanto, che a Torino non si può ascoltare più dalla frequenza 91.5, quindi si deve ascoltare solo dal telefonino e dal computer, oppure con una radio con il canale digitale DAB. Però molti sono all'ascolto e potrebbero dare un contributo su questo argomento. Comunque andiamo avanti. E stavo dicendo, no, che il male non viene da Dio, viene dalle scelte che fanno l'uomo, che fa l'uomo. Abbiamo detto che Dio non è rimasto a guardare, ma è entrato nella sofferenza dell'uomo. E poi stavo parlando di alcune sofferenze che sono sotto i nostri occhi. Ho parlato della sofferenza a causa delle guerre, della sofferenza per il rifiuto della legge, la sofferenza per il collasso economico. c'è tanta sofferenza, amici, e quello che sto per dire lo dico con tanto dolore, tanta sofferenza per i disastri familiari, i disastri familiari. Nessun argomento è più vicino al mio cuore della famiglia. E talvolta veramente i cuori sembrano spezzarsi quando si osservano i risultati di famiglie rovinate, della ribellione nel campo familiare, delle infedeltà, dei risultati dei divorzi. Ci sono paesi in pericolo se le famiglie si spezzano e i genitori trascurano le loro responsabilità. E c'è da essere preoccupati, e preoccupati tanto, per il fatto che ci sono persone che a volte prendono in giro delle coppie che sono state sposate per oltre 30 anni, 40, 50 anni. Queste persone non riescono a comprendere le conseguenze della disintegrazione familiare che si vedono intorno a noi. Violenze che si ripercuotono per i più deboli, sui bambini. Uno dei risultati, e vorrei che facciate attenzione su quello che sto per dire, uno dei risultati del fallimento della famiglia, sapete da dove deriva? Dalla perdita di dignità. E l'esempio più evidente è nell'uso del linguaggio. È tutto un mondo di parole, specialmente nei film, alla televisione, nelle commedie, in teatro e nella vita quotidiana. Molti anni fa le persone non potevano pensare a tutto quello che si vive oggi nell'ambito familiare. E le persone serie si domandano quale impatto la cultura dei nostri giorni, questa cultura del linguaggio osceno, avrà sulla prima generazione che sta crescendo sotto questa influenza. E lo sappiamo bene, amici, come le canzoni, le commedie musicali, il teatro moderno disprezzano la decenza umana in modo così vergognoso da far ammalare le persone che amano vivere una vita con una vera dignità, senza aver perso questa dignità. Le persone sono diventate insensibili. I genitori possono essere nello sgomento, ma i giovani di oggi sembrano del tutto indifferenti. E questo è un male. E questo è sconsolante. Abbiamo bisogno di tornare alla sorgente. E io dico sempre che ci sono quattro campi in cui ogni persona, il credente di più, ma anche i non credenti, tutte le persone, ci sono quattro campi in cui ogni persona deve sviluppare le proprie relazioni, deve sviluppare i propri rapporti. E tutto quello che ho descritto è la conseguenza, tutto quello che ho descritto sulla famiglia, sulla sofferenza a causa del collasso economico, delle guerre, del rifiuto della legge, tutto quello che ho descritto deriva dal fatto primario che le persone non hanno relazione e rapporto con Dio, il proprio creatore. Quando è rotto l'impianto spirituale, allora tutte le altre relazioni sono contaminate da tutto quello, come dicevo prima, che viene dal cuore dell'uomo e della donna, il male, e che porta alla sofferenza. Quindi il primo vero rapporto che noi dobbiamo avere è con Dio, il nostro creatore. E lo so che questa definizione fa ridere oppure porta sgomento a tante persone che forse stanno ascoltando. Dice: ma dove vivi, caro predicatore? Che stai dicendo? Il primo vero rapporto, lo voglio dire, che ogni persona deve sviluppare è il rapporto con Dio. E non a caso Gesù ha detto, quando gli è stato chiesto qual è il più grande comandamento, e questa è una domanda che era stata posta da una persona che oggi definiremmo un avvocato, un uomo di legge, voleva apparire una persona che conosceva bene la legge, gli oltre 600 comandamenti che c'erano al tempo del popolo di Israele. Signore, maestro, qual è il comandamento più grande? E Gesù ha detto: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente. Dice: questo è il primo e grande comandamento. E un secondo simile a questo è: ama il prossimo come te stesso. Allora, il primo rapporto che dobbiamo vivere lo dobbiamo vivere con Dio, il nostro creatore. E Gesù poi ha detto: ama il prossimo come te stesso. Allora diciamo che il secondo rapporto che dobbiamo vivere è il rapporto con noi stessi. E amici che siete in ascolto, comprendiamo cosa significhi veramente vivere un rapporto con noi stessi. Se io sono una persona disordinata, se io sono una persona che faccio il mio lavoro alla leggera, le persone, oltre a notare questa mia attitudine, possono subire le conseguenze del mio lavoro fatto in modo superficiale. Io non sto amando me stesso. Se io trascuro la mia personalità, non sto amando me stesso. E se andiamo alla parola di Dio, e anche qui quello che sto per leggere manderà su tutte le furie tante persone in ascolto. Sapete, persone che si definiscono cristiane oggi mi dicono, quando io parlo di quello che sto per leggere adesso: e ma chi ha scritto queste cose è il famoso apostolo Paolo, lui non era sposato, come mai poteva dire questo? E poi ai suoi tempi c'erano delle condizioni, c'erano dei modi di relazionarsi diversi da quelli che siamo costretti a vivere oggi. Come si fa a mettere in pratica quello che è scritto? E ve lo leggo, capitolo 5 della lettera agli Efesini, capitolo 5 della lettera agli Efesini, il versetto 22 dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Già questa espressione ci deve far riflettere, ma chi legge questo, ascolta, dice: ma questo è impossibile oggi, ma stiamo scherzando? Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. E poi dice, versetto 23, il marito infatti è capo della moglie, poi c'è una virgola, e dice come anche Cristo è capo della Chiesa. Il capo della Chiesa non è un personaggio che si fa chiamare padre X, Y. Rileggo il versetto 23. Il marito infatti è capo della moglie, virgola, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. E poi dice, versetto 24, ora come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti, e poi dice in ogni cosa. Ma la cosa non finisce qua, perché il versetto 25 dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibili. Il versetto 28 di Efesini 5 dice: allo stesso modo di Cristo che ha amato la Chiesa, allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. E il versetto finisce così, versetto 28, chi ama sua moglie ama se stesso. Allora, ho letto tutti questi versetti per arrivare a questa conclusione, che è possibile amare se stessi, ma dobbiamo amare gli altri, qui il riferimento è alla moglie, come ci insegna Dio, come ci insegna Gesù Cristo e come ci insegna questa rivelazione dell'Apostolo Paolo. Se io non amo me stesso, non posso amare gli altri. E sapete, quando succede questo, si propaga il male. Qualcuno può dire: ma questa è un'esagerazione, questo è un pensiero superficiale, non puoi basare queste espressioni su una lettera scritta dall'Apostolo Paolo, ripeto, che lui non sapeva come funzionasse un matrimonio. Non possiamo prendere per buone questi insegnamenti. Riflettiamo, amici. Poi c'è un'altra cosa, che se io non amo me stesso, come dice la parola di Dio, ma non nel senso di essere una persona egoista, una persona che cerchi le cose per il proprio vantaggio, dice questo è un amare se stesso, non è questo. Significa rispettare l'ordine di Dio. Se io non sono una persona ordinata, non posso dare niente alle altre persone, non posso amarle. Gesù ha detto: ama il prossimo come te stesso. Se io non amo me stesso, come faccio ad amare gli altri? Se io trascuro me stesso, se io non sono ubbidiente alla legge di Dio. C'è un altro fatto, che di conseguenza, se io amo me stesso, se parto con l'amore verso Dio, di conseguenza per il giusto e vero amore per me stesso, io riesco ad amare anche il resto della famiglia, riesco ad amare le persone che sono intorno a me, le persone che sono nell'ambiente in cui lavoro, le persone che vivono in altri ambienti, in cui ho occasione di trovarmi. È questo che dobbiamo comprendere. E quando non comprendiamo questo, che purtroppo facciamo del male. Poi c'è un altro fatto, che poi quando la sofferenza colpisce indirettamente a causa degli altri, iniziamo a gridare verso Dio: ma perché proprio a me? Le altre persone stanno sempre bene, non accade niente loro. Amici, se riflettiamo e osserviamo bene, lì dove c'è un'anima, una persona, un uomo, una donna senza Cristo, senza una vera relazione con Dio, lì c'è un uomo e una donna in pena, in pena. Senza la guida di Dio e senza riferimento alla forza che viene da Dio, perché noi amiamo Lui, la nostra risposta alla sofferenza è un futile tentativo di trovare soluzioni a problemi che non possono essere risolti. Perché la sofferenza non è principalmente fisica. C'è una sofferenza nell'anima che porta le persone a distaccarsi da Dio, e quando c'è questo distacco, purtroppo viene fuori tanto male e tanta, tanta sofferenza. Su questo aspetto ho già detto tante cose e voglio fermarmi qua. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo comprendere che Dio ci ama. Dobbiamo comprendere che Dio ci ha creati nella libertà, perché non voleva delle persone costrette ad amarlo. Dio ha creato le sue creature con la libertà di amarlo oppure di andare per la propria strada. E sappiamo cosa è accaduto all'uomo e alla donna a causa del non aver dato ascolto a ciò che Dio aveva detto loro. Allora mi fermo, sono le ore 18 in questo momento. Se c'è qualcuno che vuole chiamare può farlo, 011 28 0304. Allora adesso il telefono è libero, è arrivato anche un messaggio da Dora, grazie. Vediamo se c'è qualcuno che è in ascolto. Ho dimenticato di fare questa comunicazione anche domani, Dio volendo, che è il sabato 19 settembre, al mercato di Corso Cincinnato a Torino. Ci sarà la consueta evangelizzazione con distribuzione di letteratura evangelica gratuitamente, e regaliamo anche dei Nuovi Testamenti. Il banchetto è attivo da dopo le ore 8 fino alle ore 12. Come al solito io penso di essere lì da dopo le ore 10 fino alle ore 12. Se passate potete salutarci e potete appunto prendere gratuitamente almeno un Nuovo Testamento. Allora 011 28 0304 è il nostro numero, adesso è libero, potete chiamare. Vediamo se c'è qualcuno che desidera fare questo.

Allora, è arrivato un messaggio dal fratello Sergio, lui è un camionista. E grazie, grazie Sergio, tante benedizioni. E poi lo leggerò perché l'ho visto solo adesso. Bellissimo questo canto. Oggi, mentre mettevo giù alcuni pensieri nuovi che non ho detto venerdì scorso sull'argomento, pensavo a questo, come la gente pensi che il problema del male sia fuori dalle persone, ma non è proprio così. Il vero problema, amici in ascolto, è non conoscere Dio nel nostro essere. E elencavo alcuni punti. Quindi la prima conseguenza della manifestazione del male e la malvagità che c'è nell'uomo è la conseguenza del mancato rapporto con Dio. Questo significa non conoscere Dio. Amici che siete in ascolto, è importante capire questo. Abbiamo detto che molte persone soffrono non solo per il male che c'è, ma perché non hanno relazione con il Dio della Bibbia, il Dio del cielo. E non conoscendo Dio, non avendo relazione con Lui, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora ci deve portare a cercare Dio e a conoscerlo, così come si rivela nella sua parola, non come un Dio ingiusto, non come un Dio che porti sciagure, dolore, assolutamente no. Se il problema è non conoscere Dio, la soluzione è proprio conoscere Dio, è proprio mettersi in contatto con Lui. E come si conosce Dio? Dio è vero che non lo vediamo, è vero che è scritto che è un Dio che si nasconde, ma è anche vero, e questo è il motivo per cui predico l'Evangelo per tanti anni per radio, ma è il Dio che si rivela. È vero che non lo vediamo, non lo possiamo toccare, perché è Dio. Non lo possiamo manipolare come tante persone fanno o vogliono. Ma ripeto, Dio si è rivelato, nel senso che ci ha dato tutti i mezzi per farsi conoscere. E noi possiamo conoscere Dio, lo ripeto ancora una volta oggi, attraverso tre canali. Purtroppo oggi ci sono tanti che si dicono credenti ed anche evangelici che ricorrono ad altri canali. Lo voglio dire con enfasi: avere rapporto con Dio, avere comunione con Lui, conoscere Dio significa impegnarsi a conoscerlo attraverso la conoscenza di Gesù Cristo. Questo è il primo canale. Secondo canale è la parola di Dio, perché io posso conoscere Gesù Cristo attraverso la parola di Dio, non attraverso le mie credenze o quello che per me fa più comodo. Diciamo, questa parola di Gesù mi piace, e poi diciamo, come dicono, ecco, Gesù ha detto, io sono venuto per spaccare tutto, per dividere nelle famiglie. Ma questo significa non conoscere Dio e non conoscere Gesù Cristo. Allora possiamo conoscere Dio se leggiamo la Bibbia con lo scopo di voler conoscere Gesù Cristo, colui che ci rivela
Dio, il Padre. E poi c'è il terzo canale, che è lo Spirito Santo, che illumina la parola e la rende efficace nella nostra vita, nei nostri cuori e nelle nostre menti. Com'è importante conoscere queste cose e come si è rivelato in un primo modo Dio, come si è fatto conoscere, si è rivelato nella creazione, nella creazione. La sua potenza, dice l'apostolo Paolo, e la sua divinità si vedono chiaramente dalle opere della creazione di Dio, ma le persone lo hanno ignorato. E sempre l'apostolo Paolo cosa dice? Dice che non lo hanno glorificato né lo hanno ringraziato come Dio, e dice che si sono dati a vani ragionamenti, e dice che il loro cuore si è ottenebrato. Andate a leggere nel capitolo 1 della lettera ai Romani, versetto 20, dice che le sue qualità, come appena detto, invisibili, si vedono chiaramente nelle cose create, ma l'uomo ha preferito adorare la creatura, cioè l'uomo stesso, invece del creatore. Allora, si è rivelato nella creazione, ma poi Dio si è rivelato anche, come appena detto, nella Bibbia, che è il suo pensiero verso di noi. Non dobbiamo guardare solo un libro religioso, la Bibbia. La Bibbia è una lettera d'amore di un Dio, Padre, ai suoi figli. Se non la leggiamo con lo scopo di conoscere Dio attraverso Gesù Cristo, allora non faremo tanta strada, saremo nella confusione, rimarremo nelle tenebre. Se non la leggiamo, come possiamo dire di voler conoscere la volontà di Dio? E come dire io amo quella persona? Prima ho parlato dell'amore del marito per la moglie, ho parlato della sottomissione della moglie al marito. Non possiamo comprendere queste cose se non sappiamo chi è Dio attraverso la rivelazione della sua parola. È tutto qua, amici e anche fratelli e sorelle. E non dimentichiamo, come ho già detto, che Dio si è rivelato definitivamente in Gesù Cristo. Oggi ci sono tante persone che vanno a delle mega conferenze, spendono tanti soldi, di tanti predicatori che poi alla fine chiedono solo soldi. È importante comprendere che possiamo conoscere il cuore di Dio attraverso Gesù Cristo. E se io predicatore non dico queste cose qui, non vi sto predicando la rivelazione di Dio, vi sto predicando altre cose che porteranno tanti aspetti negativi nelle vostre vite. L'autore, nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 1 e 2, dice: Dio, dopo aver parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il Figlio. Vuoi sapere chi è Dio? Vuoi sapere come è Dio? Devi guardare a Gesù. Vuoi sapere se Dio ti ama? Guarda alla croce, dove Gesù Cristo è morto per i peccati dell'umanità. Vuoi sapere se Dio può togliere il tuo peccato? Guarda la croce e guarda anche alla tomba vuota del Signore Gesù Cristo. E amici, il problema del male nel mondo
non si risolverà con quella che si chiama filosofia, cioè amore per la

tutta la sofferenza, tutto il peccato del mondo, e lo ha sconfitto. Ecco perché la vita senza Dio è senza scopo. Ecco perché la vita senza Dio è senza speranza. Ma con Dio anche la sofferenza ha uno scopo. Non so se l'ho detto venerdì scorso. Romani 8:28 dice: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Perché Dio manda anche delle prove, perché noi possiamo conoscere chi siamo veramente e perché veniamo trasformati all'immagine, sempre di più, all'immagine del suo figlio Gesù Cristo. Quindi anche la sofferenza, anche le lacrime. Quindi oggi, in questa trasmissione, non solo voglio spiegarvi il male, come in parte ho fatto, voglio invitarvi a conoscere Gesù Cristo, colui che ha vinto il male, ha vinto le conseguenze della malvagità, se crediamo veramente, colui che ha vinto la morte. E se oggi tu sei in ascolto e la tua vita è senza uno scopo, senza speranza, nel peccato, ma non perché sei più cattivo degli altri, ma perché fino ad oggi non hai mai conosciuto Dio, allora puoi fare una cosa semplice lì dove stai ascoltando, forse in casa, forse nella tua auto, forse per la strada, nella tua cucina. Devi dire al Signore: Signore, io non ti conosco, ma voglio conoscerti. Non dire: Signore, fai prima questo, liberami, dammi questa cosa qui, dammi un lavoro, liberami dalle mie difficoltà, non ce la faccio più. Non partire da questa condizione. Dì al Signore: Signore, perdona i miei peccati che mi hanno impedito di conoscerti veramente per chi sei e non mi hanno dato mai una relazione vera con te. E chiedi soprattutto: Signore, rivelati. Tu ci hai fatto arrivare la Bibbia tra le mani, che possiamo leggere e ascoltare. Ci hai donato Gesù Cristo, la parola vivente. Signore, rivelati a me, perdonami. Vieni nella mia vita attraverso Gesù Cristo. Dammi il vero scopo per cui vivere i miei giorni qui su questa terra. Voglio afferrare questa vita eterna che è un tuo dono. Se fai questa semplice preghiera con un cuore sincero, perché hai capito il tuo bisogno questa sera, Dio ti ascolta in questo momento, perché Lui non è lontano, è lì dove stai ascoltando questa trasmissione. Rimanete ancora in ascolto, tra poco leggeremo altri passi dalla parola di Dio. Sono le ore 18:21, abbiamo poco più di un'ora e se c'è qualcuno che vuole chiamare può farlo. 011 28 03 04 è il nostro numero. Ricordatevi, domani, se volete passare dal mercato di Corso Cincinnato a Torino, però sul lato di via Val della Torre, c'è un banchetto operativo più o meno da dopo le ore 8:30 fino a mezzogiorno. Ci sono dei fratelli e delle sorelle che distribuiranno letteratura biblica gratuitamente e anche Nuovi Testamenti. Allora, ascoltiamo un altro canto e speriamo di ricevere qualche telefonata. 011 28 03 04 è il nostro numero.

Allora, ho letto il messaggio di Sergio e vi saluta tutti. E sta seguendo, ha detto che è rimasto molto edificato. E grazie, grazie Sergio, anche se sei a lavoro, così ha telefonato anche Eugenia da Biella. Saluto anche tutti voi. Andiamo avanti con la grazia di Dio. Allora, abbiamo bisogno di ricorrere e andare alla parola, la parola scritta, amici e fratelli e sorelle. E quindi per poter comprendere proprio il perché, il problema del male, della sofferenza, abbiamo bisogno di andare alla parola, perché ci permette di conoscere sempre di più il Dio della parola. La parola di Dio non è una luce tra le tante che possano trovarsi nel nostro mondo. È la luce che ci permette di affrontare il male e di gestire anche la sofferenza, perché la sofferenza tocca tutte le persone, credenti e non credenti, e poi anche di continuare a camminare per fede in Gesù Cristo. E davanti al problema del male, voglio ripetere qualcosa che ho detto venerdì scorso, davanti al problema del male e della sofferenza nel nostro mondo, ci sono quattro risposte dalla Bibbia stessa. Quattro risposte che sono quattro veri pilastri. Una l'ho già sottolineata oggi parecchie volte. Iniziamo con la prima. Il male non viene da Dio, viene dalla scelta che noi uomini facciamo. Seconda cosa, secondo pilastro, ho già detto anche oggi, Dio non è rimasto a guardare, è entrato nella sofferenza. E il terzo pilastro è questo, Dio usa anche la sofferenza per un bene eterno. E il quarto pilastro è questo. Un giorno Dio toglierà il male, la sofferenza e anche la morte per sempre. Ma c'è una domanda. Dove andare con il nostro dolore? Dove andare con il tuo dolore? E ricordo che venerdì scorso dicevo, io non ho tutte le risposte sul perché del tuo dolore oggi, ma so dove puoi andare con il tuo dolore, ai piedi della croce. E lì c'è un Dio che ti dice, io ho sofferto per te e vieni a me e un giorno toglierò per sempre il tuo dolore. Andiamo a un altro aspetto che è molto importante ed è questo, che è la scelta, la tua scelta, la mia scelta che determina il mio destino, il tuo destino. E forse ci sono dei giovani che stanno ascoltando in questo momento, forse ci sono giovani, anche meno giovani, che hanno fatto anche una certa professione di fede, ma che non si sono mai convertite. Purtroppo ci sono queste situazioni. Vorrei dirti da cristiano, da amico, stai attento. Certamente a volte ci verrebbe da chiedersi, come dice l'autore, del libro dell'Ecclesiaste, sarebbe stato meglio non nascere. Ci sono delle persone che dicono così. E venerdì scorso dicevo che Salomone aveva una visione del mondo non dal punto di vista di Dio, stava descrivendo quello che vedeva nella società. Se conosciamo la parola di Dio, noi troviamo che siamo creature desiderate da Lui, volute da Lui. E
e Dio ha un piano preciso per la vita di ogni sua creatura. Ho detto oggi già alcune volte che ad ogni uomo, ad ogni donna è stata data la libertà. E poi ha dato anche il dono di godere e dominare sugli altri esseri viventi. Sì, Dio, alla creazione. E Dio ci ha dato la vita fisica ed abbiamo la responsabilità, attenzione, nei suoi confronti di gestire questa vita secondo le indicazioni che Lui ci ha date. Certamente potremmo obiettare, ma è una vita non facile, proprio per la presenza del male, della sofferenza. È una vita non facile in un contesto di oscurità, di peccato, come quella attuale. Ma la Bibbia, la Sacra Parola, ci dice che Dio, il nostro Creatore, non è rimasto indifferente. Ci dice che Dio non è insensibile e non ha lasciato questa terra trascurando le sue creature. La realtà nella quale ci troviamo come esseri umani è la conseguenza del vivere senza Dio. È la conseguenza delle scelte che ogni persona fa ogni giorno, la scelta di vivere, ripeto, senza Dio. E che significa? Significa che la scelta della via della ribellione è la scelta della via dell'egoismo, una via che consciamente o inconsciamente tutte le persone scelgono e percorrono. Il profeta Isaia, capitolo 9, ci dice che il popolo che dimorava nel paese dell'oscurità, nel paese dell'ombra della morte, ha visto una luce, una grande luce, si è levata nella storia dell'umanità e sappiamo che questa luce è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che ha detto: io sono la luce del mondo. Dio, il grande creatore, non è rimasto indifferente davanti alla situazione senza speranza dell'uomo, ma nella pienezza dei tempi, leggiamo, al momento opportuno Dio ha mandato Gesù Cristo e ha dato una risposta al problema del male, e non una risposta che viene dalla filosofia, dalla scienza, dalle conoscenze, dalla cultura, non una risposta ideologica, ma una risposta reale, una risposta solidale. E sapete qual è questa risposta? Dio si è fatto uomo. Dio è entrato nella storia attraverso il mistero dell'incarnazione di Gesù Cristo, e Dio ha preso su di sé, in Gesù Cristo, un corpo di carne. Dio è sceso nella nostra situazione e attraverso il dono di Gesù Cristo Dio dice ad ogni persona oggi, questa sera: ecco, io non vi ho abbandonati e non vi abbandono, anche se voi mi avete abbandonato e rigettato. Dio dice in Gesù Cristo: io vengo per essere uno di voi, io vengo per mangiare con voi, io vengo per camminare con voi nella vostra strada, io vengo per sentire quello che sentite voi. E voglio dire questa sera, l'ho detto tante volte, abbiamo fatto degli studi completi su questo, Gesù Cristo, lo so che tanti non accettano questo, io prego per voi, leggete la Bibbia, però leggete una Bibbia che non è stata manomessa, proprio sulla divinità e sulla umanità di Gesù Cristo. Io dico questo questa sera: Gesù, quando ero qui su questa terra, quando ha parlato, e ancora adesso che è alla destra del Padre, è vero Dio, è vero uomo,
ed è toccante sapere dalle sacre scritture che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, dopo la morte e risurrezione è salito in cielo, tornando, così dice la parola, nello splendore della gloria che aveva in eterno presso il Padre, e questo dopo aver sofferto al Calvario, e fu nel suo ministero incomparabile tentato come uno di noi, però senza peccare, in virtù sua, per la sua grazia e per la fede, siamo introdotti nella comunione con Dio già mentre siamo sulla terra, e possiamo godere fra le tante infinite benedizioni della sua compassione nelle nostre debolezze, della sua grazia, come dice l'autore della lettera agli Ebrei, per essere soccorsi nel momento opportuno, proprio nelle tentazioni che accompagnano inevitabilmente chi, credendo, ha la grazia di soffrire per lui. Gesù, vero uomo e vero Dio, egli ha sperimentato la sofferenza e la tragedia dell'umanità e ha pianto, per esempio per la perdita di un amico, è stato incompreso, ha conosciuto la solitudine anche nella sua famiglia, era solo Gesù Cristo, sì, leggete bene gli Evangeli, solo nella sua famiglia e solo anche con i suoi discepoli, è stato rigettato da quelli del suo popolo che per la conoscenza delle scritture che avevano dovevano essere i primi a riconoscerlo ed accoglierlo, e Gesù ha conosciuto l'amarezza dell'abbandono di Dio sulla croce e del tradimento degli uomini. Queste sono realtà, anche se sotto aspetti diversi conosciamo anche noi come uomini e donne, ma Gesù è andato ancora più lontano nella solidarietà. Noi cerchiamo in qualche modo di essere solidali con qualche nostro amico, cerchiamo di dire qualche parola di circostanza a chi soffre, anche se a volte le parole si spengono sulle nostre labbra, perché ci accorgiamo dell'immensità del dolore e della nostra insufficienza ad aiutarlo. Ma Gesù non si è limitato a dirci e a darci qualche parolina di conforto, non si è limitato a darci il sermone sulla montagna nella sua rotta di avvicinamento, nel suo processo di identificazione con l'uomo, è andato fino in fondo alle estreme conseguenze, fino alla morte. Quando in quel giardino di Getsemani lui pregò nella sua umanità, la sua anima era oppressa e piena di angoscia, così si legge negli Evangeli, piena di angoscia e tristezza, fino al punto di sudare sangue. E lui disse al Padre: se è possibile, questo calice trapassi da me, ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Tutto questo perché noi eravamo in una condizione fallimentare e Dio è intervenuto. E c'è una sola soluzione a tutto quello che l'uomo passa incontro, tutte le difficoltà, a tutte le conseguenze della sua disubbidienza. C'è solo la soluzione della croce di Gesù Cristo, della sua morte, della sua risurrezione. E Gesù ha realizzato questo per tutti noi. E in Cristo Gesù, amici in ascolto su Radio Evangelo Piemonte, Radio Logos di Foggia, in Cristo Gesù che Dio affronta il problema del male ancora oggi. Quando si crede al sacrificio di Cristo, si attiva la sua vita in noi e allora possiamo sperimentare tutta la realtà del Signore Gesù Cristo. E allora la tua visione del problema del male resta diversa da chi non crede. E la Bibbia dice che la figura di questo mondo ormai sta passando,
la grande notte che sembrava non finire mai, la notte dell'orrore, del peccato, della sofferenza, sta per cedere il passo o il posto all'alba, e noi sappiamo che all'alba già rifulge nei nostri cuori, per mezzo della luce che è Gesù Cristo, tutto quello che ci è stato preparato. Se tu hai questa certezza, allora anche il male più grande viene ridimensionato, perché tu lo vedi con la luce dell'eternità. E questo è meraviglioso. E questo è meraviglioso. Allora hai bisogno di prendere atto delle risorse che sono a tua disposizione. Io posso dire che ho preso atto di questo, ed è per questo che dicevo prima che la cosa più importante è amare Dio, amare noi stessi e poi amare gli altri. È questa la risoluzione al male e alla sofferenza, e un giorno tutto questo passerà. Ore 18:46. C'è qualcuno ancora in ascolto? Non abbiate timore di parlare con me, potete chiamare 011 28 03 04, è il nostro numero. Se c'è qualcuno che così liberamente vuole fare qualche domanda, qualche cosa che forse ho detto in fretta, puoi chiamare e io prendo volentieri la tua telefonata. Ascoltiamo ancora un canto, ho detto che sarò qui Dio volendo fino alle ore 19:30 e telefono libero.

0: Ore 18:53 e devo prendere una telefonata. Pronto? Pronto? Ah, pace, pace. Come stai? Bene, ti metto subito in diretta così evito di mettere il canto, eh? Quando senti pronto ci siamo, eh? Va bene? Un attimo che accendo qua. Pronto?
1: Pronto, pronto, fratello Michele, facci.
0: Elena, grazie che hai telefonato. Vai pure che siamo in diretta. Pace.
1: Che la pace e la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con ognuno di noi. Agli
0: Amen.
1: amici, fratelli e sorelle, veramente una grazia di stare di nuovo oggi davanti al Signore nella radio Evangelo. Ringrazio il Signore per questa opportunità. Ringrazio i fratelli di Radio Vangelo, anche di Radio Logos di Foggia. Siete una grande benedizione per ognuno di noi. E io di questo tema volevo, è veramente molto molto importante, di questo male del mondo, che l'unica soluzione che abbiamo è solo Gesù. È Gesù, perché questo male non finirà, anzi andremo di male in peggio. Ma come ha spiegato fratello Michele, Dio sa ogni cosa, dall'inizio della creazione, e conosce già la fine. Non ci ha lasciato abbandonati e ci ha mandato suo prezioso figlio, il Gesù Cristo. E poi, salendo Gesù Cristo nella sua gloria, ci ha detto anche: non vi lascerò soli, ci ha mandato lo Spirito Santo. E è questo Spirito Santo che cammina con noi, che è dentro del nostro cuore, se noi permettiamo che Lui ci sieda, prenda proprio il trono del nostro cuore, ogni giorno, ogni nostro respiro, che sia lo Spirito Santo il nostro guida. Io vedo, fratello Michele, io ero veramente una religiosa, perché da quando ero piccola ho insegnato anche agli altri bambini nella scuola domenicale. E in tutto quello mio percorso posso solo ringraziare Dio, perché è solo proprio la grazia di Dio che fino ad oggi ce l'ho anche delle testimonianze. Ma oggi io mi rendo conto che ho cantato anche nel coro, ho fatto anche tanti servizi nelle chiese, ma oggi mi rendo conto quanto religiosa io ero, perché ero vuota, veramente vuota, senza Gesù nel cuore. Io facevo le opere, facevo, magari anche per vedere il ringraziamento degli uomini, e quello erano cose veramente sbagliate, che solo oggi mi rendo conto. Mi sono arresa ai piedi della croce dicendo: Signore, perdonami, perché sono stata messa in quello posto senza insegnamenti. Io sono andata come potevo andare, come potevo andare. Ma ringraziando il Signore, oggi la parola di Dio tramite Radio Vangelo è entrata dentro del mio cuore. E non solo dentro del mio cuore, dico anche dentro della mia casa, nella mia famiglia. Proprio una grande benedizione. Le situazioni che ci troviamo davanti a noi ogni giorno, io in questo momento vedo come Agar nel libro di Genesi. Agar, quando è stata mandata via con suo figlio Ismaele nel deserto, vedendo la situazione, la mancanza d'acqua, lei ha avuto paura. ed è quella paura che vivi a volte in noi, vedendo le situazioni. Noi non potremo mai risolvere delle situazioni, ma è quello il nostro piccolo di giorno in giorno, mettendo sempre lo sguardo verso Cristo, quello sì, Lui ci darà sempre la forza per poter affrontarlo. E secondo la sua volontà, Lui può anche aiutarci a vivere quella montagna. Ma noi dobbiamo andare avanti sempre credendo nella parola di Dio, dobbiamo leggere la parola di Dio per avere questa conoscenza di Dio, per conoscere il cuore di Dio, qual è la volontà di Dio nella nostra vita. Veramente Dio ci sta dando dei talenti nelle mani e Lui tornerà per chiederci cosa abbiamo fatto di quei talenti. Non diventiamo come Agar, che abbandona il figlio a causa delle situazioni, perché le situazioni ci danno la paura e ci schiacciano. Noi dobbiamo essere guerrieri. Quando ci sono delle situazioni, Gesù ci ha già insegnato, andiamo, inginocchiamoci davanti a Lui, mettiamo, e poi la sua volontà. Io ho imparato, fratello Michele, quando vedo che quella situazione è troppo grande per me, anche le situazioni piccole, ma ho imparato adesso che sia la preghiera di Gesù, che sia fatta la sua volontà, ma non la mia. E così poi ho una pace dentro di me, e quello mi dà la forza di camminare ancora giorno dopo giorno, o di fede in fede.
0: Amen.
1: È quello che dico ai fratelli e sorelle. Andiamo nella Bibbia, la parola di Dio è veramente bella. La parola di Dio è una mappa che Dio ci ha dato per conoscere, non per lasciare nelle nostre case, ma per esplorare quella mappa, e andremo a conoscere delle meraviglie veramente giorno dopo giorno, le meraviglie di Dio. E per concludere volevo anche spiegare ancora in poche parole che di non rimaniamo nelle margini dei fiumi o diciamo della spiaggia. Dobbiamo, come ci parla nel libro di Ezechiele, sì, che dobbiamo andare, crescere, quindi le acque devono arrivare fino ai nostri ginocchi, queste acque devono arrivare fino alle nostre spalle, e queste acque alla fine dobbiamo abbandonarci in questa acqua e andare veramente nello Spirito Santo. Leggiamo la parola di Dio, cari fratelli e sorelle, veramente è bella e ci dà la forza dell'affrontare le bollie che ci troviamo davanti a noi, solo con la parola e con cuore disponibile, che la fionda avrà l'effetto. Senza la parola, anche se ho la fionda, non avrà l'effetto. Ecco, in poche parole volevo dire che le sofferenze e il male del mondo noi portiamo a Cristo, e Cristo Lui sa tanto, ha già vinto Lui quando è stato portato nel deserto. Lì ha già vinto la maggior guerra di questo mondo. Allora ognuno di noi, se andiamo a conoscere questo nostro amato Gesù,
0: amen,
1: veramente, amen, ne godremo la bellezza veramente di essere figli di Dio, di questa ricchezza che Lui ha lasciato nelle nostre mani. Grazie fratello Michele, e pace a tutti fratelli e sorelle.
0: Grazie anche a te, grazie. Ho visto ieri la bella foto, scusa non mi ricordo, si chiama Daniel, no?
1: Sì, si chiama Daniel.
0: Ha finito, il Signore veramente lo aiuti tanto insieme agli altri tuoi figli. E poi ho visto che hai un problema, ti ho visto con le stampelle, cosa ti è successo?
1: Sì, fratello Michele, ho le stampelle, sì, perché ho scivolato nelle scale a lavoro. Sì, ma con la grazia di Dio, Dio sta già operando. Va bene. Grazie anche per le vostre preghiere, fratello
0: grazie,
1: Michele.
0: Grazie per l'intervento, per la foto, e andiamo avanti, come hai detto, guardando al Signore così, attraverso la sua parola. Benedizioni per tutti voi, grazie, pace, Elena.
1: Pace, pace, fratello Michele.
0: Bene, abbiamo ascoltato questo intervento. La sorella Elena ha telefonato da Mondovì, provincia di Cuneo. L'abbiamo conosciuto attraverso la radio qualche anno fa. Ed eccola qua. Prima aveva telefonato un'altra Elena, spero di poterla chiamare anche sorella, e lei è entusiasta di ascoltare la radio, e speriamo di incontrarla a qualche riunione. Grazie Elena, anche di Torino. E ancora, se c'è qualcuno che vuole telefonare, c'è tempo, ho ancora 20 minuti. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono. Il profeta Isaia faceva questa esortazione per il popolo di Dio. Capitolo 55 del libro di Isaia, versetto 6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Il versetto 7 dice: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. E poi c'è un'esortazione forte: si converta al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Allora, mentre Dio invita, egli chiama anche all'azione. Abbiamo detto che dobbiamo cercare, l'uomo deve cercare Dio, deve lasciare la sua via, l'uomo empio lasciare la sua via, e poi si deve convertire al Signore. Spesso su tanti social, video, trasmissioni in televisione, in radio, si parla di persone che si convertono da una religione ad un'altra. Non è proprio questo il concetto. Nella Bibbia si parla sempre di conversione a Dio, al Signore, a Gesù Cristo. Non lasciare un credo per abbracciarne un altro. Dio sta chiamando e sta cercando. Quindi Dio ci sta chiamando e ci sta dicendo di cercarlo. Lui ci cerca da sempre, ma noi dobbiamo trovarlo, quindi dobbiamo cercare anche noi, e ci sta scuotendo affinché possiamo lasciare la nostra via sbagliata, la nostra via malvagia, che porta il male, che porta la sofferenza, e poi anche i nostri pensieri. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. L'uomo empio è l'uomo malvagio, è l'uomo iniquo, è l'uomo che non vuole ascoltare Dio, l'uomo che non vuole osservare la parola di Dio. E poi dice: questo Dio che dobbiamo cercare non si stanca di perdonarci quando siamo veramente pentiti e disposti al ravvedimento. Quante volte Dio ci invita e ci chiede di tornare a Lui. Molti sono coloro che smettono di andare al Signore perché non possono credere nella natura misericordiosa di Dio, capace di estendere il perdono in modo costante verso coloro che si ravvedono dei loro peccati e tornano nelle sue braccia. Il profeta Michea, capitolo 7, versetto 18, nel suo libro, sono riportate queste parole: quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Ma attenzione, dobbiamo andare al nostro Signore e dobbiamo convertirci a Lui, perché quelli che non si convertono non troveranno mai il perdono del loro Creatore. Dio vuole salvare, Dio vuole perdonare, e Gesù non è stato mandato per condannare il mondo, ma la parola dice perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. È salvato da che cosa? Dalla colpa a causa dei peccati di cui non abbiamo chiesto, l'uomo non chiede perdono. Quindi il Signore ci salva dalla colpa dei nostri peccati, ma dobbiamo chiedere perdono, dobbiamo convertirci, e ci salva anche dalla schiavitù del peccato, cioè non ci lascia vivere nel peccato. Questo non significa che non sbagliamo più, ma abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi che ci porta ad un continuo ravvedimento, una continua conversione che si chiama vita di santificazione. E Dio continua a chiamare le sue creature, continua a chiamare il suo popolo e coloro che sono sulla via della salvezza. Dio parla questa sera: fermatevi oggi, e Dio chiama e dice: permetti al mio amore di conquistare il tuo cuore, e se non ti fermerai e non torni a me, un giorno sarà troppo tardi, ma oggi è tempo di grazia e di misericordia. Allora cerca il Signore mentre è vicino, lascia la tua via di male, di malvagità e anche di sofferenza per conseguenza, e convertiti al Signore che avrà pietà di te. Questo è tempo di cercare il Signore, cercare il Signore. Nel libro, primo libro delle Cronache, è scritto: cercare il Signore e la sua forza, anzi cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Dobbiamo essere consapevoli, amici, che cercare Dio è in questo caso un comandamento, non è una imposizione, perché se Dio volesse imporre la sua volontà e le persone, quando non vogliono convertirsi, allora Lui avrebbe già distrutto tutto, ma il Signore lascia liberi. Ma questa sera c'è questo comandamento per te, e forse non sei ancora nel suo regno, non sei un suo figlio. Cerca il Signore, la sua forza, cerca sempre il suo volto. Dobbiamo essere consapevoli che questo è un comandamento, e tutte le persone cercano tante cose, cercano le affermazioni nei vari campi di azione, cercano la ricchezza, cercano la fama, l'influenza, il potere, gli onori, la grandezza. Ma quanti oggi cercano veramente Dio? Eppure la ricerca di Dio deve essere la priorità più gloriosa e gratificante dell'uomo. Per quanto riguarda la nostra ricerca di Dio, è prima di tutto necessario comprendere che Lui è santo, Lui è giusto. E dobbiamo comprendere che Lui è sempre attivo per primo a cercare noi. Forse non sappiamo questo. Prima che l'uomo si disponga a cercare il proprio creatore, Dio è sempre attivo a cercare la sua creatura. Non ti dà forza questo fatto? E ti vuole cercare perché Lui è misericordioso ed è amore. Dopo la caduta dell'uomo, cioè dopo la disubbidienza, la prima domanda che Dio ha rivolto ad Adamo: dove sei? Dove sei? Da quel momento Dio assume il ruolo del ricercatore, perché l'uomo non è in grado da solo di cercare Dio per conto suo, ma può rispondere semplicemente alla ricerca di Dio. E la Bibbia dice che Dio riguarda dal cielo per vedere se vi è qualcuno che lo cerchi, ma deve concludere che non vi è neppure uno. Salmo 14, versetti 2 e 3 dice: ma il Signore dal cielo guarda sulla terra per vedere se qualcuno è saggio e se c'è un uomo che cerca Dio. E poi dice: tutti, senza eccezione, sono ribelli e corrotti. Nessuno agisce, nessuno agisce bene, nemmeno uno. Ed è questo il motivo per cui c'è il male, c'è la sofferenza nel nostro mondo. Uno dei problemi nella ricerca di Dio è che Egli, per sua natura, l'ho detto all'inizio della trasmissione, è nascosto da noi. Ciò è dovuto principalmente, sapete, al nostro peccato, perché Dio vuole farsi conoscere. Ho parlato prima della rivelazione, dei tre canali attraverso i quali possiamo conoscere Dio. Dio si nasconde perché non può avere a che fare col nostro peccato, ma se noi ci avviciniamo a Lui e chiediamo perdono per i nostri peccati, Lui ci accetta e possiamo fare la pace con Lui e possiamo sperimentare il suo amore, la sua grazia, il suo bene. Il profeta Isaia ha scritto queste parole rivolte sempre al popolo di Dio. Dice: ma le vostre iniquità, cioè il vostro disubbidire alla volontà di Dio, questa è l'iniquità, le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Qui è Isaia che parla di Dio al popolo di Dio: ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Questo è grave, questa è la conseguenza dei peccati. In realtà, quindi, sono le nostre azioni malvagie che hanno alzato una barriera tra noi e il nostro Dio. Sono le nostre colpe che

In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, o Salvatore. E ancora nel Salmo 97, versetto 2, è scritto così: nubi e oscurità lo circondano. E nel capitolo 20 del libro dell'Esodo, versetto 21, c'è scritto che Mosè si avvicinò alla densa oscurità dove era Dio. Che paradosso! Il Dio che abita una luce inaccessibile, come ha detto Isaia, è circondato da fitte tenebre. Forse questo paradosso può farci rendere conto che quando la nostra vita si fa buia, allora siamo sicuramente più vicini a Dio, come diceva la sorella Elena prima. Alcuni esempi biblici di persone cercatore di Dio. Davide, per esempio, è stato probabilmente il più grande cercatore di tutti i tempi, e nella sua ricerca di Dio gridò: il mio cuore mi dice da parte tua, da parte di Dio stesso, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, o Signore. E Davide cercò il Signore e Dio gli diede un regno che sarebbe durato per sempre. Nel secondo libro delle Cronache, capitolo 15, versetto 12, è parlato di un re di nome Asa. Era un cercatore anche lui. Leggiamo che Asa e il suo popolo si accordarono in un patto a cercare il Signore e il Dio dei loro padri. È scritto così: si accordarono in un patto a cercare il Signore Dio dei loro padri, e poi continua: con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro. Oh, che possiamo comprendere prima questo ed sperimentare tutto questo. E leggiamo che il re Asa, nel suo zelo, sapete cosa fece? Rimosse gli altari e alti luoghi di Israele, spodestò sua nonna, che era la regina madre, perché aveva eretto un palo sacro, e più tardi, quando fu attaccato da un potente esercito di etiopi, il profeta Azaria parlò a lui e ai suoi soldati scoraggiati e gli disse: Asa e voi tutti, Giuda e Beniamino, ascoltatemi, ascoltate anche voi queste preziose parole. Mia moglie aveva un foglietto del calendario attaccato in cucina, è ancora lì. Il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. E si legge in Seconda Cronache, capitolo 15, versetto 2, che Dio poi diede al re Asa una vittoria miracolosa. Sono le 19:22, termino rileggendo questo versetto. Ascoltate, Asa, e voi tutti della tribù di Giuda e Beniamino, ascoltatemi: il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Volete voi cercare il Signore questa sera? E chiudo questa trasmissione con questa domanda, e a voi starà risposta. Iniziate a leggere la parola di Dio, iniziate a meditarla e cercare il Signore, come quando vi serve

qualcosa che vi è veramente necessario. Abbiamo letto, cercate il Signore con tutta la forza e con tutto il vostro cuore. Tra uno o due minuti concludo con la preghiera. Vi do appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17:00.

Prima di chiudere con la preghiera faccio questa comunicazione, purtroppo l'ho vista solo adesso. Allora, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, adesso dopo le 19:30 c'è la possibilità di ascoltare il predicatore Pasquale Di Nunzio con l'argomento Sii fedele fino alla morte. Ripeto, solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, adesso dopo le ore 19:30 potete ascoltare questo argomento Sii fedele fino alla morte, predicatore Pasquale Di Nunzio. Signore, grazie per questo giorno, grazie per questo tempo. Ti voglio pregare perché tutto quello che è stato detto dalla e della tua parola possa restare nei nostri cuori e soprattutto nei cuori dei nostri amici che ancora vivono nelle loro difficoltà, vivono senza la tua conoscenza, senza una vera relazione con te, e che questa sera possano aver compreso che è possibile venire a te, ma bisogna chiedere perdono dei peccati. Grazie Signore perché abbiamo detto che tu li stai cercando come hai cercato noi, e che anche loro sappiano venire. Benedici le loro vite se sono soli, sole, ammalati, stanchi, appesantiti, Signore, dal male che c'è in questo mondo, dalla malvagità, conseguenza, sofferenze. Grazie, Signore, perché tu vuoi entrare nella loro vita e che possano fare l'esperienza di entrare nel tuo regno. Benedici queste persone. Grazie per il lavoro del fratello Eliseo, Signore, benedicilo, e anche il fratello Willy. Grazie per i fratelli e le sorelle che sostengono economicamente le radio, e noi benediciamo il tuo nome per i meriti di Gesù Cristo. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Sarà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Il rapporto che Mosè ha con Dio è tale che osa chiedere di vedere la sua gloria. Dio concede a Mosè di contemplare la gloria di Dio dopo il suo passaggio, perché l'uomo non può vedere il volto di Dio e vivere. È anche significativo il fatto che Dio dica: «Io farò passare davanti a te la mia bontà e avrò pietà di chi vorrò avere pietà». Quello che conosciamo è un Dio buono, che avrà pietà, ma è sovrano nelle sue decisioni, non si lascia manipolare dall'uomo. C'è comunque una meravigliosa promessa per coloro che appartengono a Dio, per coloro che sono diventati figli di Dio, e la troviamo scritta nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, versetto 2. Saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questa è la speranza dei credenti che camminano per fede. Noi sappiamo che la presenza di Dio cammina con Lui e che senza di Lui non vi sarà nessun cielo. Abbiamo bisogno della Sua presenza oggi, anche per la nostra vita di tutti i giorni. Prima di rimettersi in viaggio, comunque, il Signore deve ancora dare altre istruzioni e riscrivere le tavole della legge distrutte. Ma lo vedremo nel prossimo capitolo.

Giriamo pagina e quindi arriviamo al capitolo 34 dell'Esodo. In questo capitolo vedremo come le tavole di pietra vengono rinnovate e che Dio proclama la grandezza del suo nome. Poi Mosè riceve leggi e ordinamenti per il popolo e dopo questo incontro con Dio così intimo, la faccia di Mosè risplende. Nei primi quattro versetti di questo capitolo 34 di Esodo leggiamo che le tavole della legge vengono rinnovate. Il Signore disse a Mosè: «Taglia due tavole di pietra come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime due tavole che hai spezzato. Sii pronto domani mattina e sali al mattino sul monte Sinai e presentati a me sulla vetta del monte. Nessuno salga con te e non si veda alcuno su tutto il monte. Greggi e armenti non pascolino nei pressi di questo monte». Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò la mattina di buon'ora, salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato e prese in mano le due tavole di pietra. Queste sono le seconde tavole della legge. Le prime erano state rotte da Mosè quando discese dal monte Sinai e aveva scoperto che i figli di Israele si erano fatti il vitello d'oro e purtroppo l'adoravano. Ora egli ritorna sul monte con due tavole nuove sulle quali Dio stesso scriverà nuovamente i 10 comandamenti. Dio dà delle disposizioni a Mosè ed egli, ubbidendo, sale sul monte da solo. La mattina presto Dio scende nella nuvola sul monte per incontrarsi con Mosè.

Il Signore discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Il Signore ora proclama il proprio nome. È un progresso per Mosè e il popolo. Ogni nome ha un significato. Se udite il nome di Cesare, a cosa pensate? O di Giuseppe Garibaldi? Collegate certamente qualcosa di preciso nella vostra mente. Dio proclama il suo nome e vuole che Israele ricordi la sua esperienza con lui, e lo fa in modo particolare presentandosi come il Signore e poi definendosi con gli aspetti del proprio carattere. Vediamo così che Dio si definisce come un Dio pietoso, misericordioso, che perdona l'iniquità e il peccato. Aggiunge poi l'altro aspetto: egli non terrà il colpevole per innocente. Egli non può far finta che il peccato non esiste. Il peccato deve essere punito e un'infrazione deve essere pagata. Dio non autorizza a peccare. Cos'è avvenuto qui? Perché si parla contemporaneamente della sua misericordia e della sua giustizia verso l'iniquità? I sacrifici fatti in quel tempo hanno evidenziato che il perfetto sacrificio, il Signore Gesù morendo, avrebbe scacciato il peccato.

0: È bene ricordare anche oggi che se commettiamo un peccato, la cosa ricadrà nei suoi effetti sui nostri figli, nipoti, pronipoti. Non significa che Dio punisce i figli anziché i padri, ma che l'ambiente in cui viviamo è importante, determinante per la nostra formazione e che il nostro concetto di famiglia, di giustizia o altre cose basilari le trasmettiamo ai nostri figli. È quindi importante avere i giusti valori e che questi non siano inquinati dal peccato. Ci sono molti giovani che soffrono fisicamente e psicologicamente a causa dei loro genitori o dei nonni, perché provengono da quelle che noi chiamiamo famiglie disfunzionali e che quindi trasmetteranno ai loro figli questi disagi. È una catena che può essere spezzata solo dall'intervento di Dio. Solo Dio può intervenire in modo deciso e radicale per far sì che un genitore, rendendosi conto della cattiva influenza che ha sul figlio, cambi vita, o che un figlio, nonostante il brutto esempio che ha ricevuto, dia un taglio netto e inizi a tramandare le benedizioni di Dio anziché la maledizione. Di fronte a questa manifestazione di chi sia il Signore, Mosè non può far altro che inchinarsi e adorare. Perché adoriamo Dio? Ci rendiamo conto di dovergli onore e lode semplicemente per quello che è, anche se non avesse fatto niente per noi? Ma Dio ha fatto molto per noi, quindi è ancora più grande la lode, è ancora più grande l'adorazione che gli è dovuta. E con questa raccomandazione ci fermiamo e quindi anche per questa settimana, visto che oggi è venerdì, ultimo appuntamento in cui possiamo stare insieme. Quindi, mi raccomando, ci sentiamo, perché no, ancora una volta, lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi con alcuni ricordi e alcune esperienze. Non sono mai stata una persona che si è alzata con grande facilità la mattina, e anzi le persone che saltano su e si mettono a correre subito appena alzate mi fanno leggermente rabbia. Sono il tipo che va più volentieri a letto tardi la sera. In ogni modo, un uomo famoso, forse era Hemingway, ma non sono proprio sicura, ha scritto questa frase: per fortificarmi il carattere mi sono abituato a fare ogni giorno due cose spiacevolissime: alzarmi ogni mattina e andare a letto ogni sera. Ogni giorno per me è veramente un po' una lotta: tirarmi fuori dalle coperte, infilarmi le pantofole e cominciare a funzionare. Posso dare la colpa alla pressione bassa, posso dare la colpa al sonno arretrato, alle ore di lavoro in più che ho dovuto mettere, ma quando davvero mi metto la mano sulla coscienza devo pronunciare una sola parola: pigrizia. Perché certamente quei 5 o 10 minuti in più a letto non mi fanno né aumentare la pressione né mi fanno recuperare il sonno arretrato. Col passare degli anni però ho scoperto che le ore della mattina, quando le attività della famiglia non sono ancora incominciate, e poi d'estate quando fa più fresco, sono le più utili per il raccoglimento, per la lettura della Bibbia, la preghiera e per fare un po' il punto sulla situazione e capire che cosa devo fare durante la giornata. Ho trovato che se la mattina presto mi faccio i piani, tutto va più liscio e senza problemi. Ultimamente ho anche cercato di mettere in pratica il consiglio di un uomo d'affari che pare l'avesse ricevuto da un consulente che si fa pagare le centinaia di euro per dare consigli. Ed è un consiglio così semplice che io ve lo do gratis. Mi scrivo in ordine di importanza, la sera prima di andare a letto, 5 cose che devo assolutamente fare il giorno dopo. Sarà un trucco psicologico, ma ho trovato che funziona. Vedere le cose scritte in una lista mi fa sentire organizzata, mi dà una direttiva per la giornata e mi aiuta a valutare quello che è veramente importante e che mi pesa sulla coscienza se non è fatto. Cosa scrivo? Ho tante cose. Ecco per esempio una lista che ho fatto poco tempo fa. Attaccare il bottone alla camicia di mio marito, cosa che io odio. Telefonare alla tale persona perché è difficile decidere di telefonarle, perché se attacca non smette mai di parlare. Numero 3, scrivere un articolo con scadenza fra 2 giorni. Poi vuotare il cassetto della cucina e pulirlo per bene. 5, mettere il concime alla pianta di gardenie. Ora mi direte, ma è possibile che si debba scrivere persino che c'è un bottone da attaccare? Non è una cosa troppo piccola, si fa in 5 minuti. È vero, si fa in 5 minuti, ma non è troppo piccola per me. Prima di tutto, perché scrivere un articolo mi sembra molto meno faticoso che attaccare un bottone. E poi, perché proprio una cosa così piccola tendo a dimenticarmela. Mi dispiace tanto però poi vedere mio marito che prende una camicia, se la infila, comincia con un bottone e poi se la sfila senza dire niente perché non la può abbottonare bene. Eh sì, 5 cose essenziali messe in una lista salvano tempo, pazienza e ci si avvia sulla via del successo.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
6: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
7: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34. Dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Il titolo del messaggio di oggi è: dov'è il nostro cuore? Qual è il tesoro dei nostri cuori? Beato chi può rispondere: è Cristo. Purtroppo anche noi che lo conosciamo come Salvatore, a volte facciamo di Lui il semplice servitore delle nostre necessità. È vero che si è fatto servitore per noi, ma troppo facilmente molti si accontentano di questo e non possono dire che Gesù è il tesoro delle loro anime. Dov'è il nostro tesoro, lì c'è anche il nostro cuore. Che cosa governa i nostri affetti? Cari credenti, noi tutti siamo contenti di avere l'aiuto di Dio come risorsa contro le difficoltà e le prove della vita, ma forse conosciamo poco il valore infinito del tesoro che abbiamo. Quando qua giù tutto ci viene a mancare, volgiamo lo sguardo verso il Signore e Lui, nella Sua misericordia, si rivela a noi come nostro rifugio. Egli non respinge mai chi ricorre a Lui, ma vuole di più. Desidera essere l'oggetto principale dei nostri cuori. È bello sapere che non respinge chi lo implora, ma è tutt'altra cosa dirgli, come Ruth a Naomi: dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Queste sono parole che troviamo nel libro di Ruth, al capitolo 1, versetto 16. L'eccellenza della persona di Cristo dovrebbe elevare i nostri sguardi al di sopra delle cose di quaggiù e fissarli dove Lui è. Non dobbiamo dimenticare, anche quando tutto ci sorride, che abbiamo in Lui una ricchezza permanente e di altissimo valore. Così, invece di essere dei visitatori del cielo che abitano sulla terra, saremo dei visitatori della terra che hanno la loro dimora nel cielo.

Oggi vediamo il capitolo 10 insieme. E in realtà i capitoli dall'8 al 10, 8, 9, 10, sono collegati, perché è un pochettino lo stesso discorso che, se vi ricordate, parte dal capitolo 8 con il discorso, con la questione dei cibi sacrificati agli idoli e del mangiare questi cibi sacrificati, cosa che alcuni di loro credenti facevano approfittando della loro libertà cristiana. E Paolo prende spunto da questa questione per dare un principio fondamentale. Ricordate qual è questo principio fondamentale? Che pur essendo libero in Cristo, posso, diciamo, sì, limitare, autolimitare la mia libertà, posso rinunciare ad alcuni miei diritti, non solo per non scandalizzare, ma proprio per edificare, quindi per il bene degli altri, per amore dei miei fratelli e del prossimo in generale. E poi ha usato il capitolo 9 un po' come esempio di questo principio, come lui l'ha applicato nella sua vita. Vi ricordate il discorso dell'essere più o meno, l'essere stipendiato come ministro? Vi ricordate? Lui diceva: io ho questo diritto, avrei questo diritto, ma non faccio uso di questo diritto, e lo faccio per l'Evangelo, per non essere di scandalo a nessuno, per non essere di inciampo a nessuno. Quindi esattamente il principio che sta insegnando ha applicato alla sua vita. Ha dei diritti, però lui rinuncia a questi diritti per il bene. E il capitolo 9 è molto bello, la parte finale in cui dice che lui si fa giudeo con i giudei, greco con i greci, per guadagnarne il maggior numero. Ora, nel capitolo 10 ritorna alla questione dei cibi sacrificati, ma prima parla un po' di Israele nel deserto. Vi ricordate un po' Israele nel deserto? I 40 anni nel deserto di Israele? Ok, quindi... Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri, cioè gli ebrei, furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati in Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Dice i nostri padri, quindi evidentemente c'era una buona componente della chiesa di Corinto che erano di estrazione giudaica, ok? E qui in questi versi che abbiamo letto lui fa un parallelo tra alcune esperienze che hanno vissuto gli israeliti nel deserto e alcune esperienze che viviamo noi in modo spirituale nel nuovo patto, alcune benedizioni del nuovo patto. Quali sono queste esperienze che hanno fatto loro nel deserto? Erano coperti da una nuvola, vi ricordate? Il deserto è molto caldo, il sole è cocente, ma loro erano coperti da una nuvola, quindi non venivano bruciati dal sole, e di notte c'era la colonna di fuoco. Poi parla dell'attraversamento del mare. Quale mare? Il Mar Rosso. E poi parla del cibo, e poi parla dell'acqua. Vi ricordate come venivano cibati da Dio? Attraverso la manna, in modo soprannaturale, quindi. E poi venivano dissetati, vi ricordate come? Attraverso la roccia, l'acqua che sgorgava dalla roccia. Quindi lui usa tutte questi episodi e fa questo parallelo, e avevano evidentemente un significato, oltre che storico, anche spirituale. Dice: tutti furono sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Quindi sotto l'acqua e attraverso l'acqua. Di che cosa parla? È figura di cosa? Del battesimo. Queste due esperienze raffiguravano il battesimo. E battesimo collegato a chi? A Mosè, per loro. Dice: tutti furono battezzati in Mosè. Quello era il battesimo che li collegava alla guida e alla leadership di Mosè. Mentre noi veniamo battezzati in acqua, e il nostro battesimo ci collega a chi? Alla guida e alla leadership di Cristo, ovviamente. Poi dice: tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale. Dice spirituale, ma spirituale per il collegamento che sta facendo. Per loro era un cibo fisico, era vero, era tangibile, ed era la manna, questo pane che scendeva dal cielo. E tutti bevvero la medesima bevanda, di nuovo l'acqua dalla roccia. Dice dalla roccia che li seguiva. Di nuovo sta facendo un parallelo, non è che loro mentre camminavano c'era una roccia che rotolava dietro di loro, va bene, e da questa roccia poi usciva l'acqua.
che li seguiva, nel senso che tante volte hanno bevuto da quella roccia, almeno due volte. Vi ricordate la prima volta il Signore disse a Mosè di percuotere la roccia e ne è uscita l'acqua? La seconda volta il Signore ha detto a Mosè di parlare alla roccia e lui l'ha percossa di nuovo. Quindi almeno due volte questo rapporto, questo. Ma evidentemente loro, perché nel deserto, era un miracolo che sono stati 40 anni nel deserto in realtà, perché non è un deserto gigantesco, era il Signore che li guidava e in qualche modo li faceva girare e rigirare e ritornare sugli stessi luoghi. Quindi era la roccia che li seguiva, ma questo termine li seguiva, ripeto, è per il parallelo che sta costruendo, perché è qualcosa che stava con loro, va bene? Era la provvidenza di Dio dell'acqua di cui avevano bisogno, e questa roccia nel nostro parallelo per noi chi è? È Cristo, ok? Quindi Cristo, l'acqua viva della vita. Quindi questa è l'immagine che sta facendo, e usa la parola tutti. Tutti hanno gustato queste cose, l'hanno fatto insieme. Ma Dio, versetto 5, non gradì la maggior parte di loro, e infatti furono abbattuti nel deserto. Quindi il contrasto qui è tra tutti che hanno gustato e solo alcuni che sono arrivati fino alla fine. Capite? Capite il contrasto che sta facendo Paolo? Quindi solo alcuni sono arrivati. Dice la maggior parte sono caduti nel deserto. Ora il termine la maggior parte in realtà è ottimistico, perché su un popolo di forse 2 milioni di persone quanti sono entrati? Due adulti, Giosuè e Caleb, probabilmente con le loro famiglie, e probabilmente le generazioni dei bambini più piccoli, perché la condanna di errare nel deserto, di vagare nel deserto, era riferito agli adulti, alla generazione che era uscita dall'Egitto. Quindi pochi alla fine sono entrati e hanno goduto realmente della promessa. L'altra parte, pur avendo gustato tutte queste cose, non ce l'ha fatta. Ora, perché non ce l'hanno fatta? Cosa li ha ostacolati nel loro cammino? Cosa ha impedito loro di arrivare? Il diavolo? No. I nemici? Gli eserciti che hanno incontrato lungo la strada? Le montagne? I problemi? No. Il problema, quello che li ha impediti di arrivare, erano loro stessi. Era un problema tutto loro. Va bene? E noi possiamo imparare dai loro sbagli, questo sta dicendo. Affinché, or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono. Quindi adesso fa un elenco di alcuni dei problemi loro, personali, che hanno impedito a queste persone di arrivare alla terra. Il primo problema qual era? Hanno desiderato cose malvagie. Quindi il primo ostacolo, i loro propri desideri. I loro desideri, evidentemente, carnali, perché quando io desidero una cosa malvagia, è la mia carne che la desidero. Desidero qualcosa per fini materiali, per fini egoistici, e fini ribelli, e loro erano un popolo ribelle, erano un popolo di egoisti, e stavano sempre a desiderare, generalmente quello che non avevano, ma erano desideri sbagliati, erano desideri, qui definisce, malvagi. E certe volte anche noi siamo sotto questo rischio, e dobbiamo stare attenti a cosa stiamo desiderando. Stiamo desiderando cose buone? Stiamo desiderando cose che Dio approva? O stiamo desiderando e coltivando desideri carnali e egoistici? Quindi il primo problema, i desideri. Poi dice, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. Dice, il secondo problema era che erano un popolo di idolatri, erano diventati idolatri. Qui sta facendo riferimento alla scena del vitello d'oro. Ricordate, Mosè è sul monte, loro stanno a valle, hanno messo insieme tutto il loro oro, tutte le loro cose preziose, e ne è uscito questo vitello che ha fatto Aronne. E che cosa hanno fatto loro? Hanno detto, tu, questo è il Dio che ci ha portato fuori dal paese d'Egitto, e hanno esattamente questo che cita. Dice, si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. Ora, questa frase
non sembra molto collegata all'idolatria. Avrebbe potuto scegliere, avrebbe potuto dire, che so, affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro e si sono fatti il vitello d'oro. No, lui dice, sono idolatri secondo quanto sta scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. E evidentemente lui vuole mettere enfasi su questa particolare, questo particolare aspetto che c'entra. Quando il popolo si è dato all'idolatria, lo hanno fatto, ci sono dati all'idolatria, e questo ha portato come conseguenza l'abbandonarsi, l'essere senza freni e darsi completamente alle ubriachezze e all'immoralità sessuale. Quando qui parla di divertirsi, non è un divertimento sano e pulito, è un termine che esprime e significa immoralità sessuale. Quindi loro si sono alzati, si sono divertiti, si sono ubriacati, e tutto questo era una conseguenza dell'idolatria, perché l'idolatria pagana portava a questo tipo di conseguenze. E l'espressione si sedette per mangiare e per bere è proprio un'espressione che è molto coerente con il discorso che sta facendo Paolo qui, perché di che cosa sta parlando? Del sedersi e mangiare alla mensa dei cibi sacrificati agli idoli nei templi. Lo vedremo tra un po'. Quindi lui sta selezionando alcune cose in maniera molto precisa, molto mirata. E dice nel versetto 8, terzo ostacolo, e non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno solo 23.000. Probabilmente qui sta facendo riferimento, vi ricordate quando Balaam, questo profeta, viene ingaggiato dai Moabiti per maledire il Signore? Balaam era quello dell'asina, lo ricordate? Loro sono, questi Moabiti sono andati là e hanno detto: maledici per noi il popolo di Israele. Lui è andato: vabbè, quanti soldi mi date? Ok, lo faccio. È andato là per maledire e invece il Signore l'ha usato per benedire. E quindi ha detto: ma come, noi ti abbiamo dato i soldi per maledire, tu che fai? Benedici? Ah, scusate, riproviamoci. E fa la stessa cosa. Questo era Balaam, era un profeta in qualche modo, ma usava il suo dono in modo sbagliato per arricchire se stesso. Ad ogni modo il Signore non gliel'ha impedito, poi alla fine stava per andare a incontrare l'angelo sulla strada, l'asina si è spostata, l'ha quasi disarcionato, l'ha bloccato da una parte, lui lo voleva picchiare, l'asina disse: l'ho fatto per salvarti la vita perché c'è l'angelo del Signore. Comunque non è questo il punto. Il punto è che non riuscendo a maledire il popolo con le parole, lui ha detto ai Moabiti: facciamo un'altra cosa, fate in modo che le donne, le vostre donne, li seducano. E così hanno fatto. Indovinate, ci sono riusciti a farli sviare? Sì, ci sono riusciti in questa maniera, in maniera subdola. Sono andate, si sono presentate loro e li hanno sedotti in modo che loro cadessero nella fornicazione. È una storia molto interessante, la trovate in Numeri capitolo 25, e di nuovo scoprirete in Numeri 25 che queste donne li hanno portati a mangiare con loro e a adorare i loro dii insieme e poi a fornicare. Quindi è sempre lo stesso discorso dell'idolatria, che non è semplicemente rivolgere il cuore, ma è anche pratica, è anche un legame materiale, fisico, una comunione in questo senso. Ci arriviamo piano piano, non vi preoccupate. E Dio li ha giudicati e ne sono morti 23.000 in un solo giorno. Secondo Numeri 25 erano 24.000, cioè nella matematica c'erano 1.000 che intornano. Qualcuno ha detto forse in tutto ne sono morti 24.000 e 23.000 solo in un giorno. Comunque non è questa l'enfasi, il discorso, non ci fermiamo su queste cose. Questo era l'altro problema: non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono. E al versetto 9, e non tentiamo Cristo come anche alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. Vi ricordate quest'altra circostanza? È molto famosa, quando iniziano a venire questi serpenti che li mordono, li uccidono, e il Signore parla a Mosè, gli dice: alza questo palo con il serpente di rame e chi lo guarda sarà guarito. Tipo di Cristo, vi ricordate?
Molto bello, affascinante anche questo aspetto. Sarebbe bello in questo studio andarseli a studiare tutti questi capitoli. Anche questo si trova in Numeri, al capitolo 21. Ma se andate a leggere il capitolo 21, scoprirete che cosa scatena il giudizio di Dio. Sapete cosa? Ve lo ricordate? Loro a un certo punto dicono: basta con questa manna, non ce la facciamo più. E iniziano a disprezzare, ne abbiamo disgusto di questa manna, vogliamo altro. Perché Dio li ha giudicati? Perché il loro disprezzo per la manna, loro stavano disprezzando quello che Dio aveva provveduto loro. E questo è tentare il Signore, questo è offendere il Signore, questo è disprezzare il Signore quando Lui provvede qualcosa e tu non voglio quello che Dio ha provveduto. E anche questo ci parla anche di Cristo. Gesù Cristo è la soluzione per il perdono dei peccati. E disprezzare Cristo significa rimanere sotto il giudizio di Dio. Dobbiamo andare un po' veloci, ripeto, sarebbe molto interessante fare uno studio su tutte queste circostanze. Dice il capitolo, versetto 10: e non mormorate, aglio questa, come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Quindi qui non sta, se ci fate caso, non sta parlando più del fatto che sono morti per la strada di vecchiaia, di stanchezza e non ce l'hanno fatta, ma sta parlando dei veri e propri giudizi mirati di Dio. Ci avete fatto caso? Sono caduti per effetto di giudizi di Dio. Dice: non tentiamo, non mormorate, dove stiamo? Non mormorate, come anche alcuni di loro mormorarono. Qui potrebbe parlare, ovviamente loro stanno sempre a mormorare, vabbè, e si sono attirati addosso diverse punizioni e giudizi di Dio, ma qui potrebbe parlare nello specifico della ribellione di Core. Vi ricordate chi era Core? Core era un uomo, un levita, lui ed altri suoi fratelli erano dei leviti che volevano anche il sacerdozio. Voi sapete che i leviti erano la tribù che Dio aveva stabilito per occuparsi del tabernacolo, del servizio sacro, dei sacrifici, del trasporto, tutto quello che era inerente all'adorazione,

diritto al sacerdote, lo possiamo fare anche noi, non è difficile, condividilo con noi. E questo si trova in numeri 16, e loro portano avanti una vera e propria ribellione, contagiano altre persone, contagiano tutto il popolo, dice: non è giusto che Aronne sia per il giudizio, ma chi sei comunque tu, Mosè, che decidi tutto tu, noi qui vogliamo essere democratici, eccetera eccetera. Alla fine di tutta questa cosa la terra si apre e loro vengono inghiottiti. ciao Gore e tutti quelli che l'hanno seguito. Il loro problema è che mormoravano, erano contro, non gli stava bene. Sapete, non devo spiegarvi che cosa significa mormorare. Mormorare è una forma di ribellione, è anche una forma subdola e codarda di ribellione, perché non è che dici in faccia non mi va bene questa cosa, o con rispetto, o senza rispetto, comunque tu lo dici a un altro, in questa maniera. E quindi Dio non lo sopporta, e loro erano un popolo di mormoratori, ma in questo caso specifico sono state giudicate e sono morte di nuovo un sacco di persone. Ora, tutte queste cose, versetto 11, avvennero loro come esempio per noi, e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dei secoli. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Quindi noi dobbiamo, come credenti, imparare dai loro errori, in maniera che non cadiamo in queste stesse cose. Voi direte: ma no, ma noi non ci caschiamo in queste cose. Se dite così, Paolo vi sta già ammonendo: se state in piedi, guardate di non cadere. Significa che è un rischio in cui possiamo cadere tutti noi. Ci possono cadere l'ultimo arrivato nella chiesa, ci può cadere l'anziano della chiesa, ci può cadere il pastore. Nessuno di noi è immune da questo rischio. Anzi, più sei sicuro che non ci cadi, più confidi in te stesso, più pensi di stare in piedi e più sei in pericolo di caduta. E purtroppo non ci inganniamo, perché uomini e donne molto più spirituali di noi sono caduti, e quindi dobbiamo essere molto umili e cercare e chiedere al Signore di guardarci e di proteggerci. Ora, questo porta al versetto 13: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Perché questo discorso sulla tentazione? Per tutto quello che ha detto qui. Perché evidentemente loro sono stati tentati e sono caduti su tutte queste cose. E quindi Paolo parla brevemente di questo discorso. Ora, ovviamente, essere tentati non è un peccato. Tutti noi siamo tentati, anche Gesù è stato tentato. È peccato cadere e cedere alla tentazione. Quindi non è peccato essere tentati, spesso siamo tentati e dobbiamo aspettarci di continuare ad essere tentati, ma dobbiamo essere forti e essere pronti per non cadere, non cedere alla tentazione, resistere, vincere la tentazione. Possiamo farlo? Si può resistere alla tentazione? Sì, certo, per la grazia di Dio, possiamo. Qui dice: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, o che non sia umana. Che vuol dire? Paolo ci ricorda che la battaglia è la battaglia che combattiamo tutti quanti. Noi abbiamo sempre la convinzione che le nostre sfide siano un po' più grandi di quelle degli altri. Ah, ma tu non sai quello che sto passando io. Ah, ma tu non capisci che tentazione ho io. Nel mio caso, diciamo sempre così, nel mio caso la sfida è questa, è molto più difficile che nel tuo caso o nel suo caso. E facciamo così. Ma qui lui dice che ogni tentazione ha questa caratteristica, è umana. Ci ricorda che è la battaglia di tutti, che tutti sono tentati, e la nostra particolare tentazione non è più forte delle altre, non è peculiare, non è diversa, e quindi possiamo farcela. Poi ancora, che cosa ci dice? Che Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. E cosa significa questo? Che Dio permette le tentazioni, giusto? Ma anche che le filtra in qualche modo,
permette solo

solo quelle che sa che noi possiamo superare. Giusto? È quello che leggete voi qui? Quindi possiamo dire grazie Signore. Possiamo dire grazie Signore che mette questa protezione e che filtra le tentazioni e permette che noi siamo tentati solo con quelle che siamo in grado di sopportare. Questo ci dovrebbe incoraggiare, ci dovrebbe dire se sto combattendo con questa tentazione, significa che Dio la sta permettendo e significa che ho la possibilità di sopportarla. E quindi richiedo la pienezza dello Spirito Santo, la forza dello Spirito Santo, mi attivo per resistere, per combattere, non mi arrendo subito e dico ah, non ce la posso fare, no? Come una sfida impossibile. Avete mai visto nello sport quando una squadra approccia un'altra squadra già sapendo che perderà? Ah, i ragazzi mentre giocano già, ah no, ci distruggeranno, ci asfalteranno, e affronti la partita già è sicuro che hai perso, perché già parti così che hai perso. Invece lui dice no, ce la potete fare, il Signore se lo permette significa che ce la potete fare, è alla vostra portata. E infine dice ci dà sempre una via di uscita affinché la possiate sostenere, cioè c'è sempre un modo efficace perché la possiamo sostenere. Perciò miei cari, fuggite dall'idolatria. Quindi sembra che tutto questo discorso si riassuma con tutte queste definizioni e casi particolari e sfumature particolari in questa questione dell'idolatria. È un discorso di idolatria. Fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi ciò che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse partecipazione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Guardate Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno parte essi all'altare? Che dico dunque? Che l'idolo sia qualche cosa? O che ciò che è sacrificato agli idoli sia qualche cosa? Anzi, dico che le cose che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che voi abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Adesso di che cosa sta parlando? Sta tornando al suo argomento principale e tutto quello che ha detto fino adesso deve essere in funzione di quello che sta dicendo. Sta parlando della cena del Signore, che viene chiamata o cena del Signore o santa cena o semplicemente comunione. È il calice della benedizione, il pane che noi rompiamo, e fa un contrasto tra la cena del Signore e il mangiare i cibi sacrificati agli idoli. E sono entrambe due figure, due immagini di comunione. Parlano entrambe di comunione. Sedersi a tavola e mangiare è comunione. E lui dice: io non voglio che partecipiate e abbiate comunione con Cristo e poi abbiate comunione con i demoni. Stiamo parlando di comunione. Due tipi opposti e contrastanti di comunione. Ora, al capitolo 8, se vi ricordate, lui ha detto che gli idoli non sono nulla e quindi non è un peccato in sé mangiare della carne sacrificata agli idoli. Ve lo ricordate questo discorso? Ma ora va in profondità e dice: è vero che non è un peccato in sé mangiare quella carne, perché è solo carne e perché l'idolo non esiste e quindi un cibo non ti può contaminare. Però che senso ha farlo? Questo è il discorso più maturo che fa adesso. È vero che lo potete fare, ma che senso ha che lo fate? E soprattutto che cosa comunica? Quale significato dà? Il mangiare insieme in quella cultura era una cosa di grande significato. Non era semplicemente, vabbè, chi sei tu? Vabbè, mangiamo insieme. No, si mangiava insieme solo con persone che si rispettavano, persone di cui ci si fidava. Gli ebrei
con chi eri d'accordo. Gli ebrei non mangiavano con i gentili, perché non c'erano le basi, perché significava unirsi a qualcuno in un certo senso. Perché io mangio, immaginate la figura, l'immagine, anche la cena del Signore parla di questo, c'è un unico pane che viene spezzato e che adesso è un po' in me, un po' in te, un po' in te, un po' in te, era l'unico pane che è adesso in tutti quanti e stiamo mangiando della stessa cosa, quindi questo parla di unione col pane e gli uni con gli altri. Quindi un grande simbolismo dietro a questo. Quindi capite bene che la cena del Signore ha un grande significato, perché dice il pane che noi spezziamo, che benediciamo, il corpo del Signore, che rappresenta il corpo del Signore, il calice che noi benediciamo, che rappresenta il sangue del Signore. Questa è la nostra comunione con Gesù, è la nostra comunione gli uni con gli altri, l'essere uniti a Gesù e l'essere uniti gli uni agli altri non è cosa da poco, è una cosa molto, molto sacra, molto privata, anche direi molto intima, è densa di significato, ne parleremo poi al capitolo 11. Quindi da questo lato questa mensa, questa comunione, la mensa del Signore e la tavola del Signore, e dall'altro lato un'altra mensa, un'altra tavola dove si sedevano e che significava comunione con qualcos'altro. Dice l'idolo sia qualcosa, l'idolo non è nulla. E anche quello che viene sacrificato agli idoli non è niente, però c'è un problema dietro, che dietro a questi sacrifici, anche se la carne in sé non è nulla, e anche se l'idolo in sé non è nulla, dietro a questi sacrifici chi ci sono? Chi c'è? C'è Satana, ci sono i demoni, dietro l'idolatria c'è Satana, dietro le false religioni c'è Satana, e qui lui lo dice chiaramente. Anzi, le cose che i gentili sacrificano, versetto 20, le sacrificano ai demoni, non a Dio. Quindi non è così irrilevante, non è così poco significativo. C'è un significato, va bene? E quindi dobbiamo stare molto attenti. Non è una cosa così innocua. Magari voi non sacrificate ai demoni, ma se sedete alla loro mensa, in qualche modo c'è un problema, che senso ha? Capite quello che stava dicendo Paolo? E poi dice, vogliamo provocare il Signore a gelosia? È interessante. Sapete che Dio dice di se stesso che è un Dio geloso? Che vuol dire? Che ci ama e ci vuole solo per sé. Ogni marito vuole la moglie solo per sé e ogni moglie vuole il marito solo per sé. Il rapporto di coppia è un rapporto esclusivo. Non può essere la moglie di tutti e non può essere il marito di tutti, perché questa sarebbe la negazione del matrimonio, giusto? E così il Signore ci ama in questa maniera, che dobbiamo essere solo Lui. Lui ci ama fino alla gelosia. Dio è un Dio geloso e queste cose lo provocano, perché si va a giocare con il tradimento. L'idolatria è una sorta di infedeltà, di tradimento. Vogliamo quindi farci coinvolgere consapevolmente o inconsapevolmente, non è importante, ma vogliamo farci coinvolgere in qualcosa che offende e provoca il Signore? E la domanda successiva, siamo noi più forti di Lui? Questo è spesso il nostro problema. Voi dite no, non è il nostro problema. Io dico sì, è il nostro problema, perché noi sappiamo di essere deboli, vero? E diciamo di essere deboli a mente fredda, così razionalmente, ma quando c'è qualcosa che ci attira, quando c'è qualcosa che ci tenta, inganniamo noi stessi e pensiamo di essere forti, pensiamo che possiamo giocarci con quella cosa, tanto non ci vincerà, pensiamo che siamo forti e potremo fermarci e controllarci, magari al lavoro con un collega, una collega, magari attraente o che magari mostra un qualche interesse per noi, no? E noi diciamo, ma io sono sposato, non posso, però possiamo prendere un caffè, possiamo farci una chiacchierata, no? Tanto lo so che non va da nessuna parte questa cosa, però è un modo, no, per stuzzicare e solleticare un discorso che noi pensiamo siamo forti, lo fermerò, non porterà da nessuna parte, però in realtà non siamo così forti. E quindi qui la domanda, siamo noi più forti di Lui? Siamo noi così forti come pensiamo? Stiamo molto attenti di nuovo,
chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Guardate che le tentazioni e le grandi cadute non avvengono mai da un giorno all'altro, dal giorno alla notte. Avvengono perché noi abbassiamo la guardia, ci lasciamo trascinare e permettiamo certe cose che invece dovremmo frenare molto, molto tempo prima. E ora torna sulla nostra libertà. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Adesso che sapete tutto il contesto, è chiaro questo versetto che cosa sta dicendo, no? Molte persone lo estrapolano per fargli dire quello che pare loro. No, dice, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Quindi, anziché chiederci che c'è di male, cosa dovremmo chiederci? Che c'è di bene, che c'è di buono. È vantaggioso? Anziché chiederci se questo offende il Signore, cosa dovremmo chiederci? Se onora il Signore, se dà gloria al Signore. C'era una persona una volta che veniva a me, mi stava sempre a tormentare, mi diceva sempre: ma è peccato questo, ma è peccato questo, ma è peccato questo, ma è peccato questo, era un tormento. E poi non lo so perché, lo chiedeva anche a tante altre persone, e poi stranamente non faceva niente di quello che gli dicevamo, quindi era un assillo. Ma invece di preoccuparti di che cosa è peccato e cosa non dovresti fare e che cosa offende il Signore, cerca di preoccuparti in maniera attiva di che cosa piace al Signore e cosa dovresti cercare e cosa dovresti mirare. Dice, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa e non ogni cosa edifica, va bene? Quindi anziché chiederci se farà del male al mio fratello, chiediamoci se invece lo edificherà. Noi dobbiamo cercare ciò che edifica gli uni agli altri. Andiamo verso la fine. Nessuno cerca il proprio interesse, ma ciascuno cerca il proprio, o ciascuno cerca quello altrui. È l'emblema, è la sintesi di questo che stiamo dicendo. Alcune indicazioni pratiche, di nuovo su questo argomento, sul mangiare. Mangiate di tutto ciò che si vende al macello, senza fare alcuna domanda per motivo di coscienza. Perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Se qualche non credente vi invita e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che vi è posto davanti, senza fare alcuna domanda, per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice, questa è una cosa sacrificata agli idoli, non ne mangiate, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza, perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Ora mi riferisco non alla tua coscienza, ma a quella dell'altro. Per qual motivo, infatti, sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza di un altro? Ma se prendo parte alle vivande con gratitudine, perché sarebbe asimato per ciò di cui rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio, come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti, affinché siano salvati. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo, dice al capitolo 11. Quindi, questi consigli pratici. Prima di tutto, mangiate di tutto, va bene? Versetto 25. Mangiate di tutto senza fare domande. Cioè non fate inchieste, non fate ricerche, né in negativo né in positivo. Non dovete chiedere, ma da dove viene questo cibo? Ma che strada fa? È passato per qualche tempo? È stato sacrificato? E non dovete neanche chiedere, sei sicuro che va tutto bene? Non fate domande, non vi preoccupate. Mangiate di tutto. Dice due volte, perché la terra è tutto ciò che contiene del Signore. Che vuol dire? E che vuol dire mangiate di tutto? Che possiamo mangiare ogni cibo. Non ci sono dei cibi proibiti per i credenti, giusto? Capiamo così? Possiamo mangiare di tutto. Quindi mangiate di tutto. Fa bene mangiare di tutto, senza fare domande. Ma se qualcuno vi dice, e in questo caso il discorso cambia, quando qualcuno vi dice questa è una cosa sacrificata, non importa per quale motivo ve lo dice. Potrebbe essere un pagano
che ti dice: oh, mangia questa bistecca, è stata sacrificata, questa è roba buona, eh? O potrebbe essere un credente che dice: stai attento, questa è carne sacrificata, non la mangiare. Qualunque sia il motivo per cui te lo dicono, se te lo dicono e specificano esattamente questa cosa, la cosa cambia, perché questa informazione aggiunge un elemento importante che non possiamo sottovalutare. Non è più la stessa cosa. Non puoi più dire: ma io mangio di tutto. Perché se mangi sapendo, cioè consapevolmente, significa che almeno agli occhi dell'altro gli stai dando un valore. Lo stai facendo con consapevolezza. E quindi agli occhi dell'altro lo stai facendo come se fosse una cosa consacrata all'idolo, e quindi la sua coscienza dice, non dice la tua coscienza, perché tu lo sai che quella cosa è solo carne e non c'è niente dietro, ma la sua coscienza può essere in qualche modo ferita o scandalizzata. E quindi, vedete, significa avere riguardo per l'altro, è un gesto di amore. Se qualcuno ti avverte, ti dice, ti specifica questa cosa, tutto cambia e tu dovresti rispettarlo e amarlo e astenerti. In questo esempio particolare dice: non date motivo di scandalo. Certe volte gli scandali sono scandali perché è scandaloso, è un effettivo errore. Certe volte non sono scandali in senso che sono mal intesi, va bene? Però lui dice: non date motivo di scandalo. Altrove Paolo dice di astenervi da ogni apparenza di male. Dice: ma non c'era del male? Sì, però state attenti anche a quello che appare come un male, per rispetto alla coscienza degli altri. Quello che per noi potrebbe non essere assolutamente importante, magari per qualcun altro potrebbe essere molto importante, al punto da tenerlo lontano dalle cose di Dio. Quindi bisogna fare molta attenzione. Ecco, vorrei concludere sottolineando il versetto 31. Dice: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcuna altra cosa, e questo che cosa include? Tutto, praticamente tutto, perché dice mangiare, perché questo è il contesto, è bere, ma poi dice qualunque altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. È bello, eh? Ci avete mai pensato che possiamo mangiare e il modo in cui mangiamo può dare gloria a Dio? O il modo in cui beviamo, o il modo in cui facciamo queste cose che sembrano cose di secondaria importanza, non tanto, perché in finale diamo molto valore al cibo e al resto, no? Ma fate tutto alla gloria di Dio, fate tutte le cose alla gloria di Dio. E questo è qualcosa che è molto bello, ovviamente, a dirsi, ma significa date la precedenza al Signore piuttosto che a voi stessi, ai vostri piaceri, alla vostra soddisfazione personale. Date la precedenza al Signore e alla gloria di Dio. A me piace la carne, mangiare è un piacere, tante altre cose sono piaceri legittimi, però il Signore sta dicendo di sottomettere anche queste cose legittime e far sì che tutto vada alla sua lode e gloria, mettere Lui davanti a noi, morire a noi stessi. Essere discepoli di Gesù, morire a noi stessi.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

vogliate gradire, miei cari amici in ascolto, i miei più cordiali saluti e benvenuti all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Questo è un giorno un po' speciale per questa serie di trasmissioni, speciale perché oggi iniziamo lo studio di un nuovo libro della Bibbia, il Vangelo di Marco, e mi sembra ovvio nel cominciare questo studio fare un'introduzione prima di tuffarci nello studio vero e proprio. Diciamo quindi subito che, cronologicamente parlando, il Vangelo di Marco fu il primo Vangelo a essere scritto. Anzi, fu uno dei primi libri del Nuovo Testamento a essere scritto e probabilmente fu redatto a Roma prima del 63 d.C. L'evangelista Marco non era un apostolo, come lo erano invece Matteo e Giovanni, mentre Luca, l'altro evangelista, fu amico e collaboratore dell'apostolo Paolo. Giovanni Marco è il nome completo dell'autore di questo Vangelo. Giovanni era il suo nome ebraico, mentre Marco era un nome latino, come leggiamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 12, versetto 12. Pietro, considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Qui ci si riferisce all'episodio della liberazione di Simon Pietro dalla prigione. E questo è il primo riferimento storico a Giovanni Marco che troviamo nella Bibbia. Evidentemente sua madre doveva essere una facoltosa e apprezzata cristiana della Chiesa di Gerusalemme, come possiamo dedurre dal fatto che la comunità si riuniva in casa sua. Marco accompagnò l'apostolo Paolo nel suo primo viaggio missionario. Era inoltre cugino di Barnaba, come ci dice l'apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 10. Era anche figlio spirituale di Simon Pietro, perché questi, nella sua prima lettera, al capitolo 5, versetto 13, dice: «La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta, e così fa Marco, il mio figliuolo». Tant'è vero che il Vangelo di Marco è stato considerato il Vangelo di Simon Pietro, e questo lo possiamo provare, come difatti faremo fra poco. Giovanni Marco, dunque, accompagnò Paolo e Barnaba nel primo viaggio missionario. Leggiamo infatti in Atti, nel libro degli Atti capitolo 13 versetto 5: giunti a Salamina annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Avvenne però che a un certo punto Marco lasciò i compagni tornandosene a Perga, nella Panfilia. Probabilmente avrà avuto qualche buona scusa, ma sta di fatto che Paolo non lo volle con sé nel suo secondo viaggio missionario, sebbene Barnaba non fosse dello stesso avviso. Infatti nel libro degli Atti, il capitolo 15, versetto 37 e 38, leggiamo che Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco. Ma Paolo giudicava che non dovessero prendere come compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera.

Mi sembra quindi che, secondo Paolo, Marco avesse commesso un errore. In ogni caso, nel versetto 39 dello stesso capitolo, ci viene detto che ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono, e Barnaba, preso con sé Marco, navigò verso Cipro. Da questo punto in poi, le scritture ci dicono ben poco sul conto di Marco. Sappiamo però che Marco in seguito si comportò bene, tanto che lo stesso apostolo Paolo, nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 10 e 11, afferma: «Solo Luca è con me. Prendi Marco e portalo con te, poiché egli mi è molto utile per il ministerio». Rimane comunque sempre aperta la questione se Marco sia menzionato da qualche parte nei Vangeli. Personalmente penso di no. Quanto poi alla composizione del suo Vangelo, secondo alcuni, Marco attinse da Pietro solo i fatti riportati nel Vangelo, mentre secondo altri, egli attinse la spiegazione del Vangelo dall'apostolo Paolo. Questa teoria, confesso che non mi dispiace. Del resto, perché vi sono quattro Vangeli? Una ragione è che furono scritti per varie persone. Matteo scrisse principalmente per gli ebrei, per pii israeliti. Marco invece scrisse soprattutto per i romani, tenendo presente la cultura romana in quella particolare epoca. Questo Vangelo, insomma, fu scritto per l'uomo forte, coraggioso, intraprendente, e i romani allora dominavano il mondo. Dunque, per questo tipo di persona fu redatto il Vangelo di Marco. Certo, i romani avevano portato ovunque pace e giustizia, buone strade, legge, ordine, protezione. Si trattava però di una pace fittizia, imposta con la forza. Il tallone di ferro dei romani gravava sull'umanità ed esigeva un caro prezzo. In fondo, i romani davano al mondo quel tipo di pace che la Lega delle Nazioni prima e ora le Nazioni Unite cercano di dare al nostro mondo. Anche i romani ci provarono e fu un tipo di pace imposto al mondo, controllato da un uomo forte. Ed è questo tipo di uomo forte che il mondo oggi sta aspettando, illudendosi che quest'uomo sia in grado di risolvere tutti i problemi dell'umanità. Roma quindi rappresentava nel mondo antico una potenza umana attiva ed efficiente, che portò poi alla dittatura. Con l'avvento dell'impero, infatti, tutto il potere si concentrò in un uomo solo, il che naturalmente costituì sempre un pericolo per tutti. E se esaminate bene la situazione del mondo di oggi, vedrete che anche noi ci stiamo muovendo in quella stessa direzione. Come giustamente afferma un noto studioso cristiano, l'uomo ideale per i romani era il più potente conquistatore, organizzatore e governatore, l'uomo che, come Cesare, poteva tenere ben saldo in mano lo scettro dell'impero universale. Cesare ed il cesarismo furono l'inevitabile risultato dello sviluppo della cultura romana. Quando i romani cominciarono a rendersi conto che la giustizia umana nelle mani di un despota umano era qualcosa di terribile per l'uomo peccatore, allora lo Spirito Santo propose loro Gesù di Nazareth, quale Signore e Salvatore.

Come dicevo, noi ci stiamo avviando verso un'epoca in cui vi sarà una dittatura comandata da un solo uomo. Sarà un essere satanico che terrà sotto il suo controllo gli uomini peccatori, tanto da farli disperatamente invocare la liberazione. Ma l'unico che potrà liberarli sarà il Signore Gesù quando verrà la seconda volta. L'Apostolo Paolo, infatti, così scrisse proprio ai credenti di Roma: «Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente». Questa potenza è una potenza che può essere anche misericordiosa. Al tempo dei Cesari, mentre il mondo aveva un grande bisogno di misericordia, non riceveva altro che potenza. Si arrivò così al punto che nessuno più osò opporsi a una tale potenza, perché ogni resistenza sarebbe stata fatale. Fuggire da essa era assolutamente impossibile, e fu proprio allora che Dio inviò un messaggio a una parte di quel mondo, mediante Giovanni Marco, l'autore del Vangelo di cui ci stiamo occupando. Giovanni Marco riporta in pratica la predicazione di Simon Pietro. È questa un'antica tradizione che risale alla stessa Chiesa primitiva. Ad esempio, Papia, uno dei più antichi scrittori cristiani, afferma che Giovanni Marco scrisse il Vangelo in base all'insegnamento di Pietro. Egli infatti così scriveva: «Marco, interprete di Pietro, scrisse con esattezza, ma senza ordine, tutto ciò che si ricordava delle parole e delle azioni del Signore Gesù». Lo storico cristiano Eusebio di Cesarea dice che la luce della pietà, cioè il cristianesimo, rifulgeva con sì affascinante splendore nelle menti di coloro che udivano l'Apostolo Pietro, che essi non si contentarono di avere inteso solamente l'esposizione orale di questa predicazione divina, e con ripetute insistenze pregarono Marco, l'autore del Vangelo e seguace di Pietro, a lasciare loro in iscritto un memoriale di quell'insegnamento impartito a voce. Avvenne difatti così, e ora noi abbiamo il Vangelo secondo Simon Pietro per mano di Giovanni Marco. È un Vangelo che mette in evidenza soprattutto i fatti, e questo si accorda con il carattere di Pietro, ma anche con il carattere dell'antico popolo romano in generale, che era attratto piuttosto dalle cose concrete, pratiche, più che dalle teorie. Nel Vangelo di Marco si mette in risalto particolarmente Gesù quale servo, mentre nel Vangelo di Matteo, che abbiamo studiato a suo tempo, si sottolinea in particolare la regalità del Salvatore Gesù Cristo. Comunque, Gesù non è il servo degli uomini, ma è il servo di Dio. E con questa ultima osservazione concludiamo questo primo studio che abbiamo dedicato al Vangelo di Marco.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica desideriamo parlare degli apologisti. Dedicheremo ad essi due numeri di questa rubrica. Chi sono gli apologisti? Sono i difensori della fede cristiana in tempi nei quali la confessione di questa fede comportava opposizione e persecuzione anche violenta. Non potendo rispondere alla violenza con la violenza, i cristiani hanno usato l'arma della sopportazione e anche quella della penna. Hanno scritto a difesa della loro professione di fede, spiegando perché avevano scelto la fede in Cristo, e nel contempo hanno denunziato la stoltizia delle argomentazioni che il mondo pagano rivolgeva contro di loro. Abbiamo scelto a questo fine due opere: la lettera a Diogeneto e l'apologia del cristianesimo di Tertulliano. In questo numero della rubrica tratteremo della lettera a Diogeneto. Molti porrebbero l'opera agli inizi del III secolo. Non si sa se sia una lettera o un discorso che presuppone una diatriba precedente. Comunque, tra le opere dei padri apostolici è un genere letterario a sé, che denota la varietà espressiva della comunità cristiana antica. L'autore risponde ad alcune domande che appunto fanno pensare ad una discussione precedente. Le richieste sono: a quale Dio i cristiani credono e come lo venerano? Perché tutti disdegnano il mondo e disprezzano la morte? Non considerano quelli che i greci ritengono dei? Non osservano la superstizione degli ebrei? Quale amore si portano tra loro e perché questa nuova stirpe e maniera di vivere siano comparsi al mondo ora e non prima? L'autore vuole parlare a tutti e cerca la via più spedita, la realtà sociale dell'uomo che trova nel Cristo la sua guida. Il Cristo è la guida dell'uomo, il logos con cui Dio creò il mondo e rivelò al mondo la vera religione. L'autore dello scritto a Diogeneto, nella sostanza, si avvicina a Clemente Romano e svolge le tesi che riguardano il popolo nuovo dei cristiani con i concetti che sono propri degli altri padri apostolici. L'amore di Dio per gli uomini ha portato l'incarnazione del Logos e gli uomini, conoscendo questo amore, diventeranno imitatori di Dio. Dio ha amato gli uomini, per loro creò il mondo, a loro sottomise tutte le cose che sono sulla terra, a loro diede la parola e la ragione, solo a loro concesse di guardarlo, loro plasmò secondo la sua immagine, per loro mandò il suo figlio unigenito, a loro annunziò il regno nel cielo e lo darà a quelli che lo avranno amato. Conosciutolo, hai l'idea di quale gioia sarai colmato, come non amerai colui che tanto ti ha amato. Ad amarlo diventerai imitatore della sua bontà e non ti meraviglierai se un uomo può diventare imitatore di Dio, perché volendolo lo può.

Ora l'autore della lettera a Diogeneto si sofferma sulla vita cristiana. Così dice: i cristiani, né per ragione, né per voce, né per costumi, sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo, nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro ed ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano però le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono. Sono maltrattati ed onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo del loro odio. L'autore della lettera in difesa dei cristiani così continua. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile. I cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. La carne odia l'anima e la combatte, pur non avendo ricevuto ingiuria, perché impedisce di prendersi dei piaceri. Il mondo, che pur non ha avuto ingiustizia dai cristiani, li odia perché si oppongono ai piaceri. L'anima ama la carne che la odia. Anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. Anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. L'anima immortale abita in una dimora mortale. Anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli. Maltrattata nei cibi e nelle bevande, l'anima si raffina. Anche i cristiani maltrattati ogni giorno più si moltiplicano. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare.

Ora lo scrittore si sofferma su Dio, il Verbo. Quello che è veramente Signore e Creatore di tutto è Dio invisibile. Egli stesso fece scendere dal cielo tra gli uomini la verità, la parola santa, e l'ha riposta nei loro cuori, non già mandando, come qualcuno potrebbe pensare, qualche suo servo o angelo o principe o uno di coloro che sono preposti alle cose terrene, ma mandando lo stesso artefice e fattore di tutte le cose, per cui creò i cieli e chiuse il mare nelle sue sponde, e per cui tutti gli elementi fedelmente custodiscono i misteri. Nella mitezza e nella bontà, come un re manda suo figlio, lo inviò come Dio e come uomo per gli uomini. Lo mandò per chiamare, non per perseguitare. Lo mandò per amore, non per giudicare. Lo manderà a giudicare, e chi potrà sostenere la sua presenza? Non vedi come i cristiani, i quali gettati alle fiere perché rinneghino il Signore, non si lasciano vincere? Non vedi quanto più sono puniti, tanto più crescono gli alteri? Questo non pare opera d'uomo, ma è potenza di Dio, prova della sua presenza. Lo scrittore così conclude: Dio dunque, avendo da sé tutto disposto con il Figlio, permise che noi, fino all'ultimo, trascinati dai piaceri e dalle brame, come volevamo, fossimo travolti dai piaceri e dalle passioni. Non si compiaceva affatto dei nostri peccati, ma ci sopportava e non approvava quel tempo di ingiustizia. Invece preparava il tempo della giustizia, perché noi fossimo convinti che in quel periodo, per le nostre opere, eravamo indegni della vita, ed ora solo per bontà di Dio ne siamo degni, e dimostrassimo, per quanto fosse in noi, che era impossibile entrare nel regno di Dio e che solo per sua potenza ne diventiamo capaci. Dopo che la nostra ingiustizia giunse al colmo e fu dimostrato chiaramente che come suo guadagno spettava il castigo e la morte, venne il tempo che Dio aveva stabilito per manifestare la sua bontà e la sua potenza. Oh, immensa bontà e amore di Dio! Non ci odiò, non ci respinse e non si vendicò, ma fu magnanimo e ci sopportò, e con misericordia si addossò i nostri peccati e mandò suo Figlio per il nostro riscatto, il santo per gli empi, l'innocente per i malvagi, il giusto per gli ingiusti, l'incorruttibile per i corrotti, l'immortale per i mortali. Quale altra cosa poteva coprire i nostri peccati se non la sua giustizia? In chi avremmo potuto essere giustificati noi ingiusti ed empi se non nel solo Figlio di Dio? Non contristando tale grazia, saprai ciò che il Verbo dice per mezzo di quelli che vuole. Per amore delle cose rivelatici, vi facciamo partecipi di quanto, per volontà del Verbo che lo ordina, fummo spinti a parlare con zelo. Cari ascoltatori, con questo numero abbiamo terminato la prima parte del tempo dedicato agli apologisti. Nella prossima rubrica parleremo della figura di maggior spicco in questo campo, cioè di Tertulliano e del suo libro Apologia del Cristianesimo. Iddio vi benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: Ciao, benvenuto all'ascolto del Bastimento, il nostro programma contenitore di 45 minuti che porta in casa tua una ventata di notizie e tanta musica. E in questo tempo in cui tutti vanno di corsa, anche noi corriamo decisamente verso la sigla di apertura, un motivo che si intitola What If, cioè E se. A cantare questo pezzo abbiamo chiamato Rick Kua. Buon ascolto.

0: What if? E se Riku a cantare questo motivo che ci accompagna e che è la nostra sigla? Perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Di tanto in tanto in questa rubrica mi piace leggere la testimonianza diversa di volta in volta di persone che hanno avuto modo di incontrare Gesù in maniera diversa. Quella di oggi è la testimonianza di un ex ebreo. I miei nonni emigrarono negli Stati Uniti, dalla Russia e dalla Polonia. Io sono cresciuto in una tradizionale famiglia ebrea di New York, comincia questa testimonianza. Mangiavamo cibi puri, il sabato non lavoravamo, celebravamo le feste giudaiche. Ma come ci avevano insegnato, la cosa più importante era questa: eravamo nati ebrei e saremmo morti ebrei. Questo significa che dal mondo non ebreo, nel migliore dei casi, saremmo stati tollerati. Il mio primo incontro con il cristianesimo fu quando una compagna di giochi mi disse: «In chiesa mi hanno detto che tu hai ucciso Gesù». Io le spiegai che non avrei potuto uccidere nessuno e tanto meno una persona come Gesù. Ma lei non rimase convinta della mia innocenza. Più tardi venni in contatto con il cristianesimo attraverso l'arte, la letteratura, i film. Una volta Gesù assomigliava ad uno scandinavo, un'altra volta a un asiatico o a un africano. Solo a un ebreo del vicino Oriente non assomigliava mai. Più tardi venni a sapere che i cristiani credono che Gesù è il figlio di Dio. Io avevo imparato che non si doveva fare nessuna immagine di Dio e che non si doveva adorare nessuno al di fuori dell'Onnipotente. Mi sembrava che per i cristiani Gesù fosse un piccolo Dio. Quindi consideravo la sua adorazione come idolatria. Non volevo trasgredire nessuno dei 10 comandamenti e non mi passava neanche per la testa l'idea di adorare questa divinità pagana. Ma poi incontrai una persona che veramente mi fece conoscere l'Evangelo. Egli scosse le mie false convinzioni sulla persona di Gesù. Non conoscevo quest'uomo, l'avevo incontrato all'angolo di una strada di New York. Mi parlò di un Gesù che non era il re dei norvegesi.

esegesi, ma il re di Israele, di un Gesù che non era un Geova Junior, ma il vero Dio. Stando a quello che diceva, Gesù non era una delle tante vie, ma la via, l'unica via, l'unico che può perdonare i peccati. Reagì come di solito reagisce un ebreo. «Questa è una visione molto stretta delle cose», dissi. Fu d'accordo con me e aggiunse: «Ma è la verità». A questo punto mi resi conto, nel mio intimo, che non potevo mettere facilmente da parte la questione di Gesù. Quando fui invitato a un culto cristiano, accettai l'invito. Da quel momento, dei cristiani cominciarono a pregare per me. In un primo tempo non volevo ammettere che Gesù è il Messia, ma poi la mia resistenza cominciò a sgretolarsi. Come sarei stato felice se la religione ebraica avesse potuto darmi la redenzione. Mi sarebbe stato più facile credere che ogni anno, nel giorno del Kippur, la festa della riconciliazione, i miei peccati sarebbero stati perdonati. E avrei anche preferito credere che i miei parenti, che erano già morti senza aver accettato Cristo, ora sono in cielo, invece di passare l'eternità lontani da Dio. Ma questo significherebbe credere ad una menzogna. La verità non è mai comoda. Ho capito che non ha senso rifiutare la verità dell'unicità di Cristo. Gesù è morto per i miei peccati e è risuscitato dai morti, e io, un ebreo, l'ho accettato come mio Signore e Salvatore.

0: curiosando qua e là.
1: Perché le lampadine fatte di vetro sottilissimo sono così resistenti? Cerchiamo una risposta a questa domanda nella rubrica di curiosità di oggi. Il vetro di una lampadina a incandescenza non è molto più spesso della carta della pagina di giornale che ho sotto mano. Eppure resiste ad una pressione abbastanza forte quando la si tiene in mano per avvitarla in un portalampada. La spiegazione sta principalmente nella forma dell'ampolla, che sfrutta il principio del guscio dell'uovo. Anni fa la natura trovò una soluzione al problema di impedire che le uova venissero rotte dal peso della gallina durante la cova, la tipica forma che permette all'uovo di resistere a pressioni notevoli, pur avendo un guscio molto sottile. Se fosse troppo spesso, il pulcino dall'interno non riuscirebbe a romperlo. Le lampadine, come le uova, hanno un profilo arrotondato sull'intera superficie. Quando se ne afferra una per avvitarla o svitarla, la forza applicata si trasmette dal punto di contatto in tutte le direzioni, distribuendosi su un'area molto grande, senza sollecitare troppo un solo punto. La produzione di lampadine a incandescenza è un procedimento industriale complesso e altamente automatizzato, in cui le ampolle vengono modellate partendo da un nastro continuo di vetro fuso che viene soffiato in stampi appositi. Un componente essenziale è il filamento, una spirale di filo di tungsteno del diametro di un centesimo di millimetro. È la parte che diventa incandescente e produce la luce quando è percorsa dalla corrente elettrica. Il filamento è montato su un fusto di vetro e fissato alle estremità a fili più spessi, che attraverso il supporto lo collegano alla base del bulbo. Quando il supporto viene inserito nell'ampolla, si elimina l'ossigeno presente in essa per evitare che il filamento si ossidi e la si riempie con un miscuglio di argo e azoto, dopodiché viene sigillata e infine saldata allo zoccolo. Una macchina moderna riesce a produrre in pochi minuti una trentina di queste lampadine, ciascuna delle quali può far luce per almeno 1000 ore. Dipende poi dal filamento metallico, che evapora gradualmente finché a un certo punto si rompe. Capita a volte che le lampadine emettano un fischio prima di spegnersi definitivamente. Ciò accade perché, dove si rompe il filamento, la corrente elettrica crea, per un attimo, un arco che emette un suono ad alta frequenza. E adesso torniamo alla musica.

Ecclesia, con un motivo che è stato sigla dell'edizione giornaliera del nostro Voci in Città. Il pezzo si intitola Un domani nuovo. Avevo intenzione al centro programma di mettermi a raccontare la storia delle tartarughine del nostro regista. Non lo faccio perché le tartarughe sono animali, oltre che lenti, molto riservati, quindi della loro vita non mi impiccio, e passo invece decisamente a dirti che abbiamo un'altra bella canzone in programma, quindi non staccare l'orecchio dall'apparecchio.

0: Thy word, la tua parola. Hemi Grant a cantare questo pezzo che si rifà ad un passo biblico e che dice: la tua parola è una lampada al mio piede ed una luce sul mio sentiero. Quando ho paura e penso di avere smarrito la mia strada, tu sei là accanto a me lo stesso. Non temerò nulla finché sei vicino. Ti prego di essermi vicino fino alla fine. Non dimenticherò il tuo amore per me. Eppure il mio cuore gira sempre. Gesù, sii la mia guida. Tienimi stretta al tuo fianco e ti amerò fino alla fine. Era dunque Hemi Grant da un estratto di un vecchio album.
1: La lettera della settimana.
0: Per quanto riguarda la rubrica legata alla posta di oggi, abbiamo la lettera di una nostra ascoltatrice che si chiama Giannella. Da questa lettera salto i convenevoli e passo direttamente al succo di ciò che ci chiede. Ho una paura che ritengo assurda e stupida. Ad essere sincera, non sono disposta a perdere degli amici, anzi un'amica in particolare. Questa amica è una cara amica, è una confidente. Lei sa tutto di me, mi ha aiutata tanto. Non posso dire di avere completa fiducia in lei, perché a volte ho paura di essere tradita, ma c'è qualcosa che mi lega a lei, qualcosa di particolare che addirittura mi obbliga a fare certe scelte. Lei si è convertita insieme a me circa un anno e mezzo fa, ma dall'estate in poi non abbiamo più frequentato la chiesa. Il fatto è questo: io voglio servire Gesù insieme a lei, cioè voglio che anche lei serva Gesù. Ho il terrore di essere tradita, soprattutto con una ragazza che prima era la sua amica del cuore. Quanto dice lei, la sua amica del cuore ora sono io. Questa ragazza in passato mi ha fatto soffrire tantissimo, e se quando la vedo insieme a lei io sto malissimo perché ho paura. Figuratevi che ho rinunciato ad avere storie con ragazzi proprio per paura che se sto con il mio ragazzo lei ricominci la sua amicizia con l'altra e quindi non sarei più io la sua amica del cuore. So che tutto questo è sbagliato, che mi sto comportando come farebbe o come vuole Satana e non Dio. In un certo senso ne voglio uscire, ma in un certo senso no. Vi prego, siate sinceri con me, devo rompere questa amicizia? E veniamo alla risposta. Cara amica, dalle tue parole mi pare che tu non hai tanto bisogno di sapere ciò che devi fare, ma di mettere in pratica quello che sai che è giusto davanti a Dio. In altre parole, passare dai desideri alle scelte, dal vorrei alle prese di posizione. Quella lotta interiore così feroce e quella mancanza di pace che stai provando e di cui facevi riferimento nella tua lettera non ti fa capire altro che scegliere Cristo non è una semplice adesione mentale o una esperienza mistica o solo domenicale, che in fondo lascia la propria vita inalterata, ma è la cosa più sconvolgente, più rivoluzionaria e più profonda che possa mai capitare ad un essere umano. Inizia un processo di cambiamento in cui viene toccata l'intera vita. Essere figli di Dio è così importante per il Signore che lo spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci desidera fino alla gelosia, ricorderà Giacomo. Quando siamo lontani da Lui e viviamo nella ribellione, Egli non permette che ci facciamo del male e che diventiamo schiavi di passioni e di scelte deleterie, ma ci scuote dal sonno pericoloso, ci avverte e non ci dà pace finché non ritorniamo in noi stessi come il figliol prodigo. Cara Giannella, non anestetizzare e non farci l'abitudine alla voce del Signore che ti richiama al suo amore e ad un sano rapporto con Lui. Se tu gli appartieni, Egli non ti abbandonerà e non ti darà pace finché tu non esca dalle sabbie mobili in cui sei entrata. Tornare al Signore non significa cancellare o annullare tutte le amicizie, significa vivere l'amicizia in modo diverso e più sano. Cara Giannella, che cos'è per te l'amicizia? Secondo te si può veramente chiamare amicizia quel rapporto che soffoca la libertà e il privilegio di vivere con gioia le proprie convinzioni? È veramente molto bello il tuo desiderio di avere delle amicizie, di conservarle e di considerarle importanti, ma perché al pensiero di perdere qualche amicizia cadi nella paura? La solitudine ti fa tanto male? Ma non è forse proprio questo pensiero che ti impedisce di costruire delle vere e sane amicizie? L'Apostolo Giovanni ci dice che nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica apprensione di castigo. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Si può dunque chiamare amicizia quel rapporto che è regolato dalla paura? Cara amica, l'amicizia non è uno stato acquisito ed ancora meno un'intesa basata su degli interessi personali, ma è una serie di incontri significativi fra due persone anche molto diverse fra di loro. Incontri in cui sentiamo che l'altra persona ci aiuta ad andare nella giusta direzione e dove la diversità ci apre nuove e sane prospettive che da soli non eravamo riusciti a vedere. Dove l'affinità e il senso di benessere non viene dal fatto che l'altra persona la pensa come noi. È quasi una copia di me stesso, ecco, questo discorso non reggerebbe. Cara amica, questa tua amicizia ha portato nella tua vita ricchezza di valori e di principi che ti hanno aiutato a maturare come persona o come credente? Attenzione a non scambiare l'attaccamento, la dipendenza e la morbosità con l'amicizia. Le prime paralizzano la persona e bloccano la sua crescita. La seconda apre sempre nuove prospettive e sviluppa la comprensione di se stessi e della vita. Per concludere, vorrei citarti le parole che Gesù riferì all'apostolo Pietro prima di lasciarlo definitivamente. Questo apostolo pare che era molto attaccato a Giovanni e quando Gesù gli chiese di servirlo, Pietro, guardando Giovanni, gli chiese che fine avrebbe fatto il suo amico. Allora Gesù gli disse: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Cara Giannella, è bello il tuo desiderio di servire Gesù con la tua amica, ma questo non dipende da te, non è qualcosa che tu puoi gestire o forzare. Ognuno di noi è una persona diversa e Dio ha con noi dei tempi e dei piani diversi. Tu non puoi assolutamente condizionare le tue responsabilità alle scelte degli altri. Tu seguimi, ti dice il Signore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. L'armonia con Dio e l'onore che Egli sa darci saprà riempire veramente la nostra vita e guidarci nel godere le giuste e sane amicizie.

Albino Montisci con il motivo Le tue parole. Adesso abbiamo un altro momento musicale a cura dei Petra. Il pezzo si intitola I don't want to fall away from you.

scritto da Keith Green, interpretato dai Petra, proprio per ricordare questo cantautore gospel americano scomparso in un incidente aereo nel 1982. I don't want to fall away from you, io non voglio sviarmi da te, il titolo del motivo di questa canzone che dice: dopo tutte le cose che tu, Signore, mi hai mostrato, io sarei proprio un matto se le lasciassi perdere. Certo, ho fatto delle cose che so che non avrei dovuto fare, ma non voglio sviarmi da te. Purtroppo ho rattristato il tuo spirito e quindi non so proprio il perché tu continui a stare con me, ma ogni volta che io cado, il tuo amore non è venuto fuori ed io non voglio sviarmi da te. Quando la luce sarà andata via e i bei tempi saranno diventati ormai vecchi e quando non ci sarà più nessuno su cui contare e tutti i miei amici si saranno raffreddati, quando io sarò assetato di amore, Signore, tu sarai ancora la sorgente per la mia anima. In un certo senso la mia vita è piena di fardelli, di pesi, ma in un altro senso sei tu che li porti per me, Gesù. Perché nessuno può comprendere allo stesso modo in cui tu comprendi. Ed io so, Signore, che non voglio sviarmi da te. Ogni giorno prego di cominciare da capo, perché sai, oh Signore, non voglio sviarmi da te.

E così, ancora una volta, la nostra trasmissione è giunta al termine. Il Big Bang ha detto stop, almeno per quanto riguarda questa puntata. Ma ci risentiamo nel prossimo numero. Mauro al microfono, Mario, come sempre, al banco di regia. E tu, mi auguro, sempre all'ascolto. Ciao, a presto.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Un altro appuntamento con favole alla radio. Subito la parola al narratore per la favola di oggi.
4: Il leone e l'agricoltore. Un leone innamorato della figlia di un agricoltore la chiese in sposa. Il padre, non avendo intenzione di dare sua figlia in matrimonio a una bestia feroce, poiché non poteva rifiutarsi di farlo per paura, escogitò questo sotterfugio. Disse al leone, il quale insisteva nella sua richiesta, di dare una dimostrazione d'amore che fosse degna di sua figlia. Doveva cioè cavarsi tutti i denti e tagliarsi le unghie. Di queste cose, infatti, sua figlia aveva paura. Il leone si sottomise di buon grado a questa prova d'amore, ma l'agricoltore, che ormai non lo temeva più, lo cacciò via a bastonate. La favola insegna che tutti quelli che prestano facilmente fede ai loro nemici, quando si privano di ciò che costituisce la loro forza, diventano comoda preda di coloro che prima li temevano.
3: La favola del leone e dell'agricoltore mi fa pensare a Sansone, che è senz'altro il giudice di Israele che ha raggiunto maggior fama per la sua enorme e devastante forza fisica e per l'altrettanto grande debolezza del suo carattere. Troviamo la sua storia nel libro dei Giudici nell'Antico Testamento. La situazione spirituale in cui Israele si trovava era a dir poco deplorevole e purtroppo ricorda i nostri tempi. Giosuè, il grande condottiero succeduto a Mosè, era morto e con lui gli israeliti che erano stati testimoni delle grandi liberazioni operate da Dio nei riguardi di Israele. La scrittura ci dice che la nuova generazione non conosceva l'Eterno né le opere che egli aveva compiuto per Israele. Ognuno agiva come gli pareva meglio, senza preoccuparsi delle leggi di Dio. Così Israele scivolò piano piano nell'idolatria. L'Eterno si adirò e li diede nelle mani dei popoli vicini che li depredarono. Nella sofferenza il popolo gridava a Dio, si umiliava, e allora Dio suscitava un giudice, un liberatore. Sansone fu appunto uno di questi uomini suscitati da Dio. A quel tempo Israele era sottoposto ai Filistei e Sansone fu designato ancora prima della sua nascita a cominciare a liberare il suo popolo. Ecco, Sansone, come sappiamo, era un nazireo, cioè era consacrato all'Eterno, quindi non doveva tagliarsi i capelli, non doveva bere bevande alcoliche, toccare corpi dei morti. Doveva evitare, cioè, qualsiasi tipo di contaminazione. Il Signore lo aveva dotato di una forza non comune che doveva servirgli appunto per combattere contro i Filistei. Le sue gesta sono rimaste famose, ad esempio armato soltanto di una mascella d'asino uccise 1000 nemici. I Filistei, ecco, ebbero molto da soffrire per colpa sua e senz'altro lo consideravano il pericolo pubblico numero uno. C'era però qualcosa nella vita di Sansone che avrebbe finito per portarlo alla rovina, e cioè non aveva mai imparato a controllare i suoi desideri. Oltre a questo, prendeva molto alla leggera i suoi obblighi di nazireo e, in aperto contrasto con il comandamento di Dio che vietava anche agli israeliti di legarsi con le nazioni pagane, ebbe relazioni con donne filistee di dubbia fama. Ai suoi nemici questo non era ovviamente sfuggito. Essi sapevano perfettamente di non poter avere ragione di lui con la forza, per cui decisero di ricorrere all'inganno. Pagarono un prezzo esorbitante a Dalila, l'ultima e più famosa conquista di Sansone, perché scoprisse dove risiedeva la tremenda forza di quest'uomo. E questa donna, con le sue lacrime e la sua insistenza, riuscì a farlo capitolare e gli rivelò che il rasoio non era mai passato sul suo capo e che se gli fossero stati tagliati i capelli avrebbe perduto la sua forza. Dalila allora fece a questo punto avvertire i filistei, poi addormentò Sansone e gli fece tagliare i capelli. L'infatuazione di Sansone per questa donna pagana e di facili costumi lo aveva accecato, lo aveva privato del buon senso. Poi, come sappiamo, la storia ci racconta che Sansone fu incatenato, gli furono cavati gli occhi e poi fu portato nella città di Gaza, dove per umiliarlo ancora di più gli fecero girare la macina, un lavoro che era a quel tempo riservato alle donne. Sansone, l'invincibile, era ridotto a quel punto ad una larva umana. Per molto tempo egli ebbe modo di riflettere sulla sua situazione mentre girava la macina della prigione. E intanto i capelli gli stavano ricrescendo. Un giorno migliaia di filistei si radunarono nel tempio di Dagon per onorarlo e per avere dato nelle loro mani il loro più potente nemico. Quindi fecero venire Sansone a fare il buffone davanti a loro. Era il colmo dell'umiliazione. E a questo punto Sansone pregò. Si rivolse al Dio di cui si era così poco curato, le cui leggi aveva così spesso trascurate. Pregò che la sua forza gli fosse restituita per un momento al fine di vendicarsi dei filistei. Poi si appoggiò alle colonne portanti, si piegò e tirò su di sé il tempio di Dagon con tutti quelli che vi erano dentro. Da qui il detto secondo cui Sansone uccise più filistei con la sua morte di quanti ne aveva uccisi mentre era in vita. Questa è la tragica fine di un uomo al quale il Signore aveva affidato un grande compito, ma che non seppe governare la sua vita. Nel libro dei Proverbi è scritto che chi padroneggia se stesso vale di più di chi espugna città. Sansone non aveva imparato ad ubbidire ai genitori, non aveva imparato ad ubbidire a Dio e non si era curato di stabilire dei valori, delle basi solide per la sua vita. Andava così, dove lo attiravano gli occhi. Il piacere per lui era al primo posto. Il leone di cui ci ha parlato Esopo in questa favola non si rendeva conto che i suoi denti e le sue unghie erano ciò per cui era rispettato e temuto. Vi rinunciò per amore della figlia dell'agricoltore e fu da lui scacciato a bastonate. Allo stesso modo, Sansone non si rendeva conto che la sua grande forza era appartenere a Dio, il vivere in comunione con Lui, l'essergli fedele. Egli però rinunciò a queste cose per amore del piacere e non gli rimasero altro che l'umiliazione e il disprezzo dei nemici che lo avevano tanto temuto. Ecco, cerchiamo allora di essere più saggi di lui nello stabilire le nostre priorità.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Oggi continuiamo a rispondere a certe domande che ci sono pervenute da un giovane ascoltatore di Bari, il quale studia la Bibbia assiduamente. Cominceremo subito con la domanda che ci rivolge dal Vangelo di Giovanni al capitolo 19, versetti 21 e 22. Ci chiede: perché una risposta di questo tono è così drastica? Qui troviamo che i giudei protestano la scritta che Pilato ha preparato per Gesù, cioè che insomma costituisce il suo reato, scritta che veniva messa sopra la croce e che era Gesù il Nazareno, re dei giudei. I preti la vogliono alterare e Pilato risponde a loro bruscamente dicendo: quello che ho scritto, ho scritto. Perché, si chiede? Ebbene, Pilato ha condannato Gesù contro la sua volontà, sapendolo innocente. È seccato con le richieste del clero, che fra l'altro lo ha disturbato presto al mattino per estrarre da lui quella condanna a morte, e ora lo vanno a disturbare maggiormente con il loro pignolio. Pilato, del tutto seccato dal loro legalismo, reagisce con quella risposta. Poi possiamo dire che questa era la volontà di Dio, perché la verità era che Gesù era il re dei giudei, moriva per diventare il re dei giudei e di tutto il mondo. Passiamo alla domanda seguente su Giovanni 24 e si chiede: perché qui Giovanni chiama se stesso l'altro discepolo? E perché? Per due ragioni: la prima per modestia, la seconda per sicurezza personale. Quando il Vangelo fu scritto, le persecuzioni contro i discepoli erano in corso. Giovanni era già stato esiliato nell'isola di Patmos e non voleva dare all'autorità, col suo Vangelo, una prova della sua attività come uno dei discepoli più attivi di Cristo. Ricordiamoci che gli altri discepoli erano a quel tempo già morti, Giovanni era l'unico rimasto. Passiamo ora ai Salmi. Salmo 73,4 si domanda: è il suo modo di vedere o è proprio così? E di nuovo qui devo di nuovo esortare chi ci ascolta a seguire questo programma con una Bibbia aperta al passaggio in questione, in questo caso al Salmo 73, al versetto 4, che dice, e per metterlo nel contesto leggo da 3 a 5: poiché io portavo invidia agli orgogliosi vedendo la prosperità degli empi, perché per loro non vi sono dolore, il loro corpo è sano e pingue, questo è il versetto 4, e non sono travagliati come gli altri mortali. È vero? Ebbene, così Asaf, lo scrittore del Salmo, nel suo peccato di invidia vedeva i superbi e gli empi, e tutt'oggi sembra che ai prepotenti e ai cattivi tutto vada bene, ma noi sappiamo che non è così. La Bibbia ce lo ricorda volta dopo volta: se c'è piacere nel peccato, lo è, ma solo per una piccola occasione. In fondo alla coppa, ricolmo da brezza, sta sempre celato l'amaro dolor, come dice il nostro inno. L'invidia ci fa vedere che i cattivi sono meglio di noi, ma è l'invidia. E qui vedete, o amici, la fallacità di una certa setta che va in giro ad insegnare la Bibbia prendendo appunto versetti fuori del loro contesto. Qui, per esempio, se si legge solo il quarto e il quinto versetto, la Bibbia direbbe che per star bene bisogna essere iniqui e superbi. Il quinto versetto dice che queste cose sarebbero buone, ma non è così. La Bibbia va letta nell'intero contesto. Passiamo ora al Salmo 82, 1 e 83, 18 e si domanda: ma Asaf credeva in un unico Dio o in altri dei? Asaf, come la maggioranza degli ebrei, credeva in Dio e lo riteneva più grande di tutti gli dèi, cioè per tanto tempo gli ebrei, mentre credevano in Geova, l'Eterno, pure credevano che egli era il loro Dio, il Dio dei giudei, e che gli egiziani pure avevano un Dio, e così gli assiri e così tutti gli altri popoli, ma solo Geova era il più grande di tutto. Ci vollero secoli per far sì che il concetto monoteistica fosse ben compreso dal popolo ebreo, l'unico infatti che riuscì a comprenderlo, mentre invece le grandi civiltà greche e romane erano ancora politeiste.
Ed ora andiamo al Salmo 106, versetto 7. Si domanda: possiamo dire no, chi sono i nostri padroni? Ebbene, qui ci deve essere un errore. Il versetto in questione, e lo leggo dal 16 così, Salmo 106, 6 e 7. Noi e i nostri padri abbiamo peccato, abbiamo commesso iniquità, abbiamo agito empiamente. I nostri padri non prestarono attenzione alle tue meraviglie in Egitto, ma si ribellarono presso al Mar Rosso. Ora, se il nostro ascoltatore voleva scrivere "sono anche i nostri padri", lui dice padroni, allora la risposta è negativa. Questa allusione è diretta solo al popolo ebreo, che qui fa confessione di peccato. Se davvero vuol dire padroni, allora vuol dire che non si trattava del Salmo 6, ma di un'altra citazione biblica che è sbagliata. Ad ogni modo, anche noi italiani possiamo però ben identificarci col popolo ebreo, perché pure i nostri padri peccarono contro l'Eterno e si ribellarono a Lui. E a noi pure ci ostiniamo e ci ribelliamo. Si passa ora al Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 7, si chiede: come fuggivano dall'ira a venire? Qui ci si riferisce alle parole che il Battista disse ai religiosi del suo tempo che erano andati da lui per farsi battezzare. Come fuggivano dall'ira a venire? Ebbene, notiamo diverse cose. Prima, che il clero, i farisei, avevano capito sì che doveva esserci un giudizio e che c'era l'ira di Dio per rovesciarsi su di loro. Il problema era che loro pensavano di poter fuggire dall'ira di Dio mediante l'osservazione della legge con i loro sacrifici. Il Battista invece viene domanda: chi ve lo ha insegnato? Appunto perché questo insegnamento è erroneo, falso e non viene dalle scritture. Nessuno può sfuggire dall'ira di Dio semplicemente facendo opere buone o osservando i comandamenti, cercando di osservare la legge. Quello che occorre, diceva il Battista, come disse pure Isaia e Geremia e il resto dei profeti, è ravvedimento e conversione. Se uno si ravvede, cioè se si accorge che la sua religione, la sua chiesa, non lo ha sottratto dall'ira e si sente sempre perduto e va da Gesù e si converte, ciò cambia dalle sue vie a quelle di Gesù e a quelle delle scritture, quello troverà scampo e salvezza. Se loro faranno quello, pure loro potranno sì scampare dall'ira di Dio, se no ci si troveranno sotto, a prescindere dal fatto che erano parte del clero ed erano religiosi. Poi ecco Matteo 19,6 e Prima Corinzi 6,16, si chiede: cosa succedeva ad un cliente di una prostituta? Ambedue le citazioni puntano a Genesi 2,24, in cui Dio dice: i due diverranno una sola carne. Ora bisogna notare che in Matteo 19 Gesù cita tale versetto per sconfiggere l'idea che è buono il divorzio. Due si uniscono in matrimonio e diventano uno, dice Gesù, cioè inseparabili. In Prima Corinzi Paolo cita lo stesso versetto per combattere la rampante prostituzione che era in voga in Corinto e che era persino praticata nel Tempio. Ora, mentre Paolo non denota ai suoi lettori la differenza che esiste, noi ben sappiamo che un uomo che legalmente davanti a Dio si unisce in matrimonio con una donna e diventa la sua legittima moglie, ed un uomo che va con una prostituta e si unisce momentaneamente a lei, c'è una bella differenza. Nel primo caso non c'è peccato, nel secondo, mentre no, non c'è violazione dei comandamenti di Dio, c'è però fornicazione, e se l'uomo è sposato c'è pure adulterio. Cosa succede a questi tali? Hanno peccato e come peccatori devono trovare perdono e salvezza nel sangue di Cristo. Se uno non è un credente, questo è un peccato fra gli altri molti peccati che devono essere confessati a Dio e abbandonati qual prova di ravvedimento e contrizione e conversione, per ottenere poi, nell'immensa grazia di Dio, completa redenzione. Se uno è credente, sa che il suo corpo non è più suo, ma appartiene a colui che l'ha redento, e sa che Dio abita in lui, egli si rende colpevole verso il Signore. Deve pure ravvedersi e cessare da tale tipo di attività che degradano la donna, offendono se la
la propria moglie, ma peggio di tutto rendono una testimonianza cattiva verso il Vangelo e danno ad una prostituta quel corpo che loro nel battesimo ha santificato a Cristo Gesù. E cosa succederà a tale persone? Ebbene, la Bibbia dice che Dio riprende e punisce quelli che ama, e se si ravvede e confessa il peccato, sì, otterrà perdono anche da quello. Per certo dovrà subire la giusta punizione che Dio eventualmente gli farà cadere addosso al fin di riprenderlo e di disciplinarlo. E qui terminiamo per oggi con queste domande. Ringraziamo questo caro ascoltatore che ce le ha rivolte e confidiamo che anche voi che le avete ascoltate vi siano

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: Amici ascoltatori, la pace del Signore sia con voi tutti che ascoltate. Noi seguiamo a lavorare per voi con vero interesse e nella speranza che questa nostra, sia pure leggera, fatica cristiana sia di vostro gradimento. Dobbiamo prendere in esame quest'oggi una domanda veramente interessante. Questa è la domanda: cosa fare per essere veramente cristiani? Noi crediamo che a questa domanda rispondiamo quotidianamente attraverso tutta l'attività di Radio Vangelo, che con le sue varie rubriche si prefigge proprio questo traguardo, ma pur tuttavia non ci dispiace di focalizzare quanto più possibile questo argomento. La domanda cosa fare per essere veramente cristiani ci fa ricordare una domanda rivolta dai giudei a Gesù: che faremo per operare le opere di Dio? Gesù allora rispose così: questa è l'opera, che voi crediate in colui che egli ha mandato. Credere non è esattamente un'opera, eppure credere è alla base di tutta l'opera di Dio. Per essere cristiani dobbiamo innanzitutto credere in colui che Dio ha mandato, cioè Gesù Cristo. Ora, nessuno nasce cristiano. Noi possiamo nascere nel seno di una famiglia cristiana, di un ambiente cristiano, e non essere cristiani, perché cristiano lo si diventa in virtù di un'esperienza personale che ci mette a diretto contatto con Cristo, un'esperienza per cui diveniamo nuove creature e cominciamo seriamente a vivere per Lui, cioè per Cristo Gesù. Questa esperienza è così fondamentale che orienta la nostra vita verso la direzione voluta da Dio, e i nostri interessi finiscono per coincidere con quelli del suo regno, in virtù del fatto che lo Spirito Santo viene mandato da Dio ad abitare in noi e dentro di noi. Senza questa esperienza, ripetiamo, il cristianesimo non può esserci. Ma entriamo nel particolare, visto che la nostra ascoltatrice ci prega di indicargli che fare. Ora noi vorremmo dire appunto che cosa fare. A questo punto crediamo che il desiderio di un vero cristiano che vuole fare sia di imitare Cristo. Il cristiano è preso completamente dalla vita del suo maestro, dal suo esempio, e quindi ha un solo desiderio: il desiderio di applicare a se stesso quel modello di vita, cioè il modello di vita che Gesù ci offre. L'apostolo Paolo diceva: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Poiché l'esempio che Cristo ci ha dato è un esempio di dedizione e di amore, il vero cristiano avrà prima di tutto e soprattutto questo connotato: l'amore di Cristo che si manifesta attraverso di Lui. E a questo punto che vorrei dare la parola a Roberto perché approfondisca questo aspetto della vita cristiana.
1: Ora, come giustamente tu hai sottolineato, la prima manifestazione della vita cristiana, quindi di un cristianesimo vero, di un cristianesimo genuino, è costituita e caratterizzata dall'amore. Gesù stesso

0: Ce lo ricorda questo, vero? Quando afferma che dall'amore proprio intenso che i credenti si porteranno gli uni in verso gli altri, che il mondo conoscerà che sono veramente figliuoli di Dio. Anche l'Apostolo Giovanni riprende questo concetto di Gesù e lo sviluppa in una delle sue lettere, precisamente la sua prima lettera, al capitolo 4, versetto 7, quando afferma: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. Ora, quando la scrittura parla di quest'amore che deve essere reale e presente nella vita dei credenti, si riferisce non ad un amore teorico, ben inteso, vero? Ma un amore pratico, un amore concreto, a un amore che si manifesta in senso, come ho detto, pratico, nelle sue varie manifestazioni, e credo che oggi il mondo abbia bisogno proprio di questo, proprio di vedere questo amore in azione, abbia proprio bisogno di vedere questa caratteristica che è proprio l'essenza della natura di Dio riflettersi attraverso la vita dei credenti. E non a caso l'Apostolo Paolo, parlando dei carismi dello Spirito Santo, ricorda che la strada proprio perché questi possano essere realizzati dai figli di Dio è proprio attraverso quest'amore, la realizzazione di quest'amore. Egli lo chiama la carità e l'amore in senso assoluto, che proprio porta il credente a manifestare una vita carismatica, e ci tiene proprio a sottolineare che anche se noi manifestassimo i carismi dello Spirito, ma senza l'amore, senza la caratteristica dell'amore, senza l'essenza dell'amore, questi non servirebbero a poco, a poco. Ora io vorrei ricordare ancora qualche altra cosa, che quando noi parliamo di quest'amore, noi ci riferiamo ad un amore che noi non possediamo naturalmente, non è qualcosa che abbiamo, è presente nella nostra natura, perché noi non ci riferiamo, ovvero Dio non si riferisce all'amore umano, all'amore terreno, Dio si riferisce al suo amore, a quell'amore che viene realizzato dal credente, dal cristiano, proprio attraverso un'esperienza cristiana, un'esperienza spirituale, tant'è vero che la scrittura ci ricorda che l'amore di Dio è sparso nei cuori mediante lo Spirito Santo. È uno dei frutti dello Spirito Santo e che caratterizzano la vita morale del credente, l'esperienza morale del credente, come in fondo è quella di Dio.
1: Certo. E naturalmente quando questo amore è presente in noi porta indubbiamente dei frutti. La nostra ascoltatrice ci ha chiesto che fare. Bene, Gesù dice nella sua parola che fare. In Matteo capitolo 25 dice: ebbi fame e mi deste a mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e mi veniste a trovare. Quindi che fare? Ecco, il cristiano è colui che stende in nome di Dio una mano verso il suo prossimo, per aiutare il suo prossimo, per incoraggiare il suo prossimo là dove ha bisogno di incoraggiamento e dove ha bisogno di aiuto. Se siamo insensibili ai bisogni del nostro prossimo, certamente la vita cristiana non si manifesta in noi e attraverso di noi. Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa intorno a questo, se no potremmo passare a considerare un altro aspetto anche importante della vita cristiana, cioè la vita cristiana non è soltanto manifestazione dell'amore di Dio in noi che si manifesta e si realizza, diciamo, nel nostro prossimo, ma è anche gioia, allegrezza in noi. Puoi dire qualche cosa?
0: Certamente, la vita cristiana è anche una vita di gioia, e in proposito, proprio per sostenere questa verità della scrittura, verità che come credenti ne abbiamo fatta personalmente l'esperienza, vorrei citare quanto già Isaia 700 anni prima di Cristo diceva in proposito, nel capitolo 35 al versetto 10: e i riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a a Sion con canti di gioia, un'allegrezza eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, e il dolore ed il gemito fuggiranno. E non è soltanto Isaia, mi sono riferita ad Isaia per parlare del Vecchio Testamento, ma potrei riferirmi al Nuovo Testamento. In proposito vorrei ricordare quanto l'Apostolo Paolo diceva a proposito, e la testimonianza dell'Apostolo Paolo acquista veramente un valore particolare quando pensiamo che egli esprimeva le parole che tra poco citerò mentre si trovava prigioniero a Roma, quindi in una circostanza veramente difficile da un punto di vista umano, prigioniero a Roma, egli scrivendo ai credenti di Filippi in Macedonia diceva: rallegratevi nel Signore, da capo dico rallegratevi, parole che veramente ribadiscono che la vita cristiana è anche una vita di gioia, una vita di allegrezza. E qui vorrei ricordare qualche altra cosa: quando noi parliamo della gioia cristiana, noi ci riferiamo a qualcosa di duraturo, non ci riferiamo a qualcosa che è il risultato, il frutto delle circostanze più o meno positive della vita. Noi ci riferiamo ad una gioia che attinge, diciamo, la sua linfa e la sua sussistenza in qualcosa di ben diverso, e che la fa per questo essere diversa dalla gioia umana, dalla gioia terrena, in quanto che è una gioia, ripeto, continua, una gioia duratura, ed è una gioia continua ed una gioia duratura, come ho detto, perché è una gioia che scaturisce da una realtà diversa da quella che può essere l'esperienza degli uomini, l'esperienza della vita, l'esperienza del mondo. La gioia cristiana è attinta nella grazia del Signore, e ritorniamo sempre qui, vero? È sempre questo il fondamento, il punto di partenza. Il cristianesimo non è qualcosa di intellettuale, qualcosa di teorico, è un'esperienza con Gesù, un'esperienza continua con Gesù. È in Gesù che il cristiano attinge la sua gioia, attinge la sua allegrezza, l'attinge dal fatto, per esempio, che i suoi peccati sono stati perdonati, e veramente perdonati, e dal fatto che il credente ha realizzato la nuova vita, la nuova nascita, la rigenerazione dell'anima, la rigenerazione dello spirito, e dal fatto che sa, per esempio, come Gesù stesso ci tiene a sottolineare anche ai suoi discepoli antichi, che il proprio nome è scritto nei cieli, nel libro della vita, l'attinge nella speranza cristiana, che è qualcosa di reale, qualcosa di veramente vissuto ogni giorno, e veramente qualcosa di meraviglioso.
1: Ora, la nostra ascoltatrice potrebbe domandarsi: ma cosa c'entra la gioia col fare qualcosa per essere cristiani? E noi invece crediamo che ci sia una grossa relazione, in quanto la gioia del cristiano è testimonianza. Testimonianza al mondo. In fondo, il mondo che cosa vuol vedere? Che i veri cristiani sono delle persone diverse, non sono delle persone comuni, quindi anche nei momenti così difficili, tristi della loro vita, manifestano una allegrezza che non, come ha detto il fratello, la si può attingere dentro di noi o intorno di noi, ma direttamente dal Signore. Quindi è una testimonianza dell'opera di Dio in noi. Quindi in questo senso i cristiani sono testimoni con la loro gioia, ma testimoni, vogliamo dire, anche con il loro messaggio, perché il vero cristiano ha qualche cosa da dire. La nostra ascoltatrice ci dice cosa fare. Bene, testimoniare di quello che abbiamo ricevuto da Dio. Il cristiano ha un messaggio da portare e lo porta fedelmente, perché questo messaggio gli urge di dentro e ha un solo desiderio, quello di parteciparlo agli altri. E come abbiamo visto, per esempio, ai primi tempi dell'era apostolica, i primitivi cristiani hanno fatto conoscere la testimonianza dovunque, quello che avevano udito, quello che avevano veduto, quello che avevano realizzato dentro il loro cuore, si facevano parte di dirigente di trasmetterlo ancora agli altri. Questo tesoro di vita che Dio ha messo appunto nel cristiano viene partecipato a tutti coloro che lo circondano. Questo è importante, appunto, la vita cristiana come testimonianza. In questa testimonianza c'è la continuità della Chiesa, quindi consideriamo quanto essa è importante. Il Signore ci ha lasciato questo comando: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi cosa fare? Ecco, parlare di quello che il Dio ha messo nei nostri cuori affinché altri possano entrare nel beneficio della salvezza e della grazia di Dio. Allora saremo veramente cristiani, allora faremo veramente la volontà di Cristo, non solo quando realizzeremo l'amore di Cristo, quando vivremo la gioia di Cristo, ma quando assolveremo il mandato di Cristo, che è appunto quello di testimoniare della svariata, molteplice grazia di Dio. Ci sarebbe molto ancora da dire, ma certo nei limiti di questa trasmissione non lo si può fare pienamente. Abbiamo dato soltanto degli accenni alla nostra ascoltatrice e speriamo di essere stati comprensibili e chiari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad ed Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe era già in Egitto. Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore perché ancora oggi la tua parola può farci del bene, toccare le nostre anime. Ti chiediamo con tutto il nostro cuore di rallegrarci nella tua presenza con le meraviglie dell'opera tua. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Il principio del libro dell'Esodo, che inizia con una sorta di resoconto storico. Lo scrittore, tra l'altro è lo stesso scrittore di Genesi, nel fare un po' il punto della situazione, fra un po' partirà con il raccontare delle tremende vicissitudini, delle sofferenze del popolo di Israele in Egitto, con conseguente liberazione da parte di Dio. Ma prima di raccontare questo, ci tiene a precisare un po' qualcosa che non viene rilevato dalla lettura, ma che possiamo però insieme comprendere, perché sono fatti storici e quindi sono fatti reali. Lo scrittore, prima di raccontare i difficili anni che Israele ha vissuto in Egitto, lo scrittore racconta della ultima situazione in cui si era venuto a trovare Giuseppe con i suoi fratelli. Erano scesi in Egitto. La storia del libro di Genesi si conclude proprio con la vecchiaia, con il raccontare la vecchiaia e la morte di Giuseppe. E se vi ricordate, Giuseppe alla fine dei suoi anni dirà ai suoi fratelli: io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e Giacobbe. La prima cosa che viene fuori da questo uomo straordinario di Dio come Giuseppe è la fiducia nelle promesse di Dio. Fateci caso, una fiducia che non è legata a se stesso e alla sua vita. Lui dice: io sto per morire, ma Dio visiterà il suo popolo. In poche parole, Giuseppe mette in chiaro qualcosa di straordinario: che le promesse di Dio, anche per la nostra vita e per il popolo che Dio si è appartato, potrebbero avere la loro piena realizzazione anche dopo che noi ce ne siamo andati da questa terra. Non è necessario per la nostra vita spirituale vedere per forza di cosa delle promesse che si adempiono mentre siamo in vita. L'importante è che si adempino, e che si adempino nel tempo in cui Dio ha stabilito. Il tempo in cui Dio ha stabilito spesso è diverso dal tempo in cui noi vorremmo, ma questo mette in evidenza che ciò che conta è che l'opera di Dio e non di un uomo vada avanti. Giuseppe si addormenta, lui dice io sto per morire, ma si addormenta con una serenità nelle promesse di Dio straordinaria, si addormenta con una serenità nella parola di Dio meravigliosa, gloriosa. Dio farà lo stesso quello che deve fare. Non vi preoccupate, dice ai suoi fratelli, state tranquilli, Dio vi visiterà e vi farà salire. Non saranno neppure i suoi fratelli a vedere questa liberazione, perché dalla morte di Giuseppe al racconto di stamattina, ai versi che abbiamo letto stamattina, passeranno 400 anni. Qualcuno ha sostenuto 420, 430 anni. Dio vi visiterà, passeranno 400 e più anni e Dio visiterà il popolo di Israele durante la schiavitù in Egitto. Non era possibile una visitazione prima, intanto perché il tempo è nelle mani di Dio, e poi perché al tempo di Giuseppe era tutto così sereno in Egitto, tutto così bello, era pienamente appoggiato Giuseppe, pienamente appoggiata la sua famiglia, erano pienamente appoggiate anche i suoi fratelli, ovviamente per amore di Giuseppe. Era necessario che si verificasse un cambiamento di storia nella vita di Israele per poter vedere Dio come liberatore nella loro vita. Intanto, fratelli, non dobbiamo ignorare i momenti di difficoltà che arrivano nella nostra vita, perché i momenti di difficoltà non vengono e non devono venire per spegnerci, per scoraggiarci, per abbatterci, devono venire perché noi possiamo vedere la mano di Dio all'opera e apprezzare l'opera sua nella nostra vita. Per certo, quanto mi piace questo Giuseppe che muore così, ma per certo Dio vi visiterà. Non sarebbe stato meraviglioso stare accanto al suo letto e scoprire che nonostante tutto lui si sta addormentando tra le braccia del Signore? Avrebbe anche potuto dire, ma io volevo vedere qualche promessa, però me ne vado, che c'è niente, ho sperato tanto in questa vita, ho pregato tanto, mo adesso muoio che non vedo quello che Dio mi fa sentire nel cuore. No, no, lui sa che Dio è fedele, per certo vi visiterà e vi farà salire. E lui, senza rendersi conto, profetizza, e mentre profetizza dice, quando però uscirete da questo paese non vi dimenticate delle mie ossa, prendete le mie ossa e portatele fuori dall'Egitto, portatele con voi, perché desidero, anche se io sarò già nel regno di Dio, già sarò, ma desidero che tutto della mia vita e della mia persona appartenga alle promesse di Dio, e voglio rientrare anche io nelle promesse del Signore. Veniamo alla lettura di oggi. Dice il testo: tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Hanno superato di gran lunga le aspettative in questi 400 anni. Ci sono 400 anni di silenzio dal punto di vista biblico, però in questi 400 anni noi vediamo qualcosa che in altri termini, forse in termini filosofici, si chiama rapporto causa-effetto. Non vediamo nulla in questi 400 anni, siamo tutti curiosi di voler affacciarci in questi 400 anni e capire cosa è successo, com'è che a un certo punto il popolo di Dio sia diventato così antipatico al nuovo faraone, al punto da perseguitarlo. Cosa è successo in 400 anni? Perché poi non ci sono neppure nomi rilevanti. In passato si è parlato di Abramo, si è parlato di Isacco, si è parlato di Giacobbe, si è parlato di Giuseppe. Ma poi cosa è successo in questi 400 anni? Bene, noi possiamo capire cosa è successo da queste prime riga che questi primi versetti che leggiamo, che abbiamo letto stamattina, ci viene detto così: i figli di Israele furono fecondi e si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. In questi 400 anni di silenzio Dio ha continuato a operare nella vita del suo popolo. E questo significa che non sempre l'opera di Dio è un'opera necessariamente pubblica, un'opera che necessariamente deve entrare a far parte di qualche libro o di qualche storia che devono sapere ci sono delle cose che Dio fa nel segreto, nessuno lo sa, ma gli effetti si vedono. Quello che Dio sta facendo nella tua vita forse altri non lo vedono, ma si vedono gli effetti. Dio è all'opera. Giuseppe l'ha detto: vi visiterà, per certo vi visiterà. Gesù l'ha detto, che è uno più grande di Giuseppe: non vi preoccupate, perché io sarò con voi in ogni tempo, fino alla fine dell'età presente. Il fatto più importante della nostra vita non è raccontare o che altri vedano, è che Gesù porti avanti l'opera sua che ha iniziato quando l'abbiamo conosciuto. Noi vogliamo ringraziare il Signore per quello che egli ha iniziato a fare, ma vogliamo che il Signore continui l'opera sua. Forse, ripeto, altri non vedranno, non importa se altri non vedono, non importa se altri non possono magari vedere quello che Dio sta facendo nel segreto del tuo cuore, della tua vita. Tanto si arriverà ad un punto dove qualcun altro prenderà la sua penna e inizierà a scrivere nella testimonianza quello che Dio ha fatto nella tua vita e quello che ha prodotto attraverso l'opera dello Spirito nella tua vita, nella tua famiglia e nella tua chiesa. I figli di Israele furono fecondi. Un altro dato importante che viene fuori è che in questi 400 anni non c'è un nome particolarmente di rilievo. Come dicevo prima, i patriarchi se ne sono andati con il Signore, si sono ricongiunti al loro popolo, è morto anche Giuseppe a 110 anni, dice il testo che Giuseppe morì e fu imbalsamato e deposto per il momento in un sarcofago in Egitto. Ma dopo questi nomi, chi sono stati i conduttori in questi 400 anni del popolo di Israele? Come mai non vengono fuori dei nomi importanti, dei nomi su cui si possono fare delle biografie, si possono fare dei profili biblici, dei nomi dove possiamo dire: allora, come Abramo, come Isacco, come Giacobbe, anche questo, anche quest'altro, anche quest'altro ancora. D'altronde 400 anni sono 400 anni, sarebbe bello rilevare il nome di qualcuno che ha portato avanti l'opera, che ha incoraggiato, che ha sostenuto. Niente di tutto questo. E questo ci dice che il Signore ha portato avanti il suo popolo e lui lo porta avanti indipendentemente dai nomi che possono comparire nella storia. È detto di tutti i patriarchi che hanno vissuto la loro vita, ma anche loro sono morti, e tutte le volte che un patriarca ha lasciato, Dio ha portato avanti l'opera sua. Tutte le volte che qualche uomo di Dio se n'è andato con il Signore, ce n'è stato subito un altro che, se notate bene, forse in maniera anche più completa, ha reso il suo servizio al Signore, per Dio e per il suo popolo. E così è in questi 400 anni di storia, diremmo così, silenziosa, ma una storia fruttifera, dove Dio ha preso in mano, ce l'aveva anche prima, ma ha preso in mano in maniera diretta, senza far comparire nessuno alla guida del suo popolo in maniera diretta, l'opera e attraverso l'opera sua i figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente e divennero numerosi e molto potenti. Parliamo un po' di questi termini che vengono usati nel capitolo primo di Esodo al verso 7. Innanzitutto furono fecondi. Quanto è importante, fratelli, la fecondità? Quanto è importante? La fecondità ti parla di un futuro, la fecondità ti parla di un programma, ti parla di qualcosa che ti permette di vedere oltre la tua vita, al di là della tua vita, del tuo cammino, del tuo pellegrinaggio. I figli di Israele furono fecondi. Si parla al plurale, non si parla certamente di persone singole, sebbene questa fecondità è comprensibile semplicemente e soltanto attraverso gli ambienti familiari del popolo di Israele, però tuttavia non vogliamo trascurare la fecondità all'interno della Chiesa. I figli di Israele furono fecondi. Fratelli, quello che è importante per capire lo stato spirituale di una Chiesa è comprendere se ci sono ancora delle nuove nascite. È importante. Se non ci sono nascite, vuol dire che papà e la mamma sono invecchiati. Una Chiesa non può invecchiare, non deve invecchiare, deve continuare a fecondare. Appartiene alla sua vita, nuova nascita. È Dio stesso che ha stabilito questo. Dice Atti, capitolo, nei primi capitoli, in particolare il 2, il 4, capitolo 2, 4, dice proprio così: e Dio aggiungeva alla sua Chiesa tutti quelli che erano sulla via della salvezza. Ora, i figli di Israele furono fecondi. La benedizione di Dio era sicuramente poggiata su ogni tribù che rappresentava e completava il popolo di Israele. Sicuramente era poggiata su ogni famiglia. Ma noi vogliamo stamattina capire, alla luce della parola, la Chiesa che deve continuare a portare vita, un messaggio di vita, come dicevamo stamattina durante la scuola domenicale, e questo messaggio di vita è in grado di portare nuove anime alla salvezza. I figli di Israele furono fecondi. Quello che è importante per una Chiesa è studiarsi di essere sempre fecondi nelle cose di Dio. Tutte le cose che facciamo non devono mai essere sterili. Scuola domenicale, riunione giovanile, opera missionaria, opera assistenziale, ogni, tra virgolette, tribù deve studiarsi di essere fecondo. Amen. Deve studiarsi di portare il frutto, un frutto alla gloria di Dio. È importante questo, fratelli, perché la scrittura dice nel Nuovo Testamento che liberati dall'ozio, dalla pigrizia, lo zelo e il fervore non ci renderanno sterili, non ci renderanno sterili. La sterilità è una brutta cosa, lo è ancora di più spiritualmente. Quando ti trovi davanti al Signore e ti trovi davanti al Signore, vedi il Signore che si aspetta qualcosa, perché il Signore si aspetta qualcosa da noi. Vi ricordate cosa dice all'oste, il buon samaritano? Quello che avrai speso di più io te lo darò al mio ritorno. Ed è molto importante che noi ci chiediamo quale frutto stiamo portando al Signore. Ce lo dobbiamo chiedere a livello personale, certamente. Ce lo dobbiamo chiedere a livello, perché no, familiare, a livello anche comunitario. i figli di Israele furono fecondi. In questi 400 anni di silenzio Dio aveva benedetto potentemente. Non dobbiamo necessariamente per essere fecondi fare chissà che cosa, chissà quale rumore, chissà quale manifestazione evangelistica. Si può essere fecondi nel silenzio, si può essere fecondi fuori dai riflettori, si può essere fecondi fuori dai racconti degli altri. Quello che conta è che Dio continui a visitare il suo popolo, continui a portare salvezza alle anime. E quando noi parliamo di fecondità, parliamo di anime che nascono di nuovo, non parliamo di anime che si emozionano, non parliamo di anime che decidono di essere evangelici, non parliamo di anime che hanno deciso di cambiare religione, non parliamo di anime che stanno bene in mezzo a noi, non parliamo di anime che si sentono accolte da noi. Non stiamo parlando di anime che gli piacciono i cantici evangelici. Non stiamo parlando di anime che sono state deluse dal cattolicesimo. 3 settimane fa si è presentato un'anima a Lodi che mi ha detto: fratello, io ho deciso di frequentare. Ho detto: mi fa piacere, non la conosco molto bene, la conoscevo per nome. Come mai? Perché dove sono stato fino adesso mi hanno deluso. Preparati, ho detto, che qui faremo di peggio, saremo molto deludenti. Ma come possiamo parlare di un'anima non nasce perché è stata delusa in un altro mondo, nasce perché è frutto di un seme, è così o no? E quello che noi dobbiamo cercare è persone che si sono convertite alla gloria di Dio. Questo noi dobbiamo cercare. Quello che noi dobbiamo cercare davanti al Signore, ovviamente, è persone che sono nate di nuovo. Ma non solo i figli di Israele furono fecondi, ma si moltiplicarono abbondantemente. Io ci ho pensato intorno a questa moltiplicazione. Ascoltatemi bene: non è possibile una moltiplicazione se non siamo insieme a operarla. Da solo posso solo addizionare, ma non moltiplicare. Pensaci un po', pensaci. Tu da solo puoi solo addizionare, puoi aggiungere uno, ma non puoi moltiplicare. La moltiplicazione può avvenire solo con la collaborazione di tutti. Il popolo si raddoppia se tutti lavorano, così o no? Io posso portare un frutto, non ne posso portare 1000. Un albero porta il suo frutto, su un albero nascono pere o mele, così. Non ho mai visto in natura un albero che ha fatto mele, pere, prugne, fra un po' di tutto. È un albero misto, è così o no? In ognuno di noi Dio ha messo il talento per poter portare frutto, e quindi io posso addizionare semplicemente il mio frutto, 1, 2, 10, 20 mele, 30 mele, ma non posso moltiplicare i frutti. Posso avere una qualità, posso essere utile in qualcosa, ma non potrò essere utile in tutto, perché Dio ha fatto in modo che la Chiesa sia un corpo e ogni membro ha la sua caratteristica. Questi uomini si moltiplicarono perché, ovviamente, dal punto di vista naturale, ogni tribù, ogni famiglia fu visitata dal Signore, e il Signore potette per ogni famiglia concedere la sua benedizione. E così è la Chiesa. La Chiesa, ognuno di noi, non solo ha dei talenti, ha delle responsabilità che non puoi dare agli altri. Se Dio l'ha data a te, l'ha dato a te, non puoi dare agli altri. Uno dei miti che dobbiamo sfatare è che il pastore fa tutto. Non c'è scritto nella Bibbia, non c'è scritto. Siamo chiamati tutti a operare per l'utile comune, per l'edificazione. Sto parlando di Paolo che scrive ai Corinzi, per l'edificazione di tutti. E ognuno di noi ha la possibilità davanti a Dio di essere soddisfatto non in quello che vuole, ma in quello che è chiamato da Dio a fare. Provate a immaginare il corpo di una persona. le braccia saranno braccia, le mani saranno mani, le dita saranno dita, i piedi saranno piedi, le gambe saranno gambe, la testa sarà testa, e così tutte le parti del corpo. Ma tutte queste parti del corpo così visibili sono anche, il corpo è fatto anche da parti che non si vedono, ma che sono vitali. Avete mai sentito parlare di organi vitali? Non si vedono. Si vedono? Non si vedono. Eppure sono vitali. Un braccio che vedi ne puoi fare anche a meno. Meglio di no, ma ne puoi fare anche a meno. O no, è così. Ma del cuore non puoi fare a meno. E c'è la necessità di non decidere quello che uno vuole essere, ma di essere quello che Dio vuole che noi siamo, per essere utili al progresso dell'opera di Dio. In questa maniera il corpo di Cristo si moltiplicherà abbondantemente. La necessità quindi anche di essere intorno a questo ammaestrati, insegnati, esortati. La scrittura parla di ministeri che Dio ha stabilito, non ministri, ministeri che Dio ha stabilito. E se Dio li ha stabiliti per il perfezionamento dei santi. E io sono contento che si parla di ministeri e non di ministero, di ministeri, perché all'interno della Chiesa non ci dovrebbero, ci sono altri ministeri, e noi dobbiamo avere il coraggio di riconoscerli, perché dobbiamo avere il coraggio di uscire da una mente, da una forma mentis parrocchiale, dove il prete fa tutto e tutti fanno, l'unica cosa che fanno si alzano e si siedono, si alzano e si siedono. Durante Dio ha suscitato in mezzo al suo popolo altri ministeri, ha soffiato lo Spirito Santo, i suoi doni. Tu puoi anche rifiutarlo, dire io non ho voglia, non ho desiderio, ma non possiamo dire che Dio non sia generoso verso la sua Chiesa nel elargire la sua benedizione. Se lui moltiplica, equipaggia anche. Se lui moltiplica, non lascia allo sbando la sua benedizione. La sua benedizione è sicuramente qualcosa che noi dobbiamo imparare a gestire. Permettetemi di dire questo: non è la benedizione il brivido di freddo, non è la benedizione quel senso di serenità che provi durante il culto, va bene, sentiamo la presenza di Dio e per questo benediciamo il Signore. La benedizione di Dio noi vogliamo che porti risultato, vogliamo che porti frutto, vogliamo che completi la nostra vita spirituale. Si moltiplicarono abbondantemente. Sentite qua, divennero numerosi, furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi. Signore, aiutaci a vedere l'opera tua in questo. Non è l'opera del Signore non è un'opera che noi possiamo contenere. Decidere di contenere un'opera è come prendere un oceano e pensarlo di mettere in un bicchiere. Stamattina dicevamo nella scuola domenicale, l'uomo di Dio, stiamo parlando dell'uomo di Dio e della donna di Dio, sapete da cosa si distingue? Sapete quando è che tu puoi dire questo è un uomo di Dio? Sono 8 caratteristiche che abbiamo letto, no? Quando puoi dire questo è un uomo di Dio e questa è una donna di Dio? Te ne accorgerai che ti trovi davanti a un uomo di Dio, a una donna di Dio, quando non sarà mai soddisfatto delle cose che sta facendo per il Signore. Non arriverà mai un uomo di Dio a dire ah guarda qua finalmente l'ho fatto. Avrà sempre un grande senso di miserabilità, di miseria, di povertà. Dentro di te ci sarà sempre questa sete, che tra l'altro ebbe Gesù sulla croce, sete, una sete di cose da fare e di intraprendere. Decidere di contenere quest'opera, sapete cosa vuol dire? Lo dico perché sono il pastore, perciò lo dico. Decidere di contenere quest'opera significa decidere di far girare la comunità intorno a un uomo, e questo è l'ultimo, anzi non c'è proprio la classifica dei miei pensieri, è l'ultimo, è il pensiero inesistente. Decidere che stiamo a posto così significa decidere che voi venite ad ascoltarmi, a sentirmi, fratelli, locale Piemon, che serve? Cosa serve? Un uomo di Dio sarà soddisfatto nella misura in cui questi ragazzini che oggi sono in chiesa domani saranno al timone dell'opera di Dio altrove o dove il Signore deciderà. La soddisfazione dell'uomo di Dio consisterà nel cambiamento radicale della vita di un credente. La soddisfazione di un uomo di Dio sarà nel vedere le scelte che i credenti possono fare per il Signore e non per loro stessi. Un uomo di Dio ed una donna di Dio non vivranno mai facendo ruotare le cose di Dio intorno al proprio interesse. Il loro interesse ruoterà intorno alle cose di Dio, ma non le cose di Dio intorno al loro interesse. Si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi. È importante, ascoltate bene, è importante prendere in considerazione questa parola divennero numerosi. Come si prende in considerazione divennero numerosi? Allora, io vi dico, dobbiamo prendere in considerazione questo passo. Come si può prendere in considerazione? Facendo un elenco di chiesa, di membri, noi siamo 1, 2, 3, 4, siamo diventati numerosi. Come si prende? Ditemelo. L'ha fatto il Signore. Ha preso i 70 nomadi, erano nomadi, vi ricordate, i patriarchi, e li ha messi in Egitto. Non potevano diventare numerosi sotto le tende. Tu puoi pregare da mo a quando, io ve le dico liberamente perché oramai non faccio più conto della mia vita, tu puoi pregare quando vuoi, se non decidi di uscire da questo locale, la benedizione di Dio non scenderà mai su questa chiesa. C'è stato un evento nei patriarchi molto molto delicato, sapete qual è stato? Ve lo devo rilevare dall'ebraico perché sennò non si capisce. Io lo so, ma vi scuotete un po', ve ne andate scandalizzati, ma tanto è verità. Quando Abramo dice al servo vai a prendere una moglie per mio figlio, vi ricordate? Vi ricordate cosa dice al servo? Gli fa fare un giuramento. Chi si ricorda? Bravo! E io questo, la mano sotto, ma quale coscia? Non hanno avuto il coraggio di tradurre come andava tradotto. Non è sotto la coscia, è sotto i genitali. Sapete perché? Cosa vuol dire? Che Dio genererà figli e figlie. Mi seguite? Questo è il termine esatto. State rimanendo male perché siete troppo deboli nelle coscienze. I traduttori per la sacralità hanno avuto timore di tradurre. Metti la mano sotto i genitali e fai un giuramento. È il segno del seme che produce. Fratelli, non vi dovete scandalizzare di queste cose. Vi dovete scandalizzare della maldicenza, delle chiacchiere, di queste cose vi dovete scandalizzare. E dice fai un giuramento, metti la mano e fai un giuramento, mio figlio si deve prendere non qualcuno dai cananei, la benedizione deve scendere su mio figlio, e difatti Dio benedirà le generazioni fino ad arrivare a un numero illimitato di figli e di figlie. Non è così che in Egitto troviamo poi? E Dio prepara un luogo ampio. Quando non possono più essere contenuti in Egitto, allora Dio li fa passare per il deserto fino poi ad arrivare a Canaan. Divennero numerosi. Significa avere il coraggio di fare progetti. Significa avere il coraggio di imporre dei progetti. Di decidere, di non aspettare quando. Perché l'uomo di Dio e la donna di Dio si muove non per calcolo, ma per fede. Il suo movimento non è basato sulle circostanze, ma sulle promesse di Dio. Divennero numerosi e divennero anche molto potenti. Non solo dobbiamo cercare nel Signore la guida, la benedizione, la nuova nascita, dobbiamo cercare la possibilità. Che questa, noi le dobbiamo cercare queste possibilità di far scendere la benedizione sulla nostra vita, ma dobbiamo cercare pure la potenza, l'opera dello Spirito. Dobbiamo cercare di essere riempiti di questa potenza. La dobbiamo cercare e desiderare, deve essere per noi uno motivo di vita, un motivo di vita deve essere. Vi ricordate? Rachele cosa disse a suo marito? Dammi dei figli, se no muoio. Portami la vita, spirito di Dio, se non muoio non ha senso la mia vita senza di te. E quando il Signore ci riempie del suo spirito, cambiano molte cose nella nostra vita, cambiano molte cose nella nostra famiglia, priorità, precedenze, programmi, moltissime cose. Quando siamo riempiti dello Spirito di Dio, moltissime cose che oggi, per le quali oggi viviamo, ci appariranno inutili, insensate, perché quando lo Spirito di Dio viene, schiarisce la vista nella nostra vita e ci fa rendere conto che cos'è la nostra vita senza il Signore e che cos'è la nostra vita con il Signore. Divennero rimorosi e molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Una delle cose che mi sta impressionando nella nostra opera è il frutto che il Signore sta portando all'interno dell'opera del carcere. Proprio ieri, oltre a tutte le altre cose che il carcere ci aveva chiesto di fare, vi ricordate, no? Ve l'ho annunciato, proprio ieri ci ha chiesto una cosa così particolare. Noi prendiamo sempre, ma non me la sarei mai aspettata questa cosa. Infatti ho detto alla sorella, ho detto ci manca tra poco che ci lasciano le chiavi e se ne vanno. La richiesta è questa: se ne può occupare la Chiesa evangelica della spesa del carcere? I detenuti escono con voi e voi li portate a fare la spesa. Non so se questa è una cosa che spetta alle guardie. Si è creato un ambiente così sereno in questo penitenziario che non sappiamo più dove non siamo. Vabbè, se ci sono delle sorelle che vogliono farlo, lo fanno, e delle sorelle, oltre a fare la spesa per loro, faranno. Ma non che noi facciamo la spesa economicamente. C'è un'attività che si chiama la spesa per il carcere, per i detenuti che fanno la spesa all'interno del carcere, e dice potete occuparvene voi, non so, una o due volte a settimana vanno portati questi detenuti in giro per fare la spesa. Il paese ne fu pieno. Io sono sempre più convinto della necessità di una chiesa che non è ritirata in un locale, ma che sia sale della terra. Il pacco di sale, fino a che ce l'hai nel mobile, non ti serve a niente. Tienilo pure nel mobile, lì rimarrà. Sarà un bel pacco azzurro, sale fino, forse sarai anche sale doppio, ma non servirà a niente fino a che non verrà preso da quel bel mobile, da quel bel locale dove tanto bella si sta calde, si sta freschi d'estate, si sta, che più di questo cosa vuoi? E non viene versato nell'acqua bollente. Il mondo è bollente, ma Gesù ha detto che noi siamo il sale della terra, che dà sapore. E io questo dico, sono contento di queste opere missionarie che vanno tra l'altro avanti da sole, senza che io debba necessariamente mi rallegro di queste notizie, mi rallegro nel vedere che c'è adesso un'anima che per il momento non è convertita in Beth Shalom, ha fatto il suo primo colloquio con i figli dopo una settimana, da una settimana che si è mezzo a noi, e gli ha detto al figlio, questo è inconvertito, che sta facendo la meditazione al mattino alle 9:30, e ieri abbiamo fatto il primo culto alle 4:00. Gli ha detto al figlio non venire più, io non ci vengo più a casa, io qua sto troppo bene. Il figlio, poverello, un po' imbarazzato, gli ha detto vabbè, ma sono contento che sta bene, non ci venire più. E gli ha detto a mia moglie per assicurarsi il posto, io poi in estate mi siedo fuori a cortile, detto così per dire tenetemi fino all'estate. Il paese fu pieno di israeliti. Questa fu la preoccupazione del nemico, del faraone. Erano 70 chiusi nella terra di Goshen, non avevano senso, non aveva significato. Che significato? Ci sono tanti egiziani, adesso questo popolo è diventato troppo grande, troppo numeroso e troppo potente, cioè ha iniziato a incidere negli affari anche dell'Egitto. E quando la Chiesa inizia ad avere la sua parola nella città, vuol dire che forse un risveglio è alle porte, fratelli. Impariamo ad avere nella nostra mente progetti per il futuro, senza guardare a noi stessi. Giuseppe dice io muoio, ma Dio vi visiterà. Questo è il sentimento dell'uomo di Dio. Il progetto che io faccio, esempio, per questa Chiesa, non lo faccio per me, perché io muoio e anche tu muori. O no? Ma anche tu muori. E allora per cosa dobbiamo progettarlo? Perché Dio deve visitare questo popolo, perché c'è una promessa che Dio ha fatto e che noi non possiamo trattenere perché pigri, perché ci abbiamo, stiamo pensando all'estate pigri, perché stiamo pensando ai problemi che abbiamo. I problemi ce ne avremo e ce ne saranno sempre, ma nel giorno in cui Dio visiterà, visiterà pure i tuoi problemi, visiterà anche le tue difficoltà, visiterà anche le tue debolezze, facendo del bene a tutti quelli che sperano in Lui.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Seconda Pietro capitolo 3, versetti 1 e 2. Pietro ha scritto due lettere per tenere desta la mente dei suoi lettori, affinché rimanessero fermi nella fede. Lo abbiamo detto fin dai primi episodi, essi dovevano conoscere bene la moneta vera per saper riconoscere quelle false. Ma Pietro sapeva che con il passare del tempo sarebbe stato sempre più difficile. Perché? Benvenuti al settimo episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro. Nella prima parte di questa lettera Pietro aveva insistito sui fondamenti, sul valore delle scritture e quindi della parola profetica e sull'insegnamento di Gesù trasmesso dagli apostoli. Nell'avvicinarsi alla conclusione di questa seconda lettera, Pietro ribadisce la necessità di essere ancorati alle

immersi in un clima di scetticismo nei confronti del cristianesimo. Leggiamo come prosegue il brano. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Seconda Pietro 3, versetti 3 e 4. Dov'è la promessa della sua venuta? Gesù ha promesso che sarebbe tornato, ma il tempo passa e non succede proprio nulla. Possiamo fidarci delle sue promesse? Nel primo secolo la testimonianza apostolica, come vediamo nel libro degli Atti, aveva una forza straordinaria, perché erano ancora vivi i testimoni oculari. Coloro che erano stati testimoni oculari della morte di Gesù e poi lo avevano visto risorto, non potevano avere dubbi. La loro fede era basata su fatti concreti e quindi anche la loro speranza era ben fondata. Se Gesù era risorto, essi sapevano che egli aveva il potere di far risorgere anche loro. Ma Pietro sapeva che presto quella generazione se ne sarebbe andata e i credenti delle generazioni seguenti, sempre più lontani dai testimoni oculari, si sarebbero trovati a lottare con lo scetticismo presente intorno a loro. Oggi, a distanza di 2000 anni, dalla prima venuta di Gesù, a maggior ragione lo scetticismo sembra sempre più crescente. Il cristianesimo è considerato ormai superato da molti, assimilato ad una religione come tante altre che in qualche modo ha fatto il suo tempo. Il mondo va per la sua strada e del ritorno di Gesù sembra non esserci traccia. Ha ancora senso essere cristiani? Ha ancora senso fidarsi delle promesse di Gesù? Ecco perché i fondamenti sono importanti. Ecco perché le scritture, l'insegnamento apostolico dovevano e devono essere il riferimento della comunità cristiana ancora oggi. Persino lo scetticismo è previsto nella Bibbia. Dio non è colto di sorpresa. Ma qual è la risposta di Pietro alle domande provocanti degli scettici? Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Seconda Pietro capitolo 3, versetti 5 a 7. Pietro ritorna all'inizio della storia umana. Egli ricorda che l'universo, e in particolare la terra su cui abitiamo, esiste per volere di Dio. Tutti i processi naturali che conosciamo si sono messi in moto per volere di Dio, tramite la sua parola. All'inizio della Genesi la terra è descritta come ricoperta dalle acque, ma poi Dio stabilì che era il momento di fare ordine, mettendo in moto, tra l'altro, i meccanismi che portarono all'emergere delle terre asciutte. Ma quando, dopo alcune generazioni, Dio vide che l'uomo si stava sempre più allontanando da lui, intervenne nello stesso modo, tramite la sua parola e tramite l'acqua, ricoprendo con il diluvio la terra, che in qualche modo ritornò ad una condizione analoga a quella di partenza. Pietro non ha dubbi. Molti possono essere scettici, ma la medesima parola che in poco tempo fu in grado di annientare gli uomini ai tempi di Noè, quando meno essi se l'aspettano, sarà in grado di giudicare gli empi e annientarli di nuovo alla fine dei tempi. L'immagine del fuoco fa pensare ad alcune profezie dell'Antico Testamento, ma soprattutto all'Apocalisse, che descrive lo stagno di fuoco con cui il giudizio di Dio si manifesterà in maniera definitiva contro tutti i suoi nemici, prima che i cieli e la terra attuali lascino il posto a nuovi cieli e nuova terra. Si veda Apocalisse capitoli 20 e 21. Insomma, Dio ha già dimostrato in passato di poter intervenire nel momento più opportuno. Perché allora ciò non è ancora avvenuto? Dio si è dimenticato? Perché Gesù non è ancora tornato? Perché sono già passati circa 2000 anni dalla sua prima venuta? La risposta di Pietro è sorprendente. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro capitoli 3, versetto 8-9. Meraviglioso!
Per il Signore, quello che a noi sembra un grande periodo di tempo è invece

0: un tempo irrilevante, 1000 anni o un giorno? Che differenza fa per lui? Egli esiste al di fuori del tempo, egli è eterno. Il tempo è la dimensione in cui noi viviamo, è la dimensione attraverso cui noi misuriamo le nostre vite, qualcosa che Dio ha creato proprio per noi. Ma il Signore ha il passato, il presente e il futuro contemporaneamente davanti agli occhi. Dio non è in ritardo, Dio non si è dimenticato. Piuttosto, Dio ci ama e vuole dare ad una grande quantità di esseri umani la possibilità di riconciliarsi con Lui. Questa è la straordinaria conclusione di Pietro. Dio è paziente proprio perché vuole che molti, che ora sono scettici, abbiano invece la possibilità di ravvedersi e di conoscerlo. Questo è il Dio di cui parla la Bibbia, un Dio che ama le sue creature e vuole che tante di esse possano andare verso di Lui. La comunità cristiana di oggi, così come la comunità del primo secolo, si trova costantemente a difendere, a fornire ragioni per la propria fede in un mondo scettico. Ma è incoraggiante sapere che lo scopo finale di Dio è proprio quello di conquistare gli scettici, di dare ad ognuno di loro la possibilità di conoscerlo. Rimanendo fermi nella nostra fede, conoscendo le scritture e i fatti che ci sono stati tramandati dagli apostoli e che sono arrivati fino a noi, non lasciamoci smuovere e non lasciamoci scoraggiare dai contestatori. La fede è sotto attacco? Certo, allora difendiamola. La verità non ha mai paura di essere smentita, perché saranno sempre i fatti a darle ragione. E se nel passato Dio attraverso i fatti ha confermato le sue promesse, possiamo essere certi che lo farà anche in futuro. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Epistola ai Romani, capitolo terzo. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? Grande per ogni maniera, prima di tutto perché a loro furono affidati gli oracoli di Dio, poiché che vuol dire se alcuni sono stati increduli? Annullerà la loro incredulità la fedeltà di Dio? Così non sia, anzi, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, siccome è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e resti vincitore quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo noi? Iddio è egli ingiusto quando dà corso alla sua ira? Io parlo umanamente. Così non sia, perché altrimenti come giudicherà egli il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché son io ancora giudicato come peccatore? E perché, secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono, perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di quei tali è giusta. Che dunque, abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, perché abbiamo dinanzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato, siccome è scritto non v'è alcun giusto, neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto a giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e son privi della gloria di Dio e son giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per qual legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Iddio è egli forse soltanto l'Iddio dei giudei? Non è egli anche l'Iddio dei gentili? Certo lo è anche dei gentili, poiché v'è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimenti mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Dio, ci sei? Silenzio. Stai ascoltando? Ancora silenzio. Forse mi stai chiedendo di aspettare? È questo ciò che devo fare? Solo stare seduta ad aspettare? Un lunghissimo silenzio. Perché, Signore, quando voglio andare avanti tu insisti che io attenda? E altre volte, quando ho voglia di aspettare, tu mi spingi avanti? Silenzio assordante. Avevi sperato che Dio non lo facesse, non ora, non stavolta, non in questo caso. Ma egli l'ha fatto, e questo è esasperante. Risponde alle tue domande con lunghi, prolungati silenzi. Nessuna risposta, nessuna spiegazione, nessun segnale che indichi questa è la via, camminate per essa. Solamente aspettare. Ok, se devo starmene seduta ad attendere, lo farò. Prima di rendertene conto, hai fatto rumore, hai cercato di agire, hai creato trambusto.
5: qualsiasi cosa pur di evitare quello stridente silenzio che sembra graffiare la tua anima. È un problema comune. Di solito riempiamo freneticamente il nostro tempo con una crescente agitazione, sperando di soddisfare i desideri della nostra anima. Saltiamo da un'attività spirituale all'altra: organizzare un ulteriore comitato in chiesa, contare l'offerta, aiutare al nido, collaborare alla scuola domenicale. Ma a che cosa ci porta tutto questo? Ad essere esausti spiritualmente, ad un cortocircuito mentale, ad un esaurimento fisico, persino a qualche fastidioso sentimento nei confronti di Dio. Oswald Chambers osservò: quando non siamo in buona salute fisica o psicologica, ricerchiamo delle forti emozioni. Nella sfera spirituale, se insistiamo nel volere delle emozioni violente, con un atteggiamento pretenzioso, finiremo per distruggere la nostra spiritualità. Ma, dirai, sono stanco di aspettare. Lo Spirito Santo non ti ha dimenticato, ti sta ascoltando. Alla fine emetti un profondo sospiro. Ho esaurito le mie risorse, mi arrendo a te, Signore. Lo Spirito Santo è all'opera. Ignorando la tua frenesia, andando al di là del tuo attivismo, l'intruso glorioso si sta facendo spazio nella tua attività e sussurra: stai in silenzio e riconosci che io sono Dio. Anche se ti è molto difficile credere che un'attività importante possa coesistere col silenzio, Dio comincia la sua opera silenziosa nel tuo cuore. Ti dà la sua inspiegabile calma mentre aspetti al capezzale di tuo marito. Ti dà pazienza mentre aspetti la lettera di accettazione all'università. Ti dà pace mentre aspetti l'opportunità di lavoro. Più di questo, egli ti dà se stesso, l'intimità con lui, mentre cerchi la risposta ai tuoi più profondi interrogativi. Cominci a capire che la fretta è quasi sempre sbagliata. È un ordine, è un'esortazione. Fate silenzio davanti a me, è scritto in Isaia. Riprendano nuove forze i popoli. È un comando, un mandato. In Zaccaria è scritto: ogni carne faccia silenzio in presenza dell'Eterno. Quando lo facciamo, meraviglia delle meraviglie, sentiamo una voce dolce e sommessa. La risposta di Dio viene soltanto attraverso l'attesa.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 32esima puntata.
3: La classe dei letterati, che non approva la conversione del signor Si, complotta contro di lui e riesce a far sì che la sua laurea gli venga revocata, salvo il pagamento di una forte somma che Si non possiede. Egli resta calmo e rimette ogni cosa a Dio in preghiera, e in breve volgere di tempo il governatore annulla il provvedimento, tra la gioia generale per la risposta di Dio alla preghiera. Intanto il lavoro dei rifugi procede bene, anche se alcuni malintenzionati hanno cercato di fare delle speculazioni per arricchirsi, ma senza riuscirci per la netta opposizione del signor Si.

Fin dall'inizio della sua vita di fede, il signor Si era stato purificato dal suo attaccamento al denaro e ad ogni forma di ricchezza. Non gli interessava ricavare dei guadagni dalla sua attività, ma doveva pure rendere finanziariamente autonomi i rifugi, e per questo occorreva oculatezza e prudenza. Comunque era chiaro che non cercava nessun vantaggio personale, non insisteva mai per essere pagato, vendeva le medicine a un prezzo bassissimo, dava da mangiare ai suoi pazienti che non potevano permettersi di portarsi il cibo da casa, non faceva pagare assolutamente nulla a chi non poteva permetterselo. Se qualcuno aveva i mezzi per pagare, ma cercava di evitarlo per disonestà, egli non prendeva nessuna iniziativa pratica, si limitava a pregare Dio di mettere lui le cose a posto secondo la sua volontà. E spesso gli impostori sopportavano gravi conseguenze per la loro disonestà. Se qualcuno faceva una donazione per l'opera, ma egli avvertiva che le motivazioni erano sbagliate, non accettava i soldi. Un dono gradito a Dio deve venire da un cuore puro, diceva. Senza questa condizione basilare, il dono poteva rivelarsi addirittura dannoso. Dopotutto, quello che stavano cercando non erano i soldi, ma la benedizione di Dio. Una povertà onesta gli avrebbe assicurato la protezione e il soccorso del Signore, mentre del danaro non benedetto non avrebbe portato che dei guai. Sì, aveva scelto liberamente di essere povero per il Signore, e il Signore non mancava di aiutarlo di giorno in giorno a sbarcare il lunario, ma non era una vita facile né tranquilla. Alla fine di quell'anno, quando si mise a fare un po' di conti, trovò con grande dispiacere che c'era un deficit molto grande. Egli avrebbe potuto forse trovare un terzo di quella somma, ma il resto non voleva chiedere in prestito del denaro, perché questo era contro l'insegnamento della scrittura, che diceva di non dovere nulla a nessuno. Pensò e ripensò come poteva fare, ma non gli veniva in mente niente per provvedere una somma di denaro così grande in un modo conforme alla parola di Dio. I suoi parenti pagani lo guardavano sospettosi in questo momento difficile, pronti ad accusarlo di portare la famiglia nei guai. Sua moglie e gli altri suoi aiutanti erano un po' in ansia e non sapevano come reagire, ma egli, fiducioso, si gettò nel Signore. E poi, inaspettatamente, dalla capitale della provincia giunse un bando di concorso per letterati, che erano invitati a scrivere una composizione su argomenti legati alla religione cristiana. Erano in palio premi di grande valore. Le composizioni potevano essere in prosa o anche in rima, ma un premio più alto sarebbe stato dato alle composizioni poetiche e consisteva in 4 once di argento. L'offerta veniva da parte dei missionari di Taiwan ed era aperta a tutti i letterati della provincia. Questa, disse sì con entusiasmo, è la risposta del Signore alle mie richieste. Il primo premio sarà senz'altro mio. Con fede e coraggio si mise all'opera. Era già il 10° mese dell'anno e non c'era tempo da aspettare. Il primo premio era destinato alle composizioni poetiche, quindi sì, si dedicò a questo. In quel momento non si rendeva conto che nei versi che stava scrivendo c'era uno scopo più profondo di quello che lui stesso aveva in mente. La chiesa che stava crescendo aveva bisogno di modi di espressione suoi propri, locali, di canti e preghiere formulati nel linguaggio della gente. Sì, era vagamente cosciente di questo bisogno, sapeva che gli inni che si cantavano nelle assemblee non erano molto attraenti per il popolo, ma non gli era mai venuto in mente che egli poteva scriverne altri che sarebbero stati più adatti. Ora, mentre con la penna in mano pensava, si accorse che gli venivano in mente delle belle poesie e scoprì un dono che da allora non avrebbe mai più trascurato. Poco più tardi un missionario venne a far visita al suo villaggio per dare il primo premio al vincitore. La somma era più che sufficiente a chiudere il bilancio in pareggio. Si era trattato di un'esperienza indimenticabile, di una pietra miliare nel corso della sua vita. Da quel momento egli continuò a scrivere tutte le vicissitudini di una vita di fede in preghiere ed inni. La gioia, la prova, la sconfitta, la liberazione, tutto la sua penna esprimeva in versi semplici e belli, e i credenti di tutta la provincia presero ad usare questi inni. Una 60ina di essi ebbero tanto successo da divenire veramente patrimonio eterno della gente, continuando a risuonare anche dopo che la voce di sì si era spenta. Ma i momenti di difficoltà finanziaria non erano gli unici casi in cui veniva messa alla prova la potenza e la fedeltà di Dio. Altri momenti di difficoltà nascevano dal carattere degli uomini con cui si aveva a che fare. Alcuni lo riempivano fin dall'inizio di soddisfazioni e diventavano subito membri importanti della organizzazione. Altri erano molto più lenti nel maturare nella fede, avevano molte cose del loro passato di cui liberarsi, e vivere accanto a loro durante questo processo non era facile. Altri poi erano tanto irresponsabili e lontani dalla verità che sembrava inutile ogni sforzo per richiamarli.
Avere tutti questi uomini sotto lo stesso tetto e riuscire mese dopo mese a mantenere un minimo di organizzazione e di ordine nella casa era un'impresa non facile. Doveva sempre stare molto attento a chi ospitava nella sua casa, perché una volta che aveva accettato un caso non lo abbandonava più per nessun motivo. No, diceva, non posso permettermi di iniziare un lavoro e poi rinunciarci alle prime difficoltà. Se non è da Dio non si doveva neanche cominciare, e se è da Dio sarebbe peccato rinunciarci. Se io rinuncio a compiere ciò che egli mi mette davanti, può darsi che si stanchi di me e rinunci a benedire l'opera delle mie mani. La sua regola, perciò, era di non mandare via mai un uomo una volta che l'avesse accettato. Egli credeva che la potenza di Dio potesse salvare anche quelli che davano meno speranze. Ma se poi alla fine vedeva che tutti i suoi sforzi non erano valsi a niente e che questi uomini tornavano ai loro paesi senza essere cambiati, grande sarebbe stata la sofferenza sua e di tutti i suoi collaboratori, ma certo ancora più grande la sofferenza di Dio. Così, sì, cercava di essere molto paziente con questi uomini, di pregare molto per loro, e qualche volta la sua fede e la sua preghiera avevano la meglio anche nei casi apparentemente più difficili. Un segreto della potenza che lui possedeva era senza dubbio l'amore con cui avvicinava questi uomini. Egli notava con tenerezza ogni piccolo miglioramento in loro e sperava sempre in meglio. Quando peccavano, soffriva come può soffrire solo l'amore calpestato. Ed era questa sofferenza per il peccato dei suoi figliuoli spirituali la prova più grande e più difficile da superare per lui.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Che cos'è verità? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 33 a 38. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui.» Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.» Pilato gli disse: «Che cos'è verità?» Che cos'è verità? La domanda che Pilato fece a Gesù è quanto mai attuale. Infatti, in un'epoca in cui domina il relativismo, l'idea che possa esserci una verità assoluta alla quale sottomettersi viene considerata ridicola dai più. Brani paralleli come Luca 23 ci permettono di capire perché Pilato chiese a Gesù se era il re dei giudei. Infatti i giudei accusavano Gesù di blasfemia, ma dovevano trovare un'accusa che avesse potuto avere un senso anche per il tribunale romano. Quindi lo avevano presentato a Pilato come colui che diceva di essere lui il Cristo re. Luca 23:2. In questo modo erano riusciti ad attirare l'attenzione di Pilato. Infatti qualcuno che dicesse di essere il re dei giudei, da un punto di vista politico, poteva essere una minaccia per Roma. Pilato si stava probabilmente chiedendo se quell'uomo apparentemente così pacifico potesse davvero guidare un'insurrezione contro Roma. Qualcosa non quadrava. «Dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me?» La risposta di Gesù evidenziò quanto la situazione fosse grottesca. Pilato aveva l'impressione che Gesù potesse essere una minaccia per Roma? Era ciò che pensava davvero o stava solo assecondando i giudei che glielo avevano consegnato? In effetti Pilato non credeva che i giudei stessi gli avessero consegnato colui che doveva essere il loro re e guidare la rivolta verso Roma, e aveva già compreso che ci fosse in gioco qualcosa che aveva a che fare piuttosto con la loro religione. Il brano parallelo di Matteo 27:18 ci dice che Pilato aveva compreso che i giudei glielo avevano consegnato per invidia e non perché avesse fatto davvero qualcosa degno di morte. Così rispose stizzito: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» La risposta di Gesù confermò che Pilato non aveva nulla da temere. Gesù era re, ma il suo regno non costituiva in quel momento una minaccia per Roma, perché il suo regno non era di questo mondo. Se così fosse stato, i suoi servi avrebbero impedito il suo arresto o avrebbero comunque combattuto per lui. La risposta di Gesù era logica. Pilato era davvero sorpreso. Gesù diceva dunque di essere un re, ma non era certamente il re che Pilato si sarebbe aspettato. Che razza di regno era dunque il suo? Gesù stesso spiegò a Pilato come stavano le cose. Egli era nato come un uomo, ma allo stesso tempo era un re che non apparteneva a questo mondo. «Il mio regno non è di qui», disse. Egli era venuto nel mondo non per fare rivoluzioni con le armi, ma per un motivo specifico: testimoniare della verità. E fu a quel punto che Pilato domandò: «Che cos'è verità?» La domanda di Pilato evidenzia la condizione dell'uomo senza Dio. In effetti, senza Dio non ci sono assoluti. La condizione dell'uomo lontano dal suo creatore lo pone in una condizione di incertezza, senza riferimenti per la morale, senza obiettivi, senza speranza. Esiste davvero una verità? Oppure ognuno ha la sua, come molti credono ancora oggi? Gesù aveva appena affermato che c'è una verità e che i suoi sudditi, coloro che ascoltano la sua voce, sono proprio coloro che provengono dalla verità, hanno la verità come proprio segno distintivo. D'altra parte, Gesù nella sua preghiera, poche ore prima, aveva definito la verità mentre chiedeva al Padre: santificali nella verità, la tua parola è verità. La parola di Dio è verità. Colui che ha creato ogni cosa definisce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è secondo il suo volere e ciò che è peccato. Il progettista sa qual è il modo in cui il suo progetto deve funzionare per ottenere buoni risultati. L'uomo, influenzato da Satana, si è talmente allontanato dal progetto originario da non essere più in grado di riconoscere che il progetto stesso ha un senso. Anzi, non è più neanche in grado di riconoscere che esiste un progetto e un progettista. Forse anche tu credi che la vita non abbia uno scopo, che tutto sia affidato al caso, che non esistano verità assolute. Considera allora che Gesù è venuto proprio per rendere testimonianza alla verità, per riportarti ad avere un contatto con la verità, con colui che ti ha creato. Egli è la verità, la sua parola è verità. Egli conosce il tuo passato, il tuo presente e il tuo futuro. Egli vuole che tu abbia vita eterna, che anche tu possa essere tra coloro che ascoltano la sua voce, coloro la cui vita è stata trasformata dalla verità e che ora appartengono alla verità.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto? Felice di essere in tua compagnia e grato che tu ancora una volta abbia scelto di tornare, di accompagnarci in un'altra passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Eh sì, siamo alle prese con questo Vangelo, breve ma pieno zeppo di cose interessanti, un Vangelo pieno di emozioni, di dinamicità, di azione, insomma tante cose accadono in breve tempo. Benvenuto, grazie delle lettere che continuano ad arrivare, folte, belle lunghe, grazie anche delle cartoline e dei biglietti, anche se brevi. Importante è mantenersi in contatto.

Bene, senza dilungarmi oltremodo, vie più, direi di passare subito alla lettura della prossima parte del capitolo 4. Perché prossima parte? Beh, perché fino adesso abbiamo esaminato soltanto la prima metà. Ci rimane la seconda metà. Negli incontri precedenti ricorderai, se sei mio fedele compagno di viaggio, che abbiamo esaminato la parabola del seminatore, come viene di solito chiamata. Se ricordi, io ho detto che a me piace definirla come la parabola del suolo, dei vari suoli, dei vari terreni, perché in effetti credo che lo slancio del discorso di Gesù si concentri, abbia come fuoco, come centro di attenzione appunto i diversi tipi di terreni sui quali cade il seme. Bene, ma non voglio ripetermi, non vorrei tornare su quanto abbiamo già detto, direi invece di procedere, di andare avanti. Gesù racconta altre parabole, altre storie. Perché storie e parabole? Per illustrare delle verità molto importanti, molto profonde, in termini che i suoi contemporanei, i suoi ascoltatori potevano comprendere, se volevano. Lo stesso, ovviamente, è vero anche per te e per me. Se vogliamo, possiamo comprendere, possiamo capire e far nostre le lezioni, gli insegnamenti di Gesù. Se non vogliamo, possono essere le cose più chiare di questa terra, ma rimarranno lì e non porteranno i frutti che invece possono portare.

È sempre Gesù che parla e dice: non si accende una lampada per nasconderla sotto una scatola o sotto il letto. Anzi, la si mette in alto dove può risplendere. Così tutto ciò che ora è nascosto, un giorno verrà alla luce. Badate a quello che dico e mettete anche in pratica ciò che udite. Più lo fate, più capirete ciò che vi dico. Perché a chi ha sarà dato, mentre a chi non ha sarà tolto anche quel poco che possiede. Poi disse ancora: il regno di Dio è come un contadino che semina nel suo campo. Man mano che i giorni passano, i semi germogliano e crescono, senza che si sappia come, perché è la terra che da sola fa crescere il raccolto. Prima spunta una foglia, poi si forma la spiga e infine il grano. Quando il grano è maturo, il contadino si affretta a mieterlo con la falce, perché è giunto il momento del raccolto. Gesù aggiunse: come posso descrivere il regno di Dio? Che paragone potrei usare per illustrarvelo? Il regno di Dio è come il più piccolo dei semi che voi seminate, la senape. Benché sia uno dei semi più piccoli, crescendo diventa uno degli arbusti più grandi, con lunghi rami all'ombra dei quali gli uccelli vanno a ripararsi. Gesù si serviva di molte di queste parabole per insegnare alla gente, in modo che capisse facilmente. Infatti alla folla parlava soltanto in parabole. Quando poi rimaneva solo con i discepoli, spiegava loro ogni cosa. Quella sera Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva del lago. Quelli allora, lasciata la folla, lo fecero salire in barca, così com'era, e partirono insieme ad altre barche. Ben presto si levò una terribile burrasca. Grosse onde cominciarono ad infrangersi contro la barca, che in breve si riempì d'acqua e stava per affondare. Nel frattempo, Gesù stava dormendo, a poppa su un cuscino. I discepoli lo svegliarono, gridando: «Maestro, non ti importa che stiamo tutti per affogare?» Gesù si svegliò, rimproverò il vento e disse al lago: «Silenzio, calmati». Il vento cessò e subito ci fu una gran calma. Poi disse ai discepoli: «Perché eravate così spaventati? Non avete ancora fiducia in me?» E i discepoli furono presi da una grande paura e si dicevano l'un l'altro: «Chi sarà mai quest'uomo? Perfino il vento e il mare gli ubbidiscono».

ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro di Marco, o per meglio dire il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice della tua compagnia e grato della tua scelta.

La parabola che abbiamo letto poc'anzi e l'evento della calma della tempesta si inseriscono molto bene nel Vangelo di Marco, che, come abbiamo detto, è il Vangelo dell'azione, il Vangelo dinamico. Cominciamo con la parabola, con la storia della lampada o del candeliere. Gesù comincia con una domanda, come spesso fa. Si porta forse la lampada per metterla sotto il vaso o sotto il letto? E qui mi immagino i sorrisi degli astanti. Certo che no, è una domanda retorica. Chi è quella persona così sprovveduta che accende una lampada per nasconderla? Si accende la lampada perché ha bisogno della luce, quindi la metterà in un luogo dove farà luce, dove per esempio su uno scaffale, insomma, ecco, è talmente ovvia la cosa che neanche mi vengono le parole, non c'è bisogno di spiegarlo. Quindi con questa domanda retorica Gesù vuol farci capire che non vi è nulla che sia nascosto, che un giorno non sarà manifestato, non è nulla che è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. Cosa significa tutto questo? Possiamo riassumere tutto il concetto con una breve frase. La luce comporta responsabilità. La luce comporta responsabilità. Vedi, una volta conosciuta la luce, una volta che siamo stati inondati dalla luce del sole, una volta che sappiamo com'è muoversi nella luce, trovarsi al buio non è piacevole. Trovarsi nelle tenebre più assolute è una sensazione, strana, non è naturale. Il nostro istinto ci porta verso la luce, ma la luce comporta responsabilità. Nella luce dobbiamo comportarci in un certo modo, nella luce noi portiamo avanti le nostre attività quotidiane. Lo stesso è vero nella sfera spirituale. Essere venuti a conoscenza della luce, essere stati trasportati, come ci dice la Bibbia, dal regno di tenebre al regno della luce, comporta delle responsabilità. Io devo comportarmi di conseguenza. Se sono figlio della luce, cioè se sono un discepolo di Cristo, devo comportarmi di conseguenza. Perché? Perché prima o poi tutto ciò che dico, tutto ciò che faccio, sarà esaminato. Dovrò rendere conto del mio operato. Ciascuno di noi è responsabile davanti a Dio nella misura in cui è stato illuminato. La luce della parola di Dio, la luce del libro più letto, la luce del suo messaggio splende, risplende. E sta a noi decidere se vogliamo essere sotto il raggio di questa luce o meno. Il fatto è, mia gentile amica, mio caro amico, che tu ed io stavamo nelle tenebre finché non abbiamo ricevuto la luce dell'Evangelo, cioè della buona notizia. Ma attenzione, ho usato la parola ricevuto. In un bel giorno assolato, se io me ne sto nella mia cameretta con le persiane chiuse, la finestra tappata, le tende belle tirate, il sole a me non fa né caldo né freddo. Non mi tange, per così dire. Perché? Perché ho scelto di rimanere al buio. Quindi la presenza della luce di per sé non è sufficiente. È importante, certo che è importante, ma io devo avvalermi di questa presenza. È lo stesso con la luce dell'Evangelo, la luce del

l'uomo come individuo, ovviamente anche la donna, quando parlo di uomo lo intendo in senso lato, si può avere l'impressione che l'uomo sia peccatore per debolezza o per ignoranza. L'apostolo Paolo invece ci dice il contrario. Nel primo capitolo della sua lettera ai cristiani di Roma afferma che gli uomini hanno avuto la possibilità di conoscere Dio, ma non lo hanno onorato come tale. L'uomo quindi è peccatore perché sceglie e decide di esserlo e di rimanere tale. E questo è valido per ogni essere umano, non solo per alcuni. Dunque, noi siamo tutti perduti. Se non accettiamo la luce, se non accettiamo di essere, di venire sotto il fascio della luce con la L maiuscola, se non riceviamo Gesù quale Signore, quale Salvatore. Ecco perché Gesù aveva detto a chi l'ascoltava: se uno ha orecchi da udire, oda. In altre parole, se hai orecchie con le quali ascoltare, ascolta e comprendi.

Dio desidera che io reagisca alla sua luce. Dio desidera che tu reagisca alla sua luce. Cioè Dio vuole che noi abbiamo fede. Una fede che porti all'azione. Un'altra parola per fede, se questo termine ti spaventa, è fiducia. Riporre la nostra fiducia in Dio come persona e riporre la nostra fiducia sulle sue affermazioni. Infatti, aver fede significa agire in base a ciò che Dio ha detto.

Gesù diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra e dorma e si alzi la notte ed il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce. La terra da se stessa dà il suo frutto. Prima l'erba o il germoglio, poi la spiga, e poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, il contadino con la falce miete. È arrivato il momento della mietitura. Questa parabola particolare si trova solo in questo Vangelo di Marco.

anch'essa una parabola che, nonostante le apparenze, potremmo definire drammatica. Drammatica perché c'è azione. C'è azione e ha a che fare con il regno di Dio. Qui Gesù si serve di un esempio proprio terra terra, nel vero senso della parola, la crescita del seme. A dire il vero, anche oggi sappiamo ben poco della crescita di una pianta e della produzione dei frutti. Dopo tanti anni di progresso scientifico, di ricerche, di scoperte, non ne sappiamo molto più dei nostri antenati. Certo, si conoscono meglio le piante, ma non come da piccoli semi vengano fuori alberi immensi. Esiste infatti in natura una potenza, una forza tale che, se Dio permettesse che si manifestasse improvvisamente tutti insieme, la bomba all'idrogeno al suo confronto sarebbe solo un banale petardo. Questa parabola quindi mette allegoricamente in rilievo la potenza della parola di Dio che opera nel nostro cuore e nella nostra vita. E come opera? Si diceva nella parabola che il contadino procede con la sua vita, con la sua esistenza, si alza, va a letto, poi si rialza, poi ritorna a letto, e nel frattempo il seme germoglia e fa tutto da sé. L'energia vitale in esso contenuto non ha bisogno dell'intervento del contadino. L'energia vitale, quella scintilla di vita, ha bisogno solo del terreno giusto, della temperatura giusta, delle condizioni giuste per poter germogliare. Un seme che muore per dare vita ad un'altra pianta. E se ricordi, Gesù stesso ha fatto questa bellissima analogia. Lui, il seme che ha dato la propria vita per dare una nuova vita a te e a me. Nel caso poi a qualcuno venissero smanie di grandezza, solo perché magari, appunto, ritenendosi cristiano, si pensasse migliore di altri, Gesù ci racconta un'altra parabola. La parabola del seme di senape. Il seme di senape è il più piccolo, o è fra i più piccoli. Nonostante questo, quando germoglia, poi matura, diventa un bel arbusto. Attenzione a non crederci meglio di ciò che siamo. Il granello di senape cresce e diventa arbusto sempre e solo grazie all'intervento di Dio, a quelle leggi divine che Dio ha stabilito nell'ordine delle cose, nell'ordine della natura. E lo stesso discorso è vero in campo spirituale. Tu ed io non siamo altro che un piccolo granello di senape. Con l'aiuto di Dio possiamo crescere. Possiamo dare frutto. Ma attenzione a non ritenerci migliori o più importanti o più grandi di quanto non siamo.

0: come senti? Questa è la sigla di chiusura che ci avverte, ci informa che il tempo a nostra disposizione termina qui. Ancora una volta grazie, grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. Ovviamente ci risentiremo alla prossima passeggiata, al prossimo appuntamento. Ancora grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. Grazie di essere tornato, fedele, puntuale, e grazie per averci scelti. A presto. Ciao.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, benvenuti a Contrappunti. È già qui in studio con me oggi Ellero Balzani, nostro ospite, al quale diamo subito il nostro benvenuto.
2: Ciao a tutti.
1: Ecco, sicuramente molti di voi lo conoscono già, infatti Ellero è già stato ospite di alcuni nostri programmi. Oggi però lo conosceremo in una veste diversa. Ecco, spesso voi sentite parlare qui alla radio questa o quella persona dei soggetti più disparati, ma a volte conosciamo poco di loro proprio come persone. Ecco, io e Ellero ormai ci conosciamo già da qualche anno, però tanti di voi sicuramente non sanno quello che è stato il, chiamiamolo, percorso di fede che Ellero ha fatto. E oggi appunto ascolterete questa sua testimonianza, la sua storia. Ecco, se sei d'accordo, allora Ellero, lasciamo subito spazio adesso ad una canzone e poi dopo cominceremo. Cosa dici?
2: Ottimo.

0: Nordman, legacy vuol dire retaggio, eredità. Ecco, con questa canzone Nicole ha voluto lasciare qualche cosa di più che semplicemente una bella canzone oppure un bel disco che ha anche venduto bene, ma piuttosto un'eredità, un retaggio d'amore che porti a fare delle scelte precise verso Dio, verso il creatore. Ecco, questo è un po' il succo, la motivazione che ha spinto l'autrice a fare questo brano. Allora, come dicevo, è qui in studio con noi Ellero Balzani, al quale lascio subito la parola. Sentiamo quello che è stato questo suo percorso, questa ricerca che, perché lo so, è iniziata fin da quando proprio Ellero era molto molto giovane, vero?
1: Sì, infatti il desiderio di Dio di cercarlo è sempre stato vivo nella mia vita. E ricordo molto bene che quando ero in Colonia, in un collegio, perché mio papà è morto che avevo 13 mesi, mia mamma quindi mi ha messo in un collegio, ricordo molto bene che sentivo il bisogno di parlare con Dio. E uscivo fuori dal recinto di questa colonia, andavo in un prato, mi inginocchiavo e lì parlavo con Dio. Volevo sapere chi era. Mi rendevo conto che c'era qualcuno. Questo è un istinto che Dio ha dato a tutti. Però non lo conoscevo. Volevo sapere chi era, com'era la vita. E così mi inginocchiavo e pregavo.
0: Quindi questa tua ricerca di Dio è cominciata molto molto presto.
1: Sì, sì. Penso fin dall'adolescenza, circa dai 12 anni in poi. Ecco. E ogni tanto mi appartavo, mentre si giocava, io partivo, sentivo questo impulso, mi allontanavo da questo punto, da questo posto, andavo in questo luogo che ricordo ancora molto bene dov'è, e poi dopo pregavo lui. Poi dopo, quando ho conseguito la licenza di terza media, che avevo già finito il mio periodo lì in questo collegio, sono tornato a casa mia. Devo dire che ero un po' complessato, perché vivere in un collegio vuol dire non vivere con la realtà di tutti i giorni. I miei amici erano più svelti, più svegli, e io invece dovevo affrontare tutta una vita nuova. Per me era nuova, perché rimanere in collegio fino a 16 anni, protetto e guidato, tu puoi capir benissimo.
0: Certo.
1: E quindi ho impiegato tutte le mie forze per poter essere uguale agli altri, e così ho cercato di parlare come parlavano gli altri, di fare quello che facevano gli altri per essere accettato dai miei amici.
0: E poi com'è proseguita la tua adolescenza?
1: Beh, io sono diciamo a 16 anni sono tornato appunto alla casa materna, e poi dai 16 fino ai 21, quindi praticamente circa 5 anni, quindi ho vissuto come tutti gli altri e andavo spesso al cinema, ricordo. E una volta, mentre tornavo a casa, appunto da uno spettacolo cinematografico, ricordo che proprio lungo la strada, era circa mezzanotte, ho alzato una preghiera al Signore. Ho detto: Signore, se tu in questo momento mi chiedessi una qualsiasi cosa, io ti chiedo di darmi sapienza. Ti chiedo di farmi capire chi sei e ti chiedo di farmi capire la vita, non ti chiedo nient'altro. Ricordo questa preghiera, ma saliva dal profondo del mio essere. Poi ogni tanto leggevo un Vangelo che avevo ricevuto appunto dal sacerdote, che me l'ha dato dopo tanta insistenza, perché non me la voleva dare. Allora non si poteva leggere la Bibbia. Allora era proibita, ma mi diede un piccolo Vangelo, erano i quattro Evangeli.
0: E facevi fatica a capire?
1: Sì, sì, leggevo sempre, però non riuscivo a capire. C'erano delle cose che non mi quadravano, specialmente una frase di Gesù, il quale diceva: a chi ha sarà dato e chi non ha sarà tolto quello che ha.
0: Cosa voleva dire?
1: Proprio, non solo cosa voleva dire, ma vi trovavo anche dell'ingiustizia. Perché se ci pensi bene, dare a chi ha e togliere a chi non ha, dicevo: no, qui c'è qualcosa che non quadra. Però avevo, per la grazia di Dio, il giusto atteggiamento. Ho detto: Signore, sono io che non capisco. Ecco, non ho mai giudicato le parole di Cristo o di Dio, no? Ho detto, sono io che non capisco. Mi dirai, prima o poi mi dirai, o mi spiegherai il perché. Avevo questo atteggiamento, che è stato molto salutare, direi. E infatti poi continuavo a leggere, anche se non capivo. Mentre invece mi stupisco di tante persone che leggono la Bibbia, non la capiscono
0: basta.
1: E la buttano via. Invece io leggevo perché sapevo che, tra l'altro, era una cosa buona dal lato morale, e poi sapevo che era la parola di Dio, sai com'è? Allora, in qualche modo, la nostra cultura è la parola di Dio, la Bibbia, e quindi la leggevo.
0: Certo.
1: Alla sera, specialmente, pensa a te, quando venivo a casa da ballare.
0: Ecco, ti piaceva anche molto andare a ballare?
1: Io ero un mezzo ballerino. È vero questo. Mi divertivo tutta sera, io andavo a ballare per ballare. Proprio non facevo come i miei amici che andavano là per sedurre le ragazze. No, io andavo a ballare
0: perché ti piaceva ballare.
1: Proprio per ballare. Solo che c'era una cosa strana. Venivo a casa la sera, quindi arrivavo a casa che era mezzanotte circa, ero vuoto. Avevo un bisogno di Dio tremendo. Sembrava che più mi divertivo, più sentivo il vuoto di Dio. Evidentemente andavo a ballare per cercare qualcosa, che non sapevo neanche io che cosa stavo cercando, e leggevo la Bibbia anche per cercare qualcosa che non sapevo neanche io cosa stavo cercando. Ero inquieto, ero un'anima inquieta, pure ero giovane, non ero brutto, insomma, ero un ragazzo normale, sapevo ballare, con le ragazze, insomma, ci sapevo fare, stavo bene, scherzavo con tutte, insomma, avevo tutte le qualità che poteva avere, insomma, un normale ragazzo. Eppure avevo un vuoto di dentro che era incolmabile, non riuscivo a colmarlo con nessuna cosa. Così un giorno, mentre ero come al solito a ballare sul loggione, io a un mio amico ho espresso la mia confusione. Dico, guarda un po', dico, leggo la Bibbia ma ci sono delle cose, ma sai che non capisco. E lui mi fa, guarda, io, mio fratello, dice, frequenta delle riunioni dove leggo la Bibbia, ci vuoi andare? Dico io, e come ci voglio andare? Accidenti, non aspettavo altro. Dico, però, mi raccomando, non adesso, perché era il periodo della Quaresima.
0: Quindi volevi...
1: No, perché per la Quaresima non si ballava. I balli erano chiusi.
0: Quindi volevi andare alle riunioni durante la Quaresima, quando tu eri libero dal ballare,
1: bravo,
0: diciamo.
1: Hai capito la mia passione per il ballo?
0: Okay,
1: era talmente forte che durante la Quaresima non andavo a ballare.
0: Quindi eri libero per fare altre cose?
1: È così. Okay. Pensa a te come ero fissato. E infatti questo ragazzo, con la sua lambretta, una sera mi viene a prendere, ricordo che abbiamo fatto tante scale per andare su, tante scale, che siamo arrivati in casa di una famiglia povera che abitava proprio...
0: Nel sottotetto?
1: Sì, nel sottotetto. E c'erano 3-4 persone e hanno cominciato a leggere la Bibbia, mi hanno dato il benvenuto e poi hanno cominciato a parlare fra di loro della Bibbia. E io ascoltavo. Non ho capito niente. Capivo che stavano parlando di Bibbia, di cose, ma non capivo una parola. Pensa a te, non capivo una parola. Era un linguaggio estraneo. Avevo lo stesso atteggiamento di quando leggevo la Bibbia. Stessa cosa. Leggevo la Bibbia, non la capivo, parlavano di Bibbia e non capivo. Però, ecco, quando sono tornato a casa avevo una strana sensazione. Queste persone avevano qualcosa di diverso. Capivo che avevano qualcosa che andava bene per me. Capito? C'era un'atmosfera, un clima. Ho detto, beh, queste sono le persone che vanno bene per me. Poi non sapevo chi erano, no? A me andava bene che leggessero la Bibbia. E così le ho frequentate. Le ho frequentate per un po' di tempo, perché il contatto con l'Evangelo l'ho avuto nel mese di marzo. Fino al mese di maggio, praticamente, ho frequentato queste persone.
0: Queste riunioni.
1: Queste riunioni. Andavo là e frequentavo anche la domenica, perché tra l'altro poi sentivo predicare la Bibbia, sentivo che leggevano, insomma, non c'era nulla di grave. Tu capisci che c'è sempre un po' di sospetto, no? Perché
0: certo,
1: si avvicina al Vangelo. Vedevo che erano brave persone e quindi andavo con loro.
0: E nel frattempo andavi anche ancora a messa, non so che cosa.
1: Sì, esatto. Nel frattempo, guarda, ti devo dire una cosa, che no, non è che io andassi a messa non ci andavo più, sai perché? Perché avevo capito la falsità della religione, così avevo deciso nel mio cuore di andare sempre in una chiesa cattolica, però non facevano più la messa in quella chiesa e non ci andava nessuno. Allora io andavo là da solo e parlavo con Dio con le mie parole.
0: Un rapporto a tu per tu.
1: A tu per tu. Andavo là, praticamente facevo la stessa cosa che facevo quando ero giovane.
0: Quando ti appartavi.
1: Esatto, quando appartavo là, uguale. Andavo là e parlavo con lui. E poi praticamente andavo a ballare ancora, perché andavo a ballare, era la mia grande passione, e quindi frequentavo anche, quindi, diciamo, queste persone che non sapevo che erano poi evangelici.
0: Quindi c'erano queste tre attività.
1: Esatto, le attività.
0: Senti, allora facciamo di nuovo un'altra pausa musicale, poi dopo riprendiamo da questo punto.
1: Perfetto.
0: È il gruppo Gospel Sound Singers, quelli che vi propongo adesso. Il brano si intitola Correrò da te.

0: Il gruppo Gospel Sound, Correrò da te, se ci sarà tempo ne ascolteremo ancora un brano al termine del programma. Allora, per chi ci avesse raggiunti da poco, vi ricordo, siamo qui in studio assieme a Elero quest'oggi, il programma I Contrappunti. Ecco, Elero ci sta raccontando un po' della sua vita, di questo suo percorso di fede. Ci ha appena detto che in quel momento particolare della sua vita viveva questi tre particolari aspetti. C'era il momento del ballo, il momento in cui Elero si appartava per parlare personalmente con Dio e il momento in cui frequentava un gruppo di credenti. Ecco, eravamo rimasti qui, no, Elero?
1: Sì.
0: Quindi poi come è proseguita la cosa?
1: Poi è proseguita che continuando ad ascoltare la parola di Dio, pian piano in me mi sorgevano dei dubbi e in seguito poi ho capito che lo Spirito Santo mi stava parlando e mi stava dicendo che ero un ipocrita. Capirai, se c'è una cosa che mi ha sempre dato fastidio è proprio l'ipocrita, e dire di l'ipocrita a me era dire la cosa peggiore che io potessi pensare. E dicevo io, ma perché sono ipocrita? Era comunque l'occhio intimo tra me e questa voce, e lo Spirito Santo mi diceva: perché tu vivi a modo tuo e poi dai uno spazio a Dio, cioè hai il piede, quello che si dice oggi, no, in due staffe. E allora dicevo, è vero, dico, allora o vivi per Dio, diceva, o vivi in modo tuo. Insomma, mi metteva out, mi diceva o fai così o fai così.
0: C'era una scelta da fare.
1: Esatto. Devo dire che la cosa mi turbava. All'inizio cercavo di mettere da parte questa voce, sai, la vita, lavori, fai qui, fai là, ma veramente era insistente, proprio veramente era insistente, specialmente nel mese di maggio, siamo già arrivati al periodo, all'inizio di maggio non mi lasciavo in pace. E così, dopo essere tornato a casa da lavorare, sono andato nella mia camera, l'ho chiusa a chiave, mi sono messo in ginocchio e ho cominciato a pregare. Ho cominciato a pregare e dire: Signore, io sono disposto a credere in te, però sono giovane. Ecco, il primo punto era questo, sono giovane. E vorrei aspettare ancora un po', perché avevo 21 anni e quindi avevo tutta una vita davanti a me. E volevo credere, ma nello stesso tempo non volevo perdere di godermi la mia gioventù. E lo Spirito mi parlava e mi diceva: no, dici, devi credere ora. Devi credere adesso. E non ti dico quanto pianto. Ho pianto. Il giorno dopo vado a lavorare. Torno a casa di nuovo. Vado nella mia camera. Mi chiudo dentro di nuovo. Per non farmi vedere da mia mamma, che ovviamente avevo vergogna. E mi sono messo a piangere. Signore, io voglio credere in te. Ma ci sono tante cose che io non capisco. C'erano tante, infatti leggevo la Bibbia, che non capivo la vita, non capivo Dio, non capivo.
0: Certo.
1: E sta voce mi diceva: credi, poi capirai. E io dicevo: no, Signore, fammi capire prima, poi io credo veramente. No, diceva, tu credi prima, poi capirai. Niente, era una lotta tremenda. Il terzo giorno, alla sera, torno a casa, vado nella mia camera, mi chiudo dentro chiave, mi metto in ginocchio a piangere. E gli ho detto le stesse cose. In più ho detto: Signore, ma che ne sarà di me? Ecco, il punto era questo. E il futuro? Com'è? Capivo che stavo dando la mia vita a un altro. Capivo che stavo perdendo la mia volontà. Era un dramma, veramente, è stato un dramma, perché piangevo come un bambino, non è che sono uno dalle lacrime facili. Comunque, veramente ho pianto tanto. È solo che sta voce mi diceva: no, devi credere ora, basta, devi credere, mi devi dare la tua intelligenza, la tua volontà, devi affidare a me il tuo futuro, tutto quanto. È stata una lotta, ma veramente stavo per impazzire. Poi finalmente, per la grazia di Dio, mi sono arreso. Ho detto: Signore, prendi la mia vita, sono giovane, ti affido anche la mia gioventù, prendi la mia volontà, il mio sapere, la mia intelligenza, ti offro tutto me stesso, ti offro tutto me stesso. Ho ceduto, questa lotta impari, ho ceduto. Prendi la mia vita. Tutto un tratto il mio cuore ha trovato riposo. È scesa una pace dentro di me, in tutto il mio essere, avvolto anche il mio corpo, tutto quanto. È stato qualcosa di miracoloso proprio. E così, poi sono uscito fuori dalla mia cameretta e ho continuato a vivere normalmente.
0: Mm-hmm. Ecco, allora c'è un po' questo pensiero, penso in modo particolare ai giovani adesso. Ecco, arrendersi a Cristo vuol dire anche il dover rinunciare a chissà quali e quante cose che la vita, che il mondo ci offre.
1: Sì.
0: Ed è anche vero questo.
1: Sì.
0: Ecco, tu che hai fatto questo passo da giovane, che cosa hai lasciato? O meglio, che cosa hai trovato?
1: Guarda, voglio dire prima di tutto, così voglio chiarire un particolare. Quella sera lì, chi è diventato un figlio di Dio non era un ateo. Voglio chiarire questo, per incoraggiare i giovani che hanno già una certa fede in Dio, no? Io non ero ateo. Il punto è questo, io ero un credente. Io credevo veramente, ma nonostante tutto questo, io ero ancora perduto. Quindi voglio incoraggiare proprio chi ha una certa fede in Dio, vero, di far comprendere che non è sufficiente avere fede in un vago Dio, in un Dio che ha creato il cielo e la terra. Io avevo questa fede, capito? Ma non era la fede che salva. Era una fede, ma non quella che salva.
0: Certo.
1: Ecco, voglio premettere questo, che è importante. Cosa ho trovato di diverso? Beh, guarda, prima di tutto la necessità di leggere la parola di Dio. Io passavo delle ore a leggere la Bibbia. E poi mi sentivo il bisogno di parlare con Dio come prima, ma ora lo conoscevo. Era diverso. La relazione non era più religiosa, non era più di un uomo che aveva una vaga idea di Dio. Ora Gesù Cristo era il mio Salvatore, c'era un rapporto diverso. Quindi dalla richiesta sono passato alla lode, ho sentito il bisogno di ringraziarlo, capito? Poi sentivo un bisogno di incontrarmi con quelli che avevano fatto la mia esperienza.
0: Stessa fede.
1: Esatto, non sapevo che erano evangelici, l'ho saputo dopo. Ho trovato il mio posto, se così posso esprimermi, il mio luogo, in mezzo ai figli di Dio. Poi c'era un'altra ultima sensazione, fondamentale ovviamente, ne avevo tante, ma era quella proprio di odiare il peccato. Ecco, non ciò che era sbagliato, ciò che Dio diceva che non andava bene. Sentivo proprio una ripulsa. Ciò che era sbagliato io non lo facevo. Dio non mi chiedeva di vivere come un eremita, capito? Non mi ha chiesto delle cose impossibili, perché i comandamenti di Dio sono accettevoli, buoni e santi. Quindi, se devo dire una parola ai giovani, devo dire che io non ho perso nulla, o meglio, ho perso tutto quello che i giovani oggi danno valore, vero? Quello che danno valore di negativo. Non è una perdita, è un guadagno, però la si vede perdita quando la tua vita non è affidata a Dio, ovviamente.
0: Certo.
1: Non avevo più il bisogno, non sentivo più l'inclinazione, mentre sentivo tutta un'altra inclinazione, quella appunto di cercare le cose buone, le cose sagge, le cose amabili, le cose che sono buone in questa vita, perché la vita offre anche degli aspetti buoni. Quindi la saggezza del cristiano sta a scegliere ciò che è buono e rifiutare ciò che è sbagliato, ovviamente.
0: Quindi, in conclusione, tutto di guadagnato.
1: L'hai detto, tutto di guadagnato. Il Dio, almeno io ho visto il Dio della Scrittura, che ci dà delle regole per la nostra salute fisica e mentale.
0: Certo.
1: E questo io l'ho capito subito. E adeguando la mia vita alle regole di Dio, io oggi mi trovo molto, ma molto bene. Molto bene.
0: Bene, Ellero, siamo in fondo. Come concludere?
1: Guarda, la mia conclusione è molto semplice. Io ho conosciuto l'amore di Dio. Ogni giorno sperimento il suo amore e questo fatto dà alla vita un sapore tutto nuovo. Sapere di essere amati ogni giorno è una cosa veramente straordinaria. Ecco, quello che mi ha colpito, ti posso dare la mia testimonianza ultima, è che leggendo nel Vangelo di Giovanni il capitolo 17 e versetto 23, dice che Dio mi ama come ha amato suo figlio. Ora io chiedo, si può fare un paragone più grande di questo?
2: È vero.
1: Allora, se Dio mi ama come ha amato suo figlio, io credo che non poteva fare di più. E a me questo basta.
2: Elero, ti ringrazio.
1: Ciao a tutti e che Dio sia con voi.
2: Grazie per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti. Al prossimo numero.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole, una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Uomo avvisato, mezzo salvato, diceva il proverbio, e direi che potremmo trarlo proprio da questa favola che vi propongo oggi. Ascoltiamola subito assieme.
7: La volpe. Un leone ormai vecchio, che non era più in grado di procurarsi il cibo con la forza, pensò che avrebbe dovuto ricorrere all'astuzia per sfamarsi. Si ritirò allora in una grotta e fece finta di essere ammalato. Con questo trucco gli riusciva di ghermire tutti gli animali che venivano a fargli visita e di divorarli. Molte bestie finirono vittime di questo inganno, finché un giorno arrivò una volpe, la quale, accortasi di questo abile artificio, si avvicinò alla grotta, ma standosene fuori domandò al leone come stesse di salute. «Male», rispose il leone, «ma tu perché non vieni dentro?»
8: «Io per la verità entrerei», disse la volpe, «se non vedessi in gran numero le impronte di coloro che sono entrati e nessuna di quelli usciti».
7: Anche gli uomini saggi, quando sono preavvertiti, evitano i pericoli.
6: Allora, uomo avvisato, mezzo salvato. Ecco, ma questo, come Esopo aveva capito, è vero solo per gli uomini saggi. Infatti, per fare soltanto qualche esempio banale, quanti sono oggi gli avvertimenti dati contro il pericolo della droga, il pericolo del fumo che porta al cancro, del sesso sregolato che porta a malattie venere, se non addirittura all'AIDS. Eppure molti preferiscono assaporare il sottile piacere di questa presunta libertà e non si rendono conto che in realtà dietro di essa si nascondono le catene del peccato. La parola di Dio nel libro della Genesi, che riporta la storia dell'origine dell'uomo, ci parla di Caino e Abele, i figli di Adamo ed Eva. Essi avevano offerto entrambi un sacrificio all'Eterno, ma mentre Abele, secondo le istruzioni date da Dio, aveva offerto un agnello senza difetto, Caino invece aveva offerto il frutto del suo lavoro, i frutti della terra. Il suo sacrificio, dietro il quale si nascondeva l'orgoglio, non era gradito al Signore, che aveva invece dimostrato di gradire il sacrificio di Abele. Ecco, questo, come sappiamo, irritò molto Caino. L'invidia e l'odio cominciavano a mettere radici nel suo cuore. Il Signore gli disse: «Perché sei irritato e hai il volto abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spianandoti la porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare». Caino non tenne conto dell'avvertimento di Dio. L'odio, trovato nel suo cuore un terreno fertile, produsse il suo frutto di violenza e di morte e Caino uccise il fratello. Ecco, se ci spostiamo un poco più avanti nel libro della Genesi, troviamo invece un'altra storia, quella di Giuseppe, il penultimo dei 12 figli di Giacobbe, il quale, venduto dai fratelli gelosi di lui, fu condotto schiavo in Egitto e acquistato da Potifar, era l'ufficiale di Faraone, il quale, avendo constatato la fedeltà e la capacità di Giuseppe, lo mise a capo di tutta la casa. A questo punto la storia ci dice che anche per Giuseppe arrivò il momento della tentazione. La moglie di Potifar, infatti, invaghitasi di lui, cercò di costringerlo a diventare suo amante. Giuseppe all'inizio rifiutò fermamente, poi fuggì. La donna, ritenendosi oltraggiata, accusò falsamente Giuseppe presso il marito, il quale, credendosi tradito dall'uomo in cui aveva riposto la sua fiducia, lo fece rinchiudere in prigione, dove rimase per alcuni anni. Ecco, alla fine, avendo svelato il sogno del faraone, come sappiamo, fu liberato e fatto poi viceré d'Egitto. In che cosa consisteva la differenza fra questi due uomini? Come mai uno cedette alla tentazione e divenne un assassino e l'altro invece la superò brillantemente? La differenza sta molto semplicemente in questo. Giuseppe amava Dio, viveva in un costante rapporto di comunione con lui e desiderava fare la sua volontà. E Dio gli dava la forza di adeguarsi alla sua volontà, anche quando il farlo richiedeva sicuramente grandi sacrifici. Caino contava invece sulle sue forze, sulle sue capacità, ed esse non furono sufficienti a preservarlo dalla caduta. Il Signore ancora una volta ci ha lasciato nella sua parola, la Bibbia, gli insegnamenti, le istruzioni, gli avvertimenti necessari per evitare le insidie del peccato. È infatti scritto: «Poiché l'Eterno dà la sapienza, dalla sua bocca procedono la conoscenza e l'intendimento. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano rettamente, per proteggere i sentieri dell'equità e custodire la via dei suoi santi. Allora intenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine e tutte le vie del bene. Quando la sapienza entrerà nel tuo cuore, la conoscenza sarà gradevole all'anima tua. La riflessione veglierà su di te e l'intendimento ti proteggerà per liberarti dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nelle vie delle tenebre, che godono a fare il male e provano piacere nelle perversità del malvagio, i cui sentieri sono storti e le cui vie sono tortuose. Da parete cadente si discostino quelli che sono savi e prudenti», dice un altro proverbio. Ecco, il male che vediamo nel mondo in cui viviamo dovrebbe farci vedere abbastanza chiaramente come alla volpe di cui ci parlava Esopo, e cioè che dalla caverna del leone si entra ma non si esce. Il Signore però è potente da liberare chi si rivolge a Lui. Gesù è morto proprio per questo. Egli ci offre gratuitamente la libertà se siamo pronti a fare di Lui il Signore della nostra vita.

Benvenuti amici al Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci vengono sottoposte da voi, cari ascoltatori. Quest'oggi abbiamo diverse domande. Cominceremo con quelle basate nel Vecchio Testamento, poi passeremo alle altre che hanno a che fare col Nuovo Testamento. Vi suggeriamo di seguirci con la Bibbia aperta ai passaggi citati, così potete meglio ricordare le domande e le risposte. Passiamo quindi al Vecchio Testamento. Apritelo al primo libro delle Cronache. Si chiede che scopo abbiano i primi 9 capitoli, se essi costituiscono solo un elenco di nomi oppure portano anche un messaggio per noi. Senza dubbio, lo scopo principale di questa sezione è di dimostrare, secondo le diverse genealogie, i diritti alle promesse fatte da Dio agli ebrei, eppure di dimostrare come tante delle profezie fatte si siano avverate nei loro discendenti. Ma anche questi elenchi sono parte della parola di Dio e anche qui si trova qualche cosa per cui il Signore può parlarci. Io non posso per certo ora mettermi qui a leggere questi 9 capitoli, ma posso fare 2 esempi, uno dal primo capitolo e uno dal nono. Nel primo capitolo della prima cronache leggiamo: il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi tempi la terra fu divisa. Ecco che questa frase ci dice diverse cose sull'età della terra e fin dal principio ci dice come la terra venne divisa. Certo, se voi guardate le vostre mappe vi accorgerete come l'Africa e il Brasile abbiano certe curvature e infatti una volta erano attaccati assieme, e qui ecco che la Bibbia ci dice questo prima ancora che queste mappe fossero state fatte. Poi passiamo al nono capitolo e troviamo scritto questo nel versetto 28: alcuni di essi dovevano prender cura degli arredi del culto che essi contavano quando si portavano nel tempio e quando si portavano fuori. Certo, qui in questo versetto c'è un bel paragone con la Chiesa: se noi siamo gli attrezzi, gli arredi di Dio, coloro che Dio usa per portare il regno sulla terra, ecco, allora troviamo qui una bella illustrazione che ci dice diverse cose. Prima, che siamo contati; secondo, che quando siamo fuori possiamo smarrirci e qualcuno deve saperlo per venirci a riprenderci. In altre parole, impariamo che Dio veglia su di noi, che ci guarda, che ci numera, che ci pesa. E ci sono tanti altri passaggi come questi che possano essere usati dallo Spirito Santo per parlarci. Passiamo ora a Primo Cronache, capitolo 3, e si chiede chi di loro sia l'ecclesiaste. Ebbene, qui abbiamo la lista dei discendenti di Davide. Naturalmente l'ecclesiaste è Salomone. Poi si passa al primo libro delle Cronache 21 e si chiede quali tempi erano quelli in cui si faceva la guerra. E spesso nel Vecchio Testamento troviamo questa frase: quando i re sogliono andare alla guerra. Ebbene, questo nostro ascoltatore giustamente richiede qual era quel tempo. Il passaggio parallelo in 2 Samuele 11:1 ci dice che era durante la primavera. Tale frase dovrebbe infatti essere letta quando i re potevano riprendere la guerra. In quei tempi il compito di un re era quello di far guerre o di difendersi dalle guerre che qualcuno faceva a lui. Ed ora andiamo al libro dei Proverbi. Proverbi, capitolo 1, versetto 7. Dice così: il timore dell'Eterno è il principio d'ogni scienza. E si domanda: in che senso è il principio? E questa è una bella domanda. È in questo senso che prima di imparare altro, l'uomo che cerca sapienza deve imparare a temere il Dio.
Se non teme il Dio, se non crede alla sua parola, tutta la scienza che potrà imparare gli servirà molto poco, anzi lo porterà a conclusioni sbagliate e pericolose. Purtroppo questo è quello che si vede oggigiorno, dove gli uomini preferiscono credere di derivare da una scimmia piuttosto che accettare la parola di Dio. Ed ora passiamo al Nuovo Testamento, Vangelo di Marco, 6° capitolo, l'8° versetto legge, e qui è Gesù che parla, e comandò loro di non prendere nulla per viaggio, se non che un bastone soltanto. Il nostro interlocutore domanda: perché il bastone? Ebbene, la cosa strana di questo versetto è che qui Marco menziona questa eccezione, mentre Matteo 10:10 come Luca 10:4 vietano anche il bastone, chiedendo che i discepoli vadino dipendendo totalmente dalla divina provvidenza di Dio. Alcuni commentatori dicono che Marco, nello scrivere il suo Vangelo, fece l'eccezione del bastone perché lui scriveva il suo Vangelo per i gentili in Occidente, dove si viaggiava con l'aiuto di un bastone. Per chi viaggia a piedi, un bastone serve per camminare, per difendersi dai cani randagi, per portare roba.

dai campi e si chiede perché proprio lui e perché fu costretto. Ebbene, Gesù era esausto, non poteva più portare la sua croce, un altro doveva aiutarlo. I romani potevano chiedere servizi come questi a chiunque. In questo caso lo chiedono fra tutti a Simone perché non era un giudeo, ma proveniva dalla Cirenaica. Per un giudeo sarebbe stato impuro portare la croce di un condannato, in più specie se questa era macchiata di sangue. Lo costrinsero perché naturalmente non lo voleva fare volontariamente, come il resto di tutti quegli uomini che erano là presenti non volevano farlo, come del resto neppure oggi nessuno vuol portare la croce di Gesù. Chi ci costringe a portare la croce di Gesù? L'amore che noi abbiamo per Lui. Gli unici che la prendono e la portano sono coloro che ci sono costretti da questo amore, un amore che li porta a fare qualsiasi cosa per l'amato Maestro. Ed ora andiamo al Vangelo di Luca, Luca capitolo 5:8. Qui troviamo Simon Pietro che, dopo aver ubbidito Gesù, fa una pesca miracolosa, come risultato della quale questo versetto ci dice che si gettò in ginocchio davanti a Gesù dicendo: Signore, dipartiti da me perché io sono un uomo peccatore. Si chiede: chi pensava Pietro che Gesù fosse? Ebbene, il miracolo operato da lui induce Pietro a vedere in Gesù non soltanto un maestro, un rabbino, ma il Signore, e così lo chiama, riconoscendo la sua divinità. Andiamo ora a Luca capitolo 6:34. Il versetto legge: e se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto. E si domanda: prestare senza aspettarsi un rimborso non nasconde forse un velo di menzogna? Eh sì, al giorno d'oggi così sembrerebbe, perché nessuno oggi vuol fare qualche cosa per niente. Se uno fa o presta, ci deve essere sempre un tornaconto personale. Ora ricordiamoci che qui si tratta di prestare, non di dare. E quello che si aspettava di ricevere era un tasso di interesse più o meno alto. La differenza che Gesù vuol far notare ai credenti sta appunto che il prestare ad un bisognoso per ricevere interesse non è affatto una cosa singolare, è fatta costantemente dalle persone del mondo. E poi veniamo a Luca 12:1 e di nuovo leggiamo il versetto: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. E si chiede perché si fa il paragone con il lievito e come esisteva il parallelo. Ebbene, noi tutti sappiamo l'effetto del lievito, basta un granellino di esso nella pasta che fa lievitare tutta quanta la pasta. Gesù si riferisce spesso all'esempio del lievito per dimostrare che sono le piccole cose, quelle a cui spesso noi non prestiamo neppure attenzione, che producono poi dei guai nella nostra vita. Infatti i farisei erano persone religiose, amavano Dio, ma ecco che si erano fatti prendere dall'ipocrisia. Loro ora esercitavano la loro religiosità non tanto per piacere a Dio, ma per essere visti e considerati dal popolo come persone buone e religiose, mentre invece il Dio che vede al di dentro sa che erano delle persone di peccato come tutte le altre. Ognuno ha un tipo di lievito da cui si deve guardare. Il nostro popolo ha il lievito delle tradizioni che li tiene via dalla verità della salvezza. Preghiamo che se ne guardino e lo eliminino dalla loro vita. Ed ecco, il tempo ci è sfuggito e dobbiamo terminare. Cari amici, vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture. Leggetele attentamente e quando trovate qualche cosa che vi risulta difficile, che non capite o che desiderate avere spiegato maggiormente, marcatelo. Poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, mandateci l'elenco dei vostri versetti con le domande. Noi li useremo qui in questa rubrica
E così non solo ne profitterete voi, ma ne profitteranno anche gli altri.

ci stanno ad ascoltare. Grazie amici per il vostro cortese ascolto. Qui Eros Bacocina che implora la benedizione di Cristo su ognuno di voi.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Epistola ai Romani, capitolo 4. Che diremo dunque? Che l'antenato nostro Abramo ebbe ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la Scrittura? Or Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or a chi opera la mercede non è messa in conto di grazia, ma di debito, mentre a chi non opera, ma crede, in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: «Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato». Questa beatitudine è ella soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro sia messa in conto la giustizia, e il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. Poiché la promessa d'essere erede al mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se quelli che sono della legge sono eredi, la fede è resa vana e la promessa è annullata, poiché la legge genera ira, ma dov'è non c'è legge, non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto: «Io t'ho costituito padre di molte nazioni», dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto: «Così sarà la tua progenie». E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado d'essere madre. Ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio, ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso egli era potente di effettuarlo. Onde è che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 33esima puntata.
3: Il Signorsi, convertitosi a Cristo dopo essere stato schiavo dell'oppio per lungo tempo e dopo aver inutilmente cercato le risposte ai suoi problemi nel confucianesimo, nel taoismo e nel buddismo, dedica la sua vita ad aiutare gli altri a guarire dall'oppio, ma soprattutto a trovare la salvezza eterna in Gesù Cristo. Ha scelto di essere povero per il Signore e a un certo punto si trova in serie difficoltà, ma il Signore ancora una volta lo sostiene, facendogli vincere un premio in denaro in un concorso letterario.

All'inizio del 1884 il signor C si accorse che, senza che egli ci pensasse intenzionalmente, la città di Chaocheng era sempre nella sua mente e nel suo cuore. Più pregava, più cresceva in lui l'angoscia per i suoi abitanti, che vivevano e morivano senza conoscere la via della salvezza. Ma che cosa poteva fare lui per andare incontro ai loro bisogni? Eppure più pregava, più il suo cuore sentiva di dover fare qualcosa per quella città. I suoi abitanti, per lo più amanti dell'oppio, trascurati da tutti i missionari, sembravano tendergli nel buio delle mani supplichevoli. Era vero, non aveva soldi, ma se il Signore permetteva che questo pensiero fosse sempre in lui, evidentemente aveva un suo piano e bastava solo affidarsi alla sua volontà per trovare una via d'azione. Infatti, non appena sì entrò in questo ordine di idee, le difficoltà e le obiezioni svanirono ad una. I soldi? Che c'entravano i soldi quando si trattava di indirizzare i cuori degli uomini verso Dio? Se il Signore voleva che il lavoro si facesse, non avrebbe potuto procurare lui ciò di cui c'era bisogno? Una città era davvero un ostacolo tanto grande? Le mura di Gerico erano cadute per la sola potenza di Dio e Chaocheng non era nemmeno tanto distante. Pensandoci bene, si vedeva che, benché il posto fosse a 2 soli giorni di viaggio dal suo villaggio, era proprio sulla strada maestra che portava alla capitale e, strana coincidenza, i rifugi aperti fino a quel momento formavano una catena da Fanzun fino a meno di 5 miglia a sud di quella città. Quale mano aveva progettato tutto questo se non la mano di Dio? Ormai convinto che la cosa si potesse e si dovesse fare, si chiamò a raccolta tutti gli abitanti della sua casa per pregare e disse loro le intenzioni che aveva. Disse subito chiaramente che il lavoro sarebbe stato difficile perché la gente era fortemente prevenuta contro quella fede straniera. Inoltre lui non aveva nulla da offrire per l'inizio dell'opera materiale, se non una prima partita di 3000 pillole e la promessa di una fedele collaborazione nella preghiera. Aggiunse anche che egli era fermamente convinto che l'ispirazione partisse da Dio e che egli avrebbe procurato loro ciò di cui avevano bisogno e avrebbe colmato di benedizioni il lavoro. Non ci volle molto a fare gli ultimi preparativi e nel giro di un giorno o due i fratelli Si e Cheng furono pronti e partirono portando con sé le Bibbie, un paio di coperte, le medicine, un po' di viveri e il minimo indispensabile di capi di vestiario. Nel frattempo il Signore stava operando per loro. Le notizie fanno presto a correre di bocca in bocca e nelle strade e nei negozi di Chaocheng la gente già stava parlando della loro venuta. La fama dei rifugi di Si era già sparsa anche da quelle parti e nonostante i pregiudizi, non pochi, degli abitanti che erano dediti all'oppio, erano pronti a dar loro il benvenuto, sperando di poter essere liberati da quella schiavitù. Così Si e Cheng ricevettero una visita inaspettata. 2 uomini chiesero di poter avere un colloquio con loro. Sembravano gentili e amichevoli. Erano evidentemente uomini provenienti da quella città e avevano portato con sé dei soldi, una grossa somma in contanti, che deposero ai loro piedi. I 2 fratelli rimasero confusi, finché i cittadini diedero una spiegazione del loro gesto. «Abbiamo appreso con soddisfazione che siete venuti qui con degli intenti benevoli e che state per aprire un rifugio per curare le vittime dell'oppio». «Se i degni cittadini della vostra città lo permetteranno», replicò Si con gentilezza. «Noi infatti vorremmo servirvi». «Allora non dovete preoccuparvi di niente. Noi stessi vogliamo preparare e arredare degli ambienti dove voi possiate svolgere liberamente e tranquillamente il vostro lavoro». Con cuori meravigliati e pieni di gratitudine, Si e Cheng vedevano sparire l'uno dopo l'altro tutti gli ostacoli che sembravano invalicabili. Ben presto essi furono accompagnati dentro la città e accolti con cortesia e simpatia. Avrebbero potuto incontrare la più decisa opposizione e invece Dio aveva disposto molto diversamente. La benedizione di Dio rimase con larghezza su questa impresa. Presto il rifugio di Chaocheng divenne il più grande di tutti quelli di cui Si era responsabile. La cura dei primi pazienti fu tanto soddisfacente che da ogni parte venivano i fumatori di oppio a farsi disintossicare e nel giro di 6 mesi 100 di pazienti erano stati dimessi completamente guariti. Molti di questi abbandonavano anche l'idolatria e diventavano veri credenti. Cominciarono quindi delle riunioni regolari la domenica e si organizzò una piccola chiesa che ben presto crebbe, fino a comprendere 300 membri. Questo avanzamento fu fonte di incoraggiamento e benedizione tutt'intorno. Si aperse molti altri rifugi senza aspettare di avere tutti i soldi necessari per farlo e dovunque le anime si convertivano e venivano stabilite delle piccole chiese locali.
A Teng Tsun, in collegamento col negozio di medicinali, egli fondò anche un rifugio dove si curò sia di uomini che di donne. Questo era un nuovo, gravoso carico sulle sue spalle, ma aveva anche molti aiutanti e poi vedeva bene che, mano a mano che cresceva il loro abbandono e la loro fiducia nel Signore, aumentavano anche le possibilità pratiche di lavoro. Così, alla fine del 1884, a poco più di 5 anni dalla sua conversione, il signor Si era a capo di un lavoro molto esteso. Una decina di rifugi funzionavano sotto la sua diretta guida e responsabilità e ovunque, nelle province locali, piccoli gruppi di credenti si incontravano regolarmente per adorare il Signore.